0: 100% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna. Ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono, occorreranno tra i 6 e 12 mesi. E la risposta dell'Unione Europea ai dazi di Trump, il comportamento del presidente americano è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza, così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. In Italia il 1° maggio a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma il tradizionale concerto. La Premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto, l'inviata.
2: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
3: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
2: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
4: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
2: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
5: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
2: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
1: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia, lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee, è ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti. Il commento dei legali: avevamo chiesto di estendere l'incidente.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la Premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Catasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump. L'Europa non sta rispettando gli accordi da lunedì, dazi al 25% su auto e camion. Parole che Bruxelles ha definito inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, fa sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. E un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles avevano firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. E i nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzati le aziende europee esportatrici di autoveicoli o i consumatori americani.
3: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancor prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
2: E il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
0: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
2: La cronaca ha concesso gli arresti domiciliari ad Ethan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI, un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
4: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
5: Ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
4: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato Compagna.
5: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo.
1: Radio 1 Sport.

just stay inside.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump: dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% per auto e camion europei, perché Bruxelles non rispetta i patti. A stretto giro la replica: il comportamento di Trump è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. L'Iran intanto ha inviato una nuova proposta di pace, aprendo al confronto sul nucleare ma chiedendo in cambio un allentamento delle sanzioni americane. Fredda la reazione di Washington, l'offerta non ci soddisfa. In Italia, il 1° maggio, a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, il tradizionale concerto. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL, UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto. A Torino, momenti di tensione durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna, ma la polizia li ha fermati con cariche e idranti.
3: Lo avevano annunciato e così è stato. Per un migliaio di persone a Torino, questo 1° maggio è stata anche una giornata di protesta contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Staccatisi dal corteo di sindacati, partiti e associazioni, i militanti si sono diretti verso lo stabile liberato a dicembre dopo 30 anni di occupazione. Un tentativo di avvicinamento subito respinto dal cordone delle forze dell'ordine, con cariche, idranti e lacrimogeni. Dai manifestanti arrivano sassi e bottiglie. Un gruppo riesce a sfondare il cancello posteriore, poi viene rimandato indietro. Una ventina di minuti che alzano la tensione prima che il corteo riprenda le strade del quartiere e si fermi infine in un giardino a poche decine di metri dal centro sociale. Il tutto in una giornata che ha visto sfilare 15.000 persone a Torino per chiedere un lavoro dignitoso, come cita lo slogan del 1° maggio di quest'anno, appuntamento a cui la provincia di Torino è arrivata con 12.000 posti di lavoro persi nel 2025 e con la disoccupazione cresciuta di 1,5%. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
2: Blitz e sorpresa, Pizza Out per la premier Meloni, che in un post rivendica le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo.
4: Per il suo 1° maggio Giorgia Meloni sceglie una visita privata a Pizza Out, pizzeria che dal 2021 impiega solo ragazzi autistici, un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea. E del resto, nel suo messaggio social in occasione della festa, aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
2: La cronaca: disposti gli arresti domiciliari per Eitan Bondi, il giovane che sparò con una pistola ad aria compressa una coppia che partecipava a un corteo del 25 aprile a Roma.
5: Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, così Eitan Bondi, 21 anni, nelle dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, l'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
6: Eitan veramente si vergogna di quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
5: Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha derubricato l'accusa da duplice attentato, omicidio e detenzione abusiva di armi, attentate, lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Applicata al ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti il 25 aprile nei pressi del parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Nell'abitazione di Eitan trovate diverse armi e munizioni. Ancora introvabile invece l'arma ad aria compressa che ha sparato, fondamentale per capire se sia stata modificata. Elena Pabba, GR1.
2: Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato in musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale Askatasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump. L'Europa non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion. Parole che Bruxelles definisce inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, far sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. E un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles hanno firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. I nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende del continente produttrici di camion e automobili o i consumatori americani.
4: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancor prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
3: Il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
5: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
3: La cronaca ha concessi gli arresti domiciliari a Eitan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI. Un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garrasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
6: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
7: Ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
6: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, l'annuncio del presidente americano Trump, nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti, la corrispondente.
3: I raised the tariffs on cars and trucks.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna. Ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il comportamento di Trump è inaccettabile. Sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi. Risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. E gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. In Italia il 1° maggio a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma il tradizionale concerto. La Premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto, l'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
7: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
5: Sindacati compatti nel ricordare le parole del presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
5: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
2: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia. Lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche e idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per avere sparato con una pistola d'aria compressa a due attivisti dell'AMPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee e ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie Cadetta

0: ore 6.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora in stallo le trattative sulla guerra in Iran, mentre il presidente Trump torna ad attaccare i paesi europei per non avere sostenuto l'intervento militare nello stretto di Hormuz, riaprendo la partita dei dazi.
4: Dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% su auto e camion europei. È l'annuncio di Donald Trump, secondo il quale l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È l'ultima mossa del capo della Casa Bianca, infuriato con i paesi del vecchio continente, rei di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. È inaccettabile, risponde il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange, secondo il quale l'annuncio di Trump dimostra che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile, ma il tycoon tira dritto, si dice non contento di Italia e Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, afferma Trump, dopo aver minacciato il ritiro delle truppe statunitensi dai due paesi. Dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Sulla nuova proposta iraniana per un accordo sulla guerra, il presidente degli Stati Uniti non si dice soddisfatto, parla di trattative al telefono, ma avverte che c'è sempre la possibilità di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Una nuova proposta iraniana per la ripresa delle trattative con gli Stati Uniti è stata dunque consegnata ai mediatori pakistani, rappresentanti di Teheran disposti a colloqui già all'inizio della prossima settimana, con una posizione che sembra più morbida. Gli ayatollah avrebbero rinunciato a chiedere la fine del blocco statunitense di Hormuz come precondizione. La nuova guerra dei dazi ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. In calo il prezzo del petrolio dopo la notizia della proposta di Teheran. Il WTI scende appena sotto i $100, in discesa anche il Brent intorno ai 107. La nuova flottiglia per Gaza. Gli attivisti intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est di Creta, scortati dalla guardia costiera greca. Denunciano violenze dai militari di Tel Aviv. Due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati portati in Israele per essere interrogati, con l'accusa rispettivamente di sospetta affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali. Primo maggio, festa di chi manda avanti l'Italia, scrive sui social Giorgia Meloni, che indica il lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL riuniti a Marghera, sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. Quattro gli eventi in altrettante città dell'UGL: Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. Momenti di tensione a Torino, un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale e ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola ad aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari, nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
5: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
3: In chiusura allo sport, a iniziare dal campionato di calcio.
6: Successo esterno del Lecce, che ora può guardare con fiducia all'obiettivo salvezza. Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A i pugliesi si impongono con il punteggio di 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Formula 1, il campione del mondo Lando Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma alle 18. Seconda posizione in griglia per chi Kimi Antonelli su Mercedes, davanti all'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, e alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta, quinta, la Red Bull di Verstappen davanti alla Mercedes.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai

0: Radio 1 Sport.
1: Mm-hmm.

è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: Ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump rilancia la guerra commerciale contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto. Il Pentagono, possibile ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. 1° maggio, Giorgia Meloni, è la festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia. Lavoro e dignità, manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Effetto assicurato, Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra e sfida l'imperialismo. Calcio, primi verdetti, Pisa e Verona retrocedono in B, il Venezia va in A. Formula 1 a Miami, Norris in pole nella gara sprint davanti a Antonelli. Tennis, magico Sinner in finale a Madrid affronterà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Non si sblocca lo stallo nelle trattative per la fine del conflitto in Iran. Il presidente americano Trump avverte che l'opzione militare è sempre sul tavolo e afferma che poi prenderà il controllo di Cuba e riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea.
4: Trump non perdona gli europei per non aver aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e li punisce con nuove tariffe commerciali. Dazi al 25% sui veicoli del vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando gli accordi commerciali con gli Stati Uniti, dichiara il tycoon. Poi se la prende direttamente con Italia e Spagna perché, dice, per loro va bene se l'Iran si dota dell'arma nucleare. In vista il possibile ritiro dai due paesi delle truppe statunitensi, mentre dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Quanto alla nuova proposta per un accordo di pace consegnata dagli iraniani ai mediatori pakistani, Trump si dice non soddisfatto. Le trattative proseguono al telefono, afferma il presidente, ma avverte: potremmo anche bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte. Ieri è scaduto il 60° giorno dall'inizio della guerra, termine entro il quale negli Stati Uniti si può portare avanti un intervento armato senza l'autorizzazione delle Camere. Il tycoon prova a dribblare il Congresso, sostenendo che la tregua abbia bloccato il conteggio. Promettono battaglia ai democratici, ma retta anche tra i repubblicani. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Dura la reazione delle istituzioni europee alle parole di Trump sui dazi, piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, e la Commissione Europea fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione. L'ombra di un nuovo scontro sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%, positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio, il WTI scende appena sotto i $100, in diminuzione anche il Brent intorno ai 107. Una flessione legata ai nuovi tentativi dei mediatori, lo sentivamo, di riportare Iran e Stati Uniti al tavolo delle trattative per la fine della guerra. Teheran ha consegnato al Pakistan una nuova proposta di accordo in cui, a quanto emerge, ha rinunciato a chiedere la riapertura di Hormuz come precondizione per il dialogo. Sul fronte libanese, malgrado il cessato il fuoco, ancora vittime. Sale ad almeno 13 morti il bilancio dei raid aerei israeliani sul Libano meridionale, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Ora la festa del 1° maggio, sindacati a Marghera, in provincia di Venezia, luogo simbolo della storia industriale italiana. Sotto lo slogan "Un lavoro dignitoso", CGIL, CISL e UIL tornano in piazza insieme. L'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: Ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
7: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
5: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale.
5: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
3: Giorgia Meloni in un post rivendica le politiche sul lavoro del suo governo, che oggi tra l'altro diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica. La Premier passa il 1° maggio in un luogo non annunciato nell'agenda ufficiale di Palazzo Chigi.
0: È Pizza Out, pizzeria del Milanese che dal 2021 impiega ragazzi autistici, il luogo scelto da Giorgia Meloni per celebrare il suo 1° maggio. La visita a sorpresa testimonia un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea, e del resto nel suo messaggio social in occasione della festa aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
3: E di lavoro e di salari discutono le forze politiche.
9: Occupazione record, taglio del cuneo fiscale, detassazione degli aumenti, misure e risultati dei decreti lavoro che la maggioranza enumera uno dopo l'altro, fino ad arrivare, spiega Fratelli d'Italia, al salario giusto approvato martedì. Raffaele Nevi, Forza Italia.
10: Saremo sempre dalla parte di chi lavora con merito e sempre contro l'assistenzialismo statalista della sinistra.
9: E il piano casa da 100.000 alloggi in 10 anni, ricorda Matteo Salvini dalla Lega, si aggiunge ai provvedimenti sul lavoro, provvedimenti che per le opposizioni rimangono propagandistici in assenza dell'unico vero argine alla perdita di potere d'acquisto, il salario minimo. Non hanno avuto il coraggio di dire che sotto una certa soglia è sfruttamento, accusa Elly Schlein. I 5 Stelle ricordano i milioni di lavoratori poveri. Pasquale Tridico.
11: In Italia abbiamo una riduzione dei salari reali di 9 punti percentuali rispetto al 2020, l'unico paese europeo.
9: Il salario giusto senza salario minimo è un imbroglio, dice da VS Nicola Fratoianni, più che il 1° maggio, sembra il 1° aprile. Lucio Bondi, GR1.
3: Momenti di tensione a Torino. Un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale del 1° maggio, ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile, sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Gli spari del 25 aprile a Roma. Mi vergogno di quanto ho fatto, non ho legami con la brigata ebraica, così il giovane che ha ferito una coppia alla manifestazione dell'Ampi.
12: Eitan Bondi rimarrà agli arresti domiciliari, così ha deciso il giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida nel carcere romano di Regina Coeli. L'accusa per il 21enne passata da duplice tentato omicidio e detenzione abusiva di armi a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. L'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
13: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla brigata ebraica.
12: Il ragazzo è stato fermato dalla Digos. Per rintracciarlo, fondamentali filmati delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze. I fatti sono avvenuti il 25 aprile di fronte al parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Elena Paba, GR1.
3: La strage di Crans Montana. Lorenzo, uno dei ragazzi italiani feriti nel rogo, ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dopo 120 giorni di ricovero. A darne notizia sui social l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Ha saputo superare momenti critici con grande coraggio. Non è l'ultimo, prosegue Bertolaso, ancora 4 i nostri giovani che continuano il loro doloroso percorso verso la normalità. È in miglioramento la situazione sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, devastato da un maxi incendio boschivo che ha distrutto oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone evacuate a San Giuliano Terme, ancora fuori decine di famiglie residenti nell'area nord del crinale. Ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì però tornano le piogge. Per le previsioni sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
14: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
3: Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite Intelligenza Artificiale e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. La nuova opera dello street artist Banksy, non un graffito stavolta, ma un'imponente statua nel centro di Londra.
15: A Waterloo Place, cuore monumentale della Londra vittoriana, è apparsa in una notte una grande statua a fare il verso alle sculture che commemorano i protagonisti dell'impero britannico. Tra il bronzo di re Edoardo VII e quello del generale Campbell, che sedò nel sangue i moti indiani contro l'occupazione britannica, ora c'è un'opera di Banksy. Una statua alta circa 25 metri e realizzata in resina dipinta, imitazione del marmo e del bronzo. Una parodia di monumento. Raffigura un uomo in giacca e cravatta che marcia impettito agitando una bandiera che, però lo rende cieco. Il vessillo mosso dal vento copre completamente il volto dell'uomo, immortalato nell'attimo in cui, a passo di marcia, è sul punto di cadere rovinosamente dal basamento di finto marmo e schiantarsi a terra. Una critica all'imperialismo, al nazionalismo, una satira contro il delirio di onnipotenza del potere coloniale, hanno osservato gli ammiratori dello street artist di Bristol, che ha postato sui social il video del momento in cui la statua è stata furtivamente installata in piena notte in un luogo così simbolico, qualche centinaio di metri dalla residenza ufficiale del primo ministro del Regno Unito a Downing Street. Francesca Fornario, GR1.
3: Scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo dedica agli ultimi anni della vita di Totò, genio della comicità, il suo ultimo libro, intitolato Cosa sono le nuvole. Lo abbiamo intervistato.
16: Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente.
17: Beh, certo, la morte è tanto.
18: Gli ultimi anni di Totò sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio.
19: Francesco Piccolo ripercorre gli ultimi anni della vita di Totò, funestati dalla cecità quasi completa. Eppure Piccolo, lei racconta il miracolo che si compie per Totò appena sente il ciak del regista.
18: Sì, è stato davvero un miracolo e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. Lui diceva, è come se ci vedesse quando parte il Jack, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto e ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
19: Totò ebbe tre funerali con un'incredibile partecipazione popolare. La cuoca di casa di Curtis aveva predetto che sarebbe stato così fra gli scongiuri di Totò.
18: Eh sì, e lui aveva risposto è così perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono. È l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché in realtà lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
19: Paola D'Angelo, GR1.
3: L'intervista integrale a Francesco Piccolo sarà parte della puntata odierna di Prima Fila, rubrica di cultura e spettacolo, in onda su Radio 1 alle 12.30. Il concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma, 10 ore di musica con 50 artisti sul palco.
20: Sanomo!
3: Nella ricca scaletta, tra gli altri, Fra Quintale, Emma, Rocco Hunt, Irama, Levante. Polemiche sui social per Delia, che canta Bella Ciao, cambiando partigiano con essere umano.
21: E questo è il cuore di un essere umano, oh Bella Ciao!
3: In fiamma la platea Geolier, applaudito Fulminacci, ancora il ritorno dei Litfiba, la classe di Riccardo Cocciante, piazza gremita, nella speranza di un futuro lavorativo per tutti. Lo sport, iniziamo dalla Serie A di calcio, primi verdetti su chi arriva e chi lascia.
22: Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A, il Lecce vince 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Il Venezia, intanto, con il pareggio sul campo dello Spezia, festeggia la promozione in Serie A. Formula 1, il campione del mondo Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Miami, in programma oggi pomeriggio alle 18. Seconda posizione per Antonio Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Piastri e alla Ferrari di Leclerc. Tennis, infine, il numero 3 del mondo Alexander Zverev ha battuto nella semifinale di Madrid Alexander Blok con il punteggio di 6-2 e 7-5.
1: Rai Radio 1 Sport.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: I piani di Trump contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto, replica Bruxelles, inaccettabile. In Medio Oriente, insoddisfatto della proposta di pace di Teheran, valuta il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. Flotilla, la denuncia, privazioni da militari israeliani per 40 ore. Due attivisti ancora in stato di fermo. Aumenta la violenza verso la comunità cristiana. A Gerusalemme, suora spinta e presa a calci. 1° maggio, Giorgia Meloni, risorse solo a chi rispetta i lavoratori. La premier tra i ragazzi a Pizza Out. La maggioranza rivendica i provvedimenti sull'occupazione. Le opposizioni, Italia più povera, si approvi il salario minimo. CGIL, CISL, UIL a Marghera, uniti per un lavoro dignitoso. UGL in piazza per un nuovo patto sociale. Tensioni al corteo di Torino davanti all'ex Askatasuna. Garlasco, sempio estraneo, ipotesi fantasiosa della procura di Pavia. La famiglia di Chiara Poggi respinge la ricostruzione dei PM che lo indicano unico responsabile dell'omicidio. Make Pluto a planet again. La NASA, ridiamo a Plutone lo status di pianeta. Nella decisione ragioni scientifiche e orgoglio nazionale. Emozione e impegno, da Geolier al duetto inedito Cocciante Brancale, tanti i protagonisti del concertone di Roma. Chi arriva, chi va. Il Venezia riabbraccia la Serie A, Pisa e Verona in B. Tennis, inarrestabile Sinner in finale a Madrid, affronterà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Negli Stati Uniti il dossier iraniano e il risvolto interno. Scaduto il 60° giorno dall'inizio della guerra, il presidente dovrebbe ora, per proseguire, chiedere l'autorizzazione del Congresso. Trump però sostiene che il conteggio è stato sospeso dal cessate il fuoco. Torna a minacciare Teheran e aggiunge che subito dopo prenderà il controllo di Cuba. Riapre poi la partita dei dazi nei confronti degli alleati europei. La corrispondente.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion europei. Dal momento che l'Unione Europea non ha rispettato l'accordo commerciale concordato, poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, che ha minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi e dalla Germania. E il Pentagono sta già pianificando il ritiro di 5.000 soldati dal territorio tedesco. Ma soprattutto Trump dice di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran, e davanti a un pubblico di anziani in Florida assicura: non finiremo la guerra prima di aver raggiunto i nostri obiettivi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Dura la reazione delle istituzioni europee alle parole di Trump sui dazi, piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, Bernd Lange, e la Commissione europea fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione. L'ombra di un nuovo scontro sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. Positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio, il WTI scende appena sotto i $100, in diminuzione anche il Brent intorno ai 107, flessione legata alla proposta di Teheran per la fine della guerra, su cui torneremo tra poco. I dazi e il loro possibile impatto su produttori e consumatori di Europa e Stati Uniti. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna come interpretare la mossa del presidente americano.
5: È una decisione sorprendente, imprevedibile, del tutto inaspettata. Ha pensato all'improvviso di porre un dazio che non ha ragione d'essere, perché non è assolutamente in linea con gli accordi siglati in Scozia precedentemente.
6: Chi verrà svantaggiato maggiormente, le aziende europee esportatrici o i consumatori americani?
0: domani?
5: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
0: La decisione si inserisce in un quadro delicato per il comparto automobilistico. Anche i rincari dei carburanti possono spingere le persone a consumare meno benzina o addirittura a comprare meno auto?
5: Tutto dipenderà da come la situazione dello stretto di Hormuz evolverà.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E lo stretto di Hormuz è uno dei nodi della trattativa tra Washington e Teheran, che si cerca di far ripartire sempre con la mediazione del Pakistan. Il corrispondente da Istanbul.
2: Siamo pronti a continuare con la diplomazia, a patto però che gli americani abbandonino minacce, provocazioni e richieste eccessive. Dopo una serie di telefonate con i suoi omologhi nella regione, il ministro degli esteri iraniano Raqqi tiene aperta la strada dei colloqui, seppur indiretti, ma non nasconde la sua sfiducia nella serietà e nella reale volontà degli Stati Uniti di negoziare. Nell'ultima proposta per un accordo, recapitata ai mediatori pakistani, l'Iran ha chiesto la fine degli attacchi e offerto di discutere le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz contestualmente e non più solo dopo la revoca del blocco navale americano. Teheran ha poi suggerito un confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Allo stesso tempo, i Pasdaran minacciano risposte senza precedenti in caso di una ripresa dei raid e inaspriscono la repressione interna. Brutte notizie riguardo all'attivista e premio Nobel per la pace Nargis Mohammadi, sofferente di cuore. È stata trasferita d'urgenza dal carcere di Zanyan in un ospedale locale a seguito di un peggioramento definito catastrofico delle sue condizioni di salute. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Resta aperto il fronte del Libano, dove, malgrado il cessate il fuoco, Israele continua a bombardare. Almeno 13 morti ieri nel sud del paese. Continua a tenere banco la vicenda della Global Sumul Flotilla, la missione navale in solidarietà con Gaza, intercettata dalla marina israeliana. La corrispondente da Gerusalemme.
6: Le 40 ore di navigazione verso il porto di Creta, dopo essere stati prelevati dalle piccole navi della flottiglia per gran parte degli attivisti, sono state segnate da abusi, privazioni di acqua e cibo da parte dei militari israeliani. E quanto hanno raccontato gli stessi attivisti una volta scesi a terra. Poi la protesta per evitare che a due di loro venisse negata la liberazione. Si tratta di Tiago Avila, tra i fondatori della flottiglia, e Saif Abu Keshek. Verranno portati in Israele per essere interrogati, il primo sospettato di attività illegale, il secondo per possibile affiliazione a un'organizzazione terroristica. La motivazione fornita dal Ministero degli Esteri israeliano. Una decisione che ha scatenato ulteriori proteste da parte della Global Sumud Flottiglia, che chiede il rilascio immediato dei due. Per le altre imbarcazioni, la missione riprenderà appena possibile. In tutto questo c'è un clima sempre crescente di pericolo per i religiosi e le religiose cristiane, in particolare a Gerusalemme, dove solo pochi giorni fa una suora francese è stata fatta cadere in terra e presa a calci da un estremista ebreo. L'uomo è stato arrestato dalla polizia, ma la violenza nei confronti della comunità cristiana aumenta di giorno in giorno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Le 8:08, parliamo del 1° maggio, sindacati a Marghera, in provincia di Venezia, luogo simbolo della storia industriale italiana. Sotto lo slogan Un lavoro dignitoso, CGIL, CISL e UIL tornano in piazza insieme.
7: La diversità di opinioni come ricchezza del sindacato. CGIL, CISL e UIL, di nuovo unite in piazza, condividono gli obiettivi a tutela dei lavoratori, ma si dividono sul giudizio sul decreto lavoro. Maurizio Landini, segretario generale CGIL.
8: Se uno fa un decreto il 1° maggio, io vorrei che davvero qualcosa di quel decreto tornasse anche a chi lavora, visto che questa è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici.
7: L'obiettivo del lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, si raggiunge uniti, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno, le regole le scriviamo noi, continuiamo.
7: Insieme quindi lotta al precariato, ai bassi salari e ai contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
9: I dati parlano chiaro, in alcuni settori Ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
7: Da Mestre con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
3: Primo maggio diffuso per l'UGL in quattro città, Milano, Roma, Bari e Reggio Calabria, per un focus sui cambiamenti che gravano sul tessuto produttivo italiano: frammentazione, calo demografico, transizione tecnologica, crisi energetica. Da qui la necessità di un nuovo patto sociale che metta al centro competitività industriale, occupazione e crescita. L'intervista al segretario generale Paolo Capone.
10: Il lavoro non deve subire la tecnologia, i nuovi apporti tecnologici, dall'intelligenza artificiale all'automazione, ma deve governare questi processi affinché venga salvaguardato il lavoro delle persone, venga soprattutto salvaguardato il livello di occupati. C'è il tema della demografia, anche qui va fatta anche una riflessione su come i flussi migratori possono intervenire.
11: Avete espresso la necessità di un nuovo patto sociale.
10: Credo che sia necessario stringere un patto tra capitale il lavoro, perché solo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese potrà creare un sistema migliore anche di relazioni industriali e sindacali.
11: Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2% in Europa e al 6%. Come si consolida questa tendenza?
10: Questo evidentemente è l'applicazione di alcune politiche oculate. Dietro c'è il lavoro di tante aziende, c'è il lavoro di tanti italiani, ma c'è anche il lavoro di un governo che ha destinato parte delle risorse negli anni precedenti nel taglio del cuneo fiscale, nell'incentivo alla genitorialità, al trasformare il lavoro precario in lavoro stabile.
11: Francesca Capannolo, GR1.
3: Momenti di tensione a Torino. Un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale del primo maggio e ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile, sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Giorgia Meloni in un post rivendica le politiche sul lavoro del governo, che oggi tra l'altro diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica. Per la Premier, giornata in un luogo non annunciato nell'agenda di Palazzo Chigi.
12: Ho scelto di passare il primo maggio con dei lavoratori straordinari. In un post e in un video sui social, Giorgia Meloni svela la sua visita a sorpresa a Pizza Out, pizzeria del milanese che dal 2021 impiega ragazzi autistici. È un riconoscimento agli esclusi, scrive, quasi ricalcando gli auguri espressi in un altro messaggio dedicato alla festa del lavoro e a chi con dignità, sacrificio e impegno manda avanti l'Italia. La Premier ne approfitta per rivendicare i risultati del governo, ad esempio quel salario giusto appena approvato in Consiglio dei Ministri, che, ricorda, favorisce la contrattazione di qualità colpendo i contratti pirata e chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, spiega la Premier, snocciolando numeri e dati che mostrano crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà e occupazione femminile alle stelle. E l'obiettivo, conclude, resta quello di un lavoro sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
3: Di lavoro, di salari e delle scelte dell'esecutivo sul tema discutono le forze politiche.
13: Le voci del centrodestra fanno tutte eco alla Premier sulle politiche del lavoro, rivendicando quanto fatto fino all'ultimo provvedimento varato in Consiglio dei Ministri proprio a ridosso del primo maggio. Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
14: Salario giusto, incentivi ad assumere, stop a chi sottopaga o sfrutta e ai contratti pirata. La dignità del lavoro è centrale, lo dimostrano i record di occupazione e la crescita dei salari.
13: Più diritti, più opportunità, più tutele, scandisce il vice premier azzurro Antonio Tajani e il collega leghista Matteo Salvini torna sul piano casa. Solo parole per le opposizioni che denunciano l'ipocrisia del salario giusto, chiedendo di approvare invece il salario minimo. Dopo tre anni il governo si accorge dei salari, ironizza la segretaria Dem Elly Schlein.
15: Prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo.
13: Meloni ha reso l'Italia più povera e ingiusta per Bonelli, Verdi Sinistra. Condanna unanime invece dalla politica per gli scontri di Torino, ma la 5 Stelle ha pensato Dino avverte non sia la scusa per oscurare le piazze dei lavoratori. Noemi Giunta, GR1.
3: Rai Radio 1, la cronaca, il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio.
16: Leggeremo le carte per capire meglio, ma ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa.
17: È il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, a parlare. I genitori di Chiara contestano duramente la nuova ipotesi della procura di Pavia, secondo cui la ragazza, quella mattina del 13 agosto del 2007, non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, ritenuto unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Per i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato, anche quando la vittima era già incosciente, l'avvocato Compagna.
16: Ma la verità si accerta nei processi. Noi riteniamo che Sempio, e la famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
17: Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio. Intanto l'indagato, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse e tramite la difesa dice di non comprendere il presunto movente, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola ad aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi ora è ai domiciliari, nella sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Tra 4 giorni saranno 50 anni dal terremoto in Friuli. La sera del 6 maggio 1976, in pochi secondi, un'intera comunità venne spazzata via. 1000 morti, 3000 feriti, decine di paesi rasi al suolo. Inviato speciale in onda dopo il GR, ricostruisce oggi quella tragedia con la testimonianza, raccolta da Rita Pedizzi, di uno dei primi vigili del fuoco che arrivò a Gemona. Sentiamolo.
18: Man mano che si saliva lungo la Pontebana si vedevano tutte queste case diroccate, cadute, e lungo il percorso abbiamo trovato un signore che era disperato, che chiedeva se gli avessimo dato una mano a cercare sua moglie che era andata a finire sotto in una serie di case. Ci sono stati episodi poi che mi hanno colpito. Abbiamo scavato a mani nude.
3: Meteo, ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì però tornano le piogge. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
3: Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite Intelligenza Artificiale e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. La NASA vuole riportare Plutone tra i pianeti dopo la storica retrocessione a pianeta nano sancita dall'Unione Astronomica Internazionale nel 2006. Ragioni scientifiche, ma anche di orgoglio nazionale, spingono l'agenzia americana a rilanciare la discussione.
20: Dalla sua scoperta nel 1930, Plutone ha mantenuto lo status di nono pianeta del Sistema Solare fino al 2006, quando l'Unione Astronomica Internazionale lo ha declassato a pianeta nano. Plutone infatti orbita attorno al Sole ed è sferico, ma non risponde al terzo criterio fissato allora dagli astronomi per stabilire quando un corpo celeste possa definirsi un pianeta. Alberto Cora, Istituto Nazionale di Astrofisica.
21: Il lavoro del pianeta è spazzare un po' la sua orbita, in modo tale che diventi stabile e soprattutto abbia una sorta di vita tranquilla. Anche la Terra ha fatto questo lavoro qua. Questa operazione non è stata eseguita da Plutone, che si trova ad avere un'orbita in cui ci sono altri corpi di dimensioni simili.
20: Ma ora l'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, vuole restituire a Plutone il suo status di pianeta, scoperto dall'americano Clyde Tombaugh.
21: La NASA, se avrà dei motivi solidi per farlo, ben venga. Per noi sono delle classificazioni. In realtà ha ben poche possibilità di ritornare a essere un pianeta.
20: Eleonora Belviso, GR1.
3: Prima di chiudere, torniamo al primo maggio, quello in musica, con il tradizionale concertone in Piazza San Giovanni a Roma. Tra canzoni e impegno sociale, il racconto della nostra inviata.
22: Buon primo maggio 2026, siete in tantissimi.
23: Grazie Risa!
22: Vai Roma, facci sentire la voce!
1: Tutto è cominciato così, con l'energia dei tre conduttori, Big Mama, Pierpaolo Spollon, Arisa. Sono state 10 ore di note, impegno sociale, resistenza. Una mattina. Come Bella Ciao, intonata da Delia. Ci sono stati momenti di poesia, Niccolò Fabi. O l'unicità del duetto, Riccardo Cocciante, Serena Brancale. Commuove il monologo di Pierpaolo Spollon sulla sicurezza sul lavoro.
4: Sono un angelo che vola su Roma!
1: Infiammano Dito nella piaga, Emma, i pinguini tattici nucleari, Joliet. Fino alle ultime note con l'orchestra della Notte della Taranta. E già ci si proietta verso Melpignano con Daniela Antelmi, Marcella Sullo, GR1.
5: Sono le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Pionaglieri, Sabrina Baldetti al microfono, linea allo sport.
23: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger, conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
26: Iperceramica.
27: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
28: R1 Sport.
29: 8:21, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Calcio in apertura, l'anticipo della 35esima giornata ha visto il successo del Lecce sul campo del Pisa. Per i pugliesi passo importante verso la salvezza, per i padroni di casa la condanna matematica alla retrocessione.
30: Una vittoria che fa emettere non uno ma due verdetti. Oltre al Pisa scende aritmeticamente in Serie B anche il Verona. Il Lecce si rafforza e si giocherà la permanenza in A con la Cremonese, ora a meno 4 punti. Il 1 di ieri si è deciso nella ripresa con il gol di Banda, il pari di Leris e del sigillo di Khedira, che segna il primo gol in campionato. Eusebio Di Francesco.
31: Siamo stati bravi perché l'avevano ripresa loro e non era facile andare a fare gol, visto che noi di gol non abbiamo fatti tantissimi. Stasera ce ne sono voluti due per vincere questa gara.
30: Cambio di Repubblica e Marinara in A, sale Venezia, scende Pisa, una retrocessione che era da tempo nell'aria. L'amministratore delegato Giovanni Corrado.
32: Abbiamo un gruppo di ragazzi che secondo me meritavano più punti, probabilmente non sarebbero bastati comunque, ma li avrebbero meritati. Così non è stato, ci dispiace, perché comunque abbiamo una piazza che ha sempre dimostrato di meritare questa categoria e io sono convinto che la ritroveranno negli anni.
30: Pisa, che potrà mettere a frutto l'esperienza maturata in questo anno di A. Per il Lecce l'obiettivo è più vicino, ma non ancora raggiunto. Assistenza tecnica Daniel Coscarella, Pisa, Giuseppe Bisantis, GR1.
29: E oggi la Serie A continua con 3 partite, Radio Cronaca tutte in diretta su questa rete. Si inizia alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como Napoli, chiusura a Bergamo con Atalanta-Genoa, calcio d'inizio alle 20:45. Verdetti anche in Serie B, la capolista Venezia pareggia sul campo dello Spezia e conquista la Serie A. Al microfono di Alberto Viazzi, Giovanni Stroppa, tecnico dei Lagunari, specialista regista in promozione parla anche del suo futuro.
0: Il gioco? Ho visto una squadra che si è divertita, i giocatori si sono ritrovati in quello che poteva essere un'idea comune, chiaramente con un sacrificio costante, con un lavoro costante. Diciamo che sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo, negli ultimi anni sta andando molto bene. Credo che giustamente deve decidere la società in maniera molto serena, se non sarà, sarà da un'altra parte.
29: Tennis, Sinner e Zverev non falliscono l'appuntamento con la finale del Master 1000 di Madrid. Sarà per loro l'ennesimo incontro ravvicinato.
2: Ancora Sinner e Zverev, stavolta in finale a Madrid. In palio il titolo della scatola magica. Sinner 6-2-6-4 al francese Fils. Zverev 6-2-7-5 alla sorpresa belga Block. Si tratta della 14ª sfida in carriera tra l'alto atesino e il tedesco, con il numero uno del mondo che ha vinto le ultime 8 partite giocate, comprese le 3 in questa stagione a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, tutte in semifinale. Sinner ieri ai microfoni dell'ATP dopo il successo su Fields.
6: Domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo, è un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e le sfidiamo poi domenica.
2: Pillole del Sinner dei record, 350 vittorie in carriera, 24 anni e 260 giorni, è diventato il più giovane giocatore della storia ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, battuti i magnifici 3, 14.000 punti in classifica, 27ª vittoria consecutiva nei 1000. Il marziano Jannik continua a volare. Emilio Mancuso, GR1.
29: Motori a Miami, alle 18 la sprint del Gran Premio di Formula 1.
7: Se qualcuno avesse chiesto ad Andrea Stella, team principal McLaren, se i papaya siano tornati, immaginiamo la sua faccia sardonica nel rispondere «non ce ne siamo mai andati». Il mese abbondante di pausa rimescola infatti le carte e Miami dice «McLaren». La pole per la sprint di oggi alle 18 se la prende il campione del mondo in carica, Lando Norris, davanti ad un ottimo Antonelli, leader di questo mondiale, che con la Mercedes paga 2 decimi al britannico, ma ne rifila 4 al compagno di squadra Russell, solo 6º. Bravissimi i primi 2, giri perfetti o quasi, 3º Piastri, McLaren, davanti alla prima delle 2 Ferrari, quella di Leclerc. A quasi 4 decimi, un po' deluso il monegasco perché nelle libere e a inizio qualifica era stato il più veloce. 7º Hamilton con l'altra rossa per una sprint race che si annuncia interessante anziché no e forse pure bagnata, così come le qualifiche delle 22. McLaren, Ferrari e Red Bull, 5º Verstappen, hanno portato tante novità a Miami, cosa che Mercedes non ha fatto, e questo fa pensare che Toto Wolff e compagni potranno a loro volta fare un passo avanti in Canada quando arriveranno i loro aggiornamenti. Ma ora c'è da pensare a Miami perché la ripartenza porta adrenalina e novità. Manuel Codignoni, GR1.
29: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 8:27 minuti, andiamo in A10, Genova Ventimiglia, al momento rallentamenti tra l'allacciamento per la 26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in autosole, prima sul tratto Bologna-Firenze, rallentamenti tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Ancora in autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo un incidente presso l'area di servizio Flaminia per chi viaggia verso Firenze. Sul grande raccordo anulare di Roma, traffico rallentato per lavori di manutenzione. Siamo tra l'uscita 13 per la via Tiburtina e l'uscita 27 per la via Cristoforo Colombo in direzione della via Aurelia. In A16 Napoli-Canosa al momento rallentamenti, siamo tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Sulla dorsale adriatica in A14 vi segnaliamo lavori in corso tra Bitonto e Molfetta in direzione di Pescara. E in chiusura in Sicilia in A19 traffico rallentato allo svincolo Gerbini in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: President being escorted out one side.
3: Attentato a Washington, un uomo fa fuoco nell'ingresso dell'hotel mentre è in corso la cena dei corrispondenti con Trump. Presidente, First Lady portati via, nessun ferito.
4: La paura nella notte di Washington. In Italia era l'alba di domenica e poi i nuovi avvertimenti.
5: Trump contro l'Unione Europea. Da lunedì dazi al 25% su auto e camion e in Medio Oriente si torna a parlare di negoziato.
6: Teheran consegna al Pakistan la proposta di negoziato, Trump non sono soddisfatto.
4: Tregua sempre appesa ad un filo nell'attesa della ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti.
0: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. No matter what, no matter what, you got.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran per arrivare a un accordo e, malgrado i tentativi dei mediatori pakistani di riallacciare il filo del dialogo, si teme ora una ripresa delle ostilità. Un funzionario militare iraniano citato poco fa dall'agenzia Fars si è spinto a definire probabile una nuova guerra. E si accendono nuove tensioni anche tra Stati Uniti ed Europa sul tema dei dazi. Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia. Washington imporrà dunque nuove tariffe sul settore dell'auto. La corrispondente a Bruxelles.
4: Il piano del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee viene definito inaccettabile da Bruxelles. A reagire con durezza Lange, presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Lange accusa Washington di inaffidabilità. Dal caso acciaio e alluminio, con dazi su oltre 400 prodotti fino all'attuale presa di mira del settore automobilistico, afferma, gli Stati Uniti continuano a infrangere i propri impegni, mentre l'Unione Europea sta rispettando quanto concordato. Lange fa riferimento agli accordi raggiunti in Scozia, sottolineando che Bruxelles sta lavorando per finalizzare la legislazione prevista. Linea ferma anche dalla Commissione europea. Il portavoce ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni in conformità con le procedure legislative standard e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense. Ma il messaggio è chiaro: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, l'Unione europea manterrà aperte tutte le opzioni per tutelare i propri interessi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Le celebrazioni per il primo maggio, la festa di chi manda avanti l'Italia, è stato il messaggio sui social di Giorgia Meloni, che indica in un lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL si sono riuniti a Marghera. Sul palco gli interventi su salari, contratti, sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola, Pierpaolo Bombardieri. Quattro gli eventi in altre tante città dell'UGL: Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca. Situazione in miglioramento dopo che le fiamme alimentate dal forte vento hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio. Cambiato il capo di imputazione a suo carico, mercoledì la convocazione davanti ai giudici.
5: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, dopo mesi di indiscrezioni, prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il movente, il rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale. Motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione, non più in concorso, si legge che dopo una iniziale colluttazione, Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio davanti ai PM dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara, mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei fatti. Già noti.
6: Simone Gorla, GR1.
3: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni aggravate dalla premeditazione. L'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari. Nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato coltelli, armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
7: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
3: Ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio per viaggi che hanno come destinazioni preferite le località di mare e le città d'arte. Calcio Serie A, la vittoria del Lecce per 2-1 in casa del Pisa condanna la retrocessione ai toscani, anche il Verona penultimo in classifica. Oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'incontro Clou Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa, tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. Formula 1 alle 18 la sprint race del Gran Premio di Miami, in pole McLaren con Norris, al suo fianco la Mercedes di Antonelli, in seconda fila Piastri con l'altra McLaren, Leclerc con la Ferrari. Alle 22 le qualifiche per la gara di domani. Sono le 9.05 minuti, la linea torna inviato speciale.
0: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
0: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Inviato speciale, seconda parte.
8: Le rondini ci abbandonano.
9: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Luana Cremasco, subito un'ultim'ora, è morto Alex Zanardi, campione dell'impossibile, il pilota che aveva sfidato la vita, Manuel Codignoni, in diretta per noi.
4: Eh sì, è stato diciamo un simbolo, è stato un simbolo di resilienza, è stato ispirazione per tante persone, ma nasce come pilota, come grande pilota, lui che ha vinto due titoli nella IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, la Formula Indy, e proprio lì in Formula Indy nel 2001 all'Ausitzring ebbe il primo tremendo incidente quando andò in testa coda e la macchina di Alex Tagliani gli andò addosso andandogli a tranciare di fatto le gambe. Lì si ebbe diciamo nel recupero lampo da quel tremendo incidente, anche insomma un po' la contezza di quanto fosse speciale, fosse straordinario Alex Zanardi, che due mesi dopo è la festa dei caschi d'oro di Autosprint, sorprese tutti quanti quando si alzò in piedi dalla sedia a rotelle e poi fece quella memorabile battuta: sono un po' emozionato che mi tremano le gambe. Questo per dare un'idea anche dell'ironia con cui ha saputo affrontare tutto quello che gli è capitato nel corso della sua vita. Dopo l'incidente è diventato un campione paralimpico di handbike con 4 ore alle Olimpiadi e 12 campionati del mondo, fino poi all'incidente stradale diciamo con il camion che lo ha travolto e che lo ha diciamo portato poi successivamente alla morte. Con lui se ne va veramente un simbolo dello sport italiano, un simbolo di positività, un simbolo di resilienza, un simbolo anche di ironia e della capacità scansonata di poter affrontare quelle che sono state le difficoltà che gli sono capitate nella vita, tanto che la sua autobiografia, lui voleva che si chiamasse Correre a gambe levate, e l'editore disse forse non è di ottimo gusto e si chiamò però Zanardi da Castelmaggiore, veramente un personaggio meraviglioso che mancherà a tutti quanti. A voi.
3: Nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa sul tema dei dazi. Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia commerciale. Washington imporrà dunque tariffe al 25% a partire da lunedì sul settore dell'auto. Dura la reazione delle istituzioni europee, un piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, Bernd Lange, e la Commissione fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per, afferma, tutelare gli interessi dell'Unione. A due mesi dall'inizio del conflitto in Iran, ancora in salita la strada verso un accordo di pace. Trump torna a minacciare bombardamenti, Teheran si dice pronta a tutto.
5: La ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti è probabile in quanto Washington non sta rispettando alcuna promessa. Ad affermarlo è il generale di corpo d'armata Mohammad Jafar Asadi, vice capo del comando centrale delle forze armate iraniane, che assicura: siamo pienamente preparati a qualsiasi nuova follia da parte degli americani. Le dichiarazioni dei funzionari statunitensi, dice ancora Jafar Asadi, mirano a impedire un crollo dei prezzi del petrolio e a tirarsi fuori dal pasticcio che hanno creato. Di fatto Trump ventila la ripresa dell'offensiva, non soddisfatto dell'ultima proposta di accordo presentata dall'Iran ai mediatori pakistani, che secondo il Wall Street Journal offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz, insieme alle garanzie statunitensi di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. Infuriato con gli alleati europei che non hanno sostenuto gli States nella guerra contro l'Iran, Trump minaccia il ritiro dei soldati statunitensi da Italia, Spagna e Germania e annuncia dazi al 25% sui veicoli europei. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, situazione in miglioramento dopo le fiamme che, alimentate dal forte vento, hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative nel mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite IA e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. Ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì, tuttavia, tornano le piogge. Le previsioni allora con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
3: Sono le 10:05 e la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.
0: Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
2: In spiaggia, in sicurezza, in questo lungo weekend vi immagino in tanti cittadini, turisti a riscoprire la bellezza delle nostre coste. Buongiorno da Raffaele Roselli. Ecco, vorremmo cogliere l'occasione per ribadire attenzione e rispetto delle regole in compagnia di Anna Marcello della Società Nazionale Salvamento. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
2: Vuole ricordarci?
7: È un piacere sentirvi.
2: Buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Qualche buona regola di condotta ce la vuole ricordare?
7: Ma certamente sì. Una tra tutte è: se non sai nuotare, non entrare in acqua, almeno non andare sopra la cintura, in modo che sia più facile poi venirti a prendere.
2: Mi sembra giusto.

Maybe time's the cure. Maybe time.

Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, addio ad Alex Zanardi, pilota, campione oltre ogni limite, è morto a 59 anni, lo ha comunicato la famiglia. Cordoglio unanime anche dalle istituzioni per la sua scomparsa. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Zanardi fu vittima di due gravissimi incidenti, il più recente, 6 anni fa, nel 2020, lo scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike. Il primo, quello che cambiò la sua vita, nel 2001, una gara di Formula Kart in cui perse improvvisamente il controllo della vettura.
4: Il giorno del terribile incidente a Lausitzring in Germania, Alex Zanardi aveva poco meno di 35 anni. Quel 15 settembre del 2001 gli venne data l'estrema unzione prima di essere caricato sull'elicottero che lo avrebbe trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Berlino. Zanardi lottò contro la morte e dopo un mese e mezzo e 15 operazioni venne dimesso, senza gambe. Da quel momento Alex ha iniziato a stupire il mondo intero, tanto da diventare l'esempio da seguire per tutte quelle persone a cui la vita ha riservato una disabilità, una fonte di ispirazione per tanti che altrimenti si sarebbero lasciati andare. E così Zanardi ne parlava qualche tempo fa al nostro microfono.
5: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno, l'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
4: Nico Forletta, GRU.
3: Esteri, Trump riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia dazi al 25% sui veicoli del vecchio continente, una sorta di ritorsione che il capo della Casa Bianca spiega ricordando che gli europei non hanno aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Da Bruxelles la Commissione Europea avverte: se Washington violerà gli accordi sui dazi ci riserveremo ogni possibile azione per tutelare i nostri interessi. E sull'impatto che avranno le nuove tariffe, su quale sponda dell'Atlantico sarà la più penalizzata, abbiamo sentito l'economista Fabio Fortuna.
6: Per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei. L'Italia e Germania è ancora prima degli altri.
3: In Medio Oriente, nuovi raid israeliani sul Libano del Sud hanno causato almeno 8 morti questa mattina, bombardamenti arrivati poco dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione forzata di 9 villaggi. In realtà i raid aerei sull'area erano già cominciati ieri, causando almeno 13 morti. E resta chiusa invece la striscia di Gaza, sia in entrata che in uscita, ma questo non ha impedito a una insegnante italiana e un avvocato palestinese che vive nella striscia di sposarsi, nozze per procura, nella speranza di potersi presto riunire.
7: Lei, Barbara, insegnante di lingua in un liceo romano. Lui, Youssef, all'epoca studente di giurisprudenza a Gaza. Si sono conosciuti 13 anni fa grazie a Farmville, un gioco online allora molto popolare su Facebook.
8: Io ho visto Youssef crescere, fare il giuramento come avvocato.
7: Dopo il 7 ottobre avete cominciato a sentirvi ogni giorno.
8: Ho voluto avere notizie. La sua casa è stata bombardata proprio immediatamente. Lui ha una sorella che è rimasta vedova con 6 figli. È iniziato subito un rapporto molto stretto, perché io vedevo i bombardamenti. Lui ha trovato in me un appoggio.
7: Un'amicizia che si è trasformata in amore?
8: Ben presto ci siamo innamorate e lui mi ha subito chiesto di sposarlo. Ci siamo sposati il 23 dicembre dello scorso anno.
7: Vi siete sposati per procura a distanza a Gaza e ora dovete legalizzare il matrimonio al consolato italiano che è a Ramallah.
8: I gazawi non possono uscire, quindi è complicato.
7: L'ambasciata però è fiduciosa.
8: Se Dio vuole, o inshallah, come dicono loro, riuscirò a far uscire Youssef e io per la prima volta lo incontrerò di persona.
7: Francesca Fornario, GR1.
3: Di nuovo in Italia con il meteo che favorisce gli spostamenti, ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio per viaggi che hanno come destinazione preferita località di mare e città d'arte. Calcio Serie A, con la vittoria a Pisa per 2-1 il Lecce fa un passo avanti verso la salvezza e condanna alla retrocessione i toscani e il Verona penultimo in classifica. Oggi altre sfide tutte in diretta sulla nostra rete: alle 15 Udinese Torino, alle 18 l'incontro clou Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa, con i liguri alla ricerca di punti per la tranquillità anche matematica. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storie in giallo, prossimo giornale radio alle 12.
0: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storie in giallo, Radio 1, Vittoriana Abate e famiglia Bolzan. Nella puntata di oggi ricostruiremo il delitto della minestrina avvenuto a Roma il 22 febbraio del 2000.
0: Rai Radio 1 Sport.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, se ne va. 59 anni nello stesso giorno del suo mito, Senna. Pilota vittima di due gravissimi incidenti, il più recente 6 anni fa nel 2020, lo scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike sulle colline sopra Pienza. Nel senese il quadro è gravissimo, ma Zanardi resiste un'altra volta. Dopo il primo degli incidenti nel 2001, una gara di Formula Kart in cui perse improvvisamente il controllo della vettura.
4: Il giorno del terribile incidente a Lausitzring in Germania, Alex Zanardi aveva poco meno di 35 anni. Quel 15 settembre del 2001 gli venne data l'estrema unzione prima di essere caricato sull'elicottero che lo avrebbe trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Berlino. Zanardi lottò contro la morte e dopo un mese e mezzo e 15 operazioni venne dimesso, senza gambe. Da quel momento Alex ha iniziato a stupire il mondo intero, tanto da diventare l'esempio da seguire per tutte quelle persone a cui la vita ha riservato una disabilità. E così Zanardi ne parlava qualche tempo fa al nostro microfono.
5: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno.
4: Zanardi, da semplice pilota, rinacque in versione multiforme: atleta, conduttore TV, doppiatore di cartoni animati, attore, artefice di tantissimi progetti, quasi a non voler lasciare nulla di intentato nella seconda vita che si era preso con tanta caparbietà.
5: Mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata, che io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
4: Nico Forletta, GR1.
3: Cordoglio unanime delle istituzioni per la morte di Zanardi. Per il presidente Mattarella, il pilota è stato punto di riferimento di tutto lo sport, amato ed ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Giorgia Meloni ricorda: l'uomo e il grande campione ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio. Si spegne una luce straordinaria, ha dato il sorriso al dolore, commenta il ministro dello sport Abodi. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Siamo agli esteri. Con la crisi in Medio Oriente, il presidente Trump non esclude la ripresa dei bombardamenti e riapre anche la guerra commerciale con l'Europa.
6: Aver più e più volte criticato gli alleati europei per non aver sostenuto gli Stati Uniti nell'offensiva contro l'Iran non basta a Donald Trump, che ora sfodera l'arma delle tariffe doganali. Annuncia dazi al 25% su auto e camion fabbricati nel vecchio continente, il capo della Casa Bianca. E se la prende direttamente con Italia e Spagna, per le quali, dice il tycoon, va bene se Teheran si doterà di armi atomiche. Quindi ipotizza il ritiro delle truppe statunitensi da entrambi i paesi, mentre il Pentagono, dopo la lite fra Trump e il cancelliere tedesco Merz, già si prepara a far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Il presidente si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo consegnata dagli iraniani ai mediatori e ventila la ripresa dell'offensiva. Passati 60 giorni dall'inizio del conflitto, ora Trump dovrebbe chiedere il permesso delle Camere per continuare la guerra, ma prova a dribblare il Congresso asserendo che la tregua ha interrotto il conteggio. Intanto torna a minacciare anche Cuba, di cui dice di voler prendere il controllo con una portaerei di ritorno dal Golfo. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le reazioni alle parole di Trump da Bruxelles. La Commissione europea avverte: se Washington violerà gli accordi sui dazi, agiremo per tutelare i nostri interessi. E sull'annuncio di un ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania interviene un portavoce della NATO. Siamo in attesa di comprendere i dettagli del piano. In ogni caso, l'Europa deve investire di più nella difesa. La sinistra francese litiga sul pollo, lo scontro tra due sindaci sull'apertura di una catena di fast food.
0: Saint-Noix è una multietnica banlieue di Parigi risucchiata dalla gentrificazione, il processo che porta gli abitanti del centro a spostarsi in periferia in cerca di affitti abbordabili. Il sindaco socialista Karim Warman punta molto sulla riqualificazione urbana cominciata con le Olimpiadi e per questo non vede di buon occhio l'apertura di una catena di fast food, l'ennesima dopo le più famose McDonald's e KFC. Si tratta di Master Poulet, che sforna cosce di pollo halal, ossia macellate secondo i principi musulmani, ma che è presa d'assalto dai consumatori di ogni fede per le stesse ragioni per le quali piacciono tutti i fast food, cibo economico e appetitoso, anche se non salutare. Il sindaco socialista, che per la stampa francese punta all'Eliseo, si è opposto all'apertura della rosticceria di quello che definisce junk food, cibo spazzatura, prima ingaggiando una battaglia legale sui permessi e poi facendo installare enormi fioriere all'ingresso per ostacolare l'accesso dei clienti. In difesa del pollo a basso costo è intervenuto da una vicina banlieue il sindaco della France Insoumise, Bali Bakayoko, di origini malesi, che vuole conservare il carattere popolare delle periferie. Dice: ristoranti di lusso al posto dei fast food portano anche un aumento degli affitti che più non possono permettersi. Francesca Fornario, GR1.
3: A Bari ha confessato il 42enne di origine cinese fermato per l'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 67 anni. Lin Wei ha ammesso di averlo ucciso soffocandolo con una busta durante una lite per un debito da 30 euro e di aver nascosto nel suo negozio il corpo trovato ieri dai carabinieri. Scamarcia era scomparso circa un mese fa e i parenti si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto? Proseguono da ieri i forti disagi sulla tratta ferroviaria adriatica a causa di un guasto alla linea aerea di alimentazione elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano in provincia di Pescara. I treni alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. Ha preso il via la terza edizione di Romagna in Fiore, Festival dell'Anima Green, nato a sostegno dei territori più duramente colpiti dall'alluvione del 2023. Tanti ospiti nei weekend di maggio fino a domenica 24.
2: Un pacifico esercito di spettatori di ogni età raggiunge a piedi o in bicicletta i meravigliosi spazi all'aperto dove si svolgono i concerti, tutti pomeridiani. Nato da una costola del blasonato Ravenna Festival, Romagna in Fiore in pochi anni ha costruito una propria identità musicale in bilico tra pop, rock e cantautorato, attirando un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta in zone poco conosciute, anche se vicine alle località balneari prese d'assalto nella stagione estiva. Il sovrintendente Antonio De Rosa.
7: Tutti i luoghi che sono stati alluvionati e si va in ambienti naturali, quindi portiamo i musicisti con le scarpe da trekking nell'erba e assieme a loro facciamo un grande rito collettivo.
2: Che luoghi sono?
7: Cotignola, Modigliana, Castelraniero, un posto bellissimo, Brisighella, Ravenna, La Torraccia e Bertinoro, con 5 euro di biglietto perché abbiamo voluto dare un segnale.
2: In arrivo Banda Bardot, il canzoniere grecanico salentino, Motta, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Niccolo Fabi, Zé Ibar.
7: Hanno condiviso la nostra logica innovativa e hanno rinunciato al set tradizionale dei loro concerti per fare qualcosa di nuovo.
2: Claudia Fagliers, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Grazie Emanuele Di Cavio in regia. Prossimo GR1, come sempre, alle 13. Ora spazio all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare la programmazione sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Cinquant'anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia, dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1.
10: Rai Radio 1 Sport.

dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso a provarci di nuovo a scavare sul fondo con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita incasinata e fuori moda che avrei voluto non pagare mai il conto o magari chiedere uno sconto. E tu invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

0: solo questo inverno.
1: Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non esisti.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Addio ad Alex Zanardi, campione di sport, esempio di vita, ci ha insegnato a non mollare mai il cordoglio di Mattarella, un punto di riferimento amato per il suo coraggio. Tensione Stati Uniti-Europa, Trump, nuovi dazi non ci hanno aiutato sull'Iran, strappo con la NATO, via 5.000 soldati dalla Germania, l'alleanza in contatto con Washington. Guerra del Golfo, difficile riannodare il filo dei negoziati, Teheran diffidente, non è esclusa una ripresa delle ostilità, pronti a qualsiasi mossa. 1.288 giorni di governo, il secondo più longevo della storia repubblicana, Giorgia Meloni, non è un traguardo da festeggiare ma una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Contro il cane energia, domani missione in Azerbaijan. Intelligenza artificiale, arte, cultura e inclusione, due scuole di Brindisi e Reggio Calabria, tra i 50 finalisti per il riconoscimento degli istituti più innovativi al mondo. Da cuore matto a 24.000 baci, nasce il premio dedicato a Little Tony, un tributo all'Elvis nostrano che portò in Italia il ritmo e l'estetica del rock and roll. Serie A, tra le partite di oggi, spicca Como-Napoli, sfida per l'Europa, Formula 1 a Miami, gara sprint e qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, un simbolo dello sport mondiale, un esempio per tutti noi. Ci ha lasciati a 59 anni Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti, prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
4: Alex Zanardi è stato una cometa, di quelle che passano raramente ma illuminano questa terra e la fanno sognare. Lo ha fatto da pilota, coi titoli in Formula Indy, le vittorie, i sorpassi, e lo ha fatto attraverso la sofferenza di quel tremendo incidente in Germania nel 2001, quando perse le gambe, gli fu data l'estrema unzione in pista e arrivò in ospedale con un solo litro di sangue in corpo. 17 interventi dopo, a meno di 3 mesi dall'incidente, si rialzò per la prima volta in piedi al Motor Show a Bologna e in perfetto stile Zanardi se ne uscì così.
5: Era veramente tanto che non mi succedeva di essere così emozionato. Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe.
4: Alex è stato ispirazione. Dopo l'incidente disse: ho sempre guardato quel che mi restava, non quello che ho perso. E da lì è ripartito. I titoli nella handbike, le medaglie olimpiche, 6 tra Rio e Londra, il sorriso guascone e limpido ad accompagnare la carica ispirazionale con la capacità di alleggerire. Per la sua autobiografia aveva proposto il titolo A gambe levate, l'editore glielo bocciò. Saper andare oltre il messaggio, l'ispirazione, più importante di tutte le vittorie. L'incidente del 2020 alla fine ha avuto la meglio, vinto ma non battuto. E il perché ce lo spiega il dottor Costa, l'angelo custode che lo strappò alla morte.
6: Quando ha vinto la medaglia d'oro ha detto: io sono un uomo felice. Ha dato un senso di sollievo a tutta l'umanità. Ha dimostrato che quella parte del corpo che aveva rubato a Berlino se l'era dimenticata e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
4: Manuel Codignoni, GR1.
3: Cordoglio unanime delle istituzioni per la morte di Zanardi. Per il presidente Mattarella, il pilota è stato punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Giorgia Meloni ricorda l'uomo, il grande campione, ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio. Si spegne una luce straordinaria, ha dato sorriso al dolore, commenta il ministro dello sport Abodi. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente americano Trump riapre il fronte dazi e consuma nuovi strappi con gli alleati NATO.
7: Il presidente americano Trump è insoddisfatto della controproposta di pace dell'Iran. I negoziati sono fermi e restano al vaglio della Casa Bianca i piani per l'eventuale prosecuzione del conflitto contro Teheran. Ma i 60 giorni dall'inizio della guerra sono già scaduti e per andare avanti Trump avrebbe bisogno dell'approvazione del Congresso. Secondo il presidente americano però la tregua ha interrotto il conteggio e il voto non sarebbe necessario. Intanto Trump torna a minacciare anche Cuba. Una volta finito con l'Iran prenderò il controllo controllo dell'isola, afferma. A sostenere l'offensiva una portaerei di ritorno dal Golfo Persico. Intanto nel mirino del leader della Casa Bianca torna l'Europa, annunciati nuovi dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente che scatteranno dalla prossima settimana. Il presidente americano esprime così la sua insoddisfazione nei riguardi dei leader europei accusati più volte di non averlo aiutato nella guerra contro Teheran, ma non è la sola azione prevista. Dopo aver criticato direttamente Spagna e Italia e aver avuto uno scambio al vetriolo con il cancelliere tedesco Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO della Germania. Claudia Stamerra, GR1.
3: Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato la reazione immediata degli alleati europei, sia per quanto riguarda il versante militare che per quello economico. Linea alla corrispondente a Bruxelles.
0: Linea ferma della Commissione contro il piano del presidente americano Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense, ma avverte: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, valuteremo tutte le opzioni per tutelare i nostri interessi. Dura anche la reazione del Parlamento europeo. Bernd Lange, presidente della Commissione Commercio internazionale, accusa Washington di chiara inaffidabilità. Sul fronte sicurezza, dopo la notizia del ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania, deciso dal Pentagono, la NATO invita alla prudenza. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della decisione, afferma la portavoce dell'alleanza, e aggiunge: questo adeguamento conferma la necessità che l'Europa investa di più nella difesa e si assuma maggiori responsabilità per la sicurezza comune. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Agli annunci statunitensi sul ritiro di truppe dalla Germania reagisce anche il ministro della difesa tedesco Pistorius. Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa e anche dalla Germania era prevedibile, afferma, esortando i paesi del continente ad assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza. Sul fronte della guerra con l'Iran, nonostante gli sforzi internazionali per riannodare il filo del negoziato, Teheran resta diffidente sulle intenzioni degli Stati Uniti. Un alto comandante, Mohammad Jafar Assadi, arriva a dichiarare probabile una ripresa delle ostilità, affermando che l'Iran è pronto a reagire a qualsiasi mossa. Sono in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, due attivisti della flottiglia prelevati dalle truppe israeliane dopo che le imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state bloccate e abbordate in acque internazionali. I due attivisti, accusati rispettivamente di attività illegali e possibile affiliazione a un'organizzazione terroristica, sono attualmente sotto interrogatorio. In Libano ancora raid israeliani, almeno 8 persone uccise nel sud dopo le 13 vittime di ieri. Torniamo ai dazi e cerchiamo di capire meglio da cosa dipende la nuova mossa di Trump.
2: Le case automobilistiche più esposte sono ancora una volta quelle tedesche, soprattutto Mercedes, BMW e Volkswagen, ma anche Stellantis, che non a caso ieri a Wall Street ha visto scendere il titolo dell'1,7%. Trump non ha indicato il motivo dell'inasprimento dei dazi, ma alla base ci sarebbe la pressione sull'Europa a rispettare la parte non tariffaria dell'accordo dello scorso anno, cioè acquisto di armamenti, di energia per 750 miliardi e nuovi investimenti negli Stati Uniti per 600 miliardi. L'economista Carlo Altomonte.
8: Era da qualche mese che i negoziatori americani dicevano: guardate che i dazi, va bene, li abbiamo bloccati il 15%, ma gli altri dossier non stanno andando avanti.
2: Dall'altra parte, la Casa Bianca deve fare i conti con le conseguenze dello stop arrivato dalla Corte Suprema sulla prima tornata di dazi, spiega ancora Altomonte.
8: Gli Stati Uniti stanno restituendo diverse centinaia di miliardi di dollari di dazi non legittimi alle imprese americane, quindi questo complica ulteriormente il quadro.
2: Fabio Comini, GR1.
3: La situazione economica, in particolare il caro energia, al centro dell'azione del governo, che proprio oggi diventa il secondo più longevo della Repubblica.
9: E con l'approvazione del piano casa, il pacchetto lavoro improntato sul salario giusto e proseguendo l'impegno per contrastare il caro energia, che il governo oggi varca la soglia dei 1.288 giorni dal suo giuramento, diventando così il secondo più longevo nella storia della Repubblica. E Giorgia Meloni lo celebra guardando ai prossimi obiettivi da raggiungere. Oggi non lo vivo come un traguardo da festeggiare, scrive la Premier sui social, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. E le sfide di fine legislatura sono ancora molte per la Presidente del Consiglio, che ha più volte sottolineato quanto sia importante mantenere la stabilità politica, non solo per una solidità interna, ma anche nei confronti delle relazioni con i leader stranieri. Una forza propulsiva in uno scenario internazionale che Giorgia Meloni ha definito sempre più complesso, in cui domina lo sforzo per una de-escalation in Medio Oriente e anche in Ucraina e la contestuale volontà di garantire scorte energetiche all'Italia. Per questo la Premier sarà in Azerbaigian domani, dopo essere stata in Algeria e nei paesi del Golfo, ma proseguirà anche il costante lavoro per mantenere conti in ordine, chiedendo allo stesso tempo all'Europa di avere coraggio e concedere flessibilità di bilancio. Una sola bussola ci guida, conclude la Presidente del Consiglio, l'interesse dell'Italia. Carla Macrellino, GR1.
3: La maggioranza sottolinea i risultati di quasi 4 anni di governo, le opposizioni attaccano, hanno tradito tutte le promesse del servizio.
10: Dichiarazioni celebrative del traguardo tagliato dal governo quanto a durata da tutta la maggioranza, che mette in relazione longevità e politiche per il paese. La stabilità in un momento complesso garantisce i cittadini, per Fratelli d'Italia che rilancia su decreto lavoro e cifre dell'occupazione. Speranzon.
11: La sinistra ci aveva abituati a esecutivi instabili e senza orizzonti. Oggi il governo Meloni diventa il secondo per durata. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti.
10: La Lega rivendica il piano casa e con Claudio Borghi torna a pressare l'Europa perché allenti i vincoli a favore di famiglie e imprese. Durata dell'esecutivo frutto di buon lavoro, sottolinea anche Lupi, noi moderati. Per l'opposizione invece la durata di per sé non è un valore, potrebbe anzi essere un aggravante della situazione del paese, dicono dal PD. Elie Schlein poi interviene sui dazi di Trump all'automotive.
12: Per l'Italia sarebbe un colpo durissimo. Il governo reintegri immediatamente quel fondo per l'automotive di cui ha tagliato l'80%.
10: Sul piano casa, numeri truccati e speculazioni immobiliari. Accusa Bonelli di Verdi e Sinistra. Meloni ha tradito ogni promessa elettorale per Appendino dei 5 Stelle. Noemi Giunta, GR1.
3: Il Ministero delle Imprese ha reso noto il prezzo medio dei carburanti registrato questa mattina. Il gasolio è sostanzialmente stabile a 2,048 euro al litro, mentre la benzina è aumentata di circa 7 centesimi rispetto a ieri, superando la soglia di 1,80 euro sulla rete stradale. Su quella autostradale il prezzo medio al self è di 1,858 euro per la benzina, 2,115 per il gasolio. Alle 13:12 minuti su Radio 1 il delitto di Garlasco, attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio, che per gli inquirenti è l'unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi.
13: Non è dato sapere se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. In queste ore l'indagato sta affinando la linea difensiva in vista dell'interrogatorio previsto mercoledì. Rispetterà la legge, afferma con certezza il suo avvocato Liborio Cataliotti. La nuova ipotesi di reato è omicidio volontario aggravato. Per chi indaga, Sempio avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi e poi ci sarebbero le aggravanti, quella della crudeltà e dei motivi abietti. L'indagato avrebbe ucciso la 26enne per un rifiuto alle sue avanze sessuali, 12 almeno i colpi che avrebbe inferto. Sempio continua a professarsi innocente. Mercoledì potrebbe anche scegliere di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dall'avviso di notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane, infatti, saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la strada della revisione del processo. Una ricostruzione, quella dei PM di Pavia, che però i genitori di Chiara Poggi respingono con forza. Il loro legale, Francesco Compagno.
14: Noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
13: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara a causa di un guasto elettrico vicino alla stazione di Montesilvano. Ritardi fino a 400 minuti interessano l'alta velocità, gli intercity e i regionali. Trenitalia avvisa che oggi la circolazione è ancora rallentata e potrebbero subire variazioni le linee Pescara-Milano e Bari-Milano e l'intercity notte Lecce-Torino. Ci sono anche due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite l'intelligenza artificiale e del Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria per la categoria Arte e Cultura.
15: Già da decenni nella nostra scuola è attiva un laboratorio teatrale che i docenti portano avanti con estrema passione. Prevedono la partecipazione di ragazzi con disabilità.
16: C'è l'arte, la cultura, ma anche l'inclusione, spiega Marisa Monterosso, nei progetti grazie ai quali il Liceo Volta di Reggio Calabria, da lei diretto, si è guadagnato un posto d'onore nella classifica stilata dalla Fondazione Varchei, ideatrice, dopo il prestigioso premio, detto Nobel degli insegnanti e quello degli studenti, di un nuovo riconoscimento, dedicato stavolta alle scuole più innovative del mondo.
15: Noi crediamo fermamente che la cultura, l'arte, possano essere un mezzo per coltivare il pensiero critico, le passioni.
16: Valori condivisi tra i 50 finalisti designati dalla Fondazione, su 113.000 scuole candidate, dal Perù al Giappone. Tra i finalisti anche l'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi, il dirigente è Salvatore Giuliano.
17: Abbiamo realizzato un progetto che consente la fruizione con l'intelligenza artificiale, contenuti didattici creati dai docenti che si adattano agli stili di apprendimento degli studenti.
16: Paola Guarnieri, GR1.
3: Nel ricordo di Little Tony nasce ufficialmente a Roma il premio a lui dedicato, la prima edizione della manifestazione questo pomeriggio.
18: Little Tony non si dimentica e da un'idea del conduttore e autore Vito Diomede nasce questo premio, un abbraccio simbolico tra due amici.
19: Si tratta di un omaggio al mio papà, Nicola, grande amico di Little Tony. Ho coinvolto la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, e Angelo Petruccetti, che mi hanno subito detto sì, hanno sposato questa grande idea. Ci saranno un sacco di ospiti.
20: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.
18: Riportare il ricordo di Antonio Ciacci in arte Little Tony in un teatro di grande tradizione ha una profonda motivazione, come spiega la figlia Cristiana, che con Angelo Petruccetti è l'anima della Little Tony Family.
21: Per farlo vivere comunque il più possibile nella memoria e nei ricordi delle persone, perché nessuno muore, no? Sulla terra realmente, fino a che viene ricordato con amore.
18: Sul palco si alterneranno tanti ospiti, tra cui Paolo Mengoli, Danilo Amerio e Francesca Lotta. Marcella Sullo, GR1.
3: Ora lo sport con Emanuela Collazzo.
22: Bentrovati, la morte di Zanardi. Ci torniamo anche nella nostra pagina. L'addio a un'icona dello sport, esempio di vita, il cordoglio del mondo paralimpico, il commosso ricordo di Bebe Vio mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Vi facciamo ascoltare la voce di Marco Giunio De Sanctis, presidente del CIP, il Comitato Paralimpico Italiano.
23: Se n'è andato un personaggio dello sport mondiale, un personaggio che è stato un'icona, un emblema dello sport e dello sport paralimpico in particolare. È stato colui che ha proiettato il CIP verso i più alti vertici e soprattutto il movimento paralimpico internazionale. È stato il primo grande personaggio mediatico, un grandissimo campione dalle doti appunto mediatiche oltre che agonistiche di altissimo livello, ma soprattutto doti umane.
22: Tutto lo sport ricorderà Zanardi, un minuto di silenzio prima delle manifestazioni sportive del weekend, a cominciare dal calcio, il programma di oggi in Serie A che già ieri ha emesso due verdetti, le retrocessioni di Pisa e Verona.
24: Udinese e Torino alle 15 apre il sabato della 35esima giornata in Serie A. Per ricordare i 50 anni dal terremoto che nel 1976 scosse le fondamenta del Friuli, i padroni di casa indosseranno una divisa color pietra con al centro la facciata del Duomo di Venzone, ridotto in macerie dall'Orcolat e poi ricostruito pezzo dopo pezzo. I Granata avranno invece una maglia commemorativa. A 77 anni dalla tragedia di Superga, la scritta Grande Torino per sempre. Alle 18 alta classifica, in riva al lago c'è Como Napoli, l'Ariani a caccia di punti per il sogno Champions League. Fabregas, tecnico del Como, risponde così a chi gli chiede se per la sua squadra è più probabile la Champions, l'Europa o la Conference League.
25: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. È la quarta opzione che ancora esiste, che non andare a nessuna parte, perché se la Lazio vince la Coppa Italia e tu finisci settimo, c'è una possibilità di che non vai a Europa, sì o no?
24: Programma chiuso alle 20:45 da Atalanta-Genoa. Giorgio Germanò, GR1.
22: Tutto lo sport sulla nostra rete. Con Sabato Sport tra poco più di mezz'ora si comincerà con il ricordo di Zanardi. Spazio oggi anche alla Formula 1 a Miami. Gara sprint alle 18 con la McLaren di Norris in pole davanti alla Mercedes di Antonelli. La Ferrari di Leclerc a chiudere la seconda fila, quarta dietro a Piastri. Settima la rossa di Hamilton. Dalle 22 poi le qualifiche per il Gran Premio Classico. Il tennis aspettando Sinner Zverev domani. Oggi a Madrid la finale femminile. Andreeva Kostyuk e quindi Russia contro Ucraina. Sarà invece un duello Italia-Turchia nella pallavolo femminile Final Four di Champions a Istanbul, oggi le semifinali. Conegliano sfida il Vakif, Scandicci l'ex Acıbaşı.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. Ci fermiamo qui, da tutti noi buona giornata, buon ascolto su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è ispirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
26: La spesa intelligente.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
27: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra, con unica flex assicura, hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
28: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la coda o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Oggi 2 maggio, il giorno dopo le feste, è sempre un giorno un po' particolare di recupero, diciamo così. Benvenuto Paolo.
1: Buongiorno Francesco.
0: Ma come stai oggi?
1: Molto bene, molto festivo.
0: Maggio è quel momento in cui la cucina italiana smette di aspettare e comincia un pochino a scegliere.
1: Bella.
0: Arrivano gli agretti veri, quelli che sfrigolano in padella, belli buoni. C'è la vignarola.
1: E la frutta.
0: Nespole, ciliegie.
1: Si vola, ragazzi. Si comincia a sentire proprio il profumo.
0: Che poi la bellezza che le ciliegie a maggio iniziano, che hanno quel sapore, che sono buone, e poi giorno dopo giorno cambiano colore e cambiano proprio sapore, diventano succose, buone, carnose,
1: quasi nere poi alla fine,
0: scure,
1: no?
0: scure. Io quando quelle che sono quasi nere mi ci proprio tuffo.
1: E poi un'altra cosa che ami almeno quanto la frutta, fra, sono tutti, visto che ieri li abbiamo festeggiati, i lavoratori che ce la portano in tavola, no? Perché ieri la festa dei lavoratori, ma per chi come noi vive di cucina e di cibo, quanti lavoratori ci sono dietro, quanta fatica che non si misura poi nei sorsi e nei morsi.
0: La nostra meravigliosa filiera, allora io non posso che ringraziarli tutti, i macellai, i pasticceri, i cuochi, i ragazzi di sala, le ragazze che fanno l'hospitality nei ristoranti,
1: ecco.
0: Tutta la filiera, dal primo fino all'ultimo. Grazie ragazzi, perché senza di voi i ristoranti non esisterebbero.
1: Ecco. Però maggio è il mese delle ciliegie, ma maggio è il mese anche delle mamme.
0: Ah, ciliegie e mamme. Questo è un abbinamento molto molto particolare. È il mese delle mamme. E lasciami dire che mi cogli con un po' di emozione, perché io la mamma non ce l'ho più, e quindi ogni volta che vedo una mamma o parlo con una mamma cerco di ritrasferire tutti quei sentimenti e quella bellezza che adesso mi viene in mente. Solo ce l'ho davanti a me adesso, la mia mamma. Vabbè.
1: Beh, okay. Diciamo che oggi avremo modo di parlarne, no? Non spoileriamo oltre.
0: Spoileriamo, nel frattempo ci ascoltiamo una bellissima canzone che sta spopolando.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.
3: Rai Radio 1 Sport.

arrabbiato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, addio ad Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti, prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Se ne va a 59 anni, nello stesso giorno del suo mito Senna. Cordoglio unanime delle istituzioni e del mondo dello sport, il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa, Bruxelles è pronta a reagire ai nuovi dazi annunciati da Trump, che vuole anche ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Aspettiamo dettagli, commenta un portavoce NATO che sottolinea l'Europa deve comunque investire di più in difesa. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio sul Monte Faete in provincia di Lucca, che divampa da 4 giorni. Centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case, quasi 200 vigili del fuoco impegnati. La situazione al momento è in miglioramento, anche se si teme il ritorno del vento. Doppia luna piena per il mese di maggio. Oltre a ieri sera, il satellite sarà di nuovo protagonista il 31 maggio con il fenomeno definito luna blu. Durante il mese si potrà anche assistere a 4 congiunzioni all'alba del 13 e 15 maggio, rispettivamente con Saturno e Marte, nella notte del 18 con Venere, il 20 maggio con Giove. Lo sport, il calcio, 3 anticipi di Serie A alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20.45 Atalanta Genoa. Radio Cronache su questa rete. E la linea adesso va proprio a Sabato Sport.
4: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
5: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
4: E che ancora ascolta i vinili.
6: Mazza, è proprio un boomer.
4: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
5: Ma se non mi sei così male.
7: Ma chi è armato a Brancaleone?
4: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
5: Ma ad oggi le cose cambiano.
8: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì 7 maggio alle 21.30, Rai 1.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
2: Sabato Sport.
11: Ed eccoci a voi, questa è Rai Radio 1, come sempre 4 minuti dopo le 14 in diretta, ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Vado subito a salutare Gianni Tola che ci assiste dall'altra parte del vetro, c'è Umberta Conti regia, Andrea Bocce e Andrea Pistorio in redazione. Davanti a noi, certo, sì, una giornata di campionato, la numero 35, con le 3 gare che seguiremo nel corso delle prossime ore. Le ricordo in breve: alle 15 Udinese Torino, poi alle 18 Como Napoli, alle 20.45 Atalanta Genova, ma è sarà soprattutto la giornata in cui siamo tutti pervasi da una profonda tristezza per la scomparsa, lo ricordavo ovviamente pochi istanti fa, il GR1 di un simbolo di sport e di vita. Alex Zanardi se n'è andato ieri sera all'età di 59 anni, notizia però diffusa nella mattinata di oggi. L'uomo che è sempre stato in grado di ripartire, di rialzarsi affrontando tantissime avversità nel corso della sua carriera sportiva, delle sue carriere sportive, il pilota di Formula 1, il campione di carte, poi soprattutto dopo quel terribile incidente nel 2001, il campione paralimpico in grado grado di conquistare 6 medaglie tra i giochi di Rio e di Londra. Noi lo ricorderemo soprattutto in questa prima parte di trasmissione. Cominciamo a farlo sin da subito ascoltando proprio le sue parole, le parole di Alex Zanardi. Era il 2016, era dunque l'anno dei giochi paralimpici di Rio de Janeiro. Nell'handbike fu in grado di fare, così come a Londra, delle cose straordinarie. Con Massimiliano Graziani, in una delle nostre trasmissioni più conosciute e più apprezzate, Extra Time, sentiamo proprio come parla anche di sé, con quella familiarità, quella disinvoltura, quell'autoironia alla quale ci aveva abituati, di certo, Alex Zanardi. E poi parleremo anche con chi lo ha conosciuto sin dagli esordi in Formula 1 e poi nel periodo più recente. Ciao Alex, ascoltiamo, tanto per cominciare, proprio le tue parole.
2: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno. L'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene. Detto tutto questo, lo sport in generale, a mio avviso, ha questa grande capacità di ispirare, perché se tu non ti fermi al gesto di quel giorno, provi a immaginare il percorso che quella persona ha fatto per arrivare a quella prestazione splendida, va da sé che insomma ti viene voglia di dire ci provo anch'io in qualche modo.
6: Tu Alex fai sembrare facile tutto quello che fai, ma c'è una sfida che davvero ti preoccupa, di fronte alla quale potresti dire oh, qui mi sa che non ce la faccio?
2: Ma non voglio essere retorico, però quando ad esempio mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Dopodiché ciò che mi fa recuperare speranza è il rapporto padre-figlio in senso opposto che io ho vissuto con mio padre, e il fatto stesso che di tanto in tanto emergono delle cose che mi fanno vedere la pelle d'oca, perché magari io sto facendo una determinata cosa esattamente nel modo in cui me l'aveva insegnato il mio vecchio. Allora dico, caspita, mi vengo di brividi. Ecco, rivedere che, o scoprire che così tanto è passato da lui a me, mi fa anche rinascere la speranza, pensando che magari qualche cosa di quel che io sto cercando di insegnare a mio figlio possa effettivamente arrivare a destinazione. E in ultima analisi mi auguro migliorargli un po' la vita, perché poi dove vorrà andare sarà solo lui a deciderlo. Noi come genitori possiamo solo fargli da sponde, cercare di evitare che finiscano nel fosso lungo la strada.
6: Ma Zanardi è un personaggio di fama planetaria, lo conosciamo tutti, però guardando le sue note biografiche ci si rende conto di tutto quello che fa quest'uomo: atleta, conduttore di TV, doppiatore di cartoni animati, attore anche, perché mi pare che hai fatto una parte nel film Rush, facevi un telecronista se non ricordo male. Da questo si percepisce una vera e propria fame di vita. Ma ci sono giornate in cui non fai nulla, oppure giornate in cui fai cose assolutamente normali, con gli amici, con la famiglia?
2: Assolutamente sì. Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere. Però insomma, per rispondere alla domanda, vivo anche tante giornate di totale come posso dire ozio, in cui passo il tempo a guardare per aria, a riflettere, a cominciare a costruire i miei progetti.

0: Mille volti davvero, mille vite in una, lo ricordava Massimiliano Graziani in questo bel colloquio con Alex Zanardi, il pilota, il campione paralimpico, il padre, il conduttore televisivo. Non casuale la scelta di questo brano altrettanto simbolico nella storia della musica, Hero, il Duca Bianco, David Bowie, che era anche la sigla di uno dei più bei programmi di trasmissione e divulgazione sportiva targato Rai, lo dico con un pizzico di orgoglio, ovvero Sfide, che è stato condotto da Alex Zanardi per 4 stagioni, se ben ricordo, titolo del programma che perfettamente si adattava alla sua vita e alla sua carriera. Continuiamo a ricordare questa figura straordinaria che ci ha lasciati all'età di 59 anni, lo facciamo andando a ritroso nel suo percorso di vita e sportivo, i primi anni 90, gli esordi o quasi praticamente in Formula 1, poi sarà anche un campione in altre categorie e poi il resto che arriverà, ma intanto proprio nel 91 per qualche gran premio lui guidò una delle monoposto dell'epoca che porta per sempre il nome del suo fondatore, e dunque parliamo con Giancarlo Minardi che io saluto su Rai Radio 1. Buon pomeriggio Minardi.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E arriveremo. Prego, mi dica.
1: Diciamo che è stato nel 92, perché sì, lo chiamai per sostituire Christian Fittipaldi che aveva avuto un incidente, e nel 92 fece 4 Gran Premi, quindi dei 44 Gran Premi fatti in Formula 1 da Alex, 4 li ha fatti con la Minardi.
0: Con la sua scuderia, nel 91 era la Jordan, per essere precisi, ha fatto benissimo, esatto, a sottolinearlo, esatto, subito, esatto, Minardi. Esatto. Torno subito da lei, poi arriveremo anche alla fase successiva, alla seconda vita davvero di Alex Zanardi, l'uomo in grado di stupirci, di sorprenderci, di emozionarci con i suoi successi paralimpici nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. In quel periodo il Comitato Paralimpico Italiano, come per tutti questi anni, fino praticamente a pochi mesi fa, era stato guidato dal presidente Luca Pancalli. Presidente, buon pomeriggio anche a lei, anche se in una giornata in cui siamo davvero tutti un po' più soli. Pancalli.
2: Buon pomeriggio, sì, tutti un po' più soli, lo sport mondiale un po' più solo.
0: Allora arriveremo poi anche a quelli che sono stati i trionfi di Alex Zanardi negli anni più recenti. Giancarlo Minardi, io le chiedo molto semplicemente di ripercorrere quella storia con un ragazzo che lei ebbe, come dire, anche l'intuizione, il coraggio di lanciare in quegli anni e di condividere, per quel che ha voglia di fare ovviamente in queste ore, un'emozione, un ricordo personale di Alex che non c'è più.
1: Ma guardi, il ricordo più bello di Alex che non c'è più l'ho avuto nella seconda parte della mia vita, quando oggi io sono supervisore della scuola federale e sono presidente della commissione in circuito di AC Sport, quando lui al Mugello ha vinto la sua prima gara su una macchina ovviamente adattata, dopo aver ripreso le attività anche in pista, non solo con la bicicletta, come si chiama, la long bike,
0: sì.
1: E quindi io ero presente e ho goduto con lui e premiato anche quando è andato sullo scalino più alto dell'autodromo del Mugello. Per cui io credo che ci sia poco da dire come atleta, come pilota, bisogna ricordarlo come uomo. Questi sono personaggi che lasceranno il segno per sempre nel ricordo sportivo, perché ha fatto delle gesta incredibili in America, ha vinto tutto e di più, ha corso in Formula 1, ha portato a casa 8 medaglie olimpiche, ha vinto una maratona di New York in condizioni, per cui il fatto sportivo credo che rimane scritto. L'uomo non sarà mai dimenticato, perché lui ha creato una fondazione alla quale contribuiva soprattutto per aiutare chi non poteva permettersi degli arti come si poteva permettere lui. È stato sempre presente in tutte le occasioni dove c'era bisogno di portare a casa qualcosa per andare incontro a chi è stato più sfortunato nella vita. E purtroppo la sfortuna ha voluto che proprio in una di quelle manifestazioni
0: per fare comunità,
1: ha avuto un ulteriore incidente gravissimo, che è quello che poi
0: nel giugno del 2020, quella maledetta giornata,
1: esatto, ce l'ha portato via definitivamente. Io vorrei sottolineare in questo momento e stare vicino, un abbraccio fortissimo a Daniela, sua moglie, che da prima l'ha sempre seguito nel mondo delle corse, dalla Formula 3 fino alla Formula Indy, ma soprattutto l'ha accudito in tutti questi anni in un modo fantastico. Quindi un abbraccio forte a lei e al figlio Nicolò, che non conosco, Daniele invece sì, e quindi gli siamo vicini tutti gli amici dello sport automobilistico e non gli sono vicini.
0: E non è un caso che in questo fine settimana sarà ricordato con un minuto di raccoglimento, come stabilito dal CONI, non solo dalla Federcalcio, noi parliamo spesso di calcio, ma in occasione di tutte le manifestazioni sportive nel nostro paese. Lo spessore umano, oltre che sportivo, diceva perfettamente Giancarlo Minardi, a darci un'idea la quantità, credetemi, inimmaginabile di messaggi di cordoglio, di tristezza che arrivano dal mondo dello sport e delle istituzioni. Io cito quello più elevato in senso nobile istituzionale, il Presidente della Repubblica Mattarella parla di un punto di riferimento amato per coraggio e resilienza. Presidente Pancalli, il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, nasce con lei sostanzialmente, lei era già presidente della Federazione Italiana Sport Disabili, è cresciuto molto in questi anni grazie ai dirigenti, grazie agli sportivi, è un movimento che noi raccontiamo sempre con enorme interesse, e in questa crescita, senza nulla togliere a tutti gli altri, però un simbolo, anzi un'immagine simbolo a Londra, Alex Zanardi che solleva l'handbike e dimostra che davvero si può andare oltre ogni limite. Luca Pancalli.
2: Ah, certamente un'immagine simbolo che è rimasta un po' iconica non soltanto per il mondo dello sport italiano, il mondo paralimpico in particolare, ma per tutto il mondo sportivo a livello mondiale, perché quell'immagine di Alex che solleva al cielo la sua handbike è qualcosa che veramente rappresenta una pagina delle più belle dello sport internazionale. Però Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione, giustamente poc'anzi si sottolineava il valore dell'uomo e io sottolineo molto il valore dell'uomo, perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili, quasi il limite non fosse la soglia di un ostacolo ma la soglia di una possibilità, di una nuova possibilità, e lui ha svolto proprio un ruolo nei confronti di tante, tantissime ragazze e ragazzi disabili in questo paese, di evangelizzatore dello sport, cioè li fermava se li incontrava al bar piuttosto che in un centro di riabilitazione, piuttosto che in un campo sportivo, per tentare di avvicinarli allo sport. È stata veramente una figura da questo punto di vista straordinariamente fonte di ispirazione.
0: Il tutto è resto dal presidente Pancalli, poi tra un po' torno a chiamare in causa, a coinvolgere Giancarlo Minardi che ci accompagna in questo ricordo di Alex Zanardi. Presidente, il tutto, lei diceva bene, con l'autoironia, con la semplicità anche nell'affrontare il suo percorso di vita. Nell'estratto dell'intervista che abbiamo ascoltato poco fa raccontava anche, appunto, guardate che ci sono anche le giornate in cui magari può soziare un po', guardare il soffitto, non consideratemi, no, un supereroe, un superuomo. Le chiedo il suo ultimo, in ordine cronologico, dei tanti immagino, ricordo proprio personale di Alex Zanardi, poi magari vorrei sottolineare, visto che Minardi diceva bene, quel giorno nel giugno 2020, altro crocevia terribile della sua esistenza, perché poi magari con il rinvio dei giochi di Tokyo, no? La riporto con la mente a qualche anno fa, averlo in una terza Olimpiade, insomma, era qualcosa che era in programma all'epoca, poi purtroppo il bivio dell'esistenza l'ha portato da un'altra parte a noi.
2: Sì, purtroppo sì, diciamo il bivio dell'esistenza l'ha portato da un'altra parte. Io sono convinto che sarebbe stata sicuramente una straordinaria guida per il mondo paralimpico italiano. Gli ultimi ricordi, durante il periodo del Covid, lui mi chiamava a casa per condividere quella fantastica idea che poi ha preso vita subito dopo il periodo del Covid, di questa staffetta che avrebbe e ha unito l'Italia in senso così ideale dopo il grave periodo del Covid, e che poi è diventata una consuetudine nel nostro paese. Ecco, quella staffetta portata avanti poi con la sua fondazione a cui faceva riferimento Giancarlo Minardi, con Obiettivo 3, con Daniela, con Barbara, è qualcosa che oggi rimane di straordinariamente importante per il mondo della disabilità sportiva. Però ecco, dicevi bene, la sua semplicità, che io definisco la sua normalità. Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria, con grande umiltà.
0: Giancarlo Minardi, la normalità dell'uomo oggettivamente eccezionale, lo diciamo senza alcuna retorica, una parola che va molto di moda in questi anni, ma forse mai come oggi può essere utilizzata, che è resilienza. E poi, come in tanti hanno notato, questa amara, insomma, drammatica coincidenza, il 1° maggio è e sarà sempre anche la data della morte altrettanto tragica di Ayrton Senna. Ovviamente storie diversissime, però mettendo un po' simboli, accomunando dei simboli dello sport in generale, ovviamente del motorsport nello specifico. Minardi.
1: Ma io credo che sia stato fatto un paragone corretto. Ayrton, che anche ieri abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo, e sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini, anche verso il resto del mondo. Ayrton, la sua fondazione aiuti i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile. Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi come lui aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui, io non mi sarei mai permesso di dirlo, io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare. E ancora oggi, e vedrete che anche nel futuro questo verrà ricordato, perché sono quei gesti che vanno al di là delle gesta sportive. Quindi sarà senz'altro ricordato da tutti noi in modo particolare.
0: Minardi, a proposito ancora di ricordi, aggiungendo qualche tassello a quello che ci diceva proprio in apertura, il ricordo di quel ragazzo, e tale si poteva definire, di 25-26 anni che lei mise su una monoposto, diciamo con le esperienze che aveva, ma sui kart da ragazzino, ma insomma, non dico nei primi grandi appuntamenti nel circuito che conta. Torniamo ancora a quel 1992 con lei.
1: Ma è sempre stato positivo, sempre, indipendentemente dalle difficoltà. Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, sempre collaborativo, come lo è stato per tutta la vita. Per tutta la vita, anche gli ultimi anni che io lo seguivo in circuito, in gare tra virgolette minori ma molto impegnative, era sempre positivo e sempre allegro. E questo è Alex Zanardi, ecco, va ricordato e va ricordato, insisto, più come uomo che come pilota.
0: Presidente Pancalli, metto insieme un po' di termini, di aggettivi usati, e molti altri verranno spesi, immagino, nella giornata di oggi, immagino sulle prime pagine dei quotidiani domani. Io dico persona solare, poi un po' per contrasto, inevitabile contrasto in questi ultimi 6 anni, visto che entrambi, lei Presidente Pancalli e Giancarlo Minardi, avete ricordato le figure di riferimento della famiglia, la moglie Daniela e il figlio Nicolò, sono stati proprio loro in questi ormai quasi 6 anni, giustamente, che sono stati di lotta, di sofferenze, di piccoli miglioramenti e poi di nuove difficoltà, però chiaramente a tutelarne assolutamente la privacy, la riservatezza, personaggio mediatico per eccellenza, anche involontariamente mediatico per le imprese di cui era capace, ma in questi anni ovviamente un grande rispettoso silenzio ha circondato tutta la sua sfera privata dopo, lo ricordiamo, il secondo incidente gravissimo nel giugno del 2020. Presidente.
2: Beh, un silenzio rispettoso dovuto, non sarebbe potuto essere diversamente, perché quel silenzio che è calato dopo il drammatico incidente del 2020 è un silenzio nel quale si sente tutto il rispetto per non tanto per l'atleta ovviamente, ma soprattutto per l'uomo e la famiglia. Io credo che sia stata una cosa giusta e doverosa, però è un silenzio assordante che, nonostante lo stesso, ha continuato a far parlare di Alex proprio per quello che era Alex, ha saputo Alex lasciare quotidianamente a tanti di noi, a tanti che non lo hanno conosciuto ma lo hanno soltanto potuto seguire. Magari lui, con la sua ironia, la sua normalità, la sua umiltà e la sua semplicità, è riuscito a contagiare via schermo, attraverso le parole di una radio o quant'altro. Ecco, questo era Alex.
0: E con quel sorriso che anche a livello televisivo, ma poi si ricordavano anche così scherzosamente, con comunque la leggerezza che proviamo ad avere, le sue partecipazioni cinematografiche come doppiatore. C'è un altro piccolo tassello che vogliamo aggiungere, poi tra qualche istante saluteremo Luca Pancalli e Giancarlo Minardi, però credo sia opportuno ascoltarlo con voi un minuto, giusto, le parole del dottor Claudio Costa, che, come ricordo a chi ci ascolta e non certo ai nostri interlocutori, è stato, diciamo, l'ideatore, il fondatore della storica clinica mobile, che per anni, un progetto assolutamente innovativo e di straordinaria importanza, ha accompagnato nel motorsport i piloti, soprattutto nel motomondiale, nella MotoGP, e che ha avuto, Claudio Costa, un ruolo fondamentale anche nella ripresa di Alex Zanardi dopo il primo incidente. Torniamo con la mente a quell'altro altrettanto maledetto giorno in Germania nel 2001, l'inizio però di una nuova vita. L'ho intervistato Alessio Maldini, lo ascoltiamo per un minuto, poi chiederò un'ulteriore considerazione conclusiva a Luca Pancalli e a Giancarlo Minardi. Questo è Claudio Costa, il dottor Claudio Costa.
3: Posso dire che Zanardi era un qualcosa di fantastico, di unico, che con la sua genialità, con la sua umanità, con la sua sensibilità ha dimostrato che dalla tragedia può nascere anche il bello, e che nella partita della vita possiamo dimenticare questa partita a scatti con questo avversario vestito di nero.
4: Aveva sempre uno spirito positivo?
3: Non positivo, era divino, era oltre. Da ogni cosa detraeva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella in una vita, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia. Per il piede di Londra, passando sull'asfalto la bicicletta, e ha detto: io sono un uomo felice. Questa parola ha dato un senso di sollievo e di contentezza e felicità a tutta l'umanità, perché praticamente ha dimostrato che quella parte del corpo che nella morte le aveva rubata a Berlino se l'era dimenticata, e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
0: È carico di emozione il ricordo del dottor Claudio Costa, di Alex Zanardi. Giancarlo Minardi, per chiudere queste parole mi facevano venire in mente un'altra autorevole dichiarazione di queste ore. Prima citavo ovviamente il capo dello Stato Sergio Mattarella, il ministro Abodi, credo che sia una frase che fotografa bene, ha dato un sorriso al dolore. Le chiedo, Giancarlo Minardi, un'ultima battuta, un'ultima considerazione per ricordare Alex Zanardi.
1: Credo che le parole del ministro Abodi siano quelle più adatte in questo momento. Un sorriso che ci accompagnerà sempre, perché è stato, era lui che faceva il coraggio a noi quando noi cercavamo di essergli vicino in momenti molto difficili. Credo che siano azzeccatissime le parole del ministro Abodi.
0: Presidente Pancalli, anche qui io corro volentieri il rischio di magari scivolare nella retorica che tale non è, però pensiamo a quante generazioni, si parlava di ispirazione, a quante generazioni in futuro di atleti, atlete paralimpici, perché di atleti di grandissimo livello si tratta, tanto per cominciare, o di ragazzi che intraprendono questo percorso dopo aver attraversato una fase di rovescio nella vita, e allora quel pensiero, quel gesto, quel segno resterà veramente per tanti, tanti, tantissimi anni. Pancalli.
2: Ma sicuramente resterà per tanti tantissimi anni, nella misura in cui sapremo noi ricordarlo, e questo è il nostro impegno da dirigenti sportivi, uomini di sport, dal punto di vista civile. Io credo che non ha dato soltanto un sorriso alla sofferenza, ha reso visibile l'invisibile, perché con la sua capacità di comunicazione, di comunicare, anche di presentarsi, di raccontare, ha cambiato lo sguardo del mondo nei confronti del paralimpismo. Ha fatto comprendere che dietro atleti paralimpici non ci sono soltanto storie di traumi e sofferenze, ma ci sono anche storie di straordinaria resilienza, di gioia e di, come dire, rinascita grazie allo sport, e credo che questo sia merito anche di Alex.
0: E noi per questo ti ringrazieremo sempre, Alex Zanardi, così come ringrazio per questo ricordo Giancarlo Minardi, fondatore, ovviamente nome storico nella Formula 1, fondatore dell'omonima scuderia. Erano gli inizi della carriera di Alex Zanardi. Grazie Minardi, anche se in questa giornata così triste. A presto. Presidente Pancalli, abbiamo accolto le sue parole con grande attenzione, con grande partecipazione, quindi grazie anche a lei, ex presidente fino a pochi mesi fa e a lungo per tanti anni del Comitato Italiano Paralimpico. Ringrazio entrambi, sono le 14:29 minuti, Rai Radio 1, questo è Sabato Sport. Nel giorno della scomparsa, a poche ore dalla scomparsa di Alex Zanardi, continueremo a ricordarlo, e anche se affronteremo tra un po' un'altra storia che ha a che fare con il mito, con l'epica del calcio in questo caso, poi ci sarà diciamo, l'ordinaria amministrazione, quella che raccontiamo settimanalmente con le partite di questa 35esima giornata del campionato di Serie A. Ci sarà anche la Formula 1, ecco, tanto per restare ovviamente in tema, perché più tardi ci sarà la sprint e poi le qualifiche per la gara classica del Gran Premio di Miami con i motori che si riaccendono dopo oltre un mese. Il tutto su Rai Radio 1, mini pausa, spot, onda verde e poi ripartiamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:30 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Traffico che al momento è regolare sulle reti autostradali. Troviamo però code al confine con la Svizzera in A9, Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla 24 Roma Teramo all'altezza di San Gabriele Colledara raccomandiamo prudenza alla guida per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità. Prudenza anche in A1 tratto campano tra San Vittore e il Bivio con la 3 per il forte vento. E andiamo poi in Sicilia, a Catania, in tangenziale tra San Giovanni Galermo e San Giorgio in direzione dello svincolo Simeto, il traffico è intenso e continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un guasto tecnico. La circolazione è ancora rallentata con ritardi di oltre 6 ore sulle tratte Pescara-Milano e Bari-Milano. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Sabato Sport.
0: 14:32 minuti, torniamo in onda su Rai Radio 1. Sabato Sport, ci vorrebbe davvero una trasmissione a parte per dar conto soltanto, come anticipavo poco fa, dei tantissimi messaggi dal mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, ovviamente dello spettacolo, di cordoglio, di vicinanza alla famiglia, di ricordo più o meno personale di Alex Zanardi. Mi balzava all'occhio, da un campione a cinque cerchi all'altro, no? Mettiamola così, le parole di Gianmarco Tamberi, una delle persone più straordinarie che abbia mai avuto la fortuna di conoscere. Grazie ancora una volta per tutto Alex, non ti dimenticherò mai. Peraltro Zanardi dedicò nel 2016 una delle sue 6 medaglie olimpiche nelle Paralimpiadi, nell'handbike, l'oro di Rio de Janeiro, proprio a Jimbo Tamberi, che da pochi mesi aveva, suo malgrado, dovuto rinunciare a quei giochi per un gravissimo infortunio. Poi si riscatterà, come sappiamo, non 4-5 anni dopo, Tokyo 2021, anche qui un incrocio di destini. Sulla figura di Zanardi torneremo più avanti, ma poi ci ripromettiamo anche di avvicinarci a un altro anniversario di enorme importanza nel mondo del calcio, ma anche qui parliamo davvero di mito e di epica, perché dopodomani sarà il 4 maggio, così già molti di voi avranno capito a cosa mi riferisco. Naturalmente c'è una giornata di campionato che non trascuriamo, si comincia con la gara numero 2 di questo turno 35esimo, ieri l'importantissima vittoria in ottica ovviamente salvezza del Lecce 2-1 in casa della Pisa. Qui siamo invece nella classica sfida di metà classifica. Il mini traguardo, ma poi non tanto mini per entrambe le squadre, può essere il raggiungimento della colonnina di sinistra della graduatoria. Si gioca ovviamente alle 15, Udinese-Torino, a raccontarvela saranno Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Io vado a salutare entrambi per la presentazione delle formazioni ufficiali. Luca, buon pomeriggio, comincio da te, ben trovato.
11: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori, vi parlo da Blue Energy Stadium, grazie all'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Ricordatevi bene quella che sarà la ricorrenza dei 77 anni dalla tragedia di Superga, ma oggi verrà ricordata anche un'altra tragedia qui allo stadio Friuli, i 50 anni dal terremoto del 1976. Insomma, una giornata che vivrà anche e soprattutto su queste due ricorrenze e anche sulla seconda edizione del trofeo intitolato a Bruno Pizzul, perché classifica alla mano non hanno Udinese e Torino impegni e necessità impellenti, la salvezza è stata raggiunta, però insomma tutti e due gli allenatori vogliono dare continuità al momento positivo, in particolare D'Aversa per il Torino, magari agguantare, come dicevi, la parte sinistra della classifica e poi insomma chissà, l'appetito vi è mangiando, buttare le basi per la prossima annata. Vediamo subito però le formazioni. L'Udinese di Costa Runiaic 3-5-2 si schiera con Okoye in porta, Christensen, Cabasele e Solé in difesa, centrocampo da destra verso sinistra, Isibue, Atta, Miller e Kellenkamp e Camara, non c'è Karlström infortunato. La coppia d'attacco è formata da Zaniolo e il polacco Buxa, perché rimane l'indisponibilità di Davis, il bomber della formazione friulana e punto di riferimento offensivo che sta mancando tanto alla formazione di Runiaic nelle ultime partite. Risponde il Torino di Roberto D'Aversa, anche qui 3-5-2, dunque schieramento tattico speculare. Paleari è il portiere, terzetto difensivo con Coco, Marianucci e De Bosse, perché c'è l'indisponibilità tra gli altri di Ismaili. A centrocampo Lazzaro e Obrador sulle corsie esterne, Casadei, il Can e Ginetis sono i tre interni, coppia d'attacco formata da Vlasic e dal Ciolito Simeone, anche qui le tante assenze in casa Torino, ma non solo, in particolare nel reparto offensivo, quella dell'ex Duvan Zapata e di Che Adams. Arbitro il signor Giuseppe Mucera di Palermo, splendida giornata qui a Udine, 24 gradi soleggiati.
0: Benissimo Luca Cesaretti, vi ricordo l'appuntamento a tra poco con Sebastiano Franco al microfono per il calcio d'inizio di Udinese e Torino. Come sapete oggi non ci sarà la puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto, perché la Serie B osserverà poi per l'ultima giornata un calendario particolare, venerdì l'ultimo turno decisivo, già con il verdetto arrivato ieri della promozione in Serie A della Venezia, ma al di là di questo ne andremo avanti di filato con Sabato Sport. E come ribadisco, anche se in una giornata insomma tristemente particolare, il nostro cerimoniale sportivo del prepartita lo osserviamo allo stesso modo, e quindi vi facciamo ascoltare le parole della vigilia del tecnico della squadra granata, l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa, gli obiettivi che possono esserci in questo mini rush finale di quattro giornate per le due squadre accomunate dalla posizione in classifica, ovviamente nello specifico proprio del suo Toro. Sentiamo D'Aversa prima di Udinese Torino.
12: L'obiettivo nostro deve essere quello di finire nel migliore dei modi, magari nella parte sinistra della classifica. Si deve ragionare sulla partita di Udine, perché andare a giocare a Udine ti permette, lì dove e dovessimo fare un risultato pieno, poi ci permetterebbe eventualmente di agganciarli. E per far sì che questo avvenga bisogna avere l'atteggiamento del secondo tempo che abbiamo avuto con l'Inter e non quello del primo tempo. Squadra che per struttura fisica, per qualità nei singoli e per un lavoro che portano avanti da tanto tempo, una squadra che comunque secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare.
0: Così il tecnico del Toro Roberto D'Aversa, il Torino di oggi, il Torino del passato, ma lasciatemi dire il Torino di sempre. Dopodomani, come pure accennava Luca Cesaretti, saranno 77 anni dalla tragedia di Superga. Il grande Torino è un mito che va coltivato nel corso degli anni e noi torneremo appunto su questa squadra degli invincibili tra pochissimo. Lo faremo poi nel modo che più ci piace, quello della grande narrazione sportiva.

0: Messa in precedenza la scelta di Hero di David Bowie era stata del tutto intenzionale, sigla storica di sfide, programma bellissimo e condotto per 4 stagioni anche da Alex Zanardi. Qui la scaletta musicale, la nostra playlist, ci viene casualmente in soccorso, per così dire, si collega bene. Giants, Picture This, figure giganti nella storia dello sport, nella storia del calcio. Noi torneremo sì su Alex Zanardi, ma in realtà ci ripromettevamo anche poi di dedicare qualche minuto a una squadra epica, la squadra degli Invincibili. Dopodomani, 4 maggio, saranno 77 anni dalla tragedia di Superga. Noi del Grande Torino abbiamo parlato ovviamente ogni volta che se ne presentava l'occasione, ma di questa cartolina da un paese diverso avevamo parlato nello specifico in concomitanza con l'uscita, la pubblicazione tra l'altro per Rai Play Sound, mi fa molto piacere sottolinearlo, di un bellissimo podcast, parole, suoni, immagini metaforiche, che sono diventate in questi ultimi mesi parole, suoni, immagini reali su un palcoscenico, su più palcoscenici. Ma questo spettacolo adesso sarà a Torino, credo per la prima volta, al Teatro San Giuseppe, lunedì e martedì, il 4 e il 5 maggio, date tutt'altro che casuali. È un appuntamento molto importante, molto sentito. Ovviamente alle spalle di questo progetto sonoro e adesso teatrale in senso stretto, uno scrittore, drammaturgo, un nome che incrociamo sempre con grande piacere, è un nome centrale nella storia della squadra che domani, al netto di ogni scaramanzia, festeggerà lo scudetto. Quindi vado a salutare Gianfelice Facchetti, sempre ben trovato su Radio 1, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te naturalmente. Arriverò subito al Grande Torino, una cartolina da un paese diverso, lo spettacolo in giro già da un po', scritto, giusto ricordarlo, con Marco Bonetto, collega di Tutto Sport, interpretato da Gianfelice Facchetti. Ovviamente la giornata ci ha posto davanti a uno spunto drammaticamente enormemente significativo. Anche qui non traccio, come dire, un ponte, poi un collegamento tra due storie lontane nel tempo e per mille motivi. C'è però, no, Gianfelice Facchetti, quel senso di epica, quel senso comunque di immortalità, di messaggio che resterà per sé.

0: abbiamo parlato giustamente fino a questo momento. Un tuo pensiero anche da narratore di grandi imprese sportive.
1: No, ci sono sicuramente tanti intrecci e proprio tanti punti di contatto in chi è riuscito a rendere straordinario quello che per tutti è normale, a rendere così assoluto un semplice gesto sportivo, chi è riuscito a trasfigurare il dolore in impresa. Certamente Alex Zanardi è un atleta che tutti gli italiani hanno amato per tutto ciò che è riuscito a raccontare, prima da campione dell'automobilismo e poi in quella che è stata la sua seconda parte della vita, sicuramente un insegnamento, e rientra appunto nella galleria degli immortali, degli invincibili, e quindi sta sicuramente molto bene accanto ai ragazzi del Grande Torino.
0: A voler tracciare una delle tante differenze, perché poi è bene trovare, come fa Gianfelice Facchetti su mia sollecitazione, un filo conduttore, poi le infinite differenze, Alex Zanardi suo malgrado è uscito di scena, se mi passate l'espressione, ma è sempre vivo poi nella memoria di tutti noi. Gradualmente, inevitabilmente, quel giorno di maggio del 49, all'improvviso il cielo inghiottì una squadra che stava facendo la storia, e quella storia resta in ogni caso. Il Grande Torino, una cartolina da un paese diverso. Gianfelice Facchetti arriva sul palcoscenico, lo è già, come ripeto, già da molti mesi alle spalle, sarà a Torino dopodomani e martedì, ed è praticamente un completamento naturale, no, del tuo percorso narrativo. Marco Bonetto, ricordo anche la musica dal vivo degli Slide Pistons, perché leggevo che è un elemento, come dire, imprescindibile poi del racconto di questa epopea.
1: Sì, la musica, partendo appunto dall'ultima parte della domanda, è uscita e l'abbiamo trovata in maniera veramente armonica, nel senso che non abbiamo dovuto fare ricerche di cose che si prestassero a orecchio a stare accanto a quelle parole. Proprio nella storia di quella squadra e di quello che è riuscita a fare c'è una musicalità naturale, a partire dal ricordo di giocatori come Maroso che suonavano il pianoforte, che lo studiavano, che lo suonavano in casa, che in qualche modo si erano portati dietro dalla trasferta di Lisbona, ahimè interrotta, dei dischi da ascoltare a casa con la moglie, alla tromba di Oreste Bolmida che suonava sugli spalti della Valvia al leggendario quarto d'ora Granata, fino a una romanza incisa pochi giorni prima alla radio da Danilo Martelli, Addormentarmi così, le cui parole sembravano davvero profetiche per quello che poi sarebbe stato.
0: Com'è cambiato il progetto, il testo, se è cambiato, se ha avuto un'evoluzione poi nella trasposizione dalla parola ascoltata a quella vista, e mi perdonerete, come dire, l'accostamento tra i due sensi intenzionale assolutamente nel portarlo a teatro sulle tavole di un palcoscenico, ambiente per te, lo ricordo a quei pochi che non dovessero saperlo, ultra familiare ormai da molti anni, Gianfelice.
1: Sì, ovviamente il podcast aveva il vantaggio di potersi arricchire di tantissime testimonianze dirette, ricordo tra quelle più vivide, quelle più ricche, Giampaolo Ormezzano, Umberto Motto e tanti altri, Franco Ossola, dove fondamentalmente il lavoro che a noi prestava era quello di cercare di cucire insieme attorno a certi temi, attorno a certi nuclei di racconto, le tante testimonianze in una storia veramente inesauribile. Tutto questo poi portato su un palco deve richiedere un lavoro per essere reso visibile, e quindi ho cercato di, insieme a Marco, di partire da qualcosa di materiale, da quello che erano gli oggetti delle valigie recuperate appunto nell'aereo sulla collina di Superga, che sono ancora oggi custoditi con grande cura, con grande affetto da tutte le persone del Museo del Grande Torino della Leggenda Granata, e vedere come dietro quegli oggetti ci fossero delle storie. Penso ai documenti attraverso cui vennero riconosciuti i giocatori, penso a Valerio Bacigalupo, e dentro i documenti trovare una fotografia che lo ritrae accanto a Sentimenti Quarto, il portiere rivale, amico, portiere della Juventus, quel portiere che a un certo punto fu l'unico elemento estraneo in una nazionale che aveva per 10-11 giocatori del Toro. Già tutti questi piccoli risvolti che partono da una foto trovata dentro una giacca sono già tante storie. Quindi abbiamo cercato di partire da lì, dalla materialità, e poi vedere come è nato quel mito, perché quel mito è diventato un mito nazionale, non semplicemente di una tifoseria, perché quel mito è diventato un punto di riferimento anche per chi non amava il calcio in quel periodo storico, e qual è stata l'eredità, perché Marco Bonetto lo fa quotidianamente con un lavoro di scavo e di ricerca che ogni anno l'avvicinarsi di Superga

0: porta a galla pezzi magari dimenticati o sconosciuti fino a poco prima della storia Granata, ma davvero l'eredità di quei campioni è infinita e quindi cerchiamo di restituirne parte della ricchezza, perché ovviamente farlo tutto in un'ora e mezza di spettacolo sarebbe una pretesa destinata a fallire.
1: Coltivare la memoria, nobile e doverosa, necessaria attività. Poi, tra le tante parole che con interesse ascoltavo da Gianfelice Facchetti, mi soffermo su una, le valigie, perché poi questa cartolina da un paese diverso ci riporta, ed è quello insomma anche un elemento fondamentale del tuo racconto, a un paese, il nostro, l'Italia, la fine degli anni 40, la guerra, le macerie, la devastazione ancora ben presente, è un paese con le valigie metaforicamente vuote sostanzialmente. Attorno a quel mito si costruiva, come pure spiegavi poco fa, un'identità, e chiaramente la drammatica scomparsa di quella squadra fu, anche qui, senza accostare magari piani molto diversi, un po' nell'immaginario, nell'idea, nell'identità collettiva, una nuova mazzata per un paese che anche attraverso quelle imprese provava a risollevarsi, a rimettersi in cammino.
0: Sì, i miti, non soltanto quelli classici, ma anche i miti della nostra vita, che sono quelli dell'arte, della musica, della poesia, dello sport e quindi anche del calcio, ci formano, ci costruiscono, ci educano, ci danno anche appunto un'identità precisa dal punto di vista culturale, sociale, e a quelli ci aggrappiamo. E quindi vedere una cosa così bella che veniva accolta, penso il parallelo, questo lo ha fatto con grande con la sua grande penna Dino Buzzati, il parallelo tra il Giro d'Italia, questa carovana colorata di corpi forti, belli, che girano e vanno a toccare posti dimenticati o sconosciuti del nostro paese, e allo stesso tempo penso appunto a questi ragazzi che arrivavano nelle varie città a giocare e venivano accolti veramente come se fosse arrivato un pezzo di mondo più fortunato a portare un po' di energia positiva. E quindi la loro dipartita, quella tragedia, ha lasciato veramente un'Italia intera senza un appiglio. C'è poco da dire. Noi pensiamo ad oggi all'attualità, quanto facciamo fatica a trovare dei nuovi miti di cui innamorarci. Abbiamo prima citato Alex Zanardi. Se pensiamo al calcio, siamo in un momento di grande difficoltà per i giovani, per chiunque lo ami questo sport, per innamorarsi di qualcuno come ci si è innamorati nel passato
1: Allora,
0: di
1: neanche
0: squadre
1: come se
0: come
1: ci
0: quella.
1: fossimo messi d'accordo, Gianfelice, perché era proprio questa la mia intenzione. È il calcio che ha perso un po' questa facoltà di generare, mitopoietica, diciamo così, per usare un parolone, di generare miti e di farsi mito, oppure è anche il calcio di oggi, perché se il grande Torino, come tu spesso, e l'hai fatto poco fa, opportunamente sottolinei, era la colonna portante, l'ossatura della nazionale di quegli anni, adesso proprio attorno alla nazionale si fa fatica a ritrovarsi. Poi non apriamo, insomma, il calderone del dibattito di questi giorni, però ha perso un po' quella patina, quella lucentezza, insomma, di epopea storica, il pallone dei giorni nostri, perché poi invece altri sport di miti ne sfornano, e come? Grazie ai protagonisti, ovviamente.
0: È perché dal mio punto di vista la sovrastruttura attorno a questo calcio è talmente sovrastante rispetto poi all'essenza del
1: È
0: gioco
1: molto meno romantica, se posso
0: che
1: aggiungere.
0: bisogna, eh sì, che bisogna fare molta fatica per andare a trovare poi la sostanza, bisogna scavare, scavare e non si ha tutti la pazienza, il tempo, il desiderio, perché attorno comunque è vero, poi gli attori in campo sono quelli della domenica, però anche attorno alla società è una società molto più divisa, è una società che attorno alle partite di pallone si scanna, dove il linguaggio dei social è lontano anni luce da quello che era il modo con cui ho sentito raccontare dai tifosi del Toro di cos'è stata quella squadra.
1: Sì, ma
0: E
1: senza
0: quindi
1: andare troppo in là
0: anche
1: negli anni, si ricordava prima
0: sì.
1: Udinese e Torino che stanno per scendere in campo, la partita di Bruno Pizzul. Ora, voglio dire, è il primo nome che mi viene in mente di una narrazione fatta di garbo, di competenza, anche di
0: Esatto.
1: termini spesi per creare quel mito, per entrare un po' nella leggenda che abbiamo forse un po' perso. Perdonami per l'interruzione, Gianfelice, ma insomma, per capire un po' il quadro che stavi dando.
0: Sì, no, è sicuramente così, appunto, non c'è bisogno adesso di spingersi così tanto indietro, più di 70 anni, basta soffermarsi appunto a poco tempo fa e a figure altrettanto grandi come quella di Bruno che portiamo tutti nel cuore. E quindi ecco, riscoprire forse anche un desiderio di unità e anche di una sorta di... Anche di civiltà nel modo di vivere lo sport a partire dal linguaggio, perché poi le parole che utilizziamo costruiscono dei mondi che a volte sono capaci anche magari di regalare dei sogni, oppure sono dei castelli di carta destinati a crollare quando poi appunto attorno i fatti non portano epica, non portano
1: Certo.
0: bellezza e non portano poesia.
1: Poi ci sono i sogni che diventano realtà, ti riporto all'oggi, anzi al domani, come dico sempre, pagina 3 del manuale del buon conduttore, del buon presentatore, anche quando l'ospite è conosciuto al 99,9% degli ascoltatori, magari c'è quella percentuale minima, ovviamente Gianfelice Facchetti, il nome, un cognome nella storia dell'Inter con l'immenso Papà Giacinto a beneficio di quell'unico forse ascoltatore che non dovesse saperlo, domani arriverà o comunque insomma è scritto nei fatti il 21esimo scudetto, dovesse essere domani come estremamente probabile, scaramanzia a parte contro il Parma, sarà un festeggiamento in casa, non dico a San Siro, quello arrivò già nel derby contro il Milan, ma era un Milan-Inter. Addirittura dopo lo scudetto dell'89, del record di Trapattoni, chiedo a Gianfelice Facchetti, è la fine della corsa? È l'esultanza, no? A braccia alte sotto il traguardo, visto che parlavamo di Giro d'Italia e scudetti nerazzurri, quello di Trapattoni dei record dell'epoca Moratti, di Ibrahimovic, di molti altri, di Facchetti ovviamente. Questo è lo scudetto di Gianfelice?
0: È lo scudetto di Chivu, ma anche di tutta l'Inter che conferma da un po' di anni a questa parte che pur con passaggi di proprietà, con anche una scelta coraggiosa come quella di quest'anno, con un allenatore quasi esordiente in Serie A, perché aveva comunque 13 presenze sulla panchina del Parma, però è un ingranaggio che funziona, quindi dove c'è un saper lavorare, c'è un saper fare che permette di raggiungere traguardi. A volte magari possono sfumare di un soffio come l'anno scorso, però comunque sono stagioni ormai, guardo gli ultimi 20 anni, ma anche soltanto l'ultimo decennio, l'Inter resta sempre competitiva fino alle ultime giornate, anche quando ha vinto il Napoli o quando ha vinto il Milan negli anni scorsi, si è sempre arrivati dietro di un soffio. E quando è così, poi la ruota gira e a un certo punto tocca a te. Quindi sicuramente è l'anno di Chivu e anche di tutta una piazza che si è voluta riscattare, togliere un po' di dosso della negatività che il finale dell'anno scorso ha lasciato.
1: Ma infatti la prima giornata idealmente di questo campionato che l'Inter sta per vincere è quella terribile, calcisticamente parlando, grazie al cielo, solo serata di Monaco contro il Paris Saint-Germain. Tutto è cominciato da lì per chi, come Gianfelice Facchetti, è in grado di vedere le cose nella loro complessità, un po' dall'alto, tra virgolette.
0: No, lì io c'ero a Monaco e lo ammetto da tifoso che non è stato facile risintonizzarsi. Sono stato un grande, sono tuttora un grande estimatore di Simone Inzaghi, per il quale avrò sempre grande
1: Gratitudine,
0: riconoscenza e
1: certo.
0: gratitudine per quello che ha fatto sulla nostra panchina. Però ecco, risollevarsi non era semplicissimo. Una finale persa così comunque lascia scorie e anche l'estate scorsa ricorderete si parlava di uno spogliatoio disunito, in rotta. E invece con pazienza, tra l'altro pur con delle sconfitte nelle prime giornate in cui si diceva no, una squadra che ha perso tutte queste partite non ha mai vinto, una squadra che ha perso due derby non è mai riuscita a fare questa cosa, fatto sta che con metodo e con pazienza e costanza Cristian Chivu ci ha portato a un passo dal traguardo che adesso vorremmo passare appunto con le braccia alzate, come dice.
1: Domani Inter Parma, dopodomani, lunedì 4 maggio e martedì 5, Teatro San Giuseppe a Torino, il grande Torino, una cartolina da un paese diverso, in scena Gianfelice Facchetti, lo spettacolo poi scritto con Marco Bonetto, la musica degli Slide Pistons. Immagino sia tutto pieno, Gianfelice, però se c'è ancora posto andate, fate un tentativo. Grazie sempre per la tua presenza ai nostri microfoni e speriamo di ritrovarti al più presto su Rai Radio 1. In bocca al lupo, un
0: Grazie,
1: abbraccio a
0: grazie a
1: te.
0: voi.
1: Grazie, grazie a Gianfelice Facchetti. Noi siamo andati appena appena lunghi, ma siamo ancora in tempo per seguire ovviamente sin dai primi istanti Udinese-Torino, che sta per cominciare la gara numero 2 di questa 35esima giornata del campionato di Serie A. Noi ci ritroviamo nell'intervallo della partita per aggiornamenti e ovviamente il microfono va a Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Buon ascolto del primo tempo e restate naturalmente su Rai Radio 1. A dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: L'anticipo del campionato di Serie A.
7: Seconda gara della 35esima giornata di Serie A. Buon pomeriggio da Luca Cesaretti, dal Blue Energy Stadium di Udine, da cui vi parlo con l'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Udinese-Torino, gara che non serve per la classifica perché tutte e due hanno già conquistato in anticipo la salvezza, ma per entrambe vale per finire al meglio questa stagione, per il proprio onore, per anche ricordare nel modo migliore due ricorrenze in entrambi i casi dolorose: 50 anni dal terremoto in Friuli e 77 dalla tragedia di Superga, e magari per buttare anche le basi per la stagione che verrà. Buon pomeriggio anche a Sebastiano Franco, che mi accompagnerà in Radio Cronaca.
8: Buon pomeriggio, iniziamo da un ricordo, quella la frase che campeggia sulla maglia dell'Udinese, una maglia celebrativa oggi. Il Friuli ringrazia e non dimentica. 6 maggio 1976, 50 anni dalla tragedia, dal terremoto che devastò un popolo, è una delle frasi iconiche anche della rinascita del popolo friulano. Grazie, quasi 1000 vittime ci furono, una terra distrutta, la rinascita, dicevamo, con altre frasi iconiche: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Questo hanno fatto i friulani nel modello Friuli, Fasim di Bessoi, cioè in lingua friulana facciamo da soli. Il modello Friuli, quello che ha consentito la ricostruzione con l'autonomia data ai comuni, data al Friuli. E allora oggi il Friuli ricorda quella tragedia di 50 anni fa e ricorda come qualcosa che ha fatto rinascere un popolo e una terra.
7: E lunedì invece saranno 77 anni, lo diceva prima, ne parlava in precedenza anche Guido Ardone dagli studi di Saxa Rubra, dalla tragedia di Superga, e dunque maglia celebrativa anche per il Torino, una patch e una frase anche in questo caso: grande Torino per sempre, 1949-2026. Ma adesso è in arrivo il triplice minuto di silenzio per Alex Zanardi, per appunto ricordare i 50 anni dal terremoto e anche i 77 dalla tragedia di Superga. E dunque, insomma, sentite nella voce dello speaker che ricorda a quella tragedia il minuto di silenzio, lo rispettiamo anche noi.

0: Gli applausi del Blue Energy Stadium, silenzio pesante ma significativo, Sebastiano.
1: Sicuramente, e poi lo striscione che è comparso sulla curva nord, il tifo più caldo dei tifosi friulani, 6 maggio 1976, la terra tremò, il friulano no, perché è da lì che i friulani ricominciarono, ripartirono, ricostruirono e ora e oggi sono ricordati ancora con un modello. Una partita importante dal punto di vista celebrativo del ricordo di quelle vittime, anche per quanto riguarda il Torino, l'hai detto tu Luca, ma anche una partita che insomma conta a livello di classifica poco per gli obiettivi, ma sicuramente l'Udinese vuole migliorare il traguardo raggiunto lo scorso anno, quota 44 punti, in questo momento l'Udinese ha 44 punti e il Torino vuole fare un passetto avanti rispetto ai 41 punti, una salvezza conquistata dopo aver chiamato D'Aversa e magari costruire qualcosa in futuro per la prossima stagione.
0: Eh sì, chissà peraltro se costruirà con D'Aversa, per D'Aversa o meno, questo è anche uno dei grandi temi. L'altro ieri in conferenza stampa anche un po' nervoso il tecnico Granata, quando evidentemente si continua a parlare di questo, perché insomma è riuscito in poco tempo a svoltare la stagione della formazione torinista, a fargli raggiungere la salvezza, dunque è ovvio che si guarda avanti. Si parte con il Torino che attacca da destra verso sinistra nella classica maglia granata in questa prima frazione di gioco, Udinese invece con una maglia appunto particolare per l'occasione, con la trama del Duomo di Venzone ripreso sulle maglie dei giocatori friulani. Velocemente le formazioni con l'Udinese che recupera subito il possesso di palla, attenzione all'Udinese, prova la sortita subito Atta, che è uno degli uomini su cui tenere gli occhi in questa partita. Però velocemente le formazioni: Udinese, Okoye, Trepalli, Christensen, Cabasele e Solé, Esibue, Atta, Miller e Kellenkamp e Camarà al centrocampo, la coppia d'attacco formata da Zaniolo e Buxa. Risponde il Torino anche qui con il 3-5-2, Paleari, Coco, Marianucci e Bosse al centrocampo, Lazzaro, Casadei, il Can, Ginetis e Obrador, coppia d'attacco Vlasic, Simeone. Primo calcio d'angolo di questa partita battuto dalla formazione di casa, Zaniolo lo riceve corto, scambia con Atta, poi non trova spazio, allora riparte direttamente dalla difesa, anzi riparte direttamente dal proprio estremo difensore l'Udinese, Okoye in possesso di palla sulla propria tre quarti difensiva, allarga sulla destra dove c'è Solé, riceve il pallone in orizzontale per Cabasele, poi si passa ancora una volta dai piedi di Atta, si torna ancora da Esibue, ancora Okoye, giropalla difensivo dell'Udinese, ritmi blandi Sebastiano in questo avvio, ma insomma non poteva essere altrimenti.
1: Ritmi blandi, però subito all'inizio c'è stata un'occasione per l'Udinese con il recupero palla da parte di Attà, pressing aggressivo dell'Udinese sul Paleari, sul portiere del Torino, e poi il calcio d'angolo con il Torino che si è salvato in corner, e quindi dall'altra parte c'è un Torino anche lui che cerca di pressare alto, si giocherà molto almeno in questa prima fase, da ricordare anche che ci sono 24 gradi, quindi il caldo, la temperatura, il primo caldo della stagione può essere un fattore.
0: Eh sì, doppio recupero di palla nella tre quarti offensiva da parte del Torino, che però non riesce a portare pericoli dalle parti di Okoye. Sul secondo il cross di Obrador dalla sinistra intercettato dalla difesa dell'Udinese, che adesso guadagna un fallo laterale. Siamo sul fronte destro offensivo della formazione di casa, è Christensen che si va ad incaricare della battuta con le mani, poi in realtà lascia il pallone ad Esibue e dunque sarà l'esterno numero 19, lo batte corto da Zaniolo, cambia a campo verso l'out di sinistra a cercare Camarà, a trovare in realtà nessuno, perché il lancio da parte del numero 10 è decisamente fuori misura, termina direttamente in fallo laterale. Allora stavolta è il Torino che riparte con una rimessa all'altezza della linea di centrocampo, subito battuta all'indietro dove Marianucci e Coco scambiano, poi lancio in profondità a cercare il movimento di Lazzaro, spazio davanti a lui, il cross all'interno, Simeone, la grande respinta di Okoye, subito una grande occasione per il Torino con La percussione di Lazzaro, il cross raso terra all'interno dell'area di rigore a cercare e trovare Simeone, ma grandissima risposta di Okoye.
1: Eh sì, questa è la prima vera grande occasione della partita e del Torino, con la difesa un po' scoperta della formazione friulana. Lazzaro si è fatto la corsia a destra, è riuscito poi a crossare in mezzo, cross teso di piatto su cui è arrivato Simeone, il tocco con Okoye che è riuscito a chiudere benissimo lo specchio della porta. Bisogna dire anche però Simeone che se fosse riuscito ad angolare un po' quel tiro sarebbe stato sicuramente il vantaggio granata.
0: Eh sì, bravo a trovare il tempo per arrivare sul pallone di Lazzaro, anticipare l'intervento del difensore diretto, meno bravo nel angolare la sua conclusione il Ciolito, che però come tutto il Torino nelle ultime 8 partite, vale a dire nella gestione d'Aversa, ha cambiato decisamente marcia. 5 delle sue 10 reti stagionali, 14 punti con d'Aversa per la formazione granata, insomma 1.75 di media nelle ultime 8 gare. Sebastiano, solo in 4 hanno fatto meglio del Torino, sì, insomma quinto per punti nelle ultime 8 gare.
1: Eh sì, con questi 14 punti in 8 gare d'Aversa forse ha il merito, probabilmente si meriterebbe la riconferma sulla panchina granata. Bisogna dire che qualcosa il Torino deve sicuramente sistemare in fase difensiva. 56 gol subiti, seconda peggiore difesa del campionato, è lì che il Torino ha costruito la sua cattiva classifica fino a 8 giornate fa, e quindi da lì sicuramente bisogna ripartire per quanto riguarda D'Aversa e il Toro.
0: Udinese in avanti, prova a farsi vedere con Buxa che difende il pallone e guadagna un calcio di punizione. Siamo poco oltre la linea di centrocampo, si incarica Zaniolo della battuta ma è corta, cortissima, pochi metri da lui per Esibue che gli restituisce immediatamente il possesso del pallone. Zaniolo in orizzontale a cercare ancora una volta Camarà, ma è un passaggio debole, intercettato subito dalla difesa del Toro, che prova a far correre Simeone dall'altra parte. Bravissimo però Solé a strappargli il pallone dai piedi, meno bravo poi nel gestirlo. In qualche maniera l'Udinese riesce a rimanere in possesso di palla, rimane a terra a Ghineitis che era andato in pressione, il centrocampista lituano non fischia in primo momento il signore Giuseppe Mucera di Palermo, il direttore di gara, poi alla fine, visto che Ghineitis era rimasto a terra, si rialza in questo momento, è costretto a interrompere l'azione.
1: Solé stava perdendo il pallone, è riuscito allungando la gamba destra ad anticipare di un soffio Ghineitis e poi c'è stato naturalmente il contatto, ma prima il tocco del pallone da parte del difensore dell'Udinese, poi Ghineitis è andato a scontrarsi con il piede sulla gamba di Solé, è rimasto a terra per l'arbitro, tutto regolare giustamente, poi Solé è andato a sincerarsi delle condizioni del giocatore del Torino.
0: 6 minuti e 30 secondi sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Torino in questa seconda gara del 35esimo turno di Serie A. Gara fin qui a ritmo blando ma con un paio di fiammate, in particolare quella che ha visto Simeone andare a concludere verso la porta a Dio Coglie. Bravissimo il portiere dell'Udinese a sbarrare la strada l'attaccante argentino del Torino. Udinese in possesso di palla nella propria metà campo, con anche qualche difficoltà ancora una volta da parte di Solé, che poi si appoggia ad Okoye, cerca a Buxa di fare il punto di riferimento offensivo, di far salire l'Udinese, però Sebastiano, non è Kenan Davis, si sente la mancanza dell'attaccante inglese. Buxa fin qui si sta sbattendo ma non è esattamente il suo ruolo.
1: No, sicuramente l'importanza di Davis è sia in fase di ripartenza per quanto riguarda l'Udinese, una squadra, un giocatore che dà profondità alla sua squadra, ma anche in fatto di punti. Prima della gara con la Lazio l'Udinese aveva conquistato solo il 14% dei punti a disposizione senza Davis in campo, e invece con lui in campo il 41%, statistiche importanti che determinano l'importanza di Davis nella squadra di Rugnaic.
0: Ed importantissimo per le sorti di questa stagione del Torino è anche Vlasic, in possesso di palla in questo momento, prova a scaricare sull'esterno da Obrador, chiuso, conquista il fallo laterale il Torino che lo batte velocemente, ancora uno scambio tra il croato e l'esterno spagnolo, altro cross che arriva dal settore di sinistra, altra deviazione da parte dell'Udinese, stavolta c'è il calcio d'angolo, il secondo di questo match, il primo per la formazione ospite. Siamo arrivati al 9° minuto di gioco, è sempre 0-0 0-0 qui a Udine tra Udinese e Torino. Torino che si appresta a battere il primo corner della sua partita. Sono sei saltatori e granata all'interno dell'area di rigore, battuto con uno schema. Ginedis si era liberato benissimo sul primo palo, però poi ha ciccato incredibilmente il pallone. Allora attenzione, perché c'è la chance per il contropiede dell'Udinese, sprecata, perché Buxa ha provato a cercare il movimento in profondità di Atta, ha trovato in realtà l'intercetto da parte del giocatore con il numero 22 della maglia, con la maglia granata, vale a dire Casadei.
1: Chinitis buca il tiro, si ostacola con un compagno, ma davvero questa è sicuramente la seconda occasione per il Torino, costruita con la difesa dell'Udinese un po' impacciata quando il Torino arriva negli ultimi 20 metri di campo, e soprattutto impacciata anche in fase di ripartenza. Lo vediamo in questo caso con Zaniolo che fa fatica a far ripartire, il pressing del Torino molto alto che recupera subito il pallone.
0: Sì, Zaniolo che più che giocare a fianco di Buxa sta dando una gran mano a centrocampo per cercare di cucire il gioco, sta faticando fin qui lui come tutta l'Udinese, ma anche come tutto il Torino, perché insomma Sebastiano direi tanti errori in mediana fin qui. Poi però come adesso, quando arriva il recupero improvviso del pallone, si creano chance da una parte e dall'altra. Adesso il recupero del pallone di Ekelenkamp, che poi prova a mettersi in solitaria, va in percussione, subisce fallo, punizione da posizione interessante. Siamo a circa 30-35 metri dalla porta di Paleari centrale, e dunque vedremo se magari l'Udinese, proprio con Ekelenkamp, che è un giocatore che ma il numero su calcio piazzato ce l'ha, proverà ad andare direttamente per la porta.
1: Lontano, però diciamo anche che Marianucci, mi è sembrato fosse lui l'autore del fallo su Ekelenkamp, ha anche rischiato, perché c'era Ekelenkamp che si era liberato, stava prendendo la corsia centrale, cercava l'ingresso in area di rigore, e da dietro platealmente il giocatore del Torino lo ha spinto, e quindi forse ci sarebbe stato anche un giusto, un cartellino giallo per lui.
0: Eh sì, proprio Ekelenkamp sul pallone, peraltro era in dubbio dopo la botta subita nella gara dell'Olimpico con la Lazio, ha recuperato lui, non ha recuperato invece Karlström, che non è nemmeno in panchina. Dovrebbe andare direttamente in porta Ekelenkamp da circa 30-33 metri, il tiro ribattuto dai giocatori del Torino, poi ancora pallone scodellato in aria, attenzione la grossa chance per l'Udinese! Grossa chance per Cabasele, che si è ritrovato il pallone sui piedi all'interno dell'area di rigore dopo una respinta corta di testa da parte della difesa granata. Cabasele in caduta non è riuscito a dare forza ma soprattutto precisione alla sua conclusione, ha trovato però una deviazione, e dunque sarà ancora un corner per l'Udinese. Lo batte Zaniolo sul secondo palo, dove svetta Sole. Svetta in testa alla difesa granata, in testa in particolare a Saul Coco, colpo di testa però che finisce direttamente sul fondo.
1: L'Udinese, diciamo così, ha pareggiato il conto delle occasioni, la prima con Cabasele, bravissimo il difensore del Torino a sporcare il tiro del difensore dell'Udinese, che quest'anno è già andato in gol per 3 volte con il calcio d'angolo, e sul successivo corner il colpo di testa di Esole, che non è riuscito a dare forza al suo colpo di testa, è riuscito ad anticipare il difensore ma ha messo il pallone alla destra di Paleari.
0: Occasioni un po' estemporanee, no Sebastiano, come dicevamo in precedenza, da una parte o dall'altra, però occasioni che stanno arrivando, segno anche insomma di due squadre che anche a livello di attenzione evidentemente non possono essere tirate al massimo una volta che l'obiettivo grande è raggiunto per tutti e due.
1: Sicuramente comunque i gol subiti sono il tallone d'Achille di tutte e due le squadre, ma l'abbiamo detto per il Torino 56 reti subite, ma anche l'Udinese ne ha subite 46, sono tante per una squadra soprattutto in quella posizione di classifica. E poi c'è da dire che errori arrivano sul pressing alto, e quindi sulla difficoltà delle due formazioni ad uscire con il disimpegno, con la costruzione dal basso dalla propria metà campo.
0: Udinese in possesso di palla, 13° minuto del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Sole scambia con Miller, che cerca di dare ordine, rallenta anche dopo le fiammate degli ultimi minuti, avvio di marca granata, poi si è fatto vedere negli ultimi minuti proprio la formazione di casa. Esibue, pressato sul settore di destra, riesce a girarsi ma è costretto a ripartire proprio da Cabasele, allarga sul settore di sinistra dove c'è Solea, spazio per salire, palla al piede contrastato da Casadei, la sovrapposizione di Atta, lo scambio corto ancora una volta con Solea in possesso di palla, allarga sulla sinistra dove c'è Zaniolo, poco all'interno della metà campo del Torino. Ancora a tempo stesso di palla, prova a far muovere Kellen Camp il tacco per restituire il pallone al giocatore francese che cade a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora ancora la chance di ripartenza veloce per il Torino. Il servizio però di Lazzaro per Casadei è fuori misura, c'è la copertura di Solè, si riparte direttamente da Okoye.
1: È sembrato che Casadei nel rubare il pallone ad Attali avesse toccato il tacco da dietro, per l'arbitro tutto regolare, non ha protestato Attali, quindi si vede che ha visto bene l'arbitro con la ripartenza ancora una volta del Torino. Torino che sviluppa la propria azione d'attacco proprio sulla, soprattutto sulla corsia di destra, da lì Lazzaro ha già capito che può far male alla formazione friulana, con Camara che ha grossi problemi nella sfida, nel testa a testa contro il giocatore granato.
0: Assolutamente così, questo è stato il canovaccio offensivo del Torino almeno in questi primi 14 minuti. Peraltro Torino che proprio lì nella fascia destra oggi deve fare a meno di Pedersen, un giocatore che è stato uno dei punti fermi e della gestione d'Aversa. Insomma, le assenze sono importanti da una parte e dall'altra, soprattutto però in casa Torino manca un ex come Duvan Zapata, manca Pedersen appunto, manca c'è Adams, manca Ismaili. L'assenza di Ismaili in particolare è importante, perché lo ricordava Sebastiano Franco, Toro che subisce tanto anche a livello numerico di reti, ha invertito a livello offensivo, 14 gol fatti nelle 8 partite della gestione d'Aversa, deve ancora farlo a livello difensivo. Ismaili è proprio uno dei punti fermi. Ancora il Torino avanti con Obrador, il cross all'interno dell'area di rigore, esce bene Okoye, preciso e puntuale ad anticipare il tentativo di stacco di testa del Ciolito Simeone.
1: In questo caso l'errore è stato di Esibue, che sul lancio dall'altra parte del campo è voluto andare con lo stop di petto, ha stoppato male e quindi Obrador è riuscito a rubargli il pallone e poi a crossare, poteva essere un'azione interessante, non c'era nessuno in area di rigore con Okoye che ha catturato il pallone.
0: C'è spazio per Zaniolo, si libera per il sinistro, contrato all'ultimo istante, Buxa ha cercato di andare a colpire di testa, è riuscito però a far passare quel pallone, Zaniolo ha avuto spazio davanti a sé, bravo a prenderselo tutto, chiuso poi proprio al momento del tiro. Allora squadre già molto lunghe, c'è spazio dall'altra parte per la ripartenza del Torino. Gireitis allarga per Obrador, rientra, poi non crossa, si appoggia da Vlasic, si torna da Gireitis, ancora a Vlasic, prova a scodellare il pallone sulla corsia di destra dove aggancia a Lazzaro, anche lui decide di non crossare, alla fine Marianucci sul secondo palo, non c'è nessuno, anzi c'è la chiusura di Esibue che poteva anche stoppare il pallone, forse anche un po' troppo di fretta, libera in fallo laterale, dunque sarà ancora Torino in vantaggio al 17° minuto del primo tempo.
1: Esibue, forse memore dell'errore di poco fa, non ci ha pensato due volte, ha calciato direttamente in fallo laterale quando invece, come hai detto tu Luca, poteva stoppare il pallone. Udinese che riparte subito ancora una volta da centrocampo, questa volta con Attacca
0: e portapalla, si guarda alla destra, si guarda alla sinistra, non ha nessuno, c'è Camara che non viene servito, adesso sì, forse con un attimo di ritardo, il cross di Camara sul secondo palo, non esce Paleari che ci pensa per un attimo, poi torna indietro, Bux ha avuto la chance ma è stato anticipato, e allora ancora una volta la ripartenza di Vlasic che però aveva tre maglie dell'Udinese intorno e dunque alla fine è stato costretto a rallentare il ritmo. Obrador sulla fascia sinistra per il Torino, a Gineitis vicino, decide di affidarsi invece ad Ilkan, di rallentare il ritmo. Beh, insomma, adesso si sta appoggiando anche sulla sinistra da Obrador il Torino negli ultimi minuti, con lo spagnolo che sta salendo di tono.
1: Sicuramente, anche perché da quella parte magari Rugnaic ha fatto retrocedere di qualche metro e Kellen Camp, e quindi a dare più copertura difensiva e aiuto a Camara. Dall'altra parte invece sulla corsia di sinistra Obrador riesce a trovare più spazi.
0: Torino in possesso di palla adesso con il Can, lo scambio corto per Casadei sulla tre quarti offensiva, prova a liberarsi del raddoppio da parte dei giocatori dell'Udinese, poi passa ancora da Vlasic, il pallone per Simeone, prova a girarsi, ci riesce, entra all'interno dell'area di rigore, il tiro di Simeone ribattuto, non è finita, Lazzaro per il Can, cicca malamente il pallone nel tentativo di stoccata dal limite, dà la chance all'Udinese di ripartire immediatamente in contropiede, a ta per Camara, chiuso da Lazzaro in copertura difensiva, fallo laterale già battuto per la formazione di casa. Gara però, insomma, piuttosto divertente in questo momento, squadre lunghe però insomma, spazi da una parte e dall'altra.
1: Eh sì, perché dopo un inizio con le squadre molto corte, soprattutto con il pressing molto alto, ci sono stati parecchi rovesciamenti di fronte. Ora c'è però l'Udinese con Zaniolo.
0: Zaniolo scambia con Buxa, poi va al tiro dai 25 metri, il sinistro complicato, termina alto sulla traversa della porta difesa da Paleari. Insomma, formazioni che davvero adesso se le stanno dando sportivamente, calcisticamente, di santa ragione, come due formazioni che non hanno l'obbligo di portare a casa il risultato, ma che vogliono portare a casa il risultato.
1: Eh sì, perché possono migliorare la loro classifica. Comunque Rugnaic ha voluto ribadire che l'obiettivo dei 50 punti resta comunque possibile, difficile, molto difficile, ma possibile. Quello è il traguardo che lui ha fissato circa un mese fa per alzare l'asticella di questa squadra in questa stagione, dopo una salvezza conquistata con molte giornate d'anticipo. Dall'altra parte un Torino che ha ribadito da Versa, vuole confermarsi, vuole raggiungere l'Udinese, vuole confermarsi magari nella zona della colonna di sinistra
0: della classifica, no? Come si diceva un tempo, che insomma per le formazioni che navigano lì a metà graduatoria sempre è un bel risultato. Udinese in possesso di palla, siamo arrivati al 20° del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Il giro palla difensivo da Cabasele a Solé e poi viene coinvolto anche Christensen in questo momento. Tanti palloni, Sebastiano Franco, toccati da Tà. Si faceva un gran parlare la vigilia del ruolo ricoperto, no, a centrocampo da Tà. Possiamo dire che sta facendo il tuttocampista davvero in questi primi 20 minuti.
1: Eh sì, è perché oggi ancora di più con l'assenza di Castrom, che è il vero uomo indispensabile, regista di questa squadra, aveva sempre giocato prima della squalifica, prima del turno di squalifica, e poi dopo oggi doveva ritornare in campo, invece dopo l'assenza con la Lazio, attenzione.
0: Pallone perso da Zaniolo, c'è la chance per Simeone, pallone perso sulla tre quarti da Zaniolo, subito servito Simeone, che ha avuto la chance di liberare il destro dal limite, anche qui conclusione rivedibile a livello tecnico, che termina debole sul fondo, e dunque sarà ancora una volta Okoye a far ripartire l'azione con una rimessa dal fondo. 20 minuti 30 secondi sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Torino, un primo tempo godibile con tante imprecisioni al tiro, però in particolar modo da parte dei giocatori granata.
1: Sì, nell'ultima conclusione è rimasto il pallone sotto a Simeone, che non è riuscito a calciare con forza, l'ha ciccato. Dicevamo di attacchi con l'assenza di Castrom all'ultimo momento per affaticamento muscolare, lo svedese ieri ha avuto un problema muscolare, allora è Atta il vero costruttore di gioco. Attenzione,
0: ancora un pallone recuperato sulla tre quarti, stavolta da parte dell'Udinese, stavolta da parte di Esibue, che prova a servire in verticale Zaniolo, pallone un po' troppo lungo, allora difesa del Torino che riesce ad anticiparsi, ma ancora il recupero di palla, Zaniolo chiuso, ma c'è la chance per Buxa, il palo, non è finita Zaniolo, il vantaggio dell'Udinese al 22°, Zaniolo, Udinese 1, Torino 0.
1: Da rivedere la posizione di Zaniolo al momento del recupero del pallone di Buxa. Per l'arbitro è tutto regolare, però sicuramente ci sarà un controllo VAR. Per ora Zaniolo segna il suo 6° gol in campionato, e lui l'uomo importante della formazione friulana, soprattutto con l'assenza di Davis, ma è sicuramente stato lui il vero protagonista di questa stagione dell'Udinese. Buxa, che aveva recuperato il pallone con Paleari con la porta vuota, non è riuscito a segnare, un errore, il palo colpo, e poi sulla ribattuta Zaniolo ha messo dentro.
0: Ancora un pallone perso sulla tre quarti, Zaniolo è stato chiuso dall'uscita bassa di Paleari, Buxa ha centrato il palo con la porta spalancata, poi la conclusione, la seconda nel giro di pochi istanti da parte di Nicolò Zaniolo, è stata deviata sì dai difensori del Torino, ma è terminata nel sacco. È in corso evidentemente, come diceva pochi istanti fa Sebastiano Franco, il controllo VAR. Giocatori del Torino che hanno chiesto immediatamente la posizione di fuorigioco, ma il direttore di gara subito ha detto no, è regolare. In realtà, oddio, al replay forse potrebbe anche esserci il fuorigioco, sì. Tant'è che sentiamo Fuori gioco di Zaniolo,
1: esatto,
0: sul
1: primo recupero di Boxer, recuperato il pallone. Zaniolo era al di là della linea difensiva dell'ultimo giocatore, ma anche di qualche metro. Strano che l'assistente non se ne sia accorto, non abbia alzato subito la bandierina, perché erano davvero un paio di metri. Lo abbiamo visto, poi magari ci è sembrato che forse il controllo è stato anche per vedere se sul tocco di Bux avesse toccato anche,
0: esatto,
1: il giocatore del Torino.
0: Allora... Esatto, perché quello poteva essere il dubbio, se sul pressing di Bux fosse stato proprio l'attaccante polacco a servire Zaniolo, o il suo pressing avesse dato il là a un tocco errato da parte della difesa granata. Ma visto che è stato Bux, gol annullato quello di Zaniolo, e si rimane dunque sullo 0-0. Siamo al 24esimo del primo tempo, Torino che riparte in avanti, si cerca Lazzaro, si trova in realtà solo l'anticipo di testa di Camarà, ma per una frazione di secondo, perché poi è Marianucci che torna in possesso di palla. Vlasic adesso sulla tre quarti offensiva della formazione granata, si appoggia da Obrador, scambia con Guinedis, Simeone sul vertice sinistro dell'area di rigore, appoggia ancora dall'esterno spagnolo che prova a rientrare sul destro, non trova lo spazio per il cross, allora Torino che è costretto a ripartire dalla difesa con Coco che scambia con Marianucci, ci si sposta sul fronte offensivo destro della formazione granata. Lazzaro tocca solo per un attimo un pallone, poi anche lui è costretto a ripartire direttamente da Saul Coco. Adesso è Casadei in possesso di palla, un possesso della sfera da parte della formazione granata prolungato, ma l'Udinese bravissima più di una volta a chiudersi, a non lasciare assolutamente sviluppo offensivo alla formazione granata.
1: Ora Tac chiama la diagonale difensiva sull'inserimento di Vlasic, l'Udinese ancora una volta riesce a chiudersi, però è bravo il Torino ad attaccare in questa zona di campo, in particolare sulla corsia di destra.
0: Il cross di Lazzaro dalla tre quarti, l'uscita sicura di Okoye, cercava qualcuno sul secondo palo, non sappiamo bene chi, perché poi Simeone era andato a saltare, a tagliare sul primo palo e non c'era sul secondo la sovrapposizione da parte di Vlasic. Udinese che riparte con il possesso di Attà, torna da Okoye con i piedi, il piattone, a cercare Bux e a trovare invece direttamente il fallo laterale a favore della formazione granata. Lo batterà Marianucci praticamente all'altezza della linea di centrocampo, settore di destra offensivo per la formazione ospite, tant'è che Marianucci poi alla fine lascia la sfera nelle mani di Lazzaro, cerca qualcuno, alla fine trova Vlasic, è bravo a liberarsi, fa scorrere il pallone, fa salire anche Obrador, ancora una volta Obrador sul settore di sinistra, si torna però da Vlasic, poi il Can, ma ancora una volta l'Udinese perfetta nel chiudere tutti gli spazi. Obrador sull'out di sinistra, in possesso di palla, fronteggiato da Christensen, prova una finta, prova una seconda, perfetto il difensore dell'Udinese. Allora si passa ancora da Coco, Casadei ai 20 metri, pensa un attimo al tiro, poi cambia idea, allarga ancora per Lazzaro, il cross dalla tre quarti con il sinistro, l'anticipo di Gabbasele che rimane a terra, colpito fallosamente da Simeone che non è esattamente d'accordo con la decisione del direttore di gara, ma si riprenderà con un calcio di punizione per l'Udinese al limite della propria area di rigore.
1: Cavassele è andato in netto anticipo su Simeone, Simeone in ritardo ha colpito al costato Cavassele che è subito crollato, giusto il fallo fischiato dall'arbitro, non c'era intenzionalità sicuramente nell'attaccante granata, ma il fallo ci sta tutto.
0: Si riparte dunque con i piedi di Okoye che lascia la battuta del calcio di punizione a Solé in orizzontale verso Christensen, poi si ripassa ancora una volta dall'estremo difensore dell'Udinese, alza un campanile a cercare Nicolò Zaniolo, prova ad addomesticare il pallone con la coscia, ci riesce, ma riparte dalla difesa ancora una volta della formazione friulana con Camarà in profondità per l'aggancio di Kelekamp, siamo sull'out di sinistra, la sovrapposizione di Atta, il cross basso ribattuto, anzi intercettato, poi la palla rimane lì, Lazzaro in qualche maniera la mette in fallo laterale per
1: attenzione
0: un attimo.
1: Perché sì, ok, tutto a posto, perché sembrava che ci fosse sul cross di Atta un tocco di mano di Guineitis,
0: sì.
1: E allora l'arbitro ha fermato la battuta del fallo laterale perché il VAR aveva però già controllato tutto regolare.
0: Eh sì, l'aveva chiesto subito in presa diretta a Atta un accenno di protesta, ma poi la sala VAR e il direttore di gara stavolta velocissimi anche l'Udinese a rientrare in possesso di palla con un pregevole disimpegno iniziato da Cabasele e finalizzato da Solé, che poi subisce anche fallo, anzi no, non subisce il fallo secondo il direttore di gara, e dunque lui l'ultimo a toccare il pallone, e quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Torino. Siamo sull'out di destra del fronte offensivo granata, proprio all'altezza della linea di centrocampo. Siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0 tra Udinese e Torino.
1: Torino che riparte sempre da quella corsia, sempre dalla corsia a destra, sta facendo più possesso la squadra di D'Aversa. Dall'altra parte Udinese che prova soprattutto con le ripartenze a mettere in difficoltà il Toro.
0: Attà sull'out di sinistra, prova ad andarsene, viene però chiuso da il Can, che poi subisce il fallo del centrocampista francese dell'Udinese, e dunque ancora una volta il Torino che farà ripartire l'azione. Rimaniamo sempre lì, un metro dietro la linea di centrocampo. Stavolta Marianucci si incarica lui della battuta e decide di riportare indietro la sfera. Riparte da Saul Coco, che lo serve in orizzontale per Ebosse, a spazio per salire l'ex di turno arrivato nel mercato di gennaio in prestito proprio dall'Udinese al Torino.
1: Sì, dopo che era stato comunque ceduto in prestito all'Hellas Verona. E Bosse è davvero molto sfortunato, il laterale camerunense, due infortuni al ginocchio e i crociati del ginocchio. Attenzione il cross, facile la parata di Okoye. Dicevamo di Bosse che non è mai riuscito a dimostrare veramente il suo valore a Udine, complice appunto questi due infortuni, e dopo dal Verona è andato al Torino.
0: E però è uno di quei giocatori, come dicevamo in precedenza, che insomma ha cercato ed è riuscito anche a dare stabilità alla retroguardia del Torino, molto perforata nella prima parte di campionato, decisamente meno nella gestione D'Aversa, nel terzetto spesso e volentieri utilizzato dal tecnico granata con Ismaili, che per oggi è infortunato, e Saul Coco. Attenzione all'Udinese, in avanti con Camara, arriva sul fondo il cross un po' sbilenco, facile presa di Paleari. Siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Torino. Torino che riparte dalle mani del proprio estremo difensore, che serve sull'out di sinistra Obrador, retrocesso molto, dare un'opzione in più per far ripartire l'azione al proprio portiere. Poi però prova ad andarsene in solitaria, viene disturbato da Esibue, non riesce a servire nessun compagno di squadra, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Già battuta la rimessa con le mani da parte dell'Udinese, giro palla difensivo da Christensen a Solé, si va sull'out di sinistra dove c'è Camara che scambia con Attappa, e ancora Camara, si torna da Solé. Solé un anno fa era nuovo mercato, insomma quest'anno forse una stagione un pochino più bassa a livello di prestazioni rispetto a un anno fa, rimane però un signor giocatore. Attenzione perché c'è un'altra fiammata dell'Udinese, Zaniolo entra in area di rigore, prova ad accentrarsi, la conclusione di Niccolò Zaniolo, e Paleari viene salvato dall'intervento in scivolata di Can, se non ho visto male, che si è andato a frapporre tra il raso terra con il sinistro del numero 10 dell'Udinese e il proprio estremo difensore. Ancora un calcio d'angolo per la formazione di casa.
1: E questa è un'occasione grandissima, perché sicuramente Paleari ci è sembrato battuto sul tiro di Zaniolo, ci ha messo il piede il Can, deviazione decisiva in corner con l'Udinese, ancora un'altra occasione pericolosa. Udinese ora che è in vantaggio sul piano delle occasioni, era scesa un po' di intensità la partita, si è subito riaccesa.
0: E direi, Sebastiano, non so se sei d'accordo, che l'Udinese ha iniziato ad essere pericolosa quando Zaniolo ha spostato un po' in avanti il suo raggio d'azione, no? Ha iniziato, come dicevamo, cercando di cucire molto il gioco a centrocampo, poi però Bux era là davanti solo soletto, e da quando Zaniolo insomma si è portato più nell'ultimo terzo di campo le occasioni per lui e per l'Udinese sono fioccate.
1: Zaniolo che è stato spostato sicuramente da Rugnaic più avanti negli ultimi 30 metri con Attà, diciamo, a cucire il gioco come dicevi tu al posto suo, dall'altra parte allora Zaniolo è più libero di offendere.
0: Ancora l'Udinese in avanti con Camara, che è salito nel corso di questa prima frazione di gioco dopo aver sofferto tantissimo, soprattutto in fase difensiva nel primo quarto d'ora. Stavolta però commette fallo in zona offensiva, riparte con un calcio di punizione a proprio favore la formazione granata. Siamo all'interno della metà campo del Torino, lo batte Coco per Ghinedis, prova a servire in profondità Vlasic, viene però contrato da Christensen, guadagna una rimessa laterale la formazione ospite, settore di sinistra del fronte offensivo del Torino, tant'è che è Obrador che si incarica della rimessa con le mani, lo scambio corto per il Can, ancora Obrador, perde il pallone, poi il centrocampista turco però va a recuperare la sfera e fa ripartire l'azione direttamente da Saul Coco, che a qualche metro davanti a sé decide però di andare in orizzontale da Marianucci, si appoggia da Lazzaro, cerca all'interno del cerchio di centrocampo, anzi praticamente sul dischetto del cerchio di centrocampo, Simeone, che viene steso da parte di un anticipo decisamente troppo irruento di Miller, e allora ancora un calcio di punizione per il Torino. Ecco, nel centrocampo dell'Udinese non si è visto molto, Sebastiano, in questo primo tempo, centrocampista scozzese Miller.
1: Assolutamente no, soprattutto chiamato a compiti difensivi fino a questo momento Miller, ma non è riuscito mai a costruire una vera azione di gioco poco fa, e ha cercato Cabassele di andare in anticipo su Vlasic, ma è stato sicuramente troppo irruento, come hai detto tu. Attenzione, ancora Torino in avanti
0: con la spizzata di Cassadei per Simeone, che prova a chiudere il triangolo di testa, c'è però l'anticipo ancora una volta di Christensen, dopo che Cabasele aveva tenuto a livello fisico l'uno contro uno con Simeone, gli aveva concesso sì di intervenire di testa ma con grande difficoltà, e la spizzata era stata anche poco precisa. Ancora Torino che prova a verticalizzare in maniera improvvisa dalla difesa per Simeone, ancora una volta c'è l'uscita con le mani in anticipo di Okoye, che fa ripartire velocemente l'azione, ancora il difensore danese, stavolta è lui che lancia in profondità alla ricerca di un punto di riferimento offensivo, che trova, e trova anche una punizione a favore dell'Udinese. Posizione interessante, siamo intorno ai 25 metri all'altezza del vertice destro, anche 30 forse metri dell'area di rigore del Torino.
1: Eh sì, sicuramente andrà con il cross Zaniolo, è stato bravo in questo caso e Kellenkamp a prendere il tempo al difensore del Torino, che lo ha spostato con una spallata irregolare, qualche protesta da parte sua, ma il fallo l'arbitro l'ha fischiato, e quindi da qui il cross, ci sarà il cross con il sinistro da parte di Zaniolo, è il solito mucchio all'interno dell'area di rigore.
0: Sono 5 saltatori dell'Udinese più Atta lì al limite, pronto a raccogliere una respinta, svetta ancora una volta Sole sul secondo palo, stavolta trova lo specchio della porta, conclusione debole però e poco angolata, non ha difficoltà Palearia ad intervenire, a bloccare a terra il pallone. Certo che Sole, ne parlavamo prima, Sebastiano Franco, di testa anche in proiezione offensiva è un fattore in questa partita.
1: Eh sì, si è visto che comunque da gennaio Solé, dopo un inizio di stagione un poco difficile come avevi detto tu, si è messo in evidenza sia in termini difensivi ma soprattutto in termini offensivi, e da lì è nato anche l'interesse, si parla moltissimo dell'Inter, potrebbe essere un rinforzo nel mercato estivo per la formazione nerazzurra.
0: Eh sì, era un abboccamento che c'era stato già 12 mesi fa, chissà insomma che non si concretizzi. E un anno più tardi, Udinese che recupera immediatamente il pallone a centrocampo, pressing di Cabasele che porta al recupero di palla, poi viene messo giù un Buxa e dunque sarà un calcio di punizione a favore della formazione di Kostas Runjajić appena all'interno della metà campo difensiva del Torino. Lo batte Solé che scambia con Camara, decide però di ripartire direttamente da Cabasele, che era l'ultimo uomo della formazione bianconera. Cabasele si gira su se stesso, prova a servire Camara, prova a farlo correre sul settore di sinistra, lancio impreciso, però è altrettanto impreciso l'intervento di Lazzaro, che regala sostanzialmente una rimessa laterale alla squadra di casa, e sarà lo stesso Camara a batterlo, una sorta di corner corto, corner battuto con le mani, visto che siamo a un paio di metri proprio dalla bandierina. Camara verso Solé, fronteggiato da Casadei, lo scambio ancora con l'esterno ivoriano, e poi Solé che torna nuovamente in possesso della sfera, lo scambio con Cabasele, stavolta è il Torino perfetto a ricompattarsi in 11 dietro la sfera. Attenzione a Zaniolo, però entra in possesso di palla, entra all'interno dell'area di rigore, prova un paio di volte l'imbucata per Buxa, tutte e due anticipato, poi viene chiuso quando tenta di mettersi in proprio, e viene chiuso fallosamente però anche Simeone, Sentite le proteste da parte dei tifosi dell'Udinese, però insomma fallo c'era.
1: Sì, però forse le proteste non erano tutte sbagliate, perché Simeone è caduto, ha perso l'equilibrio.
0: Con gran mestiere.
1: E si era appoggiato su Cabasele. Cabasele gli ha tolto il fisico come protezione, come appoggio. Lì Simeone è andato a terra, Cabasele ha riconquistato il pallone, Simeone a terra ha ricevuto, è stato così premiato dall'arbitro, forse un fallo un po' generoso.
0: 38esimo minuto che scade proprio in questo momento, 0-0 tra Udinese e Torino. Toro in possesso di palla, però il tentativo di servizio di Coco per Obrador finisce direttamente sugli spalti. Rimessa laterale per l'Udinese che la batte in maniera altrettanto imprecisa. Regala il pallone al Torino a centrocampo. Ginetis scambia con il Can. Si fa vedere Obrador, ancora il centrocampista turco in possesso di palla. Si va sul settore di sinistra dove c'è Ginetis. Prova a scodellare il pallone in direzione di Vlasic. Viene anticipato, ma poi il centrocampista lituano rientra in possesso della palla. Serve a Obrador il cross. E dalla tre quarti sul secondo palo a cercare Lazzaro, ma a trovare l'anticipo di Camarà. E Kellenkamp con una magia per mettere giù il pallone e servire ancora una volta. Camarà prova a lanciare in profondità Buxa, servizio impreciso, e allora i boss di testa non ha difficoltà a servire il proprio estremo difensore paleano.
1: Molto bravo Camarà di testa, il più piccolo nell'area di rigore della difensiva friulana, ad anticipare l'attaccante del Torino, a liberare quindi il pericolo, poi a proporsi sulla corsia di sinistra, andare ad incrociare per Buxa che si stava proponendo nella corsia centrale sull'altezza dei 30 metri, però il pallone era troppo in avanti e anche Buxa troppo lento per raggiungerlo, così è l'intervento da parte della difesa del Torino.
0: Sì, diciamo tutto solo Buxa contro due difensori granata che insomma non hanno commesso errori, non hanno avuto quindi difficoltà a chiuderlo e a vanificare l'ennesima azione offensiva da parte della formazione di casa. Gara che però non ha un momento di respiro. Lazzaro arriva sul fondo, sul settore

0: a rimorchio di Ginetis, ma a trovare Eisibue che ancora una volta si fa prendere dalla precipitazione, aveva tutto il tempo e lo spazio per mettere giù il pallone, invece di testa lo va a mettere in fallo laterale e dunque ancora una volta la rimessa laterale a favore della formazione ospite, già battuta Vlasic vicino allo spicchio sinistro dell'area di rigore dell'Udinese, poi Obrador prova ad andare verso la bandierina, non riesce a far filtrare il pallone, fase di gioco confusa e alla fine in tutti questi duelli, gran parte dei quali anche da terra, alla meglio Cabasele che subisce fallo, guadagna il calcio di punizione, dunque andrà a far ripartire da lì l'azione, una sorta di rinvio dal fondo per la formazione di casa, anche se siamo fuori dall'area di rigore, tant'è che Christensen che va ad incaricarsi della battuta.
1: Risolve la mischia all'arbitro Christensen che poco fa aveva dovuto andare a chiudere su Obrador sul cross dalla sinistra, da qualche volta lì l'Udinese si fa trovare scoperta e quindi è costretto Christensen ad uscire dalla catena difensiva e ad andare a chiudere.
0: 41 minuti esatti di gioco nel corso della prima frazione di gioco, 0-0 tra Torino e Udinese. Udinese ancora in possesso di palla con Zaniolo, prova a girarsi ma è seguito dai boss praticamente in ogni zona del campo, alla fine non riesce a trovare un compagno e così il Torino rientra in possesso di palla, però Casadei sparacchia in avanti, non trova Lazzaro, palla direttamente in fallo laterale. Tanti errori in una partita godibile comunque e in cui Sebastiano direi che il Torino ha provato a fare più gioco e l'ha fatto sulle fasce, ma l'Udinese ha avuto le chance migliori al di là del gol annullato con la capacità di Zaniolo e non solo di accendersi all'improvviso nell'ultimo terzo.
1: Sì, con le ripartenze, gara che comunque è un po' scesa a livello di qualità, ma comunque ci si aspetta la fiammata da un momento all'altro con l'Udinese che, come dicevi tu, le occasioni migliori le ha avute dopo quelle del Torino, in particolare di Simeone Ginetis, e poi Udinese invece che non è riuscito a concretizzare con Zaniolo grazie anche al salvataggio di Coco su di lui.
0: Udinese ancora in avanti, Camarà e Solé, sempre loro due sull'out di sinistra, scambiano, soleva sul fondo, oh, bravo a saltare il can, poi però chiede un po' troppo anche alle sue capacità perché ha saltato secco il centrocampista turco, ma si è trascinato il pallone direttamente sul fondo e comunque Camarà ha faticato nel primo quarto d'ora, poi è salito di tono soprattutto in fase offensiva ma anche in fase difensiva, aiutato sicuramente da Solé e da Cabasele, è riuscito a chiudere molto meglio da lì in avanti Lazzaro.
1: E infatti il Torino ha deciso di cambiare piano tattico, di giocare molto di più a sinistra da quando Camarà è riuscito a prendere le misure a Lazzaro, anche con l'aiuto di Solé, anche a volte con Kellenkamp che retrocedeva. Ci sono un po' di problemi sul palloni rilanciati lunghi e lì l'Udinese fa difficoltà a controllarlo e a disimpegnarsi.
0: Eh sì, e anche a ripartire come in questo caso quando a palla nel proprio terzo difensivo, perché stavolta Cabasele giganteggia in anticipo, però poi la palla arriva dalle parti di Camarà che ha difficoltà a far ripartire l'azione, anzi la perde, e così può ripartire ancora una volta il Torino che si è guadagnato un fallo laterale sull'out di destra. Ancora il duello tra Lazzaro e Camarà, la spunta all'esterno dell'Udinese, poi bravo Solé, si appoggia da Zaniolo, Buxa per Solé, tutto di prima, rimane a terra a Buxa, ma evidentemente c'è la regola del vantaggio perché ancora Solé in possesso di palla in orizzontale per Camarà. Gli applausi del Blue Energy Stadium per questa uscita a tutta di prima da parte dell'Udinese dalla propria zona difensiva. Attenzione a Zaniolo al limite dell'area, prova a liberare un tiro che non trova, stavolta ha chiesto troppo anche alle sue capacità, era praticamente triplicato, invece di scaricare sui compagni si è incaponito nel cercare la giocata risolutiva.
1: Sì, soprattutto la giocata di sinistro, perché aveva lo spazio e il difensore giustamente lo ha cercato di liberare il suo destro che non è il piede di Zaniolo, lui invece si è intestardito a voler andare sul sinistro, lì in due erano pronti a chiudere, così hanno fatto e hanno chiuso, hanno spento questa azione dell'Udinese.
0: Torino che però perde ancora nuovamente il pallone senza praticamente neanche riuscire ad abbozzare l'azione offensiva. Ancora Udinese in avanti, sempre sul settore di sinistra con Kellenkamp e Camara che provano a scambiare solo per un attimo. Il Cannes interrompe la trama offensiva dei bianconeri, si riparte da Miller che si appoggia da Christensen. Siamo praticamente allo scadere dei primi 45

0: minuti di gioco, 44:50 sul cronometro. Vedremo se quanto sarà il recupero. Io credo che almeno un minuto, se non due, ci sarà per via di quella veloce, devo dire, revisione VAR. Infatti un minuto di recupero segnalato proprio in questo momento dal quarto uomo. 0-0 tra Udinese e Torino, ancora Udinese che prosegue questo possesso di palla, ritmo blando, ma continua ad essere all'interno della metà campo granata con questa ragnatela di passaggi che si è spostata sul settore di destra, adesso è tornata su quello di sinistra con Attà per Camarà, prova a chiudere il triangolo, c'è l'intervento di Lazzaro ma si guadagna un'altra rimessa con le mani la formazione di casa ed è sempre Camarà ad incaricarsi della battuta. Prova il movimento Attà, alla fine riceve il pallone però con ritardo, interviene Coco, ma attenzione perché c'è Solé per Kellenkamp all'interno dell'area di rincore. Kellenkamp, il vantaggio dell'Udinese con un patatrack combinato dalla difesa dell'Udinese. Del Torino festeggia, esibue, ma io credo, Sebastiano Franco, che sia un autogol.
1: Io credo che potrebbe essere autogol di Obrador, è stato lui a trascinare quasi il pallone in rete. Esibue festeggia, forse è riuscito in qualche modo a toccarla. Il giocatore dell'Udinese, sarebbe il suo primo gol in stagione. Lui ringrazia la pubblica, il pubblico, il tifo. Il vantaggio è sicuramente convalidato perché non c'è nessuna azione da rivedere. Ora staremo a vedere invece però se il tocco sarà del giocatore del Torino o di Esibue.
0: Eh sì, dovrebbe essere proprio autogol di Obrador che sul cross di Buxa è andato in anticipo, sì, ma spingendo il pallone all'interno della propria porta. Fatto sta che proprio all'ultimo istante l'Udinese trova la zampata risolutiva, trova la zampata del vantaggio. Da capire solamente il nome dell'autore del gol, se Esibue o se sarà autogol di Obrador. Finisce qui però la prima frazione di gioco dopo due minuti di recupero. Udinese 1 Torino 0, il gol forse, sai Sebastiano, alla fine potrebbe essere di Esibue, effettivamente l'ultimo tocco.
1: Eh sì, perché dopo il tocco credo,
0: di Obrador
1: lui arriva
0: zampata
1: col destro, con la punta del piede ad anticipare il secondo tentativo del giocatore del Torino e a mettere dentro il pallone, quindi gol di Esibue.
0: Udinese 1 Torino 0, la rete al 46esimo di Esibue. Si chiude qui la prima frazione di gioco al Blue Energy Stadium. Noi andiamo a Roma per la messa in onda del giornale radio e poi torniamo più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ehi tu, gringo.
9: Gringo a chi? Io sono italiano.
8: E che ci fai in Texas?
9: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
10: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
11: GR1 Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Il conflitto in Medio Oriente è ancora in stallo, i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump annuncia nuovi strappi con gli alleati europei, dalla riduzione delle truppe nelle basi NATO a nuovi dazi, e Bruxelles valuta le contromosse.
12: L'annuncio del presidente americano di applicare nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente scuote l'Europa. Gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma la Commissione, che dichiara di voler tutelare in ogni modo gli interessi dei produttori dell'Unione. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, espressione dell'insoddisfazione nei riguardi dei leader europei accusati di non averlo aiutato contro Teheran. Ma non è la sola azione. Dopo aver criticato Spagna e Italia e aver avuto uno scambio al vetriolo con il cancelliere Merz, Trump ha comunicato che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Intanto i negoziati con l'Iran restano fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran. Sul tavolo c'è l'eventuale prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi ulteriore mossa ostile americana. E Trump torna a minacciare Cuba. Una volta finito con l'Iran, prenderò l'isola. Claudia Stamerra, GR1.
11: Una petroliera battente bandiera del Togo è stata assaltata da pirati somali che ne hanno preso il controllo a largo della costa di Shabwa, una provincia ricca di petrolio nel Mar Arabico al sud del paese africano. Aden ha inviato 2 motovedette. E ora la scomparsa a 59 anni di Alex Zanardi. Dopo il terribile incidente in Germania il 15 settembre 2021 durante una gara d'auto nel comparto di kart, il dottor Claudio Costa, all'epoca ancora titolare della leggendaria clinica mobile del moto mondiale, lo aiutò nella riabilitazione. L'ho intervistato Alessio Maldini.
13: Posso dire che Zanardi era un qualcosa di fantastico, di unico, che con la sua genialità, con la sua umanità, con la sua sensibilità ha dimostrato che dalla tragedia può nascere anche il bello e che nella partita della vita possiamo dimenticare questa partita scappi con questo avversario vestito di nero.
14: Aveva sempre uno spirito positivo?
13: Non positivo, era divino, era oltre. Da ogni cosa detraeva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella di una vita: avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia. Parlare di piedi di Londra, passando sull'asfalto la bicicletta, e ha detto: io sono un uomo felice. Questa parola ha dato un senso di sollievo e di contentezza e felicità a tutta l'umanità, perché praticamente ha dimostrato che quella parte del corpo che nella morte le aveva rubata a Berlino se l'era dimenticata, e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
11: E l'incidente avvenne nel 2001 in Germania. Ininterrotto intanto l'omaggio a Zanardi, ricordato come un esempio e un campione di coraggio. La sua scomparsa trova eco anche sui media di tutto il mondo. Commovente il ricordo della BBC, che lo definisce un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone. Commozione e dolore anche a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva e dove è andata per noi Lucia Zorzi.
15: Lo conoscevo, bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
16: E lui salutava tutti. Un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti. Poi a volte veniva fuori. Era una persona che ha sofferto tanto, secondo me, lui.
15: Pieno di forza, di coraggio, di buona volontà. Però destino suo è stato così.
17: Lascia comunque un bel ricordo, 90.
18: Sì, molto legato, sì. Ho letto, sì. Perché anche qui ha passato tanto tempo.
17: Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammino, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio, credo, indimenticabile per tutti. Mi spiace.
19: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, era luminoso.
20: È stato un grandissimo dello sport. Peccato.
11: Viviamo in un'epoca di cambiamenti profondi nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella comunicazione, nella partecipazione sociale, nella trasmissione della fede anche in Italia. In questo contesto, ha detto Papa Leone XIV nell'udienza di pendenti della CEI insieme al presidente Cardinale Zuppi, il Signore ci chiede di non chiuderci e di non avere paura, ma piuttosto di spenderci generosamente perché il Vangelo possa raggiungere e illuminare anche oggi ogni donna ed ogni uomo. Una notizia di servizio: ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica fra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un guasto alla linea elettrica vicino alla stazione di Monte Silvano che ha causato ritardi fino a 6 ore. La circolazione resta rallentata per tutti i treni, possibili variazioni e limitazioni di percorso. È tutto, la linea torna allo sport e il prossimo GR intorno alle 17.
20: Hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
21: Su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
22: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
23: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
24: Conosci la BC della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Intervallo della seconda gara del 35esimo turno di Serie A, Udinese 1, Torino 0, decide fin qui la rete al 46esimo del primo tempo di Eisibue Studio.
1: E grazie a Luca Cesaretti, a tra pochissimo con Sebastiano Franco per il secondo tempo della partita, alle 16:01 e dunque è l'ora di dare un'occhiata anche a quello che accade e accadrà in realtà negli altri principali campionati europei. Abbiamo un finale maturato proprio pochi istanti fa, per quanto la gara fosse chiusa già da parecchio in Spagna, la Liga e il 5-1 del Villarreal sul Levante è importante perché permette ai padroni di casa di consolidare il terzo posto in classifica. Ai piani alti potrebbe essere il turno decisivo, ma attenzione, insomma, andiamo con ordine: più tardi Valencia Atletico Madrid tra pochi minuti, alla Vesta Atletico Bilbao alle 18:30, questa sera il Barcellona farà visita all'Osasuna alle 21 per provare ad allungare ulteriormente, almeno in maniera temporanea, sul Real Madrid, al momento 11 punti di vantaggio del Barça sul Real, Real che poi sarà ospite domani dell'Espagnol. Guarda un po', sono proprio i cugini del Barça catalani che potrebbero dare una mano all'altra squadra per in ottica titolo, ovviamente, perché si potrebbe andare, siamo alla 34esima giornata, alla chiusura in caso di risultato pieno del Barça e di invece passo falso del Real Madrid. Senza precorrere i tempi, è cominciata proprio in questi istanti la giornata, il sabato, della Premier League con tre partite in contemporanea alle 16, ma quella principale è invece quella delle 18:30, l'Arsenal capolista ospita il Fulham, attenzione, capolista con tre punti di vantaggio sul Manchester City che però ha una partita in meno e giocherà in questo turno di campionato poi dopodomani contro l'Everton. E diciamo anche che in Spagna alle 17 il Paris Saint-Germain ospiterà il Lorient, soltanto in serata il Lens, che sta vivendo, comunque ha vissuto un sogno nonostante la frenata delle ultime settimane, sarà ospite del Nizza. Qui è la 32esima giornata, ma il campionato, come sapete, e a 18 squadre, quindi ci avviciniamo alla chiusura, 6 punti di vantaggio del Paris Saint-Germain, insomma potrebbe anche essere qui un turno molto molto importante. Così come chiudo, è una giornata, un sabato importante per la pallavolo femminile a livello continentale, perché a Istanbul ci sono le due semifinali della Champions League, appunto, di volley femminile, ed è un doppio Italia-Turchia, come sapete. Appena cominciata la sfida tra le campionesse d'Italia in carica e di molto altro in questi anni di Conegliano contro Vafibank, partita che è praticamente ai primi punti 1-1, se proprio vogliamo essere precisi, ma siamo alle primissime battute. Poi alle 19 altro confronto Italia-Turchia, perché sarà Scandicci a sfidare nell'altra semifinale Eczacıbaşı, e quindi poi domani ci sarà sempre a Istanbul la doppia finale per il terzo e per il primo posto, e capiremo nel corso del pomeriggio come verranno distribuite le forze sportive tra Italia e Turchia in questa finale a 4 della Champions League di pallavolo femminile. Tra un po' si ricomincia a Udine, tra Udinese e Torino, quindi fare un salto davvero rapido da Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Luca, la prima palla gol più nitida l'aveva avuta il Toro, poi l'Udinese è cresciuta molto per questione di centimetri, Zaniolo si è visto negare la gioia di un gol che gli manca proprio dalla sfida di andata contro il Torino, calendario asimmetrico a parte. Negli ultimi istanti credo di poter confermare che il tocco decisivo, non so quali siano le vostre fonti, sia stato quello di Eizibue, comunque istanti piuttosto convulsi, che c'era stato un tocco anche prima di Obrador, prima che la palla varcasse la linea, meritato comunque il vantaggio dell'Udinese. Luca.
0: Eh sì, hai detto tutto bene. Intanto la Lega Calcio assegna il gol ad Eizibue, quindi insomma abbiamo visto bene il primo tocco di Obrador, poi addirittura ad anticipare l'esterno spagnolo che tentava di andare a recuperare il pallone che lui stesso aveva indirizzato verso la propria porta, è stato anticipato da Eizibue che con la punta ha messo a segno il gol del vantaggio. Vantaggio tutto sommato meritato per l'Udinese, soprattutto per la mole di palle gol che ha creato nella prima frazione di gioco, però insomma il Torino anche ha prodotto, si è fatto vedere soprattutto in avvio per quanto riguarda i pericoli. Insomma, l'Udinese interrompe una striscia di 315 minuti casalinghi senza segnare, perché nelle ultime tre gare non solo non era arrivata la vittoria, ma non era arrivato nemmeno il gol, e quindi insomma evidentemente Rugnai e i suoi vogliono oggi tornare a mettere tre punti in cascina.
2: Erano arrivati i gol comunque in trasferta importanti, certo, perché avevano segnato tre gol a San Siro nella vittoria contro il Milan e altri tre gol nell'ultima di campionato contro la Lazio nel pareggio all'Olimpico. Udinese che oggi si è aggrappata molto a Zaniolo, che è stato anche, bisogna dirlo, un po' sfortunato, perché gli è stato annullato il gol giustamente per fuorigioco. Poi su un'altra occasione all'ultimo momento è stato bravissimo Coco con il piede ad anticipare, a schermare la porta con Paleari probabilmente battuto. Udinese oggi che è riuscita a sopperire molto bene la mancanza di Davis, con Attà che fa gioco a centrocampo, Zaniolo che riesce ad essere più offensivo negli ultimi 30 metri, e questo crea più pericolosità alla squadra di Rugnai.
1: Guido. E allora Luca Cesaretti e Sebastiano Franco, prima di restituirvi la linea definitivamente per il secondo tempo, vi dico che ovviamente a Madrid è il giorno dell'attesa per quanto riguarda i colori azzurri. Parlo di tennis, parlo del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola. Alle 17, dunque tra meno di un'ora, è in programma la finale del tabellone singolare femminile tra la russa Andreeva e l'ucraina Kostyuk, mentre si è chiuso poco fa il doppio maschile con il titolo che è stato conseguito dal consolidato duo Eliovaara Patten, finlandese il primo, inglese il secondo. La vittoria 2-1 al super tie break, dunque col punteggio di 10-7 sulla coppia Andreozzi-Ghinard. Più tardi la finale femminile domani, Sinner-Zverev ovviamente per il titolo Masters 1000. Calcio, Udinese-Torino il secondo tempo, Luca Cesaretti e Sebastiano Franco ancora al microfono. Si ricomincia, ovviamente ci risentiamo a fine gara. Sabato Sport andrà avanti ininterrottamente fino alle 23:30, ma torniamo a raccontare in diretta la partita che sta per cominciare. Luca Cesaretti, a te.
0: Grazie Guido, con la fondamentale assistenza tecnica di Daniel Postu. Si gioca da 5 secondi qui al Blue Energy Stadium, 0-0, anzi scusate, Udinese avanti 1-0 sul Torino. Decide il gol di cui parlavamo in precedenza al 46esimo, all'ultimo istante, perché era 1 il minuto di recupero previsto nella prima frazione di gioco di Eysibué. Si riparte con gli stessi 22 che hanno iniziato la gara, Udinese che attacca da sinistra a destra in questa seconda frazione di gioco, e Sebastiano Franco, vediamo anche se a questo punto D'Aversa, che deve recuperare, magari tra non molto andrà a cercare qualche giocatore offensivo, perché insomma si pensava che uno tra Kulenovic e Gie potesse iniziare dal primo minuto, così non è stato, ma adesso insomma c'è un gol che va recuperato.
2: Eh sì, c'è un gol da recuperare. Torino che intanto arriva la prima ammonizione, credo si tratti di Miller, lui esatto, il primo ammonito di questa partita, con il Torino che deve cercare di essere più pericoloso in avanti. Simeone ha trovato, a parte all'inizio, pochissimo spazio all'interno dell'area di rigore e anche pochi palloni giocabili, e forse oggi non ha la gamba almeno per superare la fisicità sia di Solé che di Cabasele. Dall'altra parte c'è un Udinese che costruisce molto a centrocampo, e forse è proprio lì che potrebbe intervenire D'Aversa,
0: anche perché non so se sei d'accordo Sebastiano Franco, ma Simeone è davvero molto solo in mezzo a due difensori da una stazza fisica importante come Cabasele e Solé, visto che Vlasic sta facendo quello che Zaniolo ha fatto nel primo quarto d'ora prima di avanzare il suo raggio d'azione, cioè sta cucendo molto il gioco a centrocampo.
2: È vero, e quindi probabilmente qualcosa manca nel centrocampo del Torino per poter spingere più in avanti Vlasic a dare una mano a Simeone. Allora forse magari con Tamese o con qualche altro giocatore di centrocampo potrebbe intervenire D'Aversa.
0: Adesso arriva un fallo subito dai giocatori dell'Udinese, in particolare da Buxa, posizione interessante per questo calcio di punizione che si è guadagnato l'attaccante polacco. Siamo intorno ai 25 metri dalla porta a difesa da Paleari, posizione centrale leggermente spostata sulla destra del fronte offensivo dell'Udinese, insomma posizione perfetta per il sinistro di Niccolò Zaniolo.
2: Eh sì, anche da come sistema il pallone a terra, dalla cura che prende nel calcolare, nel contare i passi per la rincorsa, potrebbe andare direttamente in porta Niccolò Zaniolo, con soltanto 3 giocatori in barriera messi da Paleari.
0: Eh sì, Paleari che vuole veder partire il pallone, 3 uomini solo in barriera, ci sono 5 saltatori dell'Udinese, insomma Zaniolo solamente sulla palla andrà in porta verosimilmente. È così, ha cercato il primo palo, ha trovato la respinta della barriera, poi però Ghinaitis non riesce a rientrare in possesso della sfera, allora ancora Udinese in avanti, tutti e 10 giocatori di movimento bianconeri all'interno dell'area di rigore del Torino. Buxa chiuso da Coco, deve andare verso il fondo, retrocede con la sfera dalle parti di Solé, siamo al vertice dell'area di rigore, il cross di Solé sul secondo secondo palo dove non c'è nessuno, è costretto a inseguire il pallone, poi riesce addirittura a raggiungerlo Cabasele e a saltare secco Obrador, che andava a tentare di strapparglielo, è costretto Obrador a strattonarlo platealmente per la maglia per fermarlo, perché se ne stava andando proprio sul fondo Cabasele, e allora arriva la seconda ammonizione di questo match proprio ai danni di Obrador.
2: Obrador che sembra forse ripensare ancora a quanto è successo nel minuto di recupero con il gol del vantaggio dell'Udinese con Esibue. Obrador che non è riuscito a liberare l'area di rigore, ora si è fatto saltare nettamente da Cabasele, da un difensore, è stato costretto al fallo e quindi alla giusta ammonizione da parte dell'arbitro.
0: Quinto minuto di gioco, Udinese avanti 1-0 sul Torino, una sorta di corner corto, se ne incarica sempre Nicolò Zaniolo al centro dell'area di rigore, trova lo stacco di Christensen, bravo a prendere il tempo a tutti, però colpisce ruotando su se stesso, allora non riesce a dare forza al pallone, palla che va a sbattere sul terreno di gioco prima di rimbalzare docile tra le braccia di Paleari.
2: Troppo debole il colpo di testa di Christensen, che comunque è stato bravo a colpire di testa ma non è riuscito, come hai detto tu, a dare forza, e quindi facile la parata di Paleari. Torino che in questa ripresa non sembra essere in grado di una reazione dopo il gol subito.
0: No, non ha approcciato per nulla bene il secondo tempo, ancora l'Udinese che recupera il possesso del pallone, poi se ne va sul settore di sinistra con la sgroppata di Solé, arriva sul fondo, mette in mezzo la chiusura da parte della difesa del Toro, ancora calcio d'angolo per l'Udinese, si arrabbia Solé che sbatte con forza la mano a terra, voleva di più, la sente calda, no? Come si dice in questo momento, Solé e tutta l'Udinese in vantaggio di un gol, e con un secondo tempo iniziato con un approccio psicologico e non solo decisamente migliore rispetto alla formazione.
2: Udinese che ha subito aggredito il Torino, seguiamo questo corner, attenzione!
0: Con il raddoppio dell'Udinese direttamente su calcio piazzato, la deviazione di testa del numero 31, vale a dire Christensen, prima ci ha provato, ha preso le misure, adesso ha trovato il fondo della rete.
2: Lo stacco di testa perfetto, un terzo tempo con Christensen che è già di suo uno dei più alti giocatori in campo, non ci è arrivato nessuno lassù e Christensen ha colpito superando Paleari alla sua sinistra, gol di testa e vantaggio meritato da parte della formazione friulana che ha iniziato benissimo questo secondo tempo aggredendo il Torino, Torino che non è riuscito mai di fatto a superare la metà campo nei primi sei minuti, ha subito il gol del raddoppio da parte della squadra di Rugnaic.
0: Ed era nell'aria Sebastiano Franco anche il gol di testa dell'Udinese, perché due chance per Solé nella prima frazione di gioco, due adesso per Christensen, insomma al quarto tentativo è arrivato il gol della formazione di Costa Rugnaic con Christensen che ha ancora una volta staccato benissimo sul calcio d'angolo dalla sinistra, ha preso il tempo a tutti e ha insaccato il gol del 2-0. Al sesto della ripresa cambia nuovamente dunque il parziale, Udinese 2 Torino 0, ha segnato Christensen dopo il gol, lo ricordiamo, di Esibue che al 46esimo della prima frazione di gioco aveva sbloccato questa sfida, questa seconda gara del 35esimo turno di Serie A. Prova adesso il Torino a scuotersi, prova a farsi vedere in avanti con Lazzaro, chiuso però in fallo laterale da Solé sul settore di destra, rimessa laterale ancora per la formazione di D'Aversa, chiude ancora però tutte le trame offensive l'Udinese che riesce a recuperare il possesso del pallone, perfezione il recupero Zaniolo, va proprio da Esibue, poi lo stesso numero 10 friulano che invita alla calma il compagno di squadra, perché insomma adesso l'Udinese con un doppio vantaggio non ha assolutamente la necessità di velocizzare.
2: Qui Esibue ha sbagliato davvero tutto, perché invece di restituire il pallone a Zaniolo che lo chiedeva per far ripartire l'azione dell'Udinese, ha deciso di andare in dribbling, visto si chiuso è tornato all'indietro e poi Okoye sulle pressing è stato costretto a calciare direttamente in fallo laterale.
0: Ancora Lazzaro in possesso di palla per il Torino, prova a chiudere il triangolo con Casadei ma c'è la copertura di Camara finalizzata con l'aiuto di Solé, si passa ancora dai piedi di Cabasele in profondità a cercare Buxa, a trovare invece Coco che in anticipo serve poi il Can, prova a ripartire il Torino con Vlasic, spalle alla porta, fa salire anche e boss, siamo adesso sul fronte offensivo del Torino, il settore di sinistra, il tentativo di Obrador che viene però chiuso alla fine in qualche maniera. L'Udinese riesce a strappargli il pallone dai piedi, lo fa Miller ed è Esibue che fa ripartire l'azione, scava il pallone per Buxa che prova a scavalcare Coco, riesce solo per un attimo il numero 23 del Torino a entrare in possesso di palla, poi però Lazzaro serve in profondità a Casadei, prova ad andare sul fondo, cioè Solé a contrastarlo, siamo proprio sulla linea di fondo, prova a girarsi Casadei, bravissimo però Solé a strappargli ancora una volta il pallone dai piedi.
2: E in tribuna c'è anche Urbano Cairo che sta assistendo alla sconfitta del suo Torino, dall'altra parte c'è un Udinese che in questo momento sta facendo tutto bene sia in fase di impostazione e poi soprattutto dopo il gol del raddoppio. Ora l'Udinese ha energie anche da spendere a livello sia fisico che mentale.
0: C'è a terra Solé, il gioco è fermo, ma c'è soprattutto il primo cambio che si prepara a bordo campo. Ha svestito il fratino Kulenovic, insomma lo dicevamo, no, Sebastiano Franco, adesso a maggior ragione che c'è un doppio svantaggio per la formazione granata, manca qualcosa là davanti alla formazione di D'Aversa, dunque sarà Kulenovic il primo cambio, forse non l'unico, perché viene chiamato oltre al giocatore con la maglia numero 17 anche Prati con il numero 4, dunque probabilmente un rinforzo in zona offensiva e Prati a dare geometria in mezzo al campo.
2: Eh sì, perché manca sicuramente anche qualcosa in mezzo al campo con Vlasic che dovrebbe essere spostato più in avanti e Torino che insomma deve cercare di aumentare la pericolosità e anche le proprie azioni di gioco.
0: E invece c'è sempre l'Udinese in possesso di palla, recupera la sfera, la formazione di casa, se ne va sul settore di sinistra, il cross sul secondo palo, Buxa, il colpo di testa tutto solo, dimenticato dalla difesa a granata sul cross di Camarà, a tempo per prendere anche la mira Buxa, bravo a indirizzare verso il primo palo, aveva una porzione piccola di porta, era molto defilato, non riesce però a dare forza, insomma Paleari stavolta non ha difficoltà a bloccare.
2: Forse lì Buxa poteva provare un assist, a rimetterla in mezzo con un pallone di testa che avrebbe messo in crisi la difesa granata, che avrebbe dovuto riconquistare le proprie posizioni e con i giocatori invece dell'Udinese all'interno dell'area di rigore.
0: Lancio in profondità a cercare Simeone, non riesce a intervenire Cabasele, poi lo fa Camarà alla fine, vediamo cosa decide il direttore di gara, probabilmente calcio d'angolo per il Torino, anzi no, rimessa dal fondo, insomma proprio i giocatori dell'Udinese si lamentavano perché non credevano fosse calcio d'angolo, fatto sta che con il gioco fermo arrivano i primi due cambi per il Torino e sono proprio Kulenovic con l'attaccante croato che va a prendere il posto di Ilkan con il numero 6 e poi vediamo al posto di chi entrerà Prati, io credo uno tra Ginetis e Casadei, esce proprio Casadei, esatto, con il numero 22 e dunque Kulenovic per Ilkan e Prati per Casadei, prova a dare insomma una spinta, una sferzata D'Aversa a questa partita dei suoi.
2: Vedremo se sarà anche il modulo del Torino a cambiare, se rimarrà alle 3-5-2 oppure con Vlasic a questo punto magari arretrato sulla linea dei centrocampisti oppure se diventerà un 3-4-3 quello del Torino.
0: Eh sì, diciamo che potrebbe essere una sorta di 3-4-2-1 o 3-4-1-2 che dir si voglia, insomma Simeone dovrebbe avere un po' più di supporto là davanti oltre al solo Vlasic. Il Torino in possesso di palla, siamo al 13° del secondo tempo, Udinese avanti 2-0 sul Torino che prova adesso a mettere in movimento proprio il neoentrato Kulenovic con il tentativo di servizio da parte di Obrador, ma insomma, palla decisamente fuori misura, ripartita subito l'Udinese che però a sua volta ha sbagliato immediatamente il servizio, allora il tentativo di imbucata di Simeone per Ginetis, c'è la copertura però di Miller e c'è anche il fuorigioco che viene segnalato con ampio ritardo, si ripartirà con un calcio di punizione a favore dell'Udinese all'interno dell'area di rigore della formazione friulana quando siamo al 13° del secondo tempo.
2: Udinese ora che prova a gestire un po', a far scendere i ritmi di gioco anche se manca ancora moltissimo alla fine di questa gara, avanti di due gol Runjajc anche con ampi gesti delle mani ha fatto capire di tenere di più il, di tenere basso il ritmo di gioco con azioni, soprattutto con la costruzione dal basso, di abbassare appunto l'intensità.
0: Anche perché poi l'Udinese ha fatto vedere le cose migliori anche nel primo tempo, quando è riuscita ad accelerare e a verticalizzare improvvisamente, magari dopo un recupero di palla sulla tre quarti offensiva. Quindi a maggior ragione adesso il piano tattico è perfetto per la formazione di Costa Rugnaic, che è ancora in possesso di palla, tutti e 10 giocatori di movimento dell'Udinese all'interno della metà campo granata. Lo scambio tra Solé, Attà e Camarà, si torna ancora da Solé, se ne va stavolta palla al piede, poi decide di rallentare, passa da Miller, si torna ancora ad Attà, piccolo trotto per la formazione di casa in vantaggio di 2 gol al 14° del secondo tempo. 2-0 per l'Udinese sul Torino. Si cambia fronte offensivo, si va sulla destra da Esibue per Miller, che prova a lanciare in profondità a cercare Buxa, anticipato fallosamente da parte di Ghinetis. Calcio di punizione per l'Udinese a cavallo della linea di centrocampo.
2: Non una buona partita secondo me da parte di Ghinetis, è arrivato spesso in ritardo sul giocatore, ha commesso molti falli e anche molti errori in fase di disimpegno, con l'Udinese che continua a fare possesso del pallone.
0: Eh sì, stavolta con Attà, spalle alla porta, siamo praticamente a metà campo, riesce a difendersi dalla pressione di Prati, va da Camarà che poi affida la sfera a Solé e retrocede ancora da Cabasele. Adesso evidentemente l'Udinese abbassa più possibile il ritmo, out di destra per Zaniolo, che però va ancora a far vedere le sue capacità tecniche, fa passare il pallone, salta secco Obrador che lo stende, rimane a terra Zaniolo, colpito duro sulla coscia, probabilmente Obrador che se ne va al piccolo trotto, quasi a dire ma insomma non l'ho colpito così duro. Fatto sta che Niccolò Zaniolo è ancora dolorante a terra.
2: Obrador però ha rischiato parecchio in questo caso, perché è già ammonito.
0: Era già ammonito, sì.
2: È già ammonito, è entrata in ritardo su Zaniolo, fallo che poteva evitare, insomma davvero ha rischiato, è stato graziato forse dall'arbitro perché ha rischiato il secondo cartellino giallo, con Zaniolo che non sembrava fosse toccato così duro, in realtà rimane a terra con i sanitari in campo a massaggiargli la coscia sinistra con il fallo di Obrador,
0: credo contrasto del ginocchio sulla coscia, esatto. Insomma doloroso, il tempo di smaltire la botta e poi Niccolò Zaniolo sarà nuovamente in piedi. Però sì, Sebastiano, come dicevi te, insomma davvero qui Obrador ha rischiato tanto, era stato saltato secco, ritardo netto, peraltro eravamo a centrocampo, quindi insomma davvero nessuna necessità di questo fallo. Obrador che, come commentavi in precedenza, da quell'errore che ha spalancato la porta a Esibue, insomma non ne sta azzeccando uno, è andato in confusione totale, è iniziato anche questi primi 16 minuti della seconda frazione di gioco con quella stessa difficoltà mentale.
2: Eh sì, perché sembra che l'approccio sia completamente sbagliato, si è fatto saltare prima da Cabasele sull'azione che gli è costato il cartellino giallo, poi anche in questo caso Zaniolo è stato bravo con il talento a far scorrere il pallone, a superarlo, ma insomma Obrador ha fatto un errore abbastanza banale in fase difensiva, con il Torino che sembra non essere in grado di reagire, non proporre un'azione offensiva, non essere in grado di mettere in difficoltà l'Udinese almeno sul piano del pressing.
0: Eh sì, quel gol subito all'ultimo istante, davvero all'ultimo respiro del primo tempo, ha fatto cambiare totalmente l'inerzia della partita, perché la partita filiera è stata piuttosto equilibrata, probabilmente ai punti l'Udinese meritava anche il vantaggio, ma il Torino era stato decisamente nel match. Non è stato così invece nei 17 minuti che abbiamo vissuto fin qui nella ripresa. Torino che adesso prova a ripartire, rientra in possesso di palla con Kulenovic, serve Ghinetis, il tentativo di sinistro dai 20 metri ribattuto da Cabasele, Obrador adesso ha la chance per il cross dalla tre quarti, ancora l'anticipo della difesa del Torino, Lazzaro però recupera il possesso del pallone per il Toro, Vlasic scambia con l'esterno austriaco, adesso è il numero 10 del Torino in possesso di palla, il cross a cercare Simeone sul secondo palo, a trovare ancora una volta la respinta di Cabasele, sui piedi però ancora di un giocatore ospite, può ripartire infatti direttamente da Coco e poi da Ebosse il Torino, Obrador, la sovrapposizione di Ebosse a spazio, cerca ancora Simeone al limite dell'area, stavolta c'è spazio per Obrador, il sinistro alto sopra la traversa, stavolta il Torino è riuscito a far vedere qualcosa.
2: L'Udinese lascia un po' di spazio fuori dall'area di rigore, circa 2-3 metri dal limite dell'area di rigore, e allora Obrador ci prova con il suo sinistro alto sopra la traversa, ma qualcosa qui l'Udinese lascia giocare, significa che appena si distrae un attimo la squadra di Rugnaic il pericolo per il Torino è in agguato.
0: Tant'è che all'improvviso si alzano 5 giocatori della panchina dell'Udinese e iniziano, insomma, un riscaldamento un po' più convinto di quello che stavano facendo fino adesso. Si prepara anche il terzo cambio nel frattempo per il Torino, non sarà però per il momento l'ingresso in campo di Cristiano Biraghi, che deve attendere ancora qualche secondo. È già ripartita l'azione con il Torino, che ha recuperato subito il possesso del pallone, poi però lo butta via sulla tre quarti difensiva. Attenzione a Zaniolo, entra in aria Zaniolo, scodella il pallone per la girata di Ekelenkamp sul limite dell'area piccola, girata con il piattone destro, pallone scodellato in maniera magnifica da Zaniolo, conclusione troppo centrale, direttamente in bocca a Palermo.
2: Non era facile dare forza a questa deviazione con il piatto destro, con il tocco di Zaniolo morbido con il sinistro, quasi un tocco sotto per l'assist per il centrocampista olandese della formazione friulana, che non è riuscito a dare forza, e Paleari allora si è ritrovato il pallone tra le braccia.
0: Ed è il momento dell'ingresso in campo di Cristiano Biraghi al posto di Obrador, perché insomma lo dicevamo, no, Sebastiano Franco, dopo quell'errore Obrador davvero è andato in grande difficoltà, ha rischiato anche il secondo cartellino giallo, dunque D'Aversa sostanzialmente non poteva fare altro.
2: D'Aversa si è accorto subito delle difficoltà del giocatore, allora per evitare di restare in 10 lo ha tolto dal campo.
0: Si riprende a giocare con il tentativo di lancio a cercare Kulenovic, ma a trovare l'anticipo di Christensen. L'Udinese recupera immediatamente il possesso del pallone con Sole per Attà, fronteggia Prati, il giocatore francese, che scarica per Camara, poi il tentativo di sovrapposizione da parte dello stesso Attà viene chiuso, guadagna però ancora una volta un fallo laterale in zona offensiva la formazione di casa, che al 21esimo del secondo tempo è avanti 2-0, Udinese 2 Torino 0, le reti al 46esimo del primo tempo di Esibue, al sesto della ripresa di Christensen, si prepara il primo cambio della partita anche per l'Udinese, anzi credo che saranno due in un colpo solo, ma insomma lo scopriremo tra poco. Il Torino in possesso di palla con Prati, il nuovo entrato in campo, sale a varcare la linea di metà campo, poi serve Coco a spazio davanti a sé, ancora Prati, lo scambio con il difensore del Torino. Adesso sono tutti i giocatori di Movimento Granata all'interno della metà campo dell'Udinese, che però si chiude benissimo e recupera immediatamente il possesso del pallone. Attà per Zaniolo, sul fronte destro d'attacco del Torino, salta subito un giocatore, poi se ne va, viene raddoppiato da Biraghi, entra all'interno dell'area di rigore Zaniolo, prova a rientrare sul sinistro, cade a terra, chiede il calcio di rigore, il direttore di gara gli dice di rialzarsi, che non c'è fallo, i fischi da parte dei tifosi dell'Udinese. Zaniolo, che forse ha portato palla un po' troppo, ha cercato un doppio dribbling, il contatto c'è stato, da capire anche l'identità, però insomma l'azione non è finita, anche se praticamente tutti i giocatori si sono fermati in attesa di capire quelle che fossero le decisioni del direttore di gara. Attà scambia con Esibue, sempre loro due a scambiarsi il possesso del pallone sull'out di destra, si avvicina anche Zaniolo, ma decide l'Udinese di ripartire direttamente dalla difesa, da Christensen, ancora Attà, fa toccare il pallone anche a Solé, ormai siamo quasi a 2 minuti di possesso palla consecutivo da parte della formazione di casa, che retrocede da Christensen, che va direttamente da Okoye. Sono lì i fermi a bordo campo ormai da un po', Zarraga e Gueye, insomma dovranno ancora attendere per rientrare in gioco. Buxa recupera il possesso del pallone, che solo per un attimo era stato di Ebosse, ancora Zaniolo rientra in possesso del pallone, lo scodella all'interno dell'area di rigore, l'anticipo di Coco, poi Ebosse rilancia in profondità dove c'è Kulenovic, ma viene anticipato da Attà solo per un attimo, poi Simeone, ma anche lui controlla male il pallone, e allora Attà che va a rifinire il recupero della palla, poi rimane a terra Simeone, l'azione non si è ancora interrotta, quasi a chiedere ai giocatori, perché il caldo inizia a farsi sentire, di fischiare qualcosa. Alla fine arriva un fallo quasi di confusione per permettere a tutti di riprendere fiato e ai due giocatori dell'Udinese, che ormai attendevano un po' a bordo campo, di entrare.
2: Allora, Simeone potrebbe avere dei problemi di crampi, Eisibue sì. Invece ha un problema sul collo del piede. Comunque intanto ci sono le sostituzioni, perché Zarraga è pronto a fare il suo ingresso in campo, entrerà al posto di Eisibue, l'uomo che ha sbloccato questa partita. In questo momento la sostituzione non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere, nel centrocampo della formazione friulana. E poi il cambio che insomma era destinato, con Gueye che entra al posto di Bux, che non ha i 90 minuti nelle gambe, con Gueye che andrà a far posto in attacco, a prendere il posto in attacco vicino a Zaniolo.
0: Eh sì, queste le prime due sostituzioni dell'Udinese, tre ne ha già effettuate il Torino. Insomma, non cambia nulla, o almeno non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico per la formazione di Costa Rugnaic. Se la prendono anche con tutta calma Buxa ed Eisibue per uscire dal terreno di gioco. Non c'è fretta per il punteggio, per il caldo, insomma per la situazione di classifica di tutte e due, diciamo.
2: E poi forse
0: che
2: anche l'arbitro forse
0: fermato lui il gioco, perché insomma ha visto Simeone a terra, i giocatori praticamente fermi, era andato lui a interrompere, tant'è che scodella il pallone a centrocampo, che rientra subito in possesso della formazione di casa. Si prepara anche un altro cambio nelle file del Torino. Gie, insomma, si era parlato di lui come anche possibile partente dal primo minuto per giovane giocatore classe 2005. Non è stato così, ma avrà una ventina di minuti per far vedere cosa sa fare. E Boss recupera il possesso del pallone, lo serve a Biraghi, che va sul fondo, prova il cross nel mezzo, dove trova però la respinta di Christensen imprecisa, perché il Torino rientra subito in possesso della sfera. Lo fa con Marianucci, che si appoggia dalle parti di Lazzaro, poi si passa da Prati, Coco, lo scambio dei giocatori del Torino, il tentativo di bucata, la girata di Simeone, il pallone che era arrivato in qualche modo da Simeone è riuscito a girarsi, ma controllando con un tocco di braccio, dunque anche avesse segnato sarebbe stato tutto da cancellare. Non è da cancellare invece il quarto cambio che arriva per il Torino quando siamo al 26esimo del secondo tempo. Esce proprio il Ciolito Simeone, che chiude dunque qui la sua partita, che ha vissuto proprio all'inizio, al quarto, il momento più alto, quella chance su quale Okoye è stato bravo a dirgli no. Entra al suo posto Aliengie,
2: con Simeone che esce dal campo quasi a chiedere lui il cambio, zoppicando insomma problemi fisici da parte dell'attaccante del Torino. L'abbraccio con D'Aversa, ci ha provato in qualche modo soprattutto all'inizio, poi è stato servito davvero poco. Vlasic è rimasto isolato in attacco, con Vlasic troppo a ridosso del centrocampo, e allora Udinese che ha preso in mano la partita. E dopo il gol messo a segno da Eisibue nel minuto di recupero del primo tempo, e soprattutto il raddoppio da parte di Christensen ad inizio ripresa, ha chiuso di fatto questa gara.
0: Eh sì, e vedremo a questo punto cosa saprà fare Aliengie, attaccante svedese classe 2005 di origini gambiane. Insomma, ha fatto vedere qualche sprazzo in questa stagione, in particolare in Coppa Italia. Si è guadagnato, a dire di D'Aversa, anche dei minuti, insomma non dall'inizio, ma ne ha una ventina da qui alla fine, considerando anche il recupero. Perde però palla nuovamente il Torino, la chance per l'Udinese di servire Zaniolo, impreciso il tentativo di imbucata da parte di Ekelenkamp, e allora Ebosse può ripartire dall'altra parte. Palla al piede, varca la linea di centrocampo, sale anche Biraghi, che viene servito dal numero 77. Il primo pallone toccato proprio da Gie, non ha modo di girarsi, allora si appoggia da Ghinetis. Tanto statico l'attacco del Torino, giocatori che vogliono il pallone sui piedi non creano la superiorità numerica, e allora l'Udinese non ha difficoltà ad andare al raddoppio a recuperare il possesso del pallone.
2: Lo fa con Kellenkamp che dà a Miller. Miller, ottima la sua prestazione in fase difensiva, meno in fase propositiva, ha commesso parecchi errori nei disimpegni, però l'Udinese insomma a centrocampo ha tenuto, soprattutto ha dimostrato una superiorità fisica rispetto al Torino, e questo è quello che forse ha fatto la differenza in questa gara fino a questo momento.
0: Sì, diciamo che in fase di costruzione Attai e Denkele in campo sono stati aiutati spesso e volentieri anche da Solé e Christensen, no? E quindi insomma Miller si è potuto o dovuto limitare, diciamo così, a compiti prettamente difensivi, che peraltro tolti i primi 15-20 minuti non è che siano stati così richiesti. Prova a ripartire ancora una volta il Torino, ma Cabasele giganteggia ancora una volta in anticipo su Kulenovic. Adesso c'è Solé in possesso di palla, serve Zaniolo sulla tre quarti offensiva, stavolta temporeggia e allora bravo Ngie ad arrivare da dietro a sfilargli il pallone dai piedi in maniera regolare. Prati prova a far ripartire l'azione del Torino, Vlasic fa correre Lazzaro che ha spazio, il cross per nessuno perché non c'era nessuno all'interno dell'area di rigore dell'Udinese con maglia granata.
2: Gia è lontanissimo dall'area di rigore con sulla sua sinistra molto lontano anche l'altro giocatore del Torino, e allora con Biraghi, quindi il Torino che non riesce ad essere pericoloso e non riesce a proporre una manovra avvolgente in quella che è una difesa poco fa scoperta dell'Udinese.
0: Assolutamente così, peraltro insomma diciamo che a questo punto anche a livello proprio di ruoli manca il numero 9, no? Come caratteristiche al Torino, che l'ha tolto, ma insomma siamo ormai nella parte finale del campionato e di questa partita, e dunque ci sta anche che D'Aversa faccia qualche tentativo così di coppie offensive un po' diverse da quelle solite. Torino che adesso prova a costruire qualcosa, ma va a sbattere sostanzialmente su un muro eretto dall'Udinese lì al limite della propria area di rigore. Arriva fin lì la formazione granata, poi gli sta mancando sempre l'ultimo passaggio poco fa per cercare e trovare Kulenovic, e ancora una volta Camara che fa ripartire l'Udinese.
2: Poco fa il cross di Biraghi davvero molto interessante, nessun giocatore del Torino, come hai detto tu, pronto a raccogliere. In questo caso c'è il fallo nettissimo di Biraghi che dice di no all'arbitro, invece è arrivato in ritardo su Zarraga che gli aveva preso il tempo, lo ha messo giù e quindi ha commesso fallo l'esterno del Torino. Nuove sostituzioni in vista per quanto riguarda l'Udinese, la prima è quella di Mlacic, il difensore davvero molto interessante, lo spalatino pronto a fare il suo ingresso in campo. La seconda sarà quella di Piotrowski, che prenderà posto nel centrocampo invece dell'Udinese.
0: Eh sì, Piotrowski peraltro non al meglio, anche lui dopo il match di lunedì in casa della Lazio non era in condizioni di partire dall'inizio, però può subentrare in questo momento. Insomma, si va a prendere un quarto d'ora a più recupero di gioco proprio al posto.
2: Le sostituzioni con l'Udinese che di fatto non cambia nulla nello schieramento, nel modulo di Rugnaic, il suo 3-5-2. Mlacic che indica a Christensen di giocare lui, di fare lui l'esterno, con Christensen che andrà a fare il difensore centrale, quindi Udinese che probabilmente invece si mette a 4 in difesa. Staremo a vedere quando l'Udinese non sarà in possesso, probabilmente un 4-4-2 sarà quello dell'Udinese.
0: Eh sì, così potrebbe essere, almeno così sembra dall'indicazione giustamente Sebastiano che dicevi di Mlacic, ed infatti in questo momento sembra proprio un 4-4-2. Però attenzione, perché l'Udinese recupera ancora una volta il pallone al limite dell'area di rigore del Torino, poi decide forse di nemmeno affondare il colpo e allora retrocede e fa ripartire l'azione direttamente dalla difesa, e tocca il primo pallone Mlacic che lo serve a Okoye. Dunque siamo tornati dal limite dell'area di rigore del Torino fino ai piedi del portiere dell'Udinese.
2: Ritmi sempre abbastanza bassi gestiti dalla formazione friulana, con il Torino che cerca di ripartire, ma c'è subito il pressing aggressivo a centrocampo, è lì che l'Udinese riesce a far male al Torino, che non riesce a impostare. Ci prova in questo momento con Vlasic.
0: Eh sì, è proprio il numero 10 del Torino che allarga sulla destra per Lazzaro, il cross all'interno dell'area di rigore dove però sia Kulenovic Kenji andavano ad attaccare il primo palo, cross sul secondo palo, allora ancora una volta gioco facile la difesa dell'Udinese per recuperare il possesso della sfera, poi viene messo a terra Gueye e dunque calcio di punizione per l'Udinese all'interno della propria metà campo. 33 minuti di gioco sul cronometro, Udinese avanti 2-0 sul Torino, le reti al 46esimo del primo tempo di Esibue, al sesto della ripresa di Christensen, e Gueye adesso si riesce a toccare il primo pallone della sua partita, insomma difficile anche subentrare, no? Per l'attaccante senegalese in una gara verosimilmente decisa dove l'Udinese adesso non va all'attacco a testa bassa, insomma difficile far vedere le proprie qualità.
2: Sì, soprattutto contro una squadra così fisica come quella friulana, che non ha mollato nulla sul piano dell'intensità in questa partita, e quindi a parte aver concesso all'inizio quelle due occasioni a Simeone e a Gineitis, poi l'Udinese è davvero stata perfetta soprattutto in fase a centrocampo, nell'aggressività di centrocampo, e quindi il Toro ha sbattuto, diciamo così, contro il muro dell'Udinese e poi ha subito quei due gol che gli ha messi in ginocchio.
0: Udinese di nuovo in possesso di palla con Mlacic che scambia con Attà, c'è Prati che prova a dare una scossa anche a livello emotivo, insomma ha corso tanto Prati da quando è subentrato per cercare di farsi vedere, di rendersi sempre libero per ricevere il pallone e anche di andare a pressare, insomma sarebbe servito probabilmente prima al Torino una scossa di quel tipo, anche proprio a livello di energia in mediana, energia che l'Udinese ha mostrato di avere, come sottolineava Sebastiano Franco, decisamente in maniera maggiore in questi primi ormai 80 minuti di gioco. Zaniolo che in allungo riesce a tenere vivo il possesso del pallone, poi sfera che torna proprio per Zaniolo, ha spazio per liberare il sinistro, Niccolò Zaniolo con il sinistro che sfiora il palo, termina sul fondo, ma scrosciano gli applausi perché insomma Sebastiano Franco, io credo che possiamo già dire che la palma di migliore in campo oggi va a lui, anche se non è arrivato il gol.
2: Eh sì, sicuramente l'anima di questa squadra, che anche senza Davis ha fatto vedere di essere un'ottima squadra, forse la prestazione migliore dopo quella contro la Lazio senza l'attaccante inglese, con il Torino invece che ha pagato le assenze, dobbiamo ricordarlo, di Che Adams e anche di Zapata, due giocatori comunque, due attaccanti molto fisici che avrebbero potuto dare più equilibrio al Torino contro questa Udinese davvero forte sul piano atletico.
0: Eh sì, e sarebbero serviti contro tre difensori molto fisici come Cabasele, Solé e Christensen. Gie se ne va sul fondo, mette in mezzo l'anticipo di Solé che è cadendo in allungo, riesce però in spaccata a togliere il pallone dai piedi di Kulenovic, si salva stavolta la formazione di Runjajc. Non è finita perché ancora Torino in possesso di palla con Ginetis, la fa passare Boss, arriva da Biraghi il cross sul secondo palo dove Camara è ancora bravo in anticipo, la palla però rimane lì e la riconquista Angier che la serve ancora una volta dalle parti di Biraghi, un altro cross con Kulenovic che tocca ma non riesce a indirizzare verso la porta difesa da Okoye, batti e ribatti al limite dell'area di rigore dell'Udinese, alla fine ne esce Camara che lancia in profondità dalle parti di Gueye che viene però anticipato, ma ancora Zaniolo che arriva su tutti i palloni, Zaniolo palla al piede, raddoppiato, c'è spazio però per il numero 10 dell'Udinese che poi cerca di servire Kellenkamp, bravo stavolta Marianucci a chiudere e a far raccorrere dall'altra parte Lazzaro che però non trova sostegno da parte dei compagni di squadra e allora decide di rallentare il ritmo, far salire giocatori in maglia granata ma al tempo stesso far tornare in difesa anche quelli dell'Udinese, e così Ginetis si deve accontentare di un tentativo velleitario da 30 metri, sinistro rasoterra che termina sul fondo, distante dai pali difesi da Coglio.
2: Problemi fisici anche per Attà, ha corso tantissimo, il centrocampista francese ora si avvicina all'arbitro perché sembra non farcela più, staremo a vedere se si tratta di problemi muscolari, di crampi o di un colpo, intanto si è rialzato.

0: un contatto con il giocatore basco, sicuramente c'è stato.
1: Eh sì, l'impressione è che siano crampi anche Peratta, d'altronde lo dicevi Sebastiano in fase di presentazione, 24 gradi oggi qui a Udine, i primi veri grandi caldi, insomma anche per giocatori così allenati si fanno sentire.
0: Eh sì, con l'Udinese che provvederà un nuovo cambio, è pronto il colombiano Arrizala, un giocatore su cui la formazione friulana, la società friulana punta molto, un giovane molto interessante, esce dal campo Attà, probabilmente per lui si trattava di crampi, insomma di fatica fisica e muscolare, allora al suo posto questo giovane colombiano che ha già fatto vedere il suo talento, serve continuità, vediamo se riuscirà ad ottenerla nella fine di questo campionato e comunque in prospettiva un giocatore davvero interessante.
1: Quinta e ultima sostituzione dunque per l'Udinese, Arrizala per Attà, ne ha ancora una a disposizione volendo il Torino, ma per il momento sembra tutto fermo e tranquillo sulla panchina di Roberto D'Aversa per una gara, Sebastiano Franco, che insomma possiamo dirlo, sembra ormai già decisa, già chiusa, andare a scivolare, ad attendere solo il 90esimo, no?
0: Sì, anche se in queste gare qua e soprattutto l'Udinese lo ha dimostrato con basta il pubblico friulano che ha paura di queste cose, anche avanti di due gol ha subito un gol e poi ha avuto paura e quindi ha rischiato anche la rete del pareggio, comunque sempre avanti nel corso magari di tante partite, poi si è fatta recuperare dagli avversari, anche in questo caso la stanchezza con un gol subito potrebbe davvero rimettere tutto in discussione, però il Torino dovrebbe aumentare i giri delle proprie azioni, delle proprie profondità e non sembra essere in grado di farlo.
1: Il Toro che non ci sta riuscendo almeno per il momento, prova Angie che comunque almeno a livello di energia, no, è entrato in campo con un buon piglio, serve Guineiris, pallone al limite dell'area per Kulenovic che però incespica sul pallone, non riesce a controllarlo, anzi lo perde, poi lo perde anche l'Udinese, quindi nuovamente Guineiris in avanti all'interno dell'area di rigore, prova a servire Angie, viene chiuso però dalla difesa dell'Udinese solo per un attimo, arriva all'ennesimo pallone buttato in mezzo da Biraghi, ennesimo anticipo impreciso da parte dell'Udinese, Torino che si guadagna un calcio d'angolo.
0: Piotroschi non è entrato bene in campo, ha commesso due errori soprattutto in queste due ultime azioni pericolose del Torino, ora mette fuori il pallone anche per far sì che la difesa dell'Udinese si ricomponga, ci sarà comunque calcio d'angolo in favore del Torino, Torino che ha sempre comunque la possibilità di aprirla anche se mancano 4 minuti più recupero alla fine della gara.
1: Eh sì, 40 minuti 10 secondi sul cronometro, il colpo di testa di Prati sul corner dalla sinistra battuto da Lazzaro, bravo a prendere il tempo a tutti Prati meno nel dare direzione, colpo di testa che termina altissimo sopra la porta difesa da Okoye, però insomma Sebastiano, Prati e Ngie, non so se sei d'accordo, ma decisamente migliori del Torino in questo secondo tempo, quantomeno a livello di impegno, di voglia, di impatto che hanno avuto sulla gara.
0: Hanno cercato sicuramente di rianimare un Torino che è apparso stanco, ma già all'inizio della ripresa il Torino non sembrava essere in grado di recuperare il gol del svantaggio subito sul finire del primo tempo di Esibue, ha subito subito il raddoppio, da lì il Torino si è davvero spento e l'ingresso in campo di questi due giocatori hanno dato un po' di vivacità, soprattutto anche l'ingresso in campo di Biraghi ha dato più vivacità sulla corsia di sinistra alla squadra di D'Aversa.
1: E meno errori di un Obrador che nel secondo tempo insomma davvero era fuori dal match dopo l'errore che ha spalancato la porta letteralmente Esibue per il vantaggio, ancora un cross stavolta da parte di Lazzaro dalla corsia di destra, c'è però Okoye in anticipo su Kulenovic, dunque adesso Kulenovic evidentemente che fa il punto di riferimento offensivo per la formazione granata con Gie e Vlasic a supporto e poi Biraghi a sinistra e Lazzaro a destra a dare ampiezza e hanno cercato di farlo praticamente dall'inizio con insomma momenti positivi alterni, ma insomma quantomeno l'idea di gioco del Torino si è vista anche oggi, il Torino di Roberto D'Aversa, al di là del risultato che al 42esimo del secondo tempo dice Udinese 2, Torino 0, Udinese che adesso prova a rientrare in possesso del pallone con il pressing di Niccolò Zaniolo che però commette fallo ai danni di Ebosse, non è d'accordissimo Zaniolo, ma insomma arrivava da 10, da dietro commette fallo su Ebosse, continua a spiegarsi il numero 10 dell'Udinese col direttore di gara, forse anche non necessario, no, in questo momento.
0: Sì, questo volevo proprio dirti, bravo Luca, perché

0: mancano 3 minuti alla fine della partita, sei avanti di 2 gol, commetti un fallo strattonando il giocatore avversario e poi che bisogno c'è di andare a litigare con l'arbitro, ad andare a proporre delle ragioni che non hai?
1: Il cross da parte di Biraghi, l'ennesimo da quando è entrato in campo, l'anticipo della difesa dell'Udinese che però non riesce a finalizzare il recupero del pallone, ancora Granata in avanti con Gie che non riesce a girarsi, serve il pallone al limite per la corrente Gineitis che però per Vlasic, scusate, che non riesce a trovare lo specchio della porta e poi alla fine l'Udinese in qualche maniera riesce ad entrare in possesso di palla ma sbaglia e Kellenkamp nel tentativo di verticalizzazione per Zaniolo che però adesso rientra nuovamente in possesso di palla a fronte di destra dell'attacco dell'Udinese. Zaniolo si accentra, il sinistro secco centrale direttamente in braccio a Paleani.
0: È il tentativo ennesimo di Zaniolo di trovare il gol, lo meriterebbe in questa gara perché davvero ha spinto l'Udinese verso il successo, ora c'è fallo su Kellenkamp, però la sua conclusione è sempre troppo centrale. Ecco, quello che non è riuscito a trovare Zaniolo oggi è l'angolo giusto per battere Paleari.
1: Però dicevamo, Sebastiano, insomma, migliore in campo senza aver segnato, insomma, nel processo di crescita di Niccolò Zaniolo, no? Non so se l'anno scorso, 2 anni fa, avremmo potuto dire qualcosa di questo tipo, cioè avere un grande impatto su una partita anche senza dover segnare.
0: Ma lui l'ha fatto spessissimo nel corso di questo campionato nell'Udinese, è stata la vera anima di questa squadra, della squadra di Rugnaic. Sicuramente il pubblico friulano lo vorrebbe rivedere il prossimo anno perché è su di lui che si potrebbe costruire l'Udinese della prossima stagione. Bisogna vedere quali sono anche le sue intenzioni. Lui era venuto a Udine per riconquistare la maglia azzurra, non ce l'ha fatta, però consentimi, forse per come è andata, uno spazio in quelle 2 partite forse Zaniolo l'avrebbe meritato.
1: Eh sì, è uno, insomma, dei grandi what if che rimarranno di quella spedizione azzurra che ancora una volta si è chiusa con l'amarissima eliminazione della nazionale. Ancora l'Udinese in avanti con il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore per Gueye, dormita della difesa del Torino. Bravo Gueye che in acrobazia riesce a trovare la coordinazione per colpire di testa, ma anche qui non trova l'angolazione per beffare Paleari, che dunque evita ancora che il passivo sia più pesante per la formazione granata. 5 minuti di recupero perché siamo arrivati al 45esimo esatto della seconda frazione di gioco. Udinese 2, Torino 0. Torino ancora a spingere, a cercare il gol della bandiera, che però con 5 minuti da giocare andrebbe anche a riaprire in qualche modo, no, questa partita. Ma davvero tanti palloni buttati all'interno dell'area di rigore dell'Udinese nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ma pochissime conclusioni arrivate dalle parti di Okoye. 2 giocatori dell'Udinese a terra, Angie, ma soprattutto ce n'è uno che
0: Ha subito un duro colpo da Kellenkamp. Kellenkamp è andato sul pallone, però nel tentare di colpire il pallone si è scontrato probabilmente testa contro testa con Gineitis. La peggio ce l'ha avuta il giocatore del Torino che è crollato subito a terra. L'arbitro stava già fermando il gioco, poi è arrivato il fallo su Ngie e quindi allora sicuramente è stata l'occasione per fermare tutto e dare la possibilità ai sanitari del Torino di soccorrere Gineitis.
1: Eh sì, ancora a terra il centrocampista lituano che si rialza in questo momento, aiutato dai componenti dello staff sanitario della formazione granata, ancora visibilmente scosso dopo il colpo subito alla testa, forse contro la spalla di Kellenkamp, ma insomma colpo duro. Esce adesso sulle sue gambe Gineitis.
2: Problema di collegamento proprio negli ultimi istanti di gara tra Udinese e Torino. Ricordo nella radiocronaca di Luca Cesaretti e Sebastiano Franco che dovremmo cercare di recuperare in tempo utile per il fischio finale. In ogni caso i friulani sono avanti 2-0, come vi è stato raccontato, sul Toro in virtù delle reti segnate proprio in chiusura di frazione da Ezibue e poi in avvio di ripresa nei minuti iniziali del secondo tempo da Christensen. Gara che si avvia alla conclusione con le ultime chance del Toro quantomeno di provare a riaprirla, ma in ogni caso il parziale è sempre sul 2-0 per l'Udinese, 5 minuti di recupero concessi e credo che un paio ormai già siano alle nostre spalle. Io vi ricordo che poi il programma di questa 35esima di Serie A andrà avanti per quanto concerne la giornata odierna con Como-Napoli alle 18, gara che vale molto per i lariani in ottica inseguimento ancora di quel quarto posto a lungo occupato, ma c'è anche il Napoli che vorrà consolidare il piazzamento Champions e nello specifico le chance di secondo posto alle spalle dell'Inter. E poi in serata ci sarà Atalanta-Genova. Siamo in tempo per il fischio finale, abbiamo ritrovato e recuperato Luca Cesaretti e Sebastiano Franco dopo un mini blackout. Luca, a te.
1: Rieccoci, 47 minuti 50 secondi sul cronometro con l'Udinese sempre avanti 2-0 sul Torino, con un periodo non collegato, ancora una volta si è gettato in avanti nel tentativo del gol che potrebbe riaprire questa partita, ma Sebastiano Franco ancora una volta è arrivato lì al limite dell'area di rigore e poi non è riuscito a creare pericolo.
0: Sì, tiro di Lazaro altissimo sopra la traversa con il peso all'indietro, ha calciato il giocatore del Granata, era in arrivo Zarraga a schermargli il tiro, ha avuto fretta nel calciare e quindi altra conclusione del Torino assolutamente da dimenticare. Torino che ci riprova ma sembra non crederci davvero più con l'Udinese avanti di due reti.
1: Toro che quantomeno chiude in avanti, ancora Lazaro, il tentativo di cross dalla tre quarti a cercare Vlasic, interviene Solé, poi Lazaro rientra in possesso del pallone in qualche maniera, riesce ad evitare che termini sul fondo, Vlasic dalle parti di Marianucci con l'esterno addirittura a cercare Piraghi sul secondo palo, anticipato da Mlacic, allora ancora Zaniolo in possesso di palla, ancora Zaniolo strattonato da Ghinetis, prova poi a servire la sovrapposizione di Camaraccia, fallo ai danni di Zaniolo. Insomma, siamo arrivati al 50esimo e continua a giganteggiare a livello di stanchezza e anche a livello muscolare Zaniolo, problemi non ne ha.
0: E Udinese che con questa vittoria salirebbe a quota 47 punti, insomma la quota dei 50 punti, il traguardo fissato da Rugnaic quando l'Udinese aveva ormai conquistato la salvezza un paio di mesi fa sembra potersi concretizzare. Ricordiamo che l'Udinese lo scorso anno ha finito a 44 punti, quindi una buonissima stagione, 47 punti con ancora tre giornate da giocare. Udinese che può arrivare a questa famosa quota dei 50, in pochi ci credevano. Attenzione Gueye
1: al limite, rientra sul sinistro, la conclusione con la chiusura di Coco e De Bosse in stereofonia, calcio d'angolo per l'Udinese che chiuderà dunque in avanti perché siamo al 50esimo, ma verosimilmente dopo insomma quello stop per l'infortunio in precedenza di Ghinetis andremo qualche secondo oltre il 50esimo. Zaniolo ancora in possesso di palla, stavolta gliela strappa Vlasic, invece no, non c'è extra recupero, finisce qui. L'Udinese batte 2-0 il Torino, le reti al 46esimo del primo tempo Esibue, al sesto della ripresa Christensen, il commento flash di Sebastiano Franco.
0: Flash per dire che l'Udinese ha davvero meritato questa vittoria dopo un inizio buono del Torino. L'Udinese ha preso in mano le redini del gioco, ha creato occasioni soprattutto con Zaniolo che si è visto annullare una rete per fuorigioco, ma poi l'Udinese è riuscita ad andare in gol nel minuto di recupero con Cavaselle, l'errore l'errore di Obrador, e poi nella ripresa all'inizio al sesto minuto ha chiuso di fatto la partita con il gol di Christensen. Torino che nella ripresa davvero ha fatto un passo indietro sia sul piano del gioco sia sul piano dell'intensità ma anche soprattutto del carattere. Torino che rimane a quota 41, Udinese che sale a quota 47 punti in classifica.
1: Grazie a Sebastiano Franco per il supporto in Radio Cronaca, grazie a Daniel Postu per la collaborazione tecnica. Udinese batte Torino 2-0, linea agli studi di Saxaruna.
3: Sabato Sport.
2: Ed eccoci a voi da Saxarubra, un minuto e mezzo esattamente allo scoccare delle 17. Noi arriviamo ancora fino al segnale orario, terremo la linea per una manciata di secondi, poi ci sarà soprattutto il GR1 che arriverà con un solo minuto di ritardo visto il recupero alla Friuli tra Udinese e Torino, la vittoria dei padroni di casa 2-0. Ripartiremo con i commenti del dopogara, con le voci della vigilia, torneremo sulla figura di Alex Zanardi e poi per arrivare fino alle 18 Como-Napoli ma anche la gara sprint del Gran Premio di Miami Formula 1, prima il giornale radio, poi tutto il resto su Rai Radio 1. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Italia L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ehi tu, gringo.
12: Gringo a chi? Io sono italiano.
11: E che ci fai in Texas?
12: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
13: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: ore 17:01.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente Trump minaccia di prendere Cuba e riaccende la guerra contro l'Europa. Da una parte annuncia di ridurre le truppe nelle basi NATO, dall'altra di aumentare i dazi.
3: Tutte le opzioni sono sul tavolo, tuteleremo i nostri interessi, dichiara la Commissione europea dopo l'annuncio da parte di Trump di nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, motivati dal mancato sostegno dei leader europei nella guerra a Teheran, ma non è la sola azione. Dopo le critiche a Spagna e Italia e le polemiche sul conflitto contro l'Iran con il cancelliere Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Decisione prevedibile per il ministro della difesa Pistorius, che fa appello al rafforzamento della difesa europea. I negoziati con l'Iran intanto sono fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran e ora valuta la prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi mossa ostile americana. Della Germania, Claudia Stamerra, GR1.
2: Un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive per onorare la memoria di Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti. Prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
4: Braccia al cielo, non si contano i successi di Zanardi per tutti Alex, ma il suo nome all'anagrafe, Alessandro Leone, ne racconta già il destino. Una continua lotta coraggiosa contro ogni avversità in entrambe le carriere sportive che ha costruito. Quella sui motori, a 14 anni già sui kart, l'approdo in Formula 1 il 15 settembre 2001 in Germania, il drammatico incidente che gli provoca l'amputazione delle gambe, si rimette al volante e con la BMW vince il titolo italiano Super Turismo, ma in serbo ci sono nuove sfide. Passa al land bike e sembra che le sue energie siano inesauribili. Nel 2011 vince la maratona di New York con un tempo record. I trionfi nelle Paralimpiadi, di cui diventa un mito, 4 medaglie d'oro e 2 d'argento, e in mezzo l'impegno senza sosta per promuovere iniziative benefiche. Quando a giugno 2020 il destino beffardo bussa ancora alla sua porta, l'incidente in Toscana durante una manifestazione in land bike da lui stesso promossa, nessuno vuole credere che Alex possa o voglia arrendersi. 6 anni difficili, ieri, comunicano i familiari, serenamente se n'è andato. Antonello Profitta, GR1.
2: Come avete sentito, la scomparsa di Zanardi ieri 1 maggio, lo stesso giorno del grande campione Senna. Sentiamo Giancarlo Minardi, per la cui scuderia Zanardi corse in Formula 1 nel 92. Minardi, che è stato ospite di Sabato Sport qui su Radio 1.
5: Ayrton, che abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo, e sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini. Ayrton, la sua fondazione aiuti i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile. Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi come lui aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui: io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare.
2: Il giallo di Pietracatella, sentito in questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, morte avvelenate per la ricina durante le feste di Natale dello scorso anno. La procura di Larino ha disposto per lunedì prossimo il prelievo di tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime per ricavarne informazioni utili per la ricostruzione dell'accaduto. Niente intelligenza artificiale agli Oscar 2027, banditi non solo gli attori ma anche i copioni dei film generati dai bot. Queste le nuove regole introdotte dall'Academy of Motion Pictures, che inoltre ammetteranno candidature multiple per le star nella stessa categoria e più pellicole di un singolo paese alla corsa per il miglior film internazionale. Fresca di conduzione del concerto del 1 maggio di Roma, Arisa annuncia Rugiada, il nuovo singolo in uscita l'8 maggio. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo Magica Favola che state sentendo, il nuovo brano si muove tra intimità e aperture con atmosfere quasi dance che mantengono però una forte componente emotiva. È una ricerca di sé fatta di contrasti dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sabato Sport.
8: E noi ripartiamo su Rai Radio 1, 17:07 minuti. Ben trovati da Guido Ardone al microfono, la nostra squadra. Adesso c'è Marco Mascia alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. Un gol negli ultimi istanti del primo tempo, un altro nei primi minuti del secondo tempo con un 2-0 netto, meritato. L'Udinese batte il Torino e così in classifica si muove ancora nella parte centrale ovviamente della graduatoria, in una posizione già da tempo, da settimane, di assoluta tranquillità, però aggancia momentaneamente il decimo posto e la mini corsa in quella zona che coinvolge appunto i friulani, coinvolge il Sassuolo, avrebbe potuto coinvolgere anche il Torino al netto di questa sconfitta per chiudere il campionato nel colonnino di sinistra della classifica. E beh, la posta in palio sarà decisamente più significativa nella gara delle 18 che andremo a raccontare di qui a poco al Sinigallia, come Napoli, Ilariani per provare a inseguire ancora il sogno clamoroso di un quarto posto, di un piazzamento Champions, quarto posto a lungo occupato dalla squadra di Fabregas. Il Napoli vuole blindare il suo secondo, vuole comunque blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che è evidentemente più vicina per la formazione di Conte in virtù degli 8 punti di vantaggio proprio sul Como e poi sulla Roma a pari merito. I giallorossi giocheranno soltanto lunedì sera in serata l'altra partita di questo turno numero 35, ovviamente che seguirete su Rai Radio 1 e Atalanta Genova. Ma tornando invece alla fascia tardo pomeridiana, al rimbalzo di linea con Como Napoli, ci sarà anche la giornata dei motori, il Gran Premio di Miami, Formula 1 e uno dei weekend, il secondo dei 6 complessivi con la formula della gara sprint al sabato. Poi in serata ci saranno le qualifiche e il tutto ovviamente, come avete sentito nel corso della nostra diretta e ribadito poco fa nel corso del GR1, anche lì ci sarà un momento dedicato ad Alex Zanardi, che insomma la cui scomparsa in queste ore continua ad accompagnarci. In tutto questo io vi ricordo che ancora fino a domani 3 maggio e per tutta la giornata ancora di oggi è possibile in tantissime piazze del nostro paese sostenere la Fondazione Telethon, la campagna con la forza nel cuore per le mamme rare, ovvero le mamme di bambini che sono affetti da malattie genetiche rare. Possiamo fare la nostra parte con un regalo che è anche uno scopo particolarmente nobile, acquistando con un contributo, una donazione di 15 euro, una scatola di cuori di biscotto della Fondazione Telethon e dunque sostenere la campagna Cuori di Biscotto. Trovate tutte le piazze nelle quali è possibile partecipare a questa iniziativa sul sito fondazioneteleton.it, una fondazione che è storica ormai, che conosciamo perfettamente, quindi vi invitiamo fino alla giornata di domani a recarvi in una delle piazze del nostro paese, l'elenco completo su fondazioneteleton.it, come ripeto, per comprare i cuori di biscotto e sostenere la Fondazione Telethon. Tra un po' le voci della vigilia, quelle del post gara di Udinese Torino, via via l'attesa per la sprint di Miami e per Como Napoli.

0: alla Norvegia di Lene Marlene con questo vecchio successo Sitting Down Here, alla Turchia restando invece al femminile, perché a Istanbul, come ricordavo già in precedenza, sono in corso le finali a 4 della Champions League di pallavolo femminile. Le cose vanno per ora bene, anzi direi molto molto bene per Conegliano nella prima semifinale, perché le venete sono avanti di 2 set, tanto per cominciare, sulle turche di Vafiban, che è un doppio confronto Italia-Turchia 25-22, 25-18 per Conegliano, avanti anche nel terzo set 7-4. Poi alle 19 comincerà la seconda semifinale ed è un'Italia-Turchia anche lì, con Scandicci che sfiderà Exarchis Basi, e quindi avremo poi il verdetto per quanto riguarda le due finali per il terzo posto e soprattutto quella che vale il titolo per domani. Aspettando le interviste del post gara di Udinese-Torino, inizieremo già ad ascoltare un po' di voci della vigilia, perché ha parlato Allegri, ha parlato Spalletti. Ovviamente domani c'è un programma molto ricco, senza dimenticare quello di oggi con Como Napoli soprattutto, e questa sera Atalanta-Genova. Poi i casi della vita, io dicevo, di Conegliano, e guarda caso proprio da quelle parti è nato il collega, firma storica del Corriere della Sera, che ci accompagnerà in questi minuti di trasmissione per ascoltare le voci, per fare il punto un po' sulla giornata. Saluto Paolo Tomaselli, che a questo punto abbiamo distratto dalla visione della partita delle eroine venete, campionesse di tutto. Paolo, ben trovato, benvenuto su Radio 1.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, naturalmente. Sì, parleremo di calcio, parleremo di lotta al quarto posto, di questo rush finale del campionato. È ovvio che incombe sulla giornata dei veri appassionati di sport la notizia della morte ieri sera. La notizia è stata diffusa questa mattina di Alex Zanardi. Non posso, anzi voglio cominciare anche con te da qui, figura che ovviamente, insomma, tante, tantissime le attestazioni di stima, di cordoglio, di affetto e ricordi personali, un'icona dello sport, e spendere altre parole rischia di essere poi complicato via via che passano le ore, però è un esempio che davvero ci accompagnerà per tantissimo tempo.
1: Sì, ed è un esempio che è andato oltre lo sport, è un esempio che ha toccato direi l'essenza della vita, e ha toccato tantissime persone che dello sport magari si interessano poco, e quindi è stata una perdita veramente veramente enorme.
0: In grado di andare veramente al di là del mero semplice, si fa per dire, gesto sportivo, tutt'altro che semplice. Ricordiamo cosa è stato in grado di fare in 2 edizioni dei giochi paralimpici nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Ovviamente un ricordo ci sarà ancora, perché poi oggi torna di scena la Formula 1, lo dicevo, a Miami c'è la gara sprint alle 18 e anche lì qualche minuto prima del via ci sarà forse qualcosa, non so se di insolito, di raro, anche su un circuito, ovvero il ricordo di Alex Zanardi, che come scontato ricordare proprio dalla Formula 1 era partito prima di attraversare le sue tante vite. Paolo Tomaselli, io ti porto su questa giornata di campionato che dovrà dire tanto. In primis si guarda la corsa al quarto posto, o comunque ai piazzamenti Champions, volendo considerare Napoli e Milan un po' più al riparo, e c'è ovviamente il capitolo retrocessione, partendo proprio dalle zone nobili e dalla aspettativa di conquistare un ambito posto per la prossima Champions League. Sulla carta, chi di dovere farà gli scongiuri, è un turno che potrebbe sorridere, almeno nelle previsioni, alla Juventus. Domani alle 18 affronterà il Verona, solo lunedì sera la Roma giocherà con la Fiorentina, tra poco c'è Como Napoli, che anche può dire tanto sulla carta, ripeto sulla carta, per Spalletti, e insomma è un'occasione significativa.
1: Sì, sicuramente, è anche il weekend dello scudetto probabile dell'Inter, tutti lo aspettano, ma bisogna non scendere in campo per quanto riguarda l'Inter con la certezza della vittoria, perché il Parma è una squadra libera di testa, quindi vorrà fare lo scherzetto. Per quanto riguarda le altre, Como Napoli è una partita fondamentale per il secondo posto e per la Champions, quindi e anche per lo scudetto, perché se Napoli dovesse perdere, l'Inter potrebbe vincerlo prima di scendere in campo se il Milan non vincerà a Reggio Emilia col Sassuolo. È chiaro che adesso gli occhi sono puntati in tutte le ultime giornate sulla volata Champions, e penso che, insomma, se il Como dovesse vincere sarebbe una volata veramente appassionante.
0: Il Como che tra l'altro quel quarto posto l'ha occupato per tante settimane, poi c'è stato un calo forse fisiologico, forse un difetto di esperienza, per una squadra giovane, brillante, molto bella da vedere, e che evidentemente Fabregas lo ha spiegato in tutte le lingue, fino a 20 mesi fa aveva altre avversarie, altri orizzonti e altri obiettivi. Poi alla fine è ancora alla portata, e lo stesso discorso credo valga anche per la Roma, che poi ha attraversato giorni, come sai perfettamente, poco semplici dal punto di vista dello staff dirigenziale. La vicenda Ranieri poi si è rimessa in moto proprio nell'ultimo turno di campionato, andando a vincere a Bologna. Insomma, tutto è ancora, o quasi tutto è ancora possibile in quella zona, Paolo.
1: Sì, la Roma potrebbe essersi sbloccata, no? con questa soluzione interna, con questo Gasperini che ha preso, diciamo,
0: pluripotenziario, ecco.
1: Esatto, quindi sono situazioni, quando c'è chiarezza all'interno di un club, credo che poi la squadra la assorba positivamente. E per quanto riguarda il Como, sarebbe sicuramente un'impresa, al di là dei tanti soldi spesi, al di là della qualità della rosa e del suo allenatore, perché comunque una piazza, come dicevi tu, che 20 mesi fa era ancora in Serie B, è una sorta di laboratorio, no? Contro, tra virgolette, tutto quello che si fa in Italia. Hanno chiamato calciatori tutti stranieri, giovani, con un allenatore con un'idea di gioco, che ha detto addirittura che i calciatori italiani non li prende perché non sono pronti al suo gioco, quindi quasi una provocazione.
0: Così l'abbiamo accolta, in effetti, poi esatto. I fatti gli danno ragione. Allora, la parola laboratorio pronunciata dal collega del Corriere della Sera Paolo Tomaselli mi fa venire in mente anche Udine, in modo diverso, per carità, però anche quello, insomma, andando ad attingere, a scoprire talenti in giro per il mondo, in questi anni è stato un interessante laboratorio. Restando in compagnia del collega del Corriere della Sera Tomaselli, andiamo però a Udine dal nostro Luca Cesaretti, che in Radio Cronaca con Sebastiano Franco ci ha raccontato questo 2-0 dell'Udinese sul Torino, perché in diretta chi abbiamo, Luca? Ancora buon pomeriggio.
2: Di nuovo buon pomeriggio, con la collaborazione tecnica di Daniel Aposto abbiamo con noi Cristian Cabasele. Cristian, siete tornati alla vittoria davanti al vostro pubblico, avete sofferto i primi 10 minuti, poi là dietro, in particolare dei tuoi compagni di squadra, di difesa, avete alzato un muro.
3: Sì, siamo una squadra che sa soffrire durante le partite, e Madu oggi ha fatto un bel salvaggio, perché se fosse stato 1-0 per loro, sarebbe stata una partita completamente diversa, ma sì, lui ha fatto bene, tutti hanno fatto bene, non solo i difensori. Sì, siamo una squadra adesso matura, e guardiamo davanti cosa possiamo fare di più.
2: Guido, Cristian vi ascolta.
0: Sì, buonasera, ciao Cristian Cabasele. Intanto la domanda di Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, per te. Paolo, se vuoi chiedere qualcosa.
1: Volevo sapere se secondo lui l'Udinese potrà giocare per le coppe nei prossimi anni, una squadra che è da 30 anni in Serie A senza mai retrocedere, ha fatto la Champions, l'Europa League. Volevo sapere se secondo lui può costruire negli anni una squadra che torni in Europa.
3: È una domanda per la società, non per me, e io provo solo di dare il massimo durante le partite, tutto il gruppo prova di dare il massimo, dopo è la società che fissa gli obiettivi della stagione, quindi ci sono ancora 3 partite fino alla fine. Siamo concentrati su quelle partite, l'anno prossimo è un'altra cosa.
0: Cristian, ti chiedo anche della tua prestazione, che credo sia stata complessivamente soddisfacente, nonostante, insomma, anche il cartellino giallo, ma ti chiedo anche di quella di un tuo compagno di squadra, Nicolò Zaniolo. Oggi ha provato in tutti i modi a segnare, a ritrovare quel gol che gli manca da un po' di settimane, però è stato molto molto prezioso, l'aveva anche trovato il gol, poi annullato per fuorigioco. Il suo estro comunque è tornato, insomma, il Nicolò Zaniolo che avevamo visto qualche tempo fa, non so se lo ricorderai, però estremamente imprevedibile come calciatore, ricco di talento.
3: Sì, Nicolò è un fuoriclasse, si è messo alla disposizione della squadra con umiltà, sicuramente ha il suo carattere, ma con noi non c'è mai stato un problema di atteggiamento, quindi lui corre tanto, sempre 10-11 km a partita, e quindi faremo tutto per aiutarlo a segnare prima la fine del campionato.
0: Chiudere questo campionato nella parte di sinistra della classifica, diciamo il 10° posto, è comunque un obiettivo simbolico, comunque importante, un'altra tappa di crescita. Tu sei Udine da 3 anni, quindi hai partecipato a questo percorso di crescita, no?
3: Sì, è l'obiettivo minimo. Abbiamo già superato i punti dell'anno scorso e quindi proviamo di fare un altro passo avanti. L'obiettivo minimo è 50 punti, ci sono 9 punti da prendere e quindi lavoriamo duro da martedì per fare ancora una grande partita su un campo difficile a Cagliari.
0: Grazie a Cristian Cabasele, in bocca al lupo. Grazie per il momento a Luca Cesaretti, che ha facoltà di richiederci la linea anche poi per proporci, presumo, le parole del tecnico del Torino Roberto D'Aversa, e con noi ovviamente Paolo Tomaselli. Paolo, accelero io e ti porto proprio su Max Allegri. Andiamo a sentire cosa ha detto alla vigilia di Sassuolo Milan. Sì, va bene, la partita, il piazzamento, i punti che mancano per il sospirato piazzamento Champions, c'è il nodo futuro, magari ti interrogherò un po' su questo. Intanto Max Allegri, senti.
4: Manca ancora 6 punti alla matematica certezza della Champions, è la prima delle 4. Complicata e difficile, perché comunque il Sassuolo sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra molto tecnica, è una squadra che ti può far gol in qualunque momento, che dobbiamo affrontare con grandi ordini, con grande lucidità, perché l'obiettivo non bisogna farcelo assolutamente sfuggire. Parlare di mercato non ha senso, tutti bisogna essere concentrati su quello che è l'obiettivo della Champions, perché non è assolutamente non è facile, perché è vero, dice, abbiamo 6 punti di vantaggio, abbiamo gli scontri diretti a favore, ma se ti va male una partita e gli altri vincono, te li ritrovi addosso. Quindi poi dopo, una volta finita la stagione, tutti faremo le valutazioni, da me alla società, ai giocatori, per proseguire e per vedere l'anno prossimo di poter migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno.
0: Paolo Tomaselli, metto insieme un po' di elementi e poi a te la piena facoltà di illustrare il tuo pensiero. Allegri su questo è stato coerentissimo, lo sappiamo perfettamente dall'inizio dell'anno che parla di piazzamento Champions come obiettivo del Milan, anche quando i rossoneri avevano un po' nel mirino l'Inter, c'è stato un momento in cui addirittura si poteva pensare una rincorsa. È anche vero che il risultato del Milan, secondo, terzo posto, quello che sarà, va valutato in relazione al fatto che i rossoneri non avevano le coppe europee, e poi alla voce futuro, Allegri l'ha detto, io vorrei continuare qui, ma si parlerà di tante cose a fine stagione. È chiaro che c'è il tema nazionale, quanto lo reputi credibile in relazione appunto a un possibile interessamento di Max Allegri per la panchina azzurra, scenario composito che ti consegno, mi rendo conto.
1: No, parto da qui, poi penso che Allegri sia il primo candidato alla panchina nazionale con Malagò eventualmente presidente, quindi credo che al di là delle dichiarazioni di facciata della diplomazia, credo che il discorso possa essere messo in piedi per Allegri in nazionale. Dopodiché, per quanto riguarda la coerenza, non c'è dubbio, e credo anche che non si possa pensare che il Milan sulle 38 partite potesse competere con lo scudetto con l'Inter, una volta che l'Inter è uscita dalla Champions, perché una volta che l'Inter è uscita dalla Champions ha avuto un attimo di crisi, compreso il derby perso, anche il ritorno, perché ha perso anche quello dell'andata, e lì il Milan un attimo ci ha creduto e poi invece ha perso allo sprint, al lungo sprint post Pasquale, ma credo che comunque il Milan abbia fatto una stagione in linea con la sua rosa, con le sue aspettative, e Allegri non ha mai venduto fumo. Questo è sicuramente un merito. E per quanto riguarda il futuro, credo appunto che non sia tutto rose e fiori dentro la società Milan, e ci siano due correnti, e credo che questo potrebbe anche portare Allegri a una scelta che è quella nazionale, che lui ha, peraltro assieme ad altri suoi colleghi, ha sempre tenuto in considerazione, e adesso sappiamo qual è il momento della nazionale, per cui sarebbe anche un innesto importante per la federazione.
0: E allora, prima di andare oltre, di arrivare a Luciano Spalletti, che pure ha parlato poco dopo le 16, quindi sono dichiarazioni abbastanza, anzi direi molto molto fresche, poiché mi ingolosisci, mi incuriosisci, Paolo Tomaselli, più Allegri di Conte, perché si era parlato anche di quello, anzi in realtà lì si era andati un po' oltre, forse nelle interpretazioni di quello che era stato detto da Conte, la disponibilità De Laurentiis eccetera, e poi, visto che citavi giustamente Malagò, che in settimana ha visto crescere in maniera significativa, come tu mi insegni, le sue quotazioni come presidente della FIGC, anche un ruolo ipotetico per Claudio Ranieri, perché lo citavamo poco fa a proposito della Roma, esperienza in ambito federale, non per la panchina, per, come dire, lo staff della nazionale, perché è uno che sa riportare la barra verso la direzione giusta, dai.
1: Sì, però Ranieri resta un allenatore non solo nell'immaginario dei suoi colleghi e del pubblico, quindi come abbiamo visto poi la coesistenza non è sempre semplice, perché i suoi colleghi hanno il loro pensiero, la loro idea, la loro voglia di ristrutturare una federazione dal punto di vista tecnico o altro, per cui poi bisogna mettere sempre molto in chiaro sia i ruoli che le gerarchie. Quindi da questo punto di vista non vorrei che fosse una complicazione. C'è da mettere mano a due cose, cioè bisogna vedere due binari, quello della nazionale intesa come squadra e quello ovviamente di una riforma del calcio giovanile per tornare a produrre talenti. Credo che le due cose siano distinte. Credo che un CT debba pensare sia alla parte della nazionale, ma nel lungo periodo, che deve essere come minimo di 4 anni per il prossimo mondiale, debba dare anche un impulso al movimento. Quindi ci vuole un impegno ben più serio di quello che c'è stato negli ultimi anni. Insomma, deve essere un CT anche in grado di dare un impulso intero al movimento. Non è semplice.
0: Assolutamente no, per la fase che stiamo attraversando le incognite sono tante. Ex CT ormai ampiamente Luciano Spalletti, il suo futuro è bianconero, è arrivato già da diverse settimane ormai il sospirato rinnovo, la programmazione è quella, però domani c'è prima Juventus-Verona con un quarto posto da difendere, alla vigilia il tecnico della Juve, lo ascoltiamo, poi sempre Paolo Tomaselli con noi.
5: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo, sembra quasi più un'etichetta aritmetica e il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello, è il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là, per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa.
0: Insomma, qua la mettiamo sul filosofico, ma ovviamente mi permetto una battuta, i punti contano e come, Paolo Tomaselli, la Juve chiaramente ha un margine ancora da difendere, poi la programmazione è già cominciata, allora bisognerà parlare di un attaccante soprattutto per l'anno prossimo e bisognerà capire come la Juve è cresciuta enormemente almeno nell'ultimo mese, se non da prima, poi con la programmazione da zero, una nuova stagione con Spalletti, ma qualcuno gli chiederà anche di vincere lo scudetto e quindi cambierà anche la prospettiva generale, quella è una bella sfida già per il prossimo anno.
1: Ma sì, senz'altro, dopodiché c'è molto da cambiare, da lavorare per ambire allo scudetto. È vero che a volte bastano 3 innesti fatti bene per cambiare volto una squadra e questo potrebbe anche essere il caso della Juve, però intanto bisogna farli e se l'innesto in attacco è Lewandowski e vale anche per il Milan, visto che è in ballo anche per il Milan, tutti gli discorsi che ci siamo fatti, no? finora anche sul calcio italiano meno, se diventiamo davvero l'ultima
0: la pensione
1: tappa,
0: dorata, diciamo, no?
1: La pensione dorata, perché poi tra l'altro un conto è Goretzka, 31 anni, che esce dal Bayern e vuole un grosso ingaggio, ma è un giocatore ancora integro, un conto è un giocatore di 38 anni pure con la classe, l'esperienza e l'abnegazione che ha Lewandowski, perché abbiamo visto che Modric ha funzionato comunque nel Milan, però ecco, mi chiedo a quel punto se non sia più adatto lo stesso Vlahovic al calcio di Spalletti per lanciare la Juve. Dopodiché uno non esclude per forza l'altro, ma è chiaro che la Juve dovrà fare investimenti e dovrà fare anche delle scelte in questo senso dal punto di vista dei costi e delle gerarchie in squadra. Sicuramente è la sfida più accattivante della prossima stagione, quella di Spalletti, su questo lo possiamo già dire adesso a inizio maggio.
0: Quando siamo ancora però diciamo all'alba della rush finale di queste 4 partite, per salutarti e ringraziarti Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, anche un'occhiata a quello che invece accade nella zona bassa della classifica con l'ultima scomoda casella della squadra destinata a retrocedere. Ieri la vettoria del Lecce è chiaro che ha avuto in casa del Pisa un peso specifico enorme, la Cremonese sarà impegnata con la Lazio in uno dei due posticipi lunedì pomeriggio 18:30, non è ancora chiusa per i grigiorossi, un campionato stranissimo perché sembravano quasi tranquilli per tutto il girone d'andata, poi una discesa agli inferi calcistici, ora non voglio eccedere nell'enfasi, e lo scarto che ora ha il Lecce di 4 punti, gara in meno per la Cremonese, può essere pesante a questo punto.
1: Sì, anche la Cremonese avrà il Pisa al prossimo turno, che non è una garanzia di 3 punti, ma comunque può aiutare, però mi sembra che che sia su un piano inclinato la squadra di Giampaolo, mentre Di Francesco sta ritrovando al momento giusto anche quella brillantezza in zona gol che è un po' sempre mancata.
0: È stato il grande punto debole dei salentini. Allora, al momento giusto, però ti fermo Paolo, se puoi restare con noi ancora un minuto, perché in diretta abbiamo altri ospiti, altre voci da Udine, nel post partita Udinese Torino. Quindi Luca Cesaretti, a te intanto.
2: Esatto, ci ha raggiunto Roberto D'Aversa. Mister, dopo 4 risultati utili consecutivi si interrompe questa vostra mini striscia, però il primo tempo è comunque stata una prestazione positiva, poi quel gol all'ultimo istante ha un po' cambiato la storia della partita.
6: Sì, devo dire che siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Giovanni dove è stato bravissimo il portiere, e chiaramente poi credo che nel primo tempo per le trame di gioco abbiamo fatto anche abbastanza bene. Il rammarico che alla fine del primo tempo ci siamo ritrovati sotto su una situazione di fallo laterale, e a parte il gol annullato su fuorigioco, credo che veramente avevamo concesso un fallo laterale, un calcio d'angolo, ed è veramente poco per far sì che rientriamo nell'intervallo sotto di 1-0. Nonostante nell'intervallo mi sono molto arrabbiato per questo, perché credo che la prestazione non la stavano facendo, devo dire che poi nel secondo tempo non siamo rientrati determinati con quella cattiveria e determinazione che ci ha contraddistinto in questo periodo, in tutto il campionato, dove ci ha portato a fare dei risultati importanti, e poi nel secondo gol dove abbiamo sbagliato tutto, quindi poi la partita lì penso che sia finita, perché comunque l'Udinese è una buona squadra, una squadra fisica, e nonostante magari qualche situazione c'è stata per cercare di riaprire la partita, non abbiamo avuto la forza e la determinazione per riaprirla.
2: Guido da Versa Vescosa.
0: Sì, buonasera mister, per lei la domanda di Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Paolo, a te.
1: Mister, buonasera. 9 partite sono poche, volevo chiederle cosa ha capito però di questo mondo Toro, insomma, una piazza sicuramente storica, sicuramente importante, anche forse non semplice come dimostrano gli ultimi anni. Volevo sapere qual è il suo pensiero in questo senso.
6: È una piazza molto importante, un club storico, ma lo dimostra il fatto del seguito, no? Dei tanti tifosi di tutte le età che ha questa squadra, e sia per quello, soprattutto per quello che hanno fatto, no? E non a caso lunedì abbiamo un appuntamento importante, quello di Superga, quindi è un club molto importante dove sono onorato di allenare questa squadra, cosa che in passato magari non avevo avuto mai occasione, quindi le difficoltà ci sono un po' dappertutto. È chiaro che nel momento in cui sono arrivato qui, l'unica cosa a cui abbiamo pensato dello staff è quello di cercare di risolvere delle problematiche e di raggiungere degli obiettivi. Il fatto che poi l'abbiamo raggiunto velocemente a 4 giorni dalla fine, e poi sta altrettanto a noi essere bravi a far sì che queste ultime 3 partite che sono rimaste, di cercare di finire nel migliore dei modi per cercare di lasciare comunque la squadra in una posizione di classifica dove è abituata a stare. Quel dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché, ripeto, senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
0: 3 partite, diciamo pure 2+1, perché c'è poi quell'appuntamento col derby che non dico valga una stagione, ma un peso specifico simbolico enorme. Mister, la dobbiamo salutare, la ringraziamo davvero, in bocca al lupo.
6: Grazie a voi.
0: Per il rush finale, grazie a Luca Cesaretti, riteniamo chiusi i collegamenti nel post partita di Udine Torino, e rapidamente ma in maniera calorosa saluto e ringrazio Paolo Tomaselli, collega del Corriere della Sera, che ci ha accompagnati. Buon lavoro, buon calcio, e Paolo, alla prossima su Rai Radio 1. Grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Salutiamo per pochi istanti anche i nostri ascoltatori, perché ci sono le previsioni meteo e poi andremo verso il prepartita di Como-Napoli, ma anche la sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il tutto in diretta su Rai Radio 1. A tra pochissimo, previsioni meteo.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Sabato Sport.
0: Ripartiamo ancora a 17:38 minuti, istanti, anzi punti decisivi a Istanbul proprio mentre vi parliamo. Parliamo di volley, di pallavolo femminile, della semifinale di Champions League con Conegliano che, l'avevamo già detto, è avanti di 2 set su Vafibank, 25-22, 25-18, 26-25 per le Venete. Dunque altro set point, il precedente era stato annullato. Ci auguriamo di darvi il finale di qui a poco. E poi più avanti, ore 19, l'altro confronto Italia-Turchia, l'altra semifinale Scandicci contro le avversarie turche, per l'appunto Eczacıbaşı, e dunque daremo anche il risultato di questa seconda sfida. Ma nel frattempo ci attende una parte di trasmissione particolarmente densa, perché va avanti sì questa giornata numero 35 di campionato con la gara numero 3 dopo il successo esterno importantissimo in chiave salvezza del Lecce 2-1 a Pisa ieri sera, dopo la vittoria comunque importante nella zona mediana della graduatoria dell'Udinese che ha regolato 2-0 il Torino. Andiamo dritti dritti in zona Champions. Il Como di Fabregas alla Sinigaglia vuole provare ad agganciare almeno per qualche ora la Juventus. Ospita il Napoli, che però il suo secondo posto vuole conservarlo, a un margine di 8 punti al momento sul quinto posto, sempre in ottica Champions League, e vuole provare a chiudere i conti il prima possibile. Fabregas contro Conte, ma sarà soltanto una parte del nostro racconto, arriveremo ben presto anche alla Formula 1. Ma intanto presentazione, formazioni con chi vi racconterà questo Como Napoli 35esima di Serie A. Il nostro buon pomeriggio va a Massimo Barchini. Massimo, ciao, ben trovato.
13: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori. Benvenuti allo stadio Sinigaglia di Como in una splendida giornata di sole, un assaggio d'estate, temperatura che supera i 25 gradi, tantissima gente all'esterno del Sinigaglia, molti turisti, tantissimi spagnoli, chissà portati da Cesc Fabregas, e ovviamente sold out all'interno dello stadio Sinigaglia. Sono presenti 1000 tifosi del Napoli che hanno riempito totalmente il settore ospiti per quella che, come ricordava Guido Ordone da studio, è una gara fondamentale per entrambe in chiave Champions League. Napoli che cerca di chiudere il discorso, occupa la seconda posizione a 10 lunghezze dall'Inter, che molto probabilmente domani sera festeggerà lo scudetto a San Siro contro, nel match contro il Parma. Il Como, quinta posizione, 61 punti, a pari merito con la Roma, differenza reti migliore rispetto ai giallorossi, ma meno 3 dalla Juventus che ha quota 64 punti. Ma con la formazione di Luciano Spalletti il Como vanta uno scontro diretto a favore, e quindi, come ha ricordato poco fa Cesc Fabregas, il Como giocherà all'attacco, giocherà per vincere questa partita perché vuole restare in piena corsa per il quarto posto, alla luce poi di un calendario certamente abbordabile. Andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando proprio dal Como di Cesc Fabregas. 4-2-3-1 il modulo, sono gli stessi 11 che hanno iniziato e vinto poi la gara di Marassi contro il Genoa, ovvero Butessi in porta, in difesa Smalcic, Ramon, Diago Carlos e Vaie, in mediana Perrone da Cugna con Diau, Nico Paz e Baturina sulla tre quarti alle spalle di Duvicas. Quindi Nico Paz recuperato completamente, sta bene dopo il tremendo scontro testa contro testa avuto con Marcandalli in Genoa a Como. Aveva accusato anche dei problemi alla vista Nico Paz, che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il Napoli di Antonio Conte, 3-4-2-1 il modulo, unica variazione rispetto alla squadra che ha rifilato 4 gol alla Cremonese al Maradona, e l'inserimento di Beukema in difesa al posto di Olivera, il portiere sempre lui, Vanja Milinkovic-Savic, davanti all'estremo difensore del Napoli a girare la linea difensiva 3 composta da Beukema, Rammani e Buongiorno, a centrocampo Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, De Bruyne e Alisson Santos, i tre quartisti alle spalle di Højlund. Arbitrerà Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bari. Perri è il quarto uomo, è cambiato il VAR con Di Paolo che ha sostituito Doveri che ieri sera ha diretto Pisa a Lecce, a VAR Di Bello. Terreno di gioco in perfette condizioni ed è anche la sfida da seguire dalle panchine, una sfida molto molto interessante tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Conte, che lo ricordiamo, ha allenato Fabregas al Chelsea dal 2016 al 2018, vincendo Premier League nel 2017 e FA Cup l'anno successivo. Si sono scambiati messaggi affettuosi, complimenti reciproci da parte dei due allenatori che si stimano davvero tantissimo, col Conte che ha detto Fabregas è un predestinato, e in effetti Fabregas sta un po' bruciando le tappe con questo suo Como, un progetto che continua e che chissà forse continuerà, perché non è detto che Fabregas lascerà proprio la città sul lago, anzi c'è questo progetto di continuare e vedremo con quali giocatori ovviamente nella prossima stagione. Credo proprio che non ci sarà Nico Paz perché rientrerà al Real Madrid. Questa è la volontà del club della Casablanca. Per il momento è tutto, ringraziando Gioele Campagna alla parte tecnica. Per il momento è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, a te Guido Ardone.
0: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco, magari faremo un salto dalle tue parti ancora tra poco per ascoltare insieme e commentare le dichiarazioni della vigilia. Tu parlavi di quello di quelle dell'immediato prepartita, poi ovviamente ci sono quelle di prassi della conferenza stampa di Cesc Fabregas. Intanto a Istanbul purtroppo Vafibank ha vinto il terzo set, quindi Conegliano conduce ancora 2-7-1, il quarto parziale è appena cominciato e vi ricordo che stiamo parlando della prima semifinale della Champions League di pallavolo femminile. Poi un paio di spigolature dagli altri principali campionati europei. Sorprendente il fatto che il Bayern Monaco davvero non vuole morire mai in campionato, forte ormai, fortissimo del titolo già ampiamente acquisito. La settimana scorsa aveva trasformato uno 0-3 in una vittoria 4-3 contro il Mainz, se la memoria non mi inganna.

0: 3-2. Infine il pareggio al minuto 100, non i supplementari, sì, il decimo minuto di recupero del secondo tempo. Negli altri campionati a volte si abbonda, per fortuna, più che dalle nostre parti. Dunque 3-3 finale. Invece, venendo a cose ancora più stringenti, in Francia è praticamente finito il primo tempo, più che mai parziale, l'1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Ricordo che più tardi giocherà il Lens in casa del Nizza, ma il Paris Saint-Germain ha 6 punti di vantaggio maturati in queste ultime settimane, può chiudere per il titolo eventualmente già in questa giornata terz'ultima del campionato francese. È la 35esima invece di Serie A, quindi prima di passare al secondo capitolo, ovvero che racconteremo in contemporanea, no, andiamoci subito, perché credo che sul circuito di Miami è un momento di grande commozione che ci ricorda e ci riporta alla grande dolorosa notizia di queste ore. Sta per partire la gara sprint, si riaccendono i motori, ma in questo momento è il silenzio che deve contare. Manuel Codignoni, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi è una giornata triste per tutti gli amanti dello sport, in particolare per gli amanti del motorsport. Lo abbiamo detto più e più volte, è scomparso Alex Zanardi, che, curiosità, probabilmente, per quanto possa sembrare incredibile, era più famoso negli Stati Uniti che in Europa, nonostante in Europa fosse un'icona, perché aveva vinto 2 campionati di Formula IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, c'era stata la scissione tra la CART e la Indy Racing League, con 2 vittorie appunto nei mondiali nel 1997 e nel 1998. Era un'icona, rispettato, amato, e il suo casco multicolore con l'ananas dietro sulla macchina gialla, macchina rossa con il fulmine giallo del team di Chip Ganassi, era iconico anziché no. E dunque questo minuto di raccoglimento probabilmente a Miami è stato decisamente molto molto molto sentito, oltre che assolutamente doveroso. Lo abbiamo detto, in una giornata triste per il mondo dello sport e per il mondo del motorsport per la scomparsa di Alex Zanardi. Si sciolgono adesso in un abbraccio i piloti, che vanno poi, diciamo, a prendere posto verso le loro vetture per una gara sprint che prenderà il via fra poco meno di 13 minuti, che si annuncia decisamente interessante, perché rispetto a come ci eravamo lasciati prima di questa pausa di 45 giorni dopo l'ultima gara, campione del Giappone a Suzuka, vinto da Kimi Antonelli, i valori sembrerebbero essersi un po' rimescolati quantomeno in qualifica, perché ieri la pole position l'ha fatto sempre un motorizzato Mercedes, ma non la Mercedes bensì la McLaren, con Lando Norris, il campione del mondo in carica, che precederà in prima fila colui che invece guida il campionato del mondo attuale, ovvero sia Kimi Antonelli, che è stato bravissimo ad ottenere il secondo posto, soprattutto se consideriamo il distacco rifilato al suo compagno di squadra George Russell, che invece chiude la terza fila in sesta posizione, beccando più di 4 decimi appunto dal compagno di squadra. Seconda fila, Piastri, McLaren, Leclerc, quella prima delle due Ferrari. Un po' deluso il pilota ferrarista, che si aspettava di più, soprattutto perché era stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere disputata ieri, eccezionalmente prolungata di mezz'ora, è durata 1 ora e mezzo, e anche nel Q2 con un tempo 1:28:03 che sembrava essere decisamente interessante prima del 27:08 fatto segnare da Norris. Terza fila, Verstappen staccato di 6 decimi, Russell con l'altra Mercedes come dicevamo, poi settimo ad aprire la quarta fila l'altro ferrarista Lewis Hamilton, e a chiudere la top 10 con la Pinto, spettacolare ottavo con l'Alpine, Isaac Hadjar e Pierre Gasly. In questo momento splende il sole su Miami, le previsioni davano meteo variabile, mentre gli unici ombrellini che in questo momento ci sono quelli per andare a riparare dal sole. Resta l'incognita meteo per le qualifiche e soprattutto per quello che riguarda la gara di domenica con la tempesta che dovrebbe arrivare, ma per il momento, Guido, la sprinterista sembrerebbe essere sull'asciutto.
0: A tra pochissimo Manuel Codignoni, sarà rimbalzo di linea tra calcio e Formula 1 come più volte ricordato, mentre lasciamo sfumare il rombo quasi dei motori che si preparano alla partenza di questa sprint del Gran Premio di Miami. Torniamo al calcio, stiamo per tornare alla Sinigaglia, ormai a pochi minuti, 11 dal calcio d'inizio di Como-Napoli. Lo facciamo accompagnati da un breve frammento delle dichiarazioni della vigilia del tecnico dei Lariani Lombardi, Cesc Fabregas, prima di Como-Napoli, eccolo.
2: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. Se siamo pronti o no, sinceramente non lo so, l'unico che so è che si sta facendo una buona stagione, che stiamo lottando partita a partita per arrivare lo più alto, che ci sono i ragazzi che hanno cresciuto tanto questa stagione, dove l'anno prossimo speriamo che possano fare 1, 2, 3 più passi in avanti e continuare a competere fino alla fine. Il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto le ultime anni, ha avuto dei problemi, diciamo, da una media con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito del mister Antonio di tenerle tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione.
0: Massimo Barchesi, torniamo ad accendere i nostri microfoni al Sinigaglia, sui trascorsi e sui rapporti, sull'affetto sportivo ovviamente tra i due ti sei già giustamente soffermato con te Fabregas, anche ai nostri microfoni non più tardi una settimana fa, e come ricordavamo entrambi

0: qualche minuto addietro diceva: ma guardate che noi giocavamo con altre squadre, citava Cittadella una tra tante, ora col dovuto rispetto, fino a un paio d'anni fa, adesso sono cambiati gli orizzonti, quindi calma. Ma è anche vero che deve crederci, vuole crederci anche lui, ce lo confermavi. Per il Napoli l'obiettivo duplice, quello di vicina scadenza, blindare il piazzamento Champions, poi questo vale per molte big del nostro campionato, si comincia già a guardare al futuro, a capire un po' le prove in vista della prossima stagione, tra chi ci sarà, chi non ci sarà. La costruzione è cominciata anche da quelle parti, no?
1: A cominciare dalle panchine non c'è dubbio, perché parliamo di due allenatori che sono un po' in bilico, non sappiamo quale sarà esattamente il loro futuro, poi magari alla fine resteranno dove sono attualmente, Fabregas al Como e Conte al Napoli. Tra l'altro si sa che non appena il Napoli conquisterà aritmeticamente il posto in Champions League, subito dopo è previsto l'incontro tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per cercare di mettere le basi sulla prossima stagione, per vedere se ancora collimeranno le idee, i presupposti per Conte, soprattutto per rimanere a Napoli. E comunque sono due progetti importanti, vincenti assolutamente, perché il Napoli quest'anno è stato parecchio sfortunato, indossa ancora lo scudetto sul petto per poche domeniche, per poche giornate, e poi lo passerà all'Inter, però senza tutti quegli infortuni che ha avuto, molto probabilmente a questo punto Como Napoli poteva essere decisiva per il Napoli in chiave scudetto. È stata una stagione travagliata per la formazione di Antonio Conte, che comunque è riuscita a tenere botta in qualche modo, perché è sempre, pur sempre, al secondo posto, una posizione di classifica di tutto prestigio, no, con tutto quello che è capitato agli uomini di Antonio Conte. Dall'altra parte c'è un Como che gioca un calcio stellare, un calcio spettacolare, con Nico Paz, assoluto fuori classe di questa squadra. Ma io non vorrei tralasciare anche altri giocatori che magari vengono citati di meno rispetto a Nico Paz, e parlo di Douvikas, l'attaccante greco, 12 gol per lui, di Da Cunha, che è un giocatore estremamente fondamentale nello scacchiere tattico di Cesc Fabregas. Ci metto pure il portiere Boutès, che con i piedi probabilmente è il migliore del campionato, un mix insomma perfetto quello del Como. Non è lì in quinta posizione per caso a combattere per una Champions League che è ancora possibile, ma tutto dipenderà da questa partita.
0: Benissimo Massimo Barchesi, davvero a tra poco per il doppio racconto calcio più Formula 1. A tal proposito, Manuel Codignoni ci ha raccontato in tempo reale come già sul circuito di Miami ci sia stato un momento di grande partecipazione, di grande commozione in ricordo di Alex Zanardi. A tal proposito, notizia ufficializzata, comunicata proprio pochi minuti fa, i funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina in via Prato della Valle a Padova. In una nota della famiglia si legge: la moglie Daniela e il figlio Nicolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto, l'ennesima preziosa testimonianza, si legge in queste poche righe, di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita, ed è quello che abbiamo cercato di raccontare anche noi nel corso della nostra diretta. Dunque martedì 5 maggio alle 11 a Padova, dove è scomparso ieri sera, i funerali appunto di Alex Zanardi. Tornando allo sport giocato e al suo lato, come dire, più solare e semplice, pallavolo femminile Champions League semifinale, le turche di Vafibank sono avanti 6-4 nel quarto set su Conegliano, che però è avanti nel conto dei parziali 2-1, e poi all'intervallo sempre 1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Dalla Premier League abbiamo un solo finale di partita, Wolverhampton-Sunderland 1-1, alle 18:30 Arsenal-Fulham. Però guardiamo a quello che accade intanto calcisticamente in casa nostra, un po' più lontano per quanto riguarda la Formula 1. Dunque, rimbalzo di linea Como Napoli e la partita numero 3 di questa 35esima giornata, Massimo Barchesi, e in alternanza Manuel Codignoni, la gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il tutto in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra, con unica flex assicura, hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con App Web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: l'anticipo del campionato di Serie A.
1: Buon pomeriggio da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Sinigaglia di Como, grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Tra pochi minuti sarà Como-Napoli, la gara numero 3 della 35esima giornata del campionato di Serie A, una gara in chiave Champions League con il Napoli che cercherà di chiudere il discorso, il Como di restare pienamente in corsa. Napoli che ha 69 punti in classifica, meno 10 dalla capolista Inter che con ogni probabilità domani sera festeggerà lo scudetto, mentre il Como è al quinto posto, quota 61 punti, assieme alla Roma a meno 3 dalla Juventus. Con la Roma ha una differenza reti migliore rispetto alla Juventus, ha uno scontro diretto in vantaggio, quindi un'eventuale vittoria da parte della formazione di Cesc Fabregas consentirebbe al Como di restare pienamente in corsa per ottenere un posto in Champions League, ma un posto in Europa non glielo toglierà nessuno a questo Como che sta disputando un campionato davvero di grande prestigio, mostrando un calcio assolutamente spettacolare che diverte i sostenitori. Lariani poco fa, bellissima sciarpata, sciarpe ancora al vento in questo momento, sold out al Sinigaglia con 1000 tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti in una giornata che è un assaggio d'estate, 27 gradi la temperatura attuale, scenario splendido come sempre, soprattutto in queste condizioni climatiche, con lo stadio appunto tutto esaurito e sullo sfondo il lago di Como, straordinario terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni. In questo momento entrano in campo le squadre, le formazioni, cominciando dal Como di Cesc Fabregas, 4-2-3-1 il modulo, Butessi in porta, in difesa Smalcic, Ramon, Diego Carlos e Vaie, Perrone e Dacugna sono i mediani in mediana, poi Diao, Nico Passi, Baturina sulla tre quarti, alle spalle della punta greca Duvikas. Il Napoli di Antonio Conte risponde con il 3-4-2-1 davanti a Milinkovic e Savic, agirà una linea difensiva composta da Beukema, Ramani e Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, i quattro di centrocampo con De Bruyn e Alisson Santos, tre quartisti alle spalle di Højlund, l'arbitro è Fabri di Ravenna, qua di agli assistenti Baccini e Bari, Perri è il quarto uomo in sala VAR, Alissone, Brianza a due passi da qui, c'è Di Paolo al VAR che ha sostituito Doveri ieri impegnato nella direzione di Pisa-Lecce, a VAR Di Bello, squadre dunque in campo, tra pochi minuti si comincia ed è anche duello in panchina tra Conte e Fabregas. Conte che ha allenato due anni Fabregas al Chelsea dal 2016 al 2018, i due hanno vinto la Premier League nel 2017, l'FA Cup nel 2018, ma come ricordava lo studio, come ricordava Guido Ardone in contemporanea, quantomeno al primo tempo di Como-Napoli, per quanto riguarda la Formula 1 è in programma la sprint race del Gran Premio di Miami. Allora andiamo da Manuel Codignoni.
2: Tutto pronto per l'inizio del giro di formazione che prenderà il via fra una trentina di secondi, si è alzato anche un po' di vento, vediamo i cappellini dei tifosi presenti sugli spalti andarsi a muovere con le vetture che sono schierate. Ricordiamo quella che sarà la griglia di partenza, Norris in prima fila con la McLaren, il campione del mondo in carica che precede colui che guida il mondiale in questo momento, ovvero sia Kimi Antonelli con la Mercedes, seconda fila McLaren con Piastri in terza posizione, Ferrari con Leclerc quarto, quindi Verstappen, Russell sesto con l'altra Mercedes, Hamilton settimo con la Pinto ottavo, Hajar nono e Pierre Gasly decimo. Non partirà Lindblad, lo vediamo fermo ai box, non credo francamente che partirà neanche Nico Hülkenberg perché abbiamo visto la sua Sauber Audi, anzi perché adesso si chiama Audi, avere un principio di incendio nel posteriore in quelli che si chiamano reconnaissance lap, ovvero i giri in cui ci si va a piazzare in griglia. Vi abbiamo raccontato il minuto di raccoglimento in onore e in memoria di Alex Zanardi, che lo abbiamo detto È un eroe da queste parti per le sue imprese ottenute nel 1996, 97 e 98 con due titoli vinti in kart, e tutti quanti hanno grande memoria di quei suoi anni randagi fatti qua tra le varie piste americane, Laguna Seca, il sorpasso a Brian Herta all'ultimo giro al Cavatappi, tra l'altro il figlio di Brian Herta, Colton Herta, corre in Formula 2 e quindi immaginiamo un ricordo commosso anche di papà e figlio di Alex Zanardi, ma insomma tutti quanti qui hanno un ricordo di Alex Zanardi. Le vetture si vanno in questo momento a mettere in pista per quello che è il giro di formazione. Direi di fare un salto rapido a questo punto da Massimo Barchesi per sentire se a Como è iniziata, riprenderemo la linea nel caso quando sarà tutto pronto per la partenza. Massimo.
1: Allora Manuel, no, qui ancora ci vorrà un po' di tempo e allora puoi assolutamente andare Manuel per l'inizio appunto del sprint race, soprattutto la partenza sarà tutta da seguire, a te.
2: Grazie Massimo, anche perché immagino che ci dovrebbe essere il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi anche da te a Como, visto e considerato che non solo in Formula 1 ma anche il CONI ha decretato questo tipo di ricordo solenne in onore e memoria di un'icona del nostro tempo che travallica quelli che sono di fatto i confini dello sport. La scelta delle gomme non ve l'abbiamo ancora detta, tutti quanti i big, ma non solo, quasi tutti quanti hanno scelto di partire con gomme medie, ricordiamo sono 19 giri, 102 km e 670 metri per la precisione, il che significa un terzo della distanza di gara. Le uniche eccezioni sono Sergio Perez con la Cadillac e Valtteri Bottas, compagno di squadra anche di Cadillac, che hanno scelto le gomme dure, e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll che invece scelgono di partire con gomme soft, sperando di diciamo guadagnare posizioni probabilmente alla partenza e poi chissà di vedere cosa succede, magari con una safety car che potrebbe comunque sempre entrare in pista, anche se si tratta solamente di 19 giri, visto e considerato che si tratta di un circuito cittadino, e anche se ci sono molte vie di fuga in asfalto, qualche muretto vicino al tracciato effettivamente c'è. Zigzagano le vetture per portare in temperatura gli pneumatici, 53 gradi la temperatura della pista, decisamente calda, 32 quella dell'aria, sono temperature in linea con quelle che sono state le qualifiche della gara sprint di ieri, mentre invece per quello che riguarda la unica sessione di prove libere c'erano 57 gradi di temperatura dell'asfalto. C'è anche Benedetto Vigna, l'amministratore e il delegato della Ferrari, presente al box della scuderia di Maranello, tutta la famiglia Piquet, la famiglia Verstappen vogliate scusare, con Kelly Piquet che è la figlia di Nelson Piquet, presente al box della Red Bull. Adesso le vetture affrontano, le vetture di vertice quantomeno, l'ultima curva e si vanno poi a preparare sul rettilineo del traguardo. Ci sono state delle modifiche in questi 45 giorni che ci hanno separato di fatto dall'ultima bandiera a scacchi, quella del Gran Premio del Giappone a Suzuka, in tema regolamentare, degli aggiustamenti volti soprattutto diciamo a cercare di riequilibrare la situazione in qualifica tra ricarica e deploy della batteria per limitare il fenomeno del super clipping, comunque presente seppur in maniera evidentemente minore, ma anche per andare a disciplinare le partenze. Abbiamo visto vetture partire con grande differenza tra un motore e l'altro, vedremo se a questa partenza effettivamente ci saranno delle modifiche, considerato che la Ferrari, ricordiamo, Leclerc è quarto e Hamilton è settimo, ha fatto vedere grazie anche alla turbina di dimensione inferiore di poter avere degli scatti assolutamente a fiondamento. Per contro Kimi Antonelli con la Mercedes ha sempre sofferto la partenza, che si è detto avrò provato 170-180 partenze tanto che mi stava per venire il tunnel carpale al simulatore, tante ne ho provate, ma adesso è il tempo di tornare finalmente a far rombare i motori e di passare dalle parole ai fatti, perché le vetture sono tutte schierate, si accendono i semafori allo spegnimento, il via della sprint race del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, luci accese, si spengono adesso, lo scatto da parte della Ferrari che sembra subito essere buono e guadagna subito una posizione nei confronti di Antonelli che ancora una volta è partito male. Partono bene invece le McLaren con Lando Norris al comando davanti a Oscar Piastri, terzo è Leclerc, quarto Antonelli e quinto Russell, mentre attenzione c'è un ruota e ruota importante tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si lotta per la sesta e la settima posizione. Non ci sono stati problemi alla prima curva, adesso siamo nel tratto misto, in questa specie di snake wannabe, se vogliamo chiamarlo così, considerato che si viene da Suzuka in cui le vetture ad alta velocità cercano di approcciare al meglio la curva che porta a uno dei due rettilinei con in fondo il punto di sorpasso. Sono partite molto bene le McLaren, è partito subito bene Leclerc che ha avuto un vantaggio rispetto agli altri ma non così grande effettivamente come avevamo visto nelle prime gare della stagione, mentre Kimi Antonelli dopo essere scattato male è riuscito comunque a mantenere la quarta posizione, lui che partiva secondo, adesso in scia Leclerc prova subito ad attaccare all'interno, Leclerc si difende chiudendo proprio la traiettoria al pilota bolognese leader del mondiale. Adesso siamo nel tratto misto che porta poi alla sequenza di curve molto lente, sinistra-destra, che conduce poi di fatto all'ultimo rettilineo con la possibilità di andare a superare alla staccata. Stanno andando via le McLaren intanto là davanti, perché tra Norris e Piastri ci sono un secondo e due, tra Piastri e Leclerc un secondo, dunque Leclerc è già a 2 secondi e 3 dal capo classifica. Leclerc che però il rettilineo allunga nei confronti di Kimi Antonelli e riesce probabilmente a difendere la posizione, attenzione invece a Russell aggressivo alle spalle di Antonelli. Siamo in curva 14, fra poco ci sarà la chiusura del primo giro, vi daremo i distacchi e torneremo a Como, al Sinigaglia, per il racconto delle prime fasi della partita di Como-Napoli con Massimo Barchiedi. Si chiude il primo giro con Lando Norris al comando, un secondo di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, due McLaren al comando, terzo Leclerc con la prima delle due Ferrari, quindi Antonelli e Russell, quarto e quinto con le due Mercedes, seguono Hamilton sesto, Verstappen settimo, Gasly ottavo con la Pinto nono e Bortoletto decimo. Massimo.
1: Si gioca da 3 minuti 0-0 tra Como e Napoli. Ho osservato un minuto di raccoglimento in onore di Alex Zanardi prima dell'inizio della partita, cosa che avverrà anche questa sera in Atalanta, Genoa e domani in tutti gli altri campi della Serie A. 0-0 con una prima incursione del Napoli di Alisson Santos dopo 2 minuti sul settore di sinistra, pallone in mezzo per Højlund che è andato a terra, qualche protesta da parte dell'attaccante danese, ma nessun provvedimento preso dal direttore di gara, non c'erano gli estremi per l'assegnazione del calcio di rigore. Vediamo il Como con Nico Paz di petto, Baturina mette giù il pallone, Baturina che è cresciuto davvero in maniera esponenziale nel corso della stagione, 6 gol per il numero 20 croato. Rimessa laterale in favore del Napoli, abbiamo citato Nico Paz che sta bene dopo il bruttissimo scontro testa contro testa con Marco Andalli in Genoa a Como, con Nico Paz che aveva accusato problemi alla vista che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il giocatore argentino si è regolarmente allenato nel corso della settimana e chiaramente non ne può fare a meno Cesc Fabregas in quella che è una delle ultime uscite di Nico Paz con la maglia del Como, perché al termine della stagione l'argentino tornerà al Real Madrid. Vediamo Milinkovic Savic che dice qualcosa a Beuke, ma pallone per Lobotka, la pressione di Nico Paz, Lobotka si libera del pallone servendo Alessandro Buongiorno. Gran pressing da parte del Como in questo avvio di partita, problemi per il Napoli per uscire dall'area di rigore, ci prova ora con Gutierrez che col mancino mette in movimento Beuke, ma schierato dall'inizio al posto di Oliveira, lancio in profondità completamente sballato da parte dell'ex giocatore del Bologna, rimessa laterale in favore del Como, siamo al quinto minuto, Como 0 Napoli 0, Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami, Manuel Codignoni.
2: E qui all'ombra delle palme del Gran Premio di Miami siamo al terzo giro, situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, con Norris e Piastri che conducono con le due McLaren alla Sprint Race al terzo giro, tra Norris e Piastri balla un secondo e mezzo, in terza posizione c'è Leclerc staccato di un secondo da Piastri, quarto c'è Kimi Antonelli con la Mercedes che insegue Leclerc e negli scarichi di Antonelli ci sono Russell, quinto con l'altra Mercedes e Hamilton a sesto con la Ferrari, Hamilton che nel passaggio precedente ha fatto segnare il giro più veloce che gli viene tolto però in questo passaggio dal capo classifica Lando Norris, si è lamentato Leclerc del comportamento di Kimi Antonelli, poco fa si è aperto con il suo ingegnere di pista Brian Bozzi e ha detto nel ruota a ruota è so bad, diciamo non si comporta bene, si è mosso in fase di frenata e questa cosa è pericolosa, abbiamo rischiato di collidere l'uno con l'altro, queste le parole di Leclerc, è chiaro che c'è di mezzo l'adrenalina, è altrettanto chiaro che insomma nelle prime concitate fasi di gara nel corso del primo giro certe cose di solito possono succedere, anche se diciamo possiamo anche credere che l'aggressività di Kimi Antonelli, figlia anche della sua inesperienza e della sua giovane età, possa aver portato ad un comportamento un po' oltre le righe, ma chi è che non lo fa? Ci viene da dire anche questo nel corso del primo giro. È iniziato il quarto giro, Norris e Piastri con le due McLaren conducono la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sembra di essere tornati all'anno scorso, terzo Leclerc con la prima delle due Ferrari staccato di un secondo e nove, e in questo non sembra di essere tornati all'anno scorso perché le Ferrari girano, la Ferrari di Leclerc gira sui tempi delle due McLaren, quarta e quinta Antonelli e Russell, quindi Hamilton, Verstappen, Gasly, Colapinto e Bortoleto, nuovamente Como Napoli.
1: Settimo minuto 0-0 con il Como a manovrare nella metà campo del Napoli, Ramon, poi vediamo il pallone che da D'Acuña arriva a Perrone, ancora Ramon sulla pressione di Højlund, si libera della sfera, la sponda di Nico Paz, 1-2 con Perrone, sempre Perrone sulla sinistra per Baturina, da questi a Diego Carlos che poco fa ha sventato una conclusione abbastanza fiacca però di McTominay, lo stesso scozzese cerca di andare via, viene fermato da Nico Paz, pallone in profondità, Dubikas scavalca Milinkovic Savic, porta vuota, salvataggio clamoroso sulla linea, incredibile opportunità, fallita dal Como che comunque attacca. Sempre il Como pericolosissimo, conclusione però alle stelle, ha provato da lontano Nico Paz, pallone altissimo, ma la bandierina dell'assistente è rimasta giù, quindi azione che è stata assolutamente regolare con Duvikas che ha scavalcato Milinkovic Savic. Ci ha pensato un po', a dir la verità, prima di scavalcarlo. L'operazione è comunque riuscita e poi c'è stato il clamoroso salvataggio sulla linea. Erano due giocatori del Napoli che hanno evitato praticamente il gol. Uno è riuscito a toccare il pallone, c'erano Ragmani e Buongiorno se non ho visto male, e comunque davvero clamorosissima opportunità per il Como per portarsi in vantaggio. Napoli che è stato veramente molto molto fortunato, si è salvato miracolosamente dalla capitolazione, è andato ad un passo davvero Duvikas dal segnare il gol numero 13 in campionato. Fatale probabilmente quella leggera esitazione che l'attaccante greco ha avuto nel tentativo di scavalcare Vanja Milinkovic Savic, che si era proteso sui suoi piedi a cercare di togliergli il pallone, e ci ha pensato quella frazione di secondo in più. Duvikas ha perso l'attimo buono, ha consentito il rientro da parte dei difensori del Napoli sulla linea di porta. Attenzione ora ad Alisson Santos, l'accelerazione, pallone forse uscito, poi Politano spara sul fondo, ma il pallone era uscito direi, e infatti è così, si riprenderà con una rimessa da fondo campo. Ma fatto sta che il Como davvero al nono minuto è andato vicinissimo al gol del vantaggio con Duvikas. Situazione ancora ferma sullo 0-0, ma ritmo subito molto elevato e ce lo aspettavamo. Torniamo da Diego, da Manuel Codignoni per la Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami.
2: E a Miami le posizioni sono cristallizzate, siamo a un terzo di gara praticamente, perché siamo nel corso del giro numero 6, 19 sono quelli che ne bisogna affrontare. Davanti a tutti continuano a guidare la corsa le due McLaren di Norris e Piastri, divise da un secondo e 7. In terza posizione Leclerc con la Ferrari a un secondo e mezzo. Ascoltiamo un attimo Verstappen. Verstappen si lamenta del fatto, è in settima posizione alle spalle di Hamilton che fa fatica in staccata perché l'asse posteriore continua a saltare tutto e per tutto. Giampiero Lambiasi gli dice ok grazie, mi ha fatto un po' sorridere quel grazie, perché mi immagino Verstappen che lamenta difficoltà con la sua vettura a 300 all'ora, la vettura che gli salta come un canguro dietro, il tuo ingegnere di pista come sorseggiando il tè nonostante sia di origini italiane, con un perfetto accento british gli dice ok grazie. Vabbè, dicevamo, Norris e Piastri comandano con due secondi a dividere le due McLaren tra di loro. In terza posizione Leclerc un secondo e uno da Piastri. Leclerc che nell'ultimo passaggio ha guadagnato due decimi a Piastri, ma ne ha persi tre nei confronti di Norris. Quarto è Antonelli che gira sugli stessi tempi di Leclerc e che anzi in questo passaggio si è portato addirittura, è scivolato a un secondo e tre dal pilota della Ferrari. Quinto è Russell, staccato di nove decimi da Antonelli, che vuol dire che Russell è più vicino ad Antonelli di quanto Antonelli non lo sia a Leclerc. Sesto è Hamilton, settimo Verstappen e poi proseguono Gasly, Colapinto e Hajar. Da dire che i primi sette, dunque da Norris a Verstappen, sono tutti praticamente attaccati, eccezione fatta per Norris, Piastri e Leclerc, il che vuol dire che si è andato a creare un trenino con le vetture che possono usare l'ala mobile e magari anche il pulsante overtake, senza che effettivamente questo pulsante possa essere più di tanto effettivo, perché di fatto lo fanno tutti. E questa pista, diciamo, non è nota per essere particolarmente selettiva tra i piloti, e questa nuova architettura di vetture evidentemente non sembra favorire granché i sorpassi, quantomeno fino a questo momento. Rischio da parte di Kimi Antonelli, che ha affrontato la chicana che porta poi verso l'ultimo rettilineo con un traverso rallistico che ci ricorda veramente, e ricordiamo anche lui, Attilio Bettega, pilota di rally scomparso al Tour de Corse, anche lui nel mese di maggio, non il primo maggio come Alex Zanardi di Ayrton Senna, bensì il 2 maggio di tanti tanti anni fa. Attenzione a Russell che va a superare proprio Antonelli, sfruttando quell'indecisione di Antonelli, quel traverso spettacolare ma che gli ha fatto perdere tempo, è riuscito ad avere un'accelerazione migliore e da passare il compagno di squadra. Russell è quarto, Antonelli è quinto. Attenzione perché i due adesso si sfidano nuovamente nella staccata di curva 1. Difende l'interno Russell, prova l'attacco all'esterno Antonelli, si difende Russell, arrivano le scintille da parte dei piloti della Mercedes. Ottavo giro, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, questi primi 5. Hamilton è sesto, Verstappen è settimo, Gasly ottavo, le scintille stanno arrivando tra i due piloti della Mercedes e noi torniamo al Sinigaglia.
1: Ha provato McTominay in questo momento dalla distanza, pallone a lato alla destra di Bottas qualche istante prima ci aveva provato sempre da fuori da Cugna, conclusione centrale, pallone bloccato da Milinkovic. Savic, ma ricordiamo l'occasionissima del nono minuto avuta dal Como con Duvikas che ha superato Milinkovic. Savic, dopo averci, ribadisco, riflettuto quel secondo di troppo per consentire il rientro di Buongiorno Rammani, ed è stato Rammani a respingere il pallone sulla linea, occasionissima dunque per il Como per portarsi in vantaggio. Rammani che con questa giocata si è un po' riscattato rispetto all'episodio dello scorso anno quando il Como si impose per 2-1 sul Napoli e protagonista sfortunato fu proprio il kosovaro, autore dell'autogol decisivo. Era a febbraio del 2025, ma quella sconfitta fu ininfluente sulla conquista dello scudetto del Napoli. Vediamo Buttes molto fuori dall'area di rigore, scambia con Ramon, poi Smolcic nuovamente da Buttes che gira di prima scavalcando Højlund che si era proteso sull'estremo difensore del Como. Avanza ancora Diego Carlos sulla sinistra, Baturina, da questi a Valle, il catalano in orizzontale per Nico Pass, zona tiro per l'Argentina. Va da Smolcic che apre sulla destra dove c'è Diao. Diao va in uno contro uno, raddoppio di marcatore di Alisson Santos, pallone all'indietro, c'è Perrone, Perrone per Diao, azione interessante, pallone che sfila tutta l'area di rigore, termina dalla parte opposta in fallo laterale. Comunque confermiamo la bellezza del gioco, della costruzione della manovra da parte del Como al 14° minuto, 0-0, ma è già una bella partita perché soprattutto l'occasione di Duvikas, ma altre giocate davvero molto belle dal punto di vista tecnico stanno arricchendo questo inizio di partita di Como Napoli. Rimessa laterale in favore della formazione di Antonio Conte, che tra l'altro questa è davvero un'ottima notizia per il tecnico del Napoli, ritrova Di Lorenzo che torna a disposizione, è in panchina. Di Lorenzo che non gioca dal 31 gennaio scorso dopo l'infortunio al ginocchio subito nel match contro la Fiorentina al Maradona, poi si è anche operato ad un piede ed ora torna a disposizione per questo finale di campionato. Como che recupera il pallone ma con fallo da parte di Smolcic, calcio di punizione dunque in favore della formazione di Cesc Fabregas. Se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco allo stadio Sinigaglia. Como 0 Napoli 0, Formula 1 Sprint Race del Gran Premio di Miami.
2: E qui abbiamo superato la prima metà di gara di questa Sprint Race, decimo giro dei 19 in programma. È mutata nuovamente la situazione perché Antonelli si è ripreso la posizione ai danni di George Russell, bella battaglia in curva 11, tra l'altro nella stessa curva pochi secondi dopo c'è stata una grande battaglia a loro volta tra Verstappen e Hamilton, con Verstappen che ha superato Hamilton. Entrambi sono finiti lunghi. Hamilton ha comunicato al proprio box che Verstappen è andato fuori pista per superarlo. L'ingegnere di pista di Verstappen gli ha detto ridagli la posizione, ma successivamente Verstappen si è nuovamente rimesso davanti. Dunque la nuova situazione vede le due McLaren sempre al comando, Norris e Piastri divise da 2,5 secondi. Al terzo posto c'è Leclerc, staccato di 1,3 secondi da Piastri. Girano questi primi tre piloti, tutti quanti più o meno sugli stessi tempi, girano decisamente più piano invece le due Mercedes di Antonelli e Russell, anche perché si sono date fastidio in lotta ed è fisiologico, così come girano più lenti anche Verstappen e Hamilton che sono sesti e settimi. L'ultima posizione appunto in questo momento è di Gasly con l'Alpine che precede il compagno di squadra Colapinto. Vi abbiamo detto ma vi ribadiamo che non hanno preso il via Nico Hülkenberg con la Audi e Alvin Lindblad con la Racing Bulls, entrambi per problemi tecnici. Verstappen negli scarichi di Max Verstappen ma non riesce ad avvicinarlo. Di certo gli aggiornamenti portati da McLaren e Ferrari e anche da Red Bull, se vogliamo, sembrano comunque aver funzionato, tanto che la McLaren, che tanto c'è un pezzo che vola via dalla Cadillac, se non ho visto male, di Sergio Perez, dicevamo, anzi dalla Haas di Berman, dicevamo che gli aggiornamenti portati da McLaren e Ferrari sembrano funzionare perché sono tornate nelle posizioni di vertice, in particolare la McLaren ma anche la Ferrari, mentre invece per quello che riguarda la Mercedes è l'unica dei top team che non ha portato un grosso pacchetto di aggiornamenti, rinviato al Canada. Questo potrebbe spiegare perché Mercedes, McLaren e Ferrari abbiano fatto questo passo in avanti e invece la Mercedes in questo momento si stia difendendo con il quarto e quinto posto di Antonelli e Russell. Norris, giro più veloce, 1:31,8, guadagna altri 4 decimi nei confronti di Piastri anche nella gestione questione gomma sembra essere a posto Norris, e questa è un'indicazione anche per la gara, ma la sprinterese è ancora lunga, mancano ancora 8 giri. Parziale record del primo settore per Kimi Antonelli, che adesso cerca di riavvicinarsi a Leclerc. Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell a questi primi 5. Torniamo nuovamente a Como.
1: Angolo per il Napoli, De Bruyne, traiettoria, McTominay, alto! Andata a vuoto completamente Buttessa, ha sbagliato proprio il tempo dell'uscita, l'estremo difensore del Como ha rischiato tantissimo, sovrastato da Scott McTominay che è andato altissimo a colpire il pallone di testa, a mandarlo però oltre la traversa, e questa possiamo dire la risposta del Napoli all'occasionissima di Dubikas avuta al nono minuto, il colpo di testa di Scott McTominay che è alla ricerca del gol numero 10 in campionato. McTominay che sta per firmare il rinnovo del contratto, è a quota 13 gol stagionali, 9 in campionato, 4 in Champions League, ha eguagliato il suo record dello scorso anno. Tra l'altro McTominay ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio al Como nell'ottobre 2024. Buttes fuori dall'area di rigore, come al solito molto fuori dall'area di rigore, e sbaglia Buttes, e ogni tanto questi errori li commette l'estremo difensore del Como. Voleva servire Ramon sulla sua destra, un passaggio assolutamente di una semplicità imbarazzante, ma Buttes lo ha sbagliato, regalando rimessa laterale al Napoli effettuata in questo momento da Gutierrez. Højlund sbaglia a sua volta e innesca la ripartenza di Dubikas, che viene messo giù da Lobotka, norma del vantaggio, ci sarebbero anche gli estremi, il cartellino giallo qui per Lobotka. Nico Pass per Diao, che è andato al tiro qualche istante fa con un pallone bloccato a terra da Milinkovic e Savic, che era comunque sul suo palo, una parata senza eccessivi affanni da parte del portiere del Napoli. Il cross, Dubikas cerca la girata, anticipato Dubikas, pallone che vediamo un po', ultimo tocco del greco però, rimessa sarà del Napoli, maglia bianca, pantaloncini blu notte per la formazione di Antonio Conte, tradizionale maglia blu, pantaloncini, calzettoni bianchi invece per il Como di Cesc Fabregas, che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo. Siamo al 20esimo, 0-0 tra Como e Napoli, rimessa laterale in favore del Napoli con Gutierrez, il movimento di McTominay per ricevere palla, ma Gutierrez ancora non lo serve, va da Alisson Santos che viene affrontato da Smolcic irregolarmente alle spalle, il fischio da parte di Fabbri, calcio di punizione in favore del Napoli al 20esimo minuto, Como 0, Napoli 0, ancora Formula 1 Sprint Race Gran Premio di Miami.
2: Se giri al termine della sprint race, davanti a tutti ancora le due McLaren di Norris e Piastri, ma attenzione perché Leclerc sta rompendo gli indugi e sta cercando di avvicinarsi a Piastri. Leclerc è terzo, a dividerlo dall'australiano della McLaren un secondo e uno in questo momento. Leclerc negli ultimi giri ha rosicchiato pazientemente, più che decimi su decimi, centesimi su centesimi, e dunque si sta avvicinando, adesso è a 8 decimi, dunque a tiro di pulsante overtake, diciamo così. Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio. C'è stata poco fa una comunicazione del race direction per Antonelli, che è quarto, staccato di 3 secondi e 4 da Leclerc, e in buona sostanza era una bandiera bianconera, che non è la bandiera dei tifosi della Juventus, del Siena o dell'Udinese, bensì una bandiera che è una sorta di ultimo avvertimento, in questo caso per track limits, al prossimo track limits, ovvero la prossima volta che mette tutte e quattro le ruote fuori dalla serie stradale, per lui ci sarà una penalizzazione. Buon per lui che alle sue spalle c'è sempre Russell, il compagno di squadra, però staccato di 2 secondi e 3 in quinta posizione. Sesto è Verstappen, settimo è Hamilton, ottavo Gasly e nono Colapinto. Lotta tra le due Williams in coda al gruppo, si lotta per la 14esima e la 15esima posizione con Sainz e Albon. Una nota, permettetemi di dedicarla anche alla Cadillac, che con Bottas è 20esima, ultima dei classificati, ma con Perez è 17esima, tenendo dietro le due Aston Martin di Stroll e Alonso. Insomma, conosciamo le difficoltà dell'Aston Martin, ma per un team che è esordiente in tutto per tutto, come il team Cadillac, che da quest'anno è in Formula 1, si chiama Cadillac ma si legge praticamente Andretti, questo è il primo dei Gran Premi di casa a Miami. L'orgoglio di tenere dietro Stroll e Alonso per Sergio Perez deve essere assolutamente qualcosa di importante, e mi immagino anche la soddisfazione del mio amico ingegnere che lavora al remote garage della Cadillac per quello che può sembrare un anonimo 17esimo posto, ma che in realtà sta diventando un grande risultato appunto per il team a stelle strisce. 14esimo giro in corso, ne mancano 5 al termine. Norris, Piastri, Leclerc, questi primi tre, con Leclerc che sta cercando di avvicinarsi a Piastri, e le due Mercedes di Antonelli e Russell in quarta e quinta posizione di conserva. Sosta ai box per Alex Albon, che va a sostituire l'ala anteriore, secondo me si è toccato proprio con il compagno di squadra in precedenza. L'altra Ferrari, quella di Hamilton, è settima. Torniamo nuovamente da Massimo Barchiesi, Como Napoli.
1: 22esimo 0-0, ma sempre il Como a fare la partita. Ancora la formazione di Fabregas con Da Cugna, scambia con Perrone, da questi al connazionale Nico Pass, poi Baturina, limite, zona tiro, Baturina, finta la conclusione, scarica su Diao, l'autocorto dell'area di rigore, Diao all'indietro per Baturina, sempre Baturina a portare il pallone, si ferma, va nuovamente da Diao, sta arrivando Smalcic in sovrapposizione, Diao l'autocorto dell'area di rigore, il surplus lo aspetta Alisson Santos, ancora Diao, pallone all'indietro per Ramon, ancora azione elaborata del Como con Smalcic che va al cross, non colpisce Nico Paz, Baturina destro, pallone sul fondo, non di molto, pallone a giro da parte di Baturina, applaude Cesc Fabregas, seconda palla gol della partita avuta dal Como con Baturina, giocatore acquistato nello scorso mercato per 25 milioni e come detto cresciuto in maniera esponenziale nel corso della stagione, tanto da meritarsi una maglia da titolare ormai fissa, 6 gol per lui in questo campionato, l'ex giocatore della Dinamo Zagabria, il rinvio da parte corto di Milinkovic Savic, buongiorno per Gutierrez, affrontato il regolarmente da Diao, calcio di punizione in favore del Napoli, siamo al 24esimo, Como 0 Napoli 0, di nuovo Manuel Codignoni, Formula 1 Sprint Race, Gran Premio Miami.
2: Grazie Massimo, 4 giri al termine, situazione invariata ma con l'unica battaglia che si sta per profilare tra le posizioni di vertice, mentre intanto cercano di darsene di santa ragione a Jarra, decimo con la Red Bull, e Colapinto nono, Colapinto che sta cercando di resistere ad Jarra, anche se si tratta di posizioni di fatto fuori dai punti perché nella sprint race spendono punti solo i primi 8, ma dicevamo l'unica battaglia che si va profilando in questo momento è quella tra Leclerc terzo e Piastri secondo, perché adesso sono appena 4 decimi a dividere l'australiano della McLaren dal monegasco della Ferrari, e l'impressione guardando gli onboard di Leclerc che segue Piastri è che Piastri abbia finito le gomme, sia un po' in crisi di pneumatici perché fa delle traiettorie un po' troppo rotonde anche in accelerazione, la sua McLaren sembra scodare un po' di più rispetto alla Ferrari, per cui mi aspetto che già in questo giro magari potrebbe arrivare anche un attacco da parte di Leclerc, che è stato paziente, evidentemente ha gestito bene gli pneumatici ed è riuscito ad arrivare a 3 giri dal termine della sprint race con le coperture Pirelli in condizioni migliori rispetto a quelle di Oscar Piastri. Siamo adesso in una delle due rettilinee che portano verso una delle due staccate più violente, quella di curva 11, in questo caso con Leclerc che sembra essere ancora un po' lontano nei confronti di Piastri, sono 7 i decimi che dividono adesso in questo momento l'australiano della McLaren dal monegasco della Ferrari, che si giova ovviamente di questa battaglia, manco a dirlo è Lando Norris che comanda questa sprint race con 3 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Piastri, è riuscito a riguadagnare qualcosa Piastri nel tratto iniziale del tracciato, perde tanto nel tratto lentissimo, quello che porta poi verso il secondo rettilineo lungo, quello dove poco fa abbiamo raccontato di quel traverso da parte di Kimi Antonelli che continua ad essere in quarta posizione a 3 secondi e 8 da Leclerc. In questo caso però l'ha fatto bene, tanto che in questo lunghissimo rettilineo Leclerc non sembra in grado di avvicinarlo, si è riportato addirittura oltre il secondo. L'elastico l'avrebbe chiamato Mauro Poltronieri, che di sicuro Massimo Barchesi, da appassionato di sport a 360 gradi anche di automobilismo, ricorda, e nel consegnargli questo ricordo gli consegno anche la linea ricordando che mancano 2 giri al termine, Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio virtuale della sprint race del Gran Premio di Miami. Massimo, a te.
1: Ce lo ricordiamo alla grande Mario Poltronieri, soprattutto nel narrare il meraviglioso duello tra Arnoux e Villeneuve a Digione, come no, il grande, grandissimo, immenso Mario Poltronieri. 0-0 qui al Sinigaglia al 26esimo tra Como e Napoli, con il Como che manovra sempre, Baturina sul settore di sinistra, si accentra Baturina, pallone per Da Cugna, si porta il pallone sul sinistro, zona tiro, vuole lo scambio, Nico Pazza all'indietro per Perrone, arriva anche Ramon, azione rugbistica da parte del Como che va a destra da Diao contro Gutierrez, lato corto, la velocità di Diao, area di rigore, pallone in mezzo, deviato, calcio d'angolo, che azione quella del Como, primo tiro dalla bandierina per la formazione di Cesc Fabregas al 27esimo, 0-0 il parziale, poco fa bella ripartenza del Napoli con Højlund che ha servito Alisson Santos, la conclusione del brasiliano è stata però smorzata, pallone bloccato facilmente da Butes, Nico Paz va alla battuta del corner alla sinistra di Milinkovic Savic con il mancino, l'argentino corto, pallone per Da Cugna, ancora Da Cugna, può andare da Nico Paz, c'è una deviazione di testa da parte di Smolcic, pallone che termina alto sopra la traversa, altra opportunità per il Como al 27esimo, decisamente meglio la formazione di Fabregas in questi primi 27 minuti, anche se ogni tanto il Napoli punge in contropiede con ripartenze assai efficaci, affidate soprattutto a Højlund e ad Alisson Santos, giocatore che ha acquistato ormai la titolarità da parte di Antonio Conte, giocatore che verrà tra l'altro anche riscattato al termine del frattempo c'è Dovigas che recupera il pallone irregolarmente, secondo Fabri, fallo su Beuke, ma calcio di posizione in favore del Napoli, Alisson Santos che verrà riscattato dal Napoli a termine della stagione, così come Højlund, e con Alisson Santos in campo, mentre viene redarguito verbalmente da Fabri Cesc Fabregas, dicevo di Alisson Santos, con lui in campo il Napoli ha segnato 13 gol nelle ultime 11 partite, mantenendo una media realizzativa di una rete ogni 76 minuti. Senza di lui invece la produzione offensiva della formazione di Antonio Conte cala drasticamente, con appena 4 gol segnati e una media di una rete ogni 248 minuti. Da qui si evince dunque l'importanza del brasiliano Alisson Santos. 28 minuti, 20 secondi, non c'è cartellino giallo nei confronti di Fabregas, alla prossima protesta certamente sì. Como 0, Napoli 0, Formula 1 Sprint Race, Gran Premio di Miami, Manuel Codignoni.
2: E sta per iniziare l'ultimo giro per Lando Norris a capo classifica di questa sprint race del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale. Lo ricordiamo, Lando Norris sta andando a vincere in carrozza con 4 secondi e 3 di vantaggio nei confronti del compagno di squadra. Si profila dunque una doppietta McLaren, perché Leclerc si è riallontanato nei confronti di Piastri. Aveva cercato di profondere il massimo sforzo nei passaggi precedenti, nel 16esimo e nel 17esimo, ma è stato bravo Piastri a riallungare al 18esimo giro e adesso a dividere. Quindi che occupano al momento la seconda e la terza posizione sono 2 secondi e 2. Norris, Piastri, Leclerc, questo è il podio virtuale. In quarta posizione c'è Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes. Al quinto posto c'è il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, che occupa la quinta piazza. Sesto c'è Verstappen, che pensate sta addirittura andando a prendere Russell, perché ha 9 decimi da Russell, e questo la dice lunga di come siano cambiati i valori di forza, quantomeno in questa sprint race, ci mancherebbe altro, laddove Verstappen aveva avuto delle difficoltà pazzesche, tanto traverso anche da parte di Lando Norris, ma credo più scenografico di uso e consumo dei fotografi che effettivamente per problemi di gomme. Nel tratto centrale lo fa ancora, anche nella chicana si sta divertendo Lando Norris, in questo momento sembra aver ritrovato il feeling con una vettura che lo sta portando nuovamente a vincere, e si sta divertendo e ci sta regalando delle immagini meravigliose nel suo ultimo giro. Dicevamo di un Verstappen che molto in difficoltà nelle prime 3 gare, in questo momento tallona ad appena un secondo la Mercedes di George Russell, Mercedes che tremare il mondo faceva e che magari farà già a partire dalla qualifica, ma non in questa sprint race, perché adesso siamo qui a raccontarvi l'ultima curva di Lando Norris, che va a tagliare il traguardo e va a vincere la sprint race del Gran Premio di Miami, così come l'anno scorso. In seconda posizione arriva a 3 secondi e 7 Oscar Piastri con l'altra McLaren. Le McLaren sono tornate, ammesso che se ne siano mai andate. In terza posizione Leclerc con la Ferrari, che artiglia comunque un buon podio, secondo me, a parer mio, per la rossa. Quarta e quinta le due Mercedes di Antonelli e Russell, che vanno ad occupare appunto le posizioni immediatamente dopo il podio. Sesto Verstappen taglia il traguardo, settimo Hamilton l'ha già tagliato, aspettiamo il transito adesso dell'Alpina di Pierre Gasly, che arriva proprio in questo istante per andare ad ufficializzare quelle che sono le posizioni a punti. Ha vinto Lando Norris davanti a Piastri e Leclerc, con una classifica del mondiale ridisegnata leggermente da questa sprint race, che ci dice che Kimi Antonelli resta leader del mondiale, addirittura allunga, guadagna un punticino nei confronti di Russell, e dunque adesso a dividere Antonelli e Russell ci sono 10 punti. Terza posizione nel mondiale Leclerc, che rosicchia 2 punti ad Antonelli, anzi un punto, no, 2 punti ad Antonelli e 3 punti a Russell, a 22 lunghezze da Antonelli. Quarto Hamilton, quinto e sesto Norris e Piastri, che scontano molto, diciamo, le prime gare molto complicate per la McLaren, in particolare il Gran Premio della Cina, dove non sono di fatto mai partiti. Poi Piastri, Berman, Gasly, Verstappen, nono nel mondiale, e Lawson in 10ª posizione. La gioia contenuta di Lando Norris la sentite in sottofondo. Ribadisco, ha vinto Norris davanti a Piastri e Leclerc, 2 McLaren e una Ferrari sul podio, l'altra rossa, quella di Hamilton, la chiude in 7ª posizione. Kimi Antonelli con il 4º posto ha consolidato la leadership del mondiale. L'appuntamento adesso è per le 22, quando ci sarà la caccia alla pole position per la gara vera di domani, e chissà cosa potrà succedere. Definitivamente la linea a questo punto a Massimo Marchesi per il racconto di Como Napoli. Mi fermo qui, Massimo.
1: Grazie Manuel, siamo al 32esimo, 0-0 tra Como e Napoli. Seguiamo l'attacco del Napoli, poi vi diremo quello che è accaduto qualche istante fa. Spazza via Nico Paz ancora una volta. Grande protagonista da assist man alla mezz'ora esatta, ha mandato in porta a Diao solo davanti a Milinkovic. Savic si è fatto ipnotizzare, però il giocatore senegalese con passaporto spagnolo dall'estremo difensore del Napoli gli ha tirato praticamente sui piedi e Milinkovic Savic ha respinto la conclusione in quella che va considerata un'altra clamorosa opportunità per il Como a tu per tu con Milinkovic Savic. Ancora Nico Paz che sta illuminando tanto per cambiare il Sinigaglia con le sue giocate. Vaie per Baturina è sempre Como, ancora Nico Pass corto all'indietro per Perrone, sta salendo Ramon, ancora Jacopo Ramon, pallone corto per Smolcic sulla destra, attacca il Como, ancora Smolcic servito da Dacugna, si è allargato parecchio Dacugna in questi ultimi minuti di partita, poi Perrone, Ramon, ancora palleggio e colpo di tacco all'indietro di Perrone per Ramon che serve Diego Carlos non ha avversari intorno a sé, si ferma, lo aspetta Højlund, va da Nico Paz che con una finta fa fuori Beuco, ma poi passaggio filtrante per Vaie, leggermente lungo il pallone che si perde oltre la linea di fondo campo. Davvero splendido lo spunto di Nico Paz alla mezz'ora quando ha lasciato letteralmente sul posto Lobotka, scatto secco e poi a tutto campo con apertura giusta, saggia per Diao che era liberissimo sulla sua destra all'interno dell'area di rigore. Diao però ha calciato sui piedi di Vanja Milinkovic Savic che è riuscito a intercettare, a neutralizzare una conclusione che poteva essere decisamente più efficace però da parte di Diao per il possibile vantaggio del Como. Ricordiamo il salvataggio sulla linea di Rammani al nono minuto con Duvikas che aveva scavalcato Milinkovic Savic. Attenzione ora che l'arbitro lascia giocare su una manata subita a centrocampo da Perrone, c'è Politano, lato corto dell'area di rigore, De Bruyne la rimette subito in mezzo, spazza via Jacopo Ramon, a terra Perrone, ha subito una manata sul volto il centrocampista argentino ex Manchester City Vélez Las Palmas, anche lui protagonista di un grandissimo campionato, 3 gol fino a questo momento. Entra in campo lo staff medico del Como, siamo al 35esimo, 0-0 tra Como Napoli, un Napoli che deve cercare anche di sfatare il tabù Como qui al Sinigaglia, perché ricordiamo che sono 17 i precedenti giocati in questo stadio, 4 le vittorie del Como, l'ultima nella passata stagione 2-1, 8 i pareggi ed è il risultato che prevale, 5 le vittorie del Napoli, ma attenzione l'ultima in Serie B 2-0 nella stagione 2001-2002. In totale invece i precedenti sono 36 tra le due squadre, 7 vittorie per il Como, 7 pareggi, 22 i successi del Napoli. Tra l'altro ricordiamo anche, mentre Perrone è ancora a terra, quella attuale è la terza sfida stagionale tra le due squadre, all'andata in campionato finì 0-0, in Coppa Italia al Maradona si impose ai quarti il Como ai rigori dopo l'1-1 dei regolamentari con gol di Baturina sempre dal dischetto e di Vergara, fatali poi gli errori di Lukaku e Lobotka. Abbiamo citato Vergara che è uno degli assenti di questa partita, di uno degli assenti del Napoli con Neres, ma i due sono prossimi al rientro, assente anche Juan Jesus per motivi personali, e invece del Como unico indisponibile è l'infortunato Adai che ha chiuso in anticipo la stagione. Vediamo Perrone che si rialza, partita che sta per riprendere al 36esimo sul parziale di Como 0, Napoli 0, ma ribadiamo la partita l'ha fatta fino a questo momento il Como che ha avuto le migliori occasioni, due veramente clamorose con Duvikas al nono, salvataggio miracoloso sulla linea di Rammani e poi alla mezz'ora Diao solo davanti a Milinkovic Savic si è fatto ipnotizzare dall'estremo difensore del Napoli. In entrambe le circostanze va detto perfetta l'imbucata di Nico Paz. Perrone che a bordo campo ancora medicato, perde sangue credo dal naso, non abbiamo monitor di servizio, ma mi sembra proprio che Perrone stia perdendo sangue dal naso dopo la manata. L'arbitro tra l'altro aveva pure lasciato giocare senza assegnare punizione al Como. Si riprenderà con la rimessa in vediamo un po' in favore del Napoli. Allora Politano, c'è Conte che dice a Politano no, ma che non devi restituire il pallone agli avversari perché era nostro, e qui viene beccato Antonio Conte dal pubblico, proprio su indicazione di Conte. Politano stava per cedere il pallone agli avversari, ma Conte gli ha detto no, ma che cosa stai facendo, proprio chiaramente, gesto inequivocabile con la mano, e infatti poi Politano ha servito un suo compagno di squadra. Ecco Kevin De Bruyne, si è visto poco il belga fino a questo momento, tra l'altro anche tra De Bruyne e Fabregas ci sono state sfide in Premier League, in 5 occasioni tra l'altro tra Manchester City e Chelsea, con 3 vittorie di De Bruyne e 2 di Fabregas. De Bruyne che dovrebbe restare a Napoli anche per la prossima stagione, visto che ha un altro anno di contratto, è stato uno dei grandissimi assenti De Bruyne in questa stagione sfortunata per il Napoli dal punto di vista medico. Boutès per Alex Faye, eccolo il catalano che serve ancora all'indietro Boutès, la pressione da parte di Højlund, si libera di De Bruyne, anche Højlund è andato a pressare, si libera del pallone all'estremo difensore del Como, poi si lotta sempre nella metà campo della formazione di Fabregas, ora alza il pressing il Napoli, ancora Boutès servito da Smolcic, va nuovamente dal croato, colpo di destra di Smolcic, Nico Pass di prima, Baturina, grande tecnica da parte dei due giocatori, lo scatto di Vaje, Baturina lo ha visto, esterno destro per Diao che si intromette nell'azione e poi sbaglia la verticalizzazione per Vaje. Diao che si è spostato in questa circostanza sul settore di sinistra e ci resta almeno per il momento, ora va a pressare Diao, va anche però a travolgere Lobotka commettendo fallo, calcio di punizione in favore del Napoli, futuro molto incerto anche quello di Lobotka, per non dire quello di Anguissa che probabilmente lascerà Napoli, Napoli che non ha intenzione di rinnovare il contratto né ad Anguissa né a Juan Jesus, ma anche Lobotka è in forte bilico, potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Calcio di punizione che è stato battuto, Højlund di forza in area di rigore sinistro, intercettato da Ramon, c'è il fallo di Højlund secondo Fabbri, c'è il fallo di Højlund, calcio di punizione in favore del Como con grande coraggio. Jacopo Ramon era andato sul pallone a contrastare Højlund, ma secondo Fabbri, tra la sorpresa generale, soprattutto quella di Højlund, tra la sorpresa dei giocatori del Napoli, in particolare quella dell'attaccante danese, ha segnato fallo ad Højlund e quindi calcio di punizione in favore del Como. Siamo al 40esimo, 5 minuti più recupero al termine del primo tempo, 0-0 tra Como e Napoli, ma è un risultato bugiardo fino a questo momento. Como che meritava a nostro avviso di essere in vantaggio, se non altro perché ha avuto 2 clamorosissime opportunità per portarsi avanti con Duvikas al nono e con Diao alla mezz'ora. Calcio di punizione all'interno dell'area di rigore del Como che sta per essere battuta da Diego Carlos. Questa chiaramente è la partita fondamentale per il Como, per le possibilità, residue possibilità di restare in corsa per la Champions League, partita che il Como deve vincere, altrimenti quasi certamente dovrà accontentarsi di un'altra competizione europea tra Europa e Conference League. Vediamo il rinvio da parte di Boutès, ma chiaramente a prescindere dall'esito di questo campionato, a prescindere della Coppa che giocherà il Como, nulla toglierà la formazione di Fabregas di aver giocato un campionato semplicemente straordinario, una squadra in costante crescita che potrà dire la sua anche nella prossima stagione, visti i programmi ambizioni da parte del club. Baturina alla caccia del pallone, poi intercetta il tentativo di rinvio da parte di Beuke, ma rimessa laterale in favore del Napoli che sarà effettuata da Politano con le mani, nessuno gli va incontro, allora va all'indietro da Beuke, ma da questi a Milinkovic Savic, protagonista di questo primo tempo, il rinvio dall'estremo difensore del Napoli. Ramon di testa su Højlund, poi ancora il Como a centrocampo con Perrone. Perrone va da Acuña, esterno sinistro elegante da parte del francese di origine portoghese. Attacca il Como sul settore destro. Smolcic ancora da Acuña. Da Acuña, Perrone, Perrone, piatto sinistro in orizzontale per Baturina. Baturina in posizione centrale, il croato al limite, Niko Pas, Perrone, Baturina non trova lo spiraglio, il Como per fiondarsi all'interno dell'area di rigore del Napoli. Allora giro palla con Diao, servito sulla destra, Diao lato corto dell'area di rigore, si porta il pallone sul sinistro, all'indietro per Ramon, tutto il Napoli dietro alla linea del pallone a difendersi da questo attacco prolungato da parte del Como, che però non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore, non riesce ad avvicinarsi più di tanto. Ora è costretto a tornare indietro Perrone, ricomincia tutto la formazione di Fabregas, va da Vaie sulla sinistra, Vaie all'indietro per Perrone, Perrone orizzontale, Ramon,

0: sponda, ancora il Como con Perrone. Perrone si allunga, Baturina, poi va giù, calcio di punizione. Calcio di punizione da posizione molto molto interessante in favore del Como. 43 minuti di gioco,
1: ti chiedo
0: posizione
1: scusa, Massimo,
0: ideale.
1: Approfitto del fatto che c'è l'interruzione prima di questo calcio di punizione per dare una notizia: c'è stata una penalizzazione per Kimi Antonelli. Evidentemente, diciamo, quella bandiera bianconera ha avuto un seguito su cui ci eravamo lasciati. 5 secondi di penalità, e dunque Kimi Antonelli scivola dal quarto al sesto posto. Resta ovviamente leader del mondiale, però invece di guadagnare un punto nei confronti di Russell, di fatto ne perde due. Con la nuova classifica che vede Norris e Piastri e Leclerc sempre sul podio. Quarto Russell, quinto Verstappen, sesto Antonelli, Hamilton rimane settimo, ottavo Gasly. Di nuovo a te.
0: Posizione ideale per Nico Paz. È pronto l'argentino a calciare. Siamo ai 27-28 metri dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. Nico Paz, calcio di punizione per il Como, 43 e mezzo. È tutto pronto. Barriera formata da quattro elementi, più un giocatore a terra, fa il coccodrillo, parte Nico Paz, conclusione alta, troppo alta. Non da Nico Paz, era una buonissima opportunità questa per il Como, soprattutto perché al tiro è andato il suo giocatore di maggior talento, il giocatore migliore su queste soluzioni, ovvero sui calci piazzati, Nico Paz, ma ha calciato troppo alto. E allora entriamo nell'ultimo minuto, prima del 45esimo, poi chiaramente ci sarà una fase di recupero perché il gioco è stato interrotto soprattutto in occasione dell'infortunio subito da Perrone, che ha ricevuto una manata sul volto. Ora è a colpo di testa da parte di Vaia, netto su Politano, pallone per un attimo recuperato dal Napoli, poi lo perde da Cugna all'esterno destro di De Bruyne, pallone sulla sinistra, c'è Alisson Santos, attacca ora il Napoli che si riaffaccia dalle parti dell'area di del Como dopo parecchio tempo. Cross di Alisson Santos gestito senza problemi da Butesse, che con le mani voleva servire subito Vaie, lo fa con i piedi, rinvio, c'è anche Duvicas che mette giù elegantemente il pallone, molto bravo Duvicas, pallone per Baturina, 20 secondi al 45esimo, 0-0, ancora Baturina, arriva da Cugna, attacca Smolcic ora sulla destra, c'è sempre Diao vicino a lui, Smolcic torna da Cugna, tra un attimo conosceremo l'entità del recupero, c'è Diao uno contro uno ancora con Gutierrez, due minuti di recupero, serie di finte, Diao linea di fondo, Diao parte il cross, c'è la deviazione di Buongiorno, calcio d'angolo in favore del Como, è 0-0, ma stiamo assistendo a un grande Como comunque, grande partita da parte della formazione di Fabregas, è mancato solo il gol al Como in questo primo tempo. Da Cugna va alla battuta del corner, il mancino da Cugna, 45-20, si chiuderà il 47esimo. Da Cugna scodellerà il pallone all'interno dell'area di rigore, in quanto non ci sono compagni di squadra in zona. Ok, saltatori, parte il cross, un po' basso il pallone, c'è la deviazione, non ci arriva. Poi Ramon sul secondo palo e pallone che scivola via in fallo laterale, rimessa in favore del Como. Ancora pericolosa la formazione Cesc Fabregas, c'è una rimessa per il Como in prossimità della panchina dello stesso Fabregas. Alex Vaie allarga le braccia perché non sa chi cedere il pallone, se ne andando nel frattempo il primo dei due minuti di recupero. Eccolo Vaie, Nico Paz sbaglia la volée di ritorno per lo stesso Vaie, ma il Napoli restituisce immediatamente il pallone al Como. Napoli che non riesce a controllare parecchi palloni, appena li recupera, anche per via dell'ottima pressione da parte del Como, che attacca con Da Cugna, una serie di finte da parte di Da Cugna su McTominay, pallone all'indietro per Ramon, avanza lo spagnolo ex Real Madrid, sulla destra Smolcic, 30 secondi al termine del primo tempo, è costretto a cedere all'indietro al portiere Butes, libero aggiunto, direi quasi a centrocampo Butes, quindi vuol dire che proprio il Napoli è tutto rintanato nella propria metà campo. Vediamo Baturina, vediamo se il Como, attenzione a Baturina, un po' corto, pallone recuperato da Højlund per il Napoli, opportunità Napoli, Højlund ci prova, Ramon si impenna il pallone, preda di Butes, qui ogni tanto il Como sbaglia nei disimpegni favorendo possibili ripartenze del Napoli, che però per il momento momento non ne ha approfittato. Termina qui il primo tempo, 0-0 tra Como e Napoli. Meglio il Como, che ha avuto due grandi opportunità al nono con Duvicas, salvataggio sulla linea di Rammani, e poi alla mezz'ora con Diao, in entrambe le occasioni assist di Nico Paz. Diao solo davanti a Milinkovic e Savic, che ha respinto con i piedi. Como 0, Napoli 0, ci fermiamo per qualche minuto, linea che torna a Roma.

0: Roma per la messa in onda del giornale radio e delle trasmissioni di servizio.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: GR1.
8: In studio Francesca Giannini, buonasera. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, 59 anni, morto ieri sera. Lutto a Noventa Padovana, dove l'ex campione viveva. Così avrebbe trascorso gli ultimi giorni di vita.
9: Qualche giro in carrozzina, assistito dai medici, nei pressi della struttura di Padova dove era ricoverato da 3 anni. Gli ultimi giorni Alex Zanardi è riuscito a trascorrerli all'aria aperta, accanto alla moglie Daniela, che andava a trovarlo quotidianamente, e al figlio Nicolò. Una lunga degenza per il campione nato a Bologna, dopo l'incidente in handbike in provincia di Siena nel 2020 e i ricoveri a Milano e Vicenza, fatta di momenti difficili, sempre superati. Negli ultimi tempi le condizioni dell'atleta sarebbero state stabili, anche la febbre comparsa qualche giorno fa se n'era andata. La situazione si sarebbe aggravata improvvisamente ieri. Bandiere a mezz'asta, Noventa Padovana, dove Alex viveva. Piangiamo soprattutto un grande uomo che ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, ha detto il sindaco, davanti casa, i fiori e il cordoglio dei concittadini.
10: Bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
11: E lui salutava tutti. Un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
10: Pieno di coraggio, di buona volontà.
12: Un esempio.
13: Era luminoso.
9: Elena Baiocco, GR1.
8: La guerra in Iran, la trattativa è ferma, mentre il presidente americano torna a prendersela con l'Europa e annuncia riduzioni delle truppe americane nelle basi NATO, nuovi dazi all'industria automobilistica a partire da lunedì.
14: Le ultime dichiarazioni di Trump sembrano lasciare senza parole l'Europa. La risposta del presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo Lange, che definisce inaccettabile il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee, assieme a quella della Commissione che si riserva ogni azione per tutelare i propri interessi, risalgono a ieri sera. L'industria automobilistica tedesca, preoccupata dal difficile momento economico, lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviate rapidamente negoziati. L'insoddisfazione di Trump verso l'Europa coinvolge anche la NATO. Il presidente annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania. A distanza di pochi giorni dallo scontro al vetriolo col cancelliere Merz e le nuove critiche a Italia e Spagna per non averlo sostenuto nella guerra all'Iran. Infine Trump si dice insoddisfatto della nuova proposta iraniana e minaccia una ripresa della guerra. Trascorsi 60 giorni dall'inizio del conflitto, dovrebbe ottenere il via libera dal Congresso, ma tenta di evitarlo sostenendo che la tregua abbia azzerato il conteggio. Intanto torna a minacciare Cuba. Quando avremo finito con Teheran, ci occuperemo anche dell'Havana, annuncia. Francesca Barogno, GR1.
8: La Global Summit Flottiglia pronta a organizzare una nuova missione per Gaza, lo affermano gli attivisti riuniti in presidio davanti alla Farnesina. Chiedono il rilascio di Tiago Avila e Saif Abu-Keshek, trattenuti dagli israeliani per essere interrogati. I due, riferiscono i legali degli attivisti, sono stati vittime di violenze fisiche da parte dei militari israeliani. Un arresto illegale compiuto a bordo di un'imbarcazione battente bandiera italiana, affermano ancora gli attivisti, in un ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti Umani. Anche altri, tra quelli rilasciati a Creta, hanno denunciato maltrattamenti subiti dalle autorità israeliane. In Mozambico, assalto al villaggio di Meza da parte di un gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato Islamico. Dati alle fiamme la chiesa, la casa dei missionari e l'asilo. Torniamo in Italia con la cronaca. Una lite per 30 euro dietro l'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto, soffocato nel negozio del presunto aggressore a Bari. Arrestato un 42enne cinese. Tra i due uomini ci sarebbe stato un accordo per l'utilizzo illegale di una carta di inclusione del valore di 600 euro e l'assassino si sarebbe impossessato di 30 euro in più di quanto pattuito tra loro. Il corpo nascosto in sacchi in uno sgabuzzino. Ancora molti disagi per i passeggeri sulla linea ferroviaria adriatica all'altezza di Pescara, fermi due Frecciarossa e ritardi anche di oltre un'ora per gli altri treni. Il servizio di Gabriele Mastellarini.
7: Giornata di passione per i viaggiatori nelle stazioni della dorsale adriatica a causa del guasto avvenuto ieri sera attorno alle 20 sulla linea elettrica aerea in prossimità di Montesilvano. Il danneggiamento sarebbe stato causato dal Frecciarossa Venezia-Lecce in transito.
12: Dalle 9.23 invece prendo quello del 10.41.
7: Un treno locale il suo?
12: Sì, invece dell'Intercity che dovevo prendere.
7: Presidente regionale di Assoturismo Gianluca Grimi.
13: Sono pessimi gli umori dei viaggiatori perché è un guasto su una linea che sta soffrendo da ormai anni e 2-3 ore di fermo per un viaggiatore a lunga percorrenza vuol dire buttare al diavolo tutta una giornata di lavoro o un'intera giornata di vacanza.
8: Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della regione Renzo Testolin perché ineleggibile secondo una legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione di Alleanza Verdi Sinistra. Governatore da marzo 2023 e confermato lo scorso novembre, Testolin, 57 anni, è un esponente di primo piano dell'Union Valdôtaine. Dopo Onda Verde la linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Como Napoli. Il primo tempo è finito sullo 0-0. Prossimo GR1 alle 20. Buon ascolto su Radio 1.
15: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Le 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Serravalle-Genova, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto all'interno della galleria delle Piane Nord. Siamo al chilometro 119 e 100. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 3 km di coda. Per chi esce a Genova-Bolzaneto si sono formate code a partire dal bivio della A12 Genova-Sestri-Levante. Ora la A4 Torino-Trieste. C'è un incidente tra Capriate e Trezzo verso Milano, 3 auto coinvolte. Si è formata la coda in direzione di Milano. A8 Milano-Varese tra bivio A8, diramazione Galarate-Gattico e Busto Arsizio verso Milano, coda a tratti e traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e il bivio a 10 fine con Planare Savona verso Genova ci sono 7 km di coda a tratti, sulla 12 tra Genova Nervi e il bivio a 12 a 7 Milano Genova verso Genova coda per traffico intenso, sono ripercussioni dell'incidente che abbiamo visto sulla 7 e con questo chiudiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS.
18: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
21: Iperceramica.
22: E
0: con Gioele Campagna alla parte tecnica, rientrata in collegamento con lo stadio Senigallia di Como, intervallo di Como-Napoli, la gara numero 3 della 35esima giornata del campionato di Serie A, termine del primo tempo. Il parziale è il seguente: Como 0, Napoli 0. Linea allo studio Guido Ardone.
1: Grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per il secondo tempo della partita. Intanto un po' di aggiornamenti e cominciamo purtroppo da quello che riguarda lo sport italiano. A Istanbul, sede della Final Four della Champions League di pallavolo femminile, è arrivata clamorosamente in rimonta la sconfitta e dunque l'eliminazione delle campionesse in carica di Conegliano, che come ricordavamo nei precedenti aggiornamenti erano arrivate avanti di 2 set sulle turche di Vafibank, 25-22, 25-18, con l'occasione poi di chiudere anche la pratica al terzo e di staccare il pass per la finale. Così non è stato. La rimonta delle avversarie turche, 29-27, 25-23 al quarto set, e poi nell'ultimo parziale 15-11 per Vakivank, e dunque Conegliano esce di scena eliminata. Ci sarà la seconda sfida che comincia proprio in questi istanti, sempre a Istanbul, ed è sempre un'Italia-Turchia sostanzialmente, con Scandicci che affronta Eczacıbaşı, e dunque avremo il nome della seconda finalista di questa Champions League di pallavolo femminile. Poi ancora, sempre restando ad altre latitudini, Madrid Masters 1000 al femminile, nel tabellone femminile è arrivato il successo della meno favorita delle due, l'Ucraina Kostyuk, che ha battuto in 2 set 6-3, 7-5 la russa Andreeva, andando così a conquistare il primo titolo 1000 della sua carriera, il secondo della stagione e il terzo complessivo. Ovviamente per quanto ci riguarda l'attesa è tutta per la finale maschile di domani ore 17 con Jannik Sinner che affronterà Alexander Zverev. Venendo invece al calcio, visto che parlavamo di pallavolo fino a poco fa, il Paris Saint-Germain in qualche modo il suo match point l'ha fallito, perché in Francia, in Ligue 1 ovviamente, siamo alla terz'ultima di campionato e i parigini si sono fatti rimontare 2 volte dalla Lorient, 2-2 il risultato finale. A questo punto si aspetta la sorpresa, Lens questa sera sul campo del Nizza, staccato adesso di 7 punti, classifica in tempo reale, ma con la possibilità di riportarsi ipoteticamente a meno 4 e dunque di tenere ancora vive le speranze di una clamorosa impresa che sembrava molto più probabile fino a qualche settimana fa. Poi c'è stato un ampliamento del distacco, del divario proprio a favore del Paris Saint-Germain. Si gioca in Inghilterra e in Germania. Cominciamo dalla Premier League, perché qui la partita conta, e come. La capolista Arsenal è in vantaggio 1-0 sul Fulham, siamo alla mezz'ora del primo tempo. Arsenal che prima di questa giornata aveva 3 punti di vantaggio sul Manchester City, ma anche una partita in più, quindi classifica in tempo reale anche qui. Il divario è di 6 punti, con 2 partite in più in questo momento a favore dell'Arsenal. In questo turno di campionato il City giocherà soltanto dopodomani, lunedì, in casa dell'Everton. E poi in Germania, sempre mezz'ora da poco superata del primo tempo, con il Bayer Leverkusen che è avanti 1-0 sull'Ipsia, partita anche questa importante eventualmente per i piazzamenti in Champions League. Completiamo il quadro guardando alla Spagna, stesso minuto, perché tutte le gare sono cominciate alle 18:30, l'Alavés avanti 1-0 sull'Athletic Bilbao, questa sera il Barça in casa dell'Osasuna alle 21, aspettando poi il Real Madrid che farà visita all'Espagnol. Tra un po' si riparte alla Sinigallia. Massimo Barchesi, 0-0, ma direi molto più comodo in questo primo tempo per l'approccio, per il modo di fare la partita, per le occasioni senza ombra di dubbio, decisivo in particolare in un caso Milinkovic-Savic, nell'altro Rachmani nelle vesti di vicario portiere, seppur non con le mani appunto. Il Napoli si è fatto vedere con McTominay, però vuoi per motivazioni, vuoi per spinta, vuoi per freschezza, la squadra di Fabregas si sta facendo di certo preferire fino a questo momento. Massimo.
0: Sì, diverte anche oggi, un calcio davvero spettacolare nella impostazione della manovra, nella finalizzazione. È mancato il gol al Como con Nico Paz, che per 2 volte ha mandato in porta compagni di squadra, prima Duvicas, poi Diaw. Nella prima circostanza Duvicas nel tentativo di scavalcare Milinkovic Savic, operazione che poi gli è anche riuscita, però ha perso l'attimo giusto, consentendo il ritorno di Buongiorno e soprattutto di Rachmani, che ha salvato sulla linea la conclusione dell'attaccante greco. Poi nell'altra occasionissima avuta dal Como nel primo tempo, ancora Nico Paz che ha lanciato in verticale Diaw da solo, si è proteso verso l'area di rigore avversaria, si è presentato davanti a Milinkovic Savic, ma gli ha calciato sui piedi, una conclusione che poteva sinceramente essere decisamente migliore. Il Napoli ha cercato cercato di impensierire Como con delle ripartenze. Non ci sono grosse occasioni da segnalare se non il colpo di testa di McTominay sul calcio d'angolo battuto alla sinistra di Boutès, ma altre situazioni di pericolo non ce ne sono state per la porta del Como. Chiaro che in questo secondo tempo che sta per cominciare Como ha solo un risultato, quello ovvero la vittoria, perché per provare a restare in corsa per il quarto posto il Como deve vincere questa partita, altrimenti sarà durissima arrivare quarti in virtù anche del calendario delle altre, della Juventus in particolare, che in caso, se le cose dovessero restare così con il Como a 62 punti, domani la Juventus col Verona ha la possibilità di portarsi a 67 punti, quindi più 5 sui lariani, insomma sono 5 punti
1: a questo punto a 3 giornate dalla fine e aspettando comunque Roma-Fiorentina di lunedì sera. Ricordo soltanto che nel corso del primo tempo di Como-Napoli, per chi non ci avesse seguito, abbiamo raccontato la gara sprint del Gran Premio di Miami, parliamo ovviamente di Formula 1, ricordo la doppietta McLaren con Norris davanti a Piastri, terzo gradino del podio per Leclerc, che come ricordava Manuel Codignoni in quella postilla fuori tempo massimo, ma non più di tanto, perché è stato puntuale nel dirci che Kimi Antonelli, quarto al traguardo, in realtà si è classificato al sesto posto, penalizzato di 5 secondi e dunque è andato a scalare, conserva però la leadership della classifica generale. Ci ritroveremo Manuel Codignoni più tardi a partire dalle 22, dunque al rimbalzo anche con la gara serale che Atalanta-Genoa, per le qualifiche della gara classica in programma sempre Miami a domani. Credo che alla Sinigallia sia tutto pronto e allora il microfono torna a Massimo Barchiesi per il secondo tempo di Como-Napoli. Noi siamo sempre pronti dallo studio a intervenire per altri aggiornamenti sugli altri principali campionati europei, per ogni altra notizia, ma intanto spazio alla partita perché tra un po' si gioca. Massimo Barchiesi, a te Como-Napoli e poi dallo studio ci sentiremo tra poco.
0: Grazie a Guido Ardone, tutto pronto per l'inizio della ripresa, nessun cambio operato dai due allenatori, Cesc Fabregas e Antonio Conte. E allora il Como si è ripresentato con Boutès in porta, in difesa Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Vaie, Perrone e Dacuña in mediana, Diao, Nico Paz e Baturina sulla a tre quarti, secondo tempo iniziato in questo momento. Duvikas, punta di riferimento del Como. Napoli 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, linea difensiva composta da Beukema, Raman e Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo, De Bruyne, Alisson Santos sulla mediana, sulla tre quarti alle spalle di Rasmus Højlund. In questo secondo tempo il Como attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione e va a subire subito fallo Diao, calcio di punizione fuori del Como di fronte alla panchina del Napoli. Ramon per Perrone, che si è ripreso dopo la botta sul volto subita in un contrasto nel corso del primo tempo. Rivio da parte di Boutès nella metà campo del Napoli, colpo di testa da parte di Ramani, poi ancora il Como che si difende, recupera il pallone con Ramon, abbiamo detto dell'intervento provvidenziale di Ramani al nono minuto, Ramani che sta per rinnovare il contratto con il Napoli fino al 2029. Attacca il Como, si fa vedere Baturina corto per Nico Paz che va verso destra da Smolcic, potrebbe allargare per Diao proprio sotto la nostra postazione, attacca il Como con Diao all'indietro per Dacuña, da questi a Ramon, l'incursione di Ramon, si allunga il pallone, il rimbio da parte di Gutierrez, ma il Napoli è tutto rintanato nella propria metà campo. Certo, per il Napoli sarebbe un punto importantissimo in ottica Champions League, pareggiare qui contro questo Como sarebbe davvero un risultato molto molto positivo. Vediamo il Como ancora ad impostare la propria manovra, c'è Ramon, sponda di Dacuña, a centrocampo Massimo Perrone, ancora si destreggia Perrone in verticale, Diao ci arriva in qualche modo ma non riesce ad allungarsi il pallone per andare in porta, recupera il Napoli per un attimo, però il Napoli, l'errore del Napoli è di subito restituire il pallone agli avversari una volta recuperato, un po' di frenesia da parte della formazione di Antonio Conte, Diao contro Gutierrez, sterzata ancora Diao, il cross con il sinistro mette fuori Beukema, ma il Como pressa gli avversari e recupera ancora immediatamente il pallone, vuole vincerla chiaramente la formazione di Cesc Fabregas e il canovaccio della partita non è affatto cambiato rispetto al primo tempo. Dacuña per Ramon, allarga tutto sul settore di sinistra dove c'è Vaie, Ancora il catalano cresciuto nel Barcellona, è costretto ad arretrare, a scambiare con Diego Carlos. La pressione di De Bruyne, non rischia Diego Carlos, va all'indietro da Butes, l'estremo difensore, completo giallo, completo arancione invece dall'altra parte per Milinkovic Savic. Butes per Diao, che gestisce un pallone complicato messo in fallo laterale da Gutierrez, rimessa laterale in favore del Como effettuata da Smolcic, che va da Perrone. Perrone per Diego Carlos, sempre Como in questi primi tre minuti dall'inizio della ripresa. Si è giocato nella metà campo del Napoli esclusivamente, ancora Como con Dacuña. Dacuña va da Diao, ancora Diao per Dacuña. Napoli che è tutto rintanato, tutto rinchiuso nella propria metà campo, non ci sono molti spazi per i giocatori di Fabregas, che provano a fare cambi gioco in continuazione come in questo caso. Perrone, eccone un altro, Jacopo Rabon per Nico Paz, un po' di spazio l'argentino Paz con il sinistro in verticale. Diao perde il pallone, Alisson Santos lo recupera, la pressione di Nico Paz, Alisson Santos scivola e allora consente il recupero di Dacuña. Zona tiro, Dacuña sinistro completamente sballato, pallone che termina lontanissimo dalla porta, difesa da Vanja Milinkovic Savic, ma ancora una volta la pressione dei giocatori del Como a creare problemi ai portatori di palla del Napoli, in questo caso Alisson Santos, che è stato pure sfortunato a dir la verità in quanto scivolato sul terreno di gioco. Dacuña ha cercato di approfittarne, ma è andato a calciare in maniera davvero maldestra. Gutierrez non dà tregua al Como nel pressing, Napoli che resta lì al limite dell'area di rigore, deve spazzar via Buongiorno, ma non può far altro che consegnare il pallone agli avversari. Ancora una volta Ramon, che ha giocato una quantità di palloni industriali davvero dall'inizio della partita. Eccone un altro, ancora l'ex Real Madrid, scambia con Perrone, cerchio del centrocampo, di fronte a Perrone c'è Højlund, sempre Como, Dacuña all'indietro per Ramon. Diego Carlos, Diego Carlos si rifugia all'indietro, va da Butes sulla pressione di Kevin De Bruyne, ancora Butes, gli va incontro Smolcic e allora il croato ha spazio, può avanzare. Smolcic è arrivato all'interno del cerchio del centrocampo, lascia il pallone a Baturina. Croato manovra con il suo destro, poi si porta il pallone sul sinistro, di nuovo sul destro e scambia con Smolcic, poi Diao, ancora il senegalese, torna da Dacuña, Dacuña per Perrone, Perrone allarga sulla sinistra per Vaglie, affrontato da Politano, si è visto pochissimo Politano, una gara di sacrificio come quella di tutti i giocatori del Napoli, in pratica Nico Paz, di prima intenzione, spalla alla porta, Baturina va giù, non c'è fallo, recupera il Napoli, Beukema, poi prova lo scatto Politano, cerca di andare via, niente da fare, subito Coma recuperare palla di prima intenzione, pallone in mezzo per Diao, intervento in fallo laterale, rimessa laterale sull'intervento di Ramani, rimessa in favore del Como che continua a premere, 6 minuti di gioco nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0. Como che si gioca tutto in questo secondo tempo. Olavao la spacca per la formazione di Cesc Fabregas per quanto riguarda il discorso Champions League, quarto posto in particolare. Ancora rimessa in attacco per il Como, settore di sinistra, rimessa che viene effettuata da Vaglie, non ci sono uomini del Como che si smarcano, ora il pallone affidato al centravanti Duvikas, lo perde, lo recupera però il Como, Smolcic, zona tiro, pallone dentro, Diao si gira, Buongiorno a intercettare la conclusione, fiacca però da parte del senegalese, poi Buongiorno una finta su Diao che in scivolata era andato a cercare il pallone ma non lo ha potuto trovare perché ha boccato appunto alla finta di Buongiorno che si è liberato del pallone consegnandolo a un compagno di squadra. Ancora Napoli in difficoltà sulla pressione degli avversari, McTominay elude il pressing di Perrone, poi c'è il tentativo sulla sinistra, Alisson Santos a spazio, il Napoli con il brasiliano chiude addirittura Nico Paz, va via Alisson Santos, il campo però è finito e si riprenderà con la rimessa in favore del Como e si è portato il pallone oltre la linea di fondo campo Alisson Santos, 3 gol per lui in campionato, giocatore che come detto il Napoli lo riscatterà al termine della stagione dallo Sporting Lisbona. Rimessa da fondo campo affidata a Butes, siamo al settimo della ripresa, Como 0 Napoli 0, non cambia dunque il parziale allo stadio Sinigaglia, in una partita che chiaramente viene vista con un occhio di riguardo anche dalle altre concorrenti del Como in particolare, del Napoli stesso ma soprattutto del Como per quanto riguarda la corsa al quarto posto, ovvero Juventus e Roma, la Juventus che giocherà domani con il Verona allo Stadium, la Roma lunedì che chiuderà questo turno di campionato all'Olimpico ospitando la Fiorentina. Qui c'è Gutierrez che affonda letteralmente Diao, Conte ha fatto un cenno a Diao di rialzarsi cercando anche di ingannare tra virgolette l'arbitro Fabbri, che invece ha fischiato immediatamente punizione al Como. Chiaramente Gutierrez è abbastanza in difficoltà di fronte a Diao, e Diao è mancato tantissimo al Como nel corso della stagione, è rientrato in questo finale di campionato, ricordiamo, nella passata stagione. Lui è arrivato a gennaio 2025, autore di 8 gol da gennaio in poi, quest'anno però è stato parecchio assente. Nico Paz, non da Nico Paz, sbaglia il controllo, poi però non controlla Højlund, è ancora Como con Perrone, eccolo Diao, intervento in scivolata sul pallone da parte di Gutierrez che serve Alisson Santos, Smolcic lo ferma e poi Perrone in seconda battuta di tacco elegante da Cugna, ancora Como tra gli applausi del Sinigaglia, si va sul settore di sinistra da Valle, ancora Como a manovrare con Perrone, scambio con Baturina, ancora da Cugna, posizione centrale, fa fuori anche Lobotka, apertura sulla sinistra per Vai, affrontato da Politano, ancora il catalano, si ferma Alex Vai all'indietro, va da Perrone, per Ramon, per Smolcic, ancora Alex Rijeka che si ferma, intendeva servire da Diao ma era chiuso da Gutierrez, allora ricomincia tutto, Smolcic servendo Diego Carlos, ancora Vaje, si accentra Vaje, scambio all'indietro con Perrone, lo scatto di Vaje per il pallone di ritorno che non arriva però, chiusa la linea di passaggio, e allora il Como insiste, posizione centrale, Ramon occhia all'inserimento di Smolcic e l'apertura per Diao, lato corto dell'area di rigore, parte il cross, colpo di testa di Ramon, respinto, poi ancora il Como che recupera il pallone, Baturina, area di rigore, parte il cross, doppia deviazione, calcio d'angolo, pressione costante ora del Como, si accentua addirittura la pressione della formazione di Cesc Fabregas, 0-0 al decimo della ripresa, calcio d'angolo numero 3 per il Como, uno solo ne ha battuto il Napoli fino a questo momento, corner alla destra di Vanja Milinkovic, Savic, vediamo in area di rigore, sono in 3-6 6 giocatori del Como, Perrone si allontana, ora va fuori dall'area di rigore, sta per partire il cross in area di rigore, occhio al secondo palo, e invece il pallone corto da Cugna, di ritorno per Baturina, una finta, lato corto dell'area, parte il cross, salta Diego Carlos, più in alto di tutti, pallone alto, pallone sopra la traversa al decimo della ripresa, è comunque un Como che dà l'impressione di creare pericoli da un momento all'altro al Napoli, una partita di totale sacrificio quella degli uomini di Antonio Conte, forse sorpreso il Napoli dal pressing asfissiante da parte dei giocatori del Como che insistono, è un Napoli che non riesce ad uscire fuori, occhio a Buongiorno con Diao che è dappertutto, McTominay all'indietro, Milinkovic, Savic, spazza via un po' la cieca, pesca in qualche modo Højlund che di testa gira per Alisson Santos, vediamo possibilità per il Napoli, Alisson Santos, c'è Højlund, servito Højlund, va giù, intervento, c'era fuori gioco però, l'intervento di Ramon probabilmente era da calcio di rigore, ma prima posizione di fuori gioco di Højlund, che rischio qui il Como, probabilmente sarebbe stato rigore, se vediamo un po' se ci sarà un check innanzitutto, vediamo se ci sarà un check perché l'intervento probabilmente era da calcio di rigore, però si è alzata la bandierina e allora si dovrebbe riprendere a giocare con un calcio di punizione in favore del Como ed è confermata la decisione, calcio di punizione confermato il fuorigioco di Højlund, ma qui Ramon si è preso davvero un bel rischio, calcio di punizione al dodicesimo, un'azione tra l'altro nata per caso dal rinvio di Milinkovic e Savic con il Napoli che era in difficoltà, messo alle strette dal pressing del Como, però Milinkovic e Savic che insomma con i piedi ci sa fare come, ha pescato Højlund, bravissimo nel girare di testa nella zona di Alisson Santos che è andato via, Højlund altrettanto bravissimo a sovrapporsi per il servizio di ritorno del brasiliano che è arrivato puntualmente, e a quel punto Højlund all'altezza quasi della linea di fondo campo nel tentativo di crossare, di andare sulla linea di fondo e crossare, è stato messo giù da Ramon, ma prima in precedenza c'era la posizione di fuorigioco dell'attaccante danese, si è ripreso a giocare con il Como che spinge nella metà campo avversaria con questo tentativo, però ho sbagliato da parte di Dacuña, pallone poi all'indietro, Milinkovic e Savic, altro rinvio con il destro stavolta, ancora nella zona di Højlund, colpo di testa di Diego Carlos, subentra Nico Paz all'indietro per Smolcic, 12 minuti 20 secondi nel corso della ripresa, Como 0 Napoli 0, Smolcic per Diego Carlos, Diego Carlos Dacuña, ancora Dacuña, si accentra pure lui, Dacuña in orizzontale per Ramon. Ramon, cerchio del centrocampo, trova Perrone. Como che cerca di stanare gli avversari. Ormai Napoli chiaramente gradisce il risultato di parità, quando può cerca anche di pungere per pescare il jolly, ma ormai partita difensiva, lo abbiamo capito già dai primi minuti del primo tempo, per i campioni d'Italia che stanno per abdicare, perché domani sera con ogni probabilità l'Inter strapperà lo scudetto dalle maglie del Napoli nel match del Meazza contro il Parma. Ricordiamo pure che il sabato della Serie A di questa 35esima e quart'ultima giornata verrà completato stasera con Atalanta a Genoa, rimessa laterale in favore del Napoli dopo il 2-0 dell'Udinese sul Torino. Si sta giocando Como Napoli, siamo 0-0 al 14esimo della ripresa. De Bruyne sbaglia, e sbaglia pure lui De Bruyne l'apertura per Politano. Anche questa una giocata assolutamente nelle corde del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, che ha spedito direttamente in fallo laterale con Politano, che si era un po' disperato in quanto poteva nascere un'azione interessante sul settore destro per il Napoli. E invece il pallone è in possesso nuovamente del Como, che spinge sulla sinistra. Vediamo Perrone servito, Perrone in posizione centrale, apertura sul settore di sinistra dove va vediamo da Cugna, parte il cross con il sinistro, Diao di testa, alto, opportunità anche questa colossale per il Como dopo un'ora di gioco, mentre Antonio Conte sta per far entrare Anghissà. E comunque segnaliamo questo colpo di testa di Diao al quarto d'ora della ripresa, pallone alto sopra la traversa, staccato piuttosto indisturbato il senegalese. Opportunità dunque per il Como. Allora, fuori De Bruyne, Anghissà per De Bruyne, partitaccia da parte di Kevin De Bruyne al quarto d'ora della ripresa. Un'ora di gioco esatto al Sinigaglia, con le squadre ferme sullo 0-0, ma con il Como che sta collezionando davvero diverse opportunità per portarsi in vantaggio. Dunque fuori De Bruyne, dentro Anghissà. Anghissà che ha perso il posto da titolare e probabilmente anche il posto nel Napoli in vista della passata stagione, perché è in odor di cessione il centrocampista camerunense, autore di 4 gol. Era partito magnificamente Zambo Anghissà in questo campionato, 4 gol per lui, poi pure lui in infermeria per tantissimo tempo. Vediamo Diego Carlos che prolunga in avanti per Diao, posizione regolare, Diao cerca di vincere il duello con Buongiorno, arriva anche in seconda battuta Gutierrez, Diao in terza battuta Alisson Santos, rimessa in favore del Como, più di tanto non poteva fare Diao, ci prova qui Gutierrez a rimettere il pallone in gioco, ma il fallo laterale è nettamente del Como, con Diao che allontana uno dei due palloni che erano in campo. Rimessa laterale affidata a Smolcic, siamo al 16esimo della ripresa, 0-0 tra Como e Napoli. Perrone, cerchio del centrocampo nella metà campo del Napoli, ancora Massimo Perrone, fa salire Diego Carlos, il brasiliano si ferma, gli va incontro McTominay, pallone ancora per Perrone. McTominay si è visto solo nel primo tempo in una circostanza, un colpo di testa con pallone alto nell'unica occasione creata dal Napoli, atterrato Duvikas, calcio di punizione in favore del Como proprio davanti alla nostra postazione. Vediamo arrivare da Cugna con il suo sinistro, prendono posizione al limite dell'area di rigore, ma ora entreranno all'interno dell'area stessa i saltatori del Como. Infatti vediamo Ramon, vediamo Smolcic, c'è anche Nico Paz, c'è Duvikas che va sul secondo palo e ci sono a battere questa punizione Baturina e Da Cugna. Calcio di punizione che arriva al minuto 18 del secondo tempo, si allontana Baturina e sarà Da Cugna a calciare. Vediamo un po' se chiama Baturina, se chiama Baturina, gli sta dicendo qualcosa di andare verso, di scattare, ma Baturina resta sul posto. Pallone dentro per Duvikas, schema non riuscito al Como, allontana Beukema, recupera Baturina che va all'indietro da Butes. Butes, giro palla di Butes, va a cercare Valle, il rinvio dello spagnolo, sfiora soltanto Ramon, colpo di testa di Beukema. Politano, Anguissa, primo pallone per il camerunense dal suo ingresso in campo. Anguissa, che abbiamo detto ha preso il posto di Kevin De Bruyne, partita da 5 per l'ex Manchester City. Attacca McTominay sulla sinistra, Politano, diamo il Napoli con Anguissa, cerca di farsi più minaccioso il Napoli dalle parti dell'area di rigore del Como. Anguissa viene fermato in maniera regolare, riparte il Como, occhio alla ripartenza, c'è Diao, Diao accelera, torna, rinviene su di lui Alisson Santos e ritarda l'avanzata del senegalese, che poi ancora affonda, va verso sinistra, Diao si ferma, deve scaricare però il pallone perché continua l'azione personale. Eccolo Valle che gli ha dato una mano, Baturina ancora, Baturina in orizzontale, Nico Paz, largo Smocic, va invece da Cugna, ancora Nico Paz dentro, occhio a Baturina, di tacco non passa, ancora Baturina, si gira, è stato per ingannare Milinkovic Savic, che è un po' sottovalutato la situazione, un tocco da biliardo da parte di Baturina, ma il pallone era lento, abbastanza prevedibile, e invece è stato colto in controtempo Milinkovic Savic, che si è allungato sulla sua sinistra e in due tempi ha controllato il pallone. Ne è nata un'azione pericolosa, non sembrava davvero, fatto sta che al 19esimo dobbiamo annotare questo intervento di Milinkovic Savic su Baturina. 0-0 ancora il parziale, qui tabellino riguarda solo le occasioni per il Como, ma le più clamorose ricordiamo ci sono state nel corso del primo tempo. Vediamo, buongiorno per Gutierrez. Napoli che chiaramente non accelera i ritmi del gioco, perché il punto va benissimo alla formazione di Antonio Conte. McTominay, pallone per Beukema che porta a spasso la sfera, cerchio del centrocampo, Ramani, lancio con il destro, colpo di petto di Smolcic, con calma olimpica Smolcic, di petto all'indietro per il portiere Butes. 0-0 con i prossimi cambi in arrivo da una parte e dall'altra, grossi movimenti intorno alla panchina del Como, quindi qualcosa cambierà a breve. Cesc Fabregas nel tentativo di sbloccare il risultato. Nico Paz si è visto meno in questa ripresa rispetto al primo tempo, di più invece Dia, che sta creando lo scompiglio. Dia se riesce ad andare via, ne fa fuori tre, poi però perde il pallone, a volta pecca in giocate di egoismo. Attenzione, perché Baturina si era fiondato su Ramani, che in qualche modo in scivolata è riuscito a conservare il possesso del pallone e a servirlo ai compagni di squadra. Poi c'è fallo su Frank Anguissa, calcio di punizione in favore del Napoli. 20 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre parità, reti bianche al Sinigaglia. Calcio di punizione corto, battuto Ramani per buongiorno, ma bisogna ripetere il tutto secondo l'arbitro Fabbri. E allora ci pensa Anguissa a eseguire correttamente, anzi no, va via Anguissa, chiama Ramani, sarà il kosovaro a battere questo calcio di punizione. Queste giocate anche furbe da parte dei giocatori del Napoli a perdere tempo. Ancora Ramani per Beukema, all'indietro Ramani per Milinkovic Savic, da questi a buongiorno, l'ex difensore del Torino serve corto Lobotka, lo slovacco va da McTominay, affrontato subito da Perrone che va ad aggredire anche Ramani, il quale si libera del pallone servendo Beukema. Beukema per Politano per Anguissa, da questi a Lobotka per buongiorno. Esce bene il Napoli da questa situazione di pressing da parte dei giocatori del Como. Alisson Santos, linea di metà campo, da questi a buongiorno, all'indietro Lobotka, Anguissa prende un po' di fiato ora il Como, che ha speso tantissimo dal punto di vista fisico, soprattutto con gran pressing dall'inizio della partita. Ramani, McTominay all'indietro, vedremo se il Napoli ne approfitterà di un possibile, se ci sarà, lo vedremo nei prossimi minuti, calo fisico da parte dei giocatori del Como, ma chiaramente Fabregas è pronto a gettare in campo forze fresche. Diego Carlos prolunga per lo scatto di Duvica, si lotta con Lobotka, spinge il greco, c'è fallo, calcio di punizione e si dispera Duvicas che va dal primo assistente di Fabbri, ovvero Bacini, a dirgli io non ho commesso nessuna spinta, si rivolge anche verso lo stesso Fabbri, Fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli alla metà esatta della ripresa. Como 0, Napoli 0. Como che va alla ricerca del gol che terrebbe ampiamente in gioco la formazione lariana nella corsa al quarto posto. Questo risultato, se dovesse persistere fino al termine della partita, di fatto toglierebbe quasi automaticamente il Como appunto dalla corsa per il quarto posto. C'è tempo però ancora, siamo al 23esimo nel corso della ripresa, 0-0 il parziale. Lancio lungo di Diego Carlos per Paye. La corsa del catalano arriva per primo sul pallone rispetto a Politano, costretto pure lui ad una gara di sacrificio. Baye fa passare il pallone ma non trova nessun compagno di squadra, trova invece Anguissa che col tacco controlla il pallone sul poi lo perde. Attenzione, ancora il Como, sbaglia tutto Baye, aveva commesso un'ingenuità davvero qui, brutto fallo e arriva il cartellino giallo per Da Cugna. Dovrebbe essere la prima ammonizione del match. Vediamo un po'. Volato letteralmente McTominay. È letteralmente volato Scott McTominay. Cartellino giallo per Da Cugna al 24esimo della ripresa sul parziale di 0-0 tra Como e Napoli. Abbiamo detto che per quanto riguarda i diffidati, eccolo qua, Da Cugna era diffidato e quindi salterà. Verona-Como in programma domenica alle 12.30 allo stadio Bentegodi. Diffidati del Como, Da Cugna, Ramon e Addai, che è l'unico indisponibile. Brutto volo per Scott McTominay, letteralmente sull'intervento dell'avversario, letteralmente volato, è ricaduto non benissimo all'interno del cerchio del centrocampo nella metà campo del Napoli. A terra Scott McTominay, gioco fermo al Sinigaglia. Como 0, Napoli 0, anzi l'ammonito è Ramon è stato ammonito Jacopo Ramon, non Da Cugna ma Ramon, e quindi cancelliamo il turno di squalifica per Da Cugna e però lo trasportiamo a Ramon perché pure lui era diffidato, quindi è Ramon che salterà il match di domenica prossima tra Verona e Como. Confermiamo primo giallo della partita, brutto intervento da parte di Ramon, calcio di punizione per il Napoli con McTominay però che resta a terra proprio perché è caduto male, molto male sul terreno di gioco. Un brutto volo commesso dallo scozzese, grande protagonista di questo Napoli, uno Scott McTominay che ha segnato in tutte le ultime tre trasferte di campionato e va a caccia di un record perché potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare il gol in quattro match di Serie A consecutivi nell'era dei tre punti a vittoria, ovvero dalla stagione 94-95. Ci è andato vicino nel primo tempo nell'unica opportunità per il Napoli con un colpo di testa e con pallone terminato alto sopra la traversa. Si rialza ora Scott McTominay. E bisognerà recuperare questo tempo che è stato perso, un paio di minuti, perché siamo al 26esimo del secondo tempo e il parziale è fermo sullo 0-0 tra Como e Napoli. È preso una brutta botta McTominay, che zoppica ancora, si è rialzato, riprende il suo posto, ma certamente non sta benissimo il centrocampista scozzese, che ha provato anche a sbloccarsi e a segnare sul calcio di rigore nel match contro la Cremonese, lui che aveva già segnato uno dei quattro gol del Napoli, ma si è fatto parare la conclusione dal dischetto da Audero. Si riprende a giocare McTominay che zoppica ma resta lì in campo. Napoli che getta via il pallone all'interno dell'area di rigore del Como con Butes, spettatore in più in questo secondo tempo, non ha dovuto compiere grossi interventi anche nel primo a dir la verità. Da Cugna, Lobotka su di lui, Da Cugna, pallone all'indietro per Perrone che va da Butes, gira subito Butes la sfera nella zona di Diego Carlos, poi prova ad affondare sulla sinistra il Como. Perrone, Nico Paz va da Duvikas, controllo, spalle alla porta, poi c'è Baturina, potrebbe aprire per Diao, posizione centrale per il croato. Attenzione a Baturina, che è giocatore in grado di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento. Diao affrontato da Alisson Santos, poi da Lobotka, non c'è fallo, occhio a Baturina, area di rigore, ci pensa un po' troppo, scarica per Smolcic per Diao, ancora c'è un giocatore del Napoli a terra e allora si ferma il gioco. Lobotka a terra, si ferma il gioco sul contrasto in precedenza con Diawo. C'è stata molta incertezza in campo, alla fine i giocatori del Como della verità si sono fermati. A quel punto l'arbitro Fabbri è intervenuto e ha interrotto il gioco. Ora c'è Ramanzina di Fabbri a Conte. Ramanzina di Fabbri a Conte, l'arbitro vuole il pallone per restituirlo ai giocatori del Como. Al 28esimo della ripresa si è rialzato Lobotka, 0-0, sempre il parziale al Sinigaglia, con il Como che ci prova sempre, un po' meno intensità a dir la verità, ma è normale perché ha speso tantissimo la formazione di Fabregas dal punto di vista fisico, ma è sempre la squadra di casa a fare la partita. Di tacco Baturina per Nico Paz, Nico Paz strappa il pallone a Armani, non a Lobotka. Poi intervento di Nico Paz, che c'è stato un fallo in precedenza, però era andato abbastanza duro su Lobotka Nico Paz, ma l'arbitro ha fischiato per un precedente intervento irregolare ai danni dei giocatori del Napoli. Calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia uscenti, 28 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 0-0 tra Como e Napoli. Certo è che quell'occasione all'inizio potrebbe essere stata determinante ai fini dell'esito del match, quella di Duvicas, che si è divorato il gol. Sì, è stato grande Ramani a salvare sulla linea, ma Duvicas poteva fare molto meglio, così come Diaw alla mezz'ora del primo tempo, solo davanti a Milinkovic-Savic, che ha respinto con i piedi una conclusione peraltro anche blanda, fiacca da parte di Diaw, che voleva far passare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore del Napoli. Impresa molto complicata visto la stazza di Milinkovic-Savic. Rimessa laterale in favore del Napoli con Antonio Conte che consegna il pallone a Gutierrez. La spinta del Como si è un po' affievolita negli ultimi minuti. Vediamo il Napoli con l'inserimento di Anghissà. Anghissà rincorso da Paz, che gli porta via il pallone, tocca il pallone in maniera regolare Nico Paz, e non è la prima volta che l'argentino aiuta i compagni di squadra con azioni di ripiegamento difensivo. Ora intervento deciso di testa di Gutierrez, attenzione Gutierrez che è andato a finire sulla panchina del Napoli, speriamo che non si sia fatto nulla, ma il colpo è stato piuttosto violento. In tuffo, andato di testa Gutierrez, c'è anche Conte lì a sincerarsi delle condizioni del suo giocatore, tutti dalla panchina del Napoli si rialza, buongiorno per fortuna, applaudito anche dai tifosi del Como, per fortuna è andata bene, buongiorno. Insomma l'impatto è stato piuttosto violento, si riprende, per fortuna buongiorno torna in campo ad occupare il proprio posto, 30 minuti e mezzo nel corso della ripresa e siamo sempre sullo 0-0 tra Como e Napoli. Vedremo se il Como avrà la forza per organizzare il forcing finale per cercare di sbloccare la partita. C'è Smolcic all'indietro, fallo, punizione in favore del Como, a terra Smolcic. Fabregas che ancora non cambia, è soltanto una sostituzione abbiamo visto fino a questo momento, siamo al 76esimo, un cambio operato dagli allenatori, la sostituzione di Antonio Conte con l'ingresso in campo di Anghissà al posto di De Bruyne, per il resto nessun'altra sostituzione e qui ci avviciniamo al termine della partita. Perrone, lancio poi per Duvicas, imprendibile quello di Vaglie, pallone che scivola via lungo oltre la linea di fondo campo protetto da Buongiorno, scortato da Alessandro Buongiorno, rimessa in favore del Como, anche il caldo certamente è stato un fattore in questa partita, adesso per fortuna non ci sono i 27 gradi di inizio partita, è andato via il sole ovviamente, ma comunque siamo sempre sui 23-24 gradi e il Como ha speso tantissimo dal punto di vista fisico. Nel frattempo Diaw con fallo, ruba palla Gutierrez, calcio di punizione, attenzione c'è Conte, forse una scaramuccia a distanza tra i due allenatori, vediamo un po', che tra l'altro si vogliono un gran bene, grande stima tra i due. Calcio di punizione per il Napoli e arrivano i cambi in casa Como. Vediamo un po' la scelta di di Cesc Fabregas, quella di mandare in campo Alvaro Morata al 33esimo, nel corso della ripresa probabilmente andrà fuori Duvicas, Dovrebbe essere cambio automatico questo. Ce n'è un'altra però in arrivo. Un'altra sostituzione in casa Como tra poco. Perché è pronto anche Alberto Moreno, l'esterno sinistro, e vedremo se andrà a prendere il posto di Vaie. Quindi forze fresche in arrivo per il Como. Siamo al 33esimo della ripresa, 0-0 il parziale. Rammani, il Napoli ora sta gestendo abbastanza in tranquillità la partita. Ecco buongiorno per Højlund, molto lontano dalla porta. McTominay, che si è ripreso dopo la brutta caduta di poco fa. Va da Politano, uno contro uno con Vaie. Avanza Politano sfida il suo avversario, si porta il pallone sul sinistro, parte il cross, c'è una deviazione, pallone altissimo, va alto Alisson Santos, poi spazza via Ramon, pallone che rimbalza sul terreno di gioco, preda di Buongiorno che in tuffo di testa serve Beukemar in corso da Baturina. Politano all'indietro per Rammani si avventa su lui Duvikas, ma serve corto ancora Beukemar che va da Milinkovic-Savic, amministra e addormenta soprattutto il gioco il Napoli, a cui va benissimo il pareggio. Gutierrez per Zambanghissà all'indietro, Milinkovic-Savic va ancora da Rammani. Vediamo il palleggio da parte dei giocatori del Napoli, ora è un pressing più blando da parte dei giocatori del Como. Napoli manda a vuoto i prestatori del Como, ancora Højlund, spalla alla porta, su di lui va Diego Carlos, poi Gutierrez, l'inserimento di McTominay, era di rigore, conclusione sul fondo, palla gol per il Napoli, ancora con Scott McTominay al 35esimo, sul fondo McTominay, triplo cambio nel frattempo. Per quanto riguarda il Como, ma prima Spinazzola per Rammani.
2: Spinazzola.
0: E questa è la sostituzione di Antonio Conte, la seconda. Poi
2: il Como.
0: Adesso su Rodriguez per Baturina.
2: Baturina.
0: Fuori Baturina. Poi fuori Duvikas. Dentro Orata.
2: Sostituisce
0: seconda del Como. E poi ne manca una. Vediamo Moreno, Alberto Moreno manca all'appello, dovrebbe uscire Vaie, vedremo un po' se sarà così. Alberto Moreno per Alex Vaie.
2: E
0: così è. Allora, ricomponiamo il puzzle. Nel Napoli è entrato Spinazzola al posto di Rammani. Nel Como, adesso su Rodriguez per Baturina, Morata per Duvikas, Alberto Moreno per Vaie. Tutto ciò quando siamo arrivati al 36esimo nel corso della ripresa. Non cambia il parziale, 0-0 tra Como e Napoli, e ci avviamo verso il finale di partita. L'esperienza di Alvaro Morata in questi ultimi minuti, ma ripetiamo, è un Como che ha speso tantissimo e lo si vede in campo perché la manovra è meno precisa. Attenzione, ora sbaglia il Napoli, occhio a Perrone che forse era pure in fuorigioco, si ferma Perrone, poi perde il pallone, si gioca Spinazzola, vediamo, pallone all'indietro per Milinkovic-Savic, Morata che va a spasso all'interno dell'area di rigore a fare pressing. Attenzione ad Anghissà che scivola, ma in qualche modo il pallone arriva sul settore destro a Politano, poi Højlund lo difende, lo botca, lo sporca Ramon, poi Spinazzola avanza, Spinazzola sul settore di sinistra, vediamo Alisson Santos che dietro a Spinazzola si ferma, Alisson Santos va a Spinazzola, va al cross, poi Anghissà per Politano, arriva a Beukema per Anghissà, e ora il Napoli cerca forse anche il colpaccio in questo finale di partita. Vediamo Gutierrez, apertura per Alisson Santos, uno contro uno con Smalcic, ancora il brasiliano all'indietro per Gutierrez, filtrante per Spinazzola, lato corto dell'area di rigore, parte il cross sul secondo palo, colpo di testa tentato da Politano, ma impatta malissimo il pallone, preda di Jesus Rodriguez, primo pallone per lo spagnolo, un gol per lui in campionato, ma diversi assist anche. Vediamo Jesus Rodriguez e Nico Pazza, deve inventare qualcosa Nico Pazza, apertura sul settore di sinistra per Alvaro Morata. Morata uno contro uno con Buongiorno, sta arrivando Nico Paz, pallone dentro, troppo in profondità, l'uscita da parte di Milinkovic-Savic, e qui aveva pochi uomini a riempire l'area di rigore il Como, praticamente il solo Nico Paz è andato all'interno dell'area stessa a cercare di ricevere prende il pallone di Morata che si è rivelato però impreciso. 37 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa. Como 0, Napoli 0. Con Zamba Anguissa che va ad Alisson Santos che riesce a mantenere il pallone in campo. Vediamo un po' ora la disposizione del Napoli con in difesa con Buongiorno e Beukema, lancio di Gutierrez a cercare Alisson Santos che mantiene il pallone in campo, settore di sinistra, lato corto dell'area di rigore, Alisson Santos, Spinazzola che anche un buon tiratore ci prova, Ramon va a respingere e apre praticamente il contropiede al Como, Nico Paz che è stremato, pallone per Diao, Diao avanza, c'è Nico Paz libero, chiama palla, Diao va da Nico Paz, sta arrivando anche Perrone, apertura per Jesus Rodriguez, arriva Politano, non c'è nulla terra Rodriguez, ma non c'è nulla. Occhio alla ripartenza del Napoli con Scott McTominay, ora squadre lunghe, McTominay affonda sulla destra, va Højlund al limite del...

0: Sola, grande giocata difensiva da parte del Como, che ha impedito ad Alisson Santos di calciare con il destro. Politano uno contro uno, Politano al limite, Politano ci prova col sinistro, palo! Giocata sontuosa di Politano, Alisson Santos ancora, pallone buono, Smolcic, poi Diao, e avevamo detto il Napoli Sornione in questo finale di partita a provare il colpaccio. Diao, fallo su di lui, punizione in favore del punizione in favore del Como, ma gran giocata da parte di Matteo Politano al 39esimo. Napoli vicinissimo al vantaggio con il palo colpito da Politano. Gran tiro con il sinistro sul secondo palo da fuori area di Politano, che aveva battuto Butes, ma era proteso in tuffo, potrebbe anche aver sfiorato la sfera l'estremo difensore del Como, ma alla fine pallone stesso che è andato a stamparsi sul palo, e questa certamente è la più grossa opportunità del Napoli dall'inizio della partita, arrivata al 39esimo del secondo tempo sul parziale di 0-0, ma un Napoli che è un po' più fresco in questo finale di partita, sta cercando il colpaccio qui al Sinigaglia. Allora, cambio, fuori Diao, Vojvoda, dentro Vojvoda. Fuori Diao,
1: 31, Morghim,
0: al quarantesimo, dunque Vojvoda in campo, e c'è anche Sergi Roberto, che sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, spende le ultime sostituzioni in due slot praticamente Fabregas. Vediamo un po' chi esce. D'Acuña,
1: 33, Lucas D'Acuña.
0: Sergi Roberto per D'Acuña, le ultime sostituzioni di Cesc Fabregas. Siamo al 41esimo, ma intanto poco fa Politano ha colpito il palo, gran giocata. Napoli ad un passo dal gol del vantaggio, e sarebbe stato il gol Champions League per la formazione di Antonio Conte. E invece siamo sempre 0-0, 40 minuti e 35 secondi nel corso della ripresa tra Como e Napoli, ultimi minuti. Como deve cercare, anche a costo di rischiare di perdere la partita, di provare a sbloccarla, se ha le forze nelle gambe chiaramente. Intanto Fabregas ha schierato 5 giocatori negli ultimi minuti, quindi 5 giocatori assolutamente freschi, ma il Napoli Sornione, abbiamo detto, ha controllato la partita fino a questo momento, giocando una gara assolutamente difensiva, ma in questo finale sfruttando anche gli sforzi compiuti dai giocatori del Como, prova anche il colpaccio. Rimessa laterale in favore del Napoli con Spinazzola, che non accelera assolutamente la ripresa del gioco, serve all'indietro Gutierrez affrontato da Morata, che gli porta via dalle spalle il pallone. Ecco il Como ancora con Morata, pallone buono, Morata cerca di andare via, pallone che filtra, Lobotka in anticipo su Sergi Roberto, in difficoltà il Beukema, poi pallone che rimbalza su Morata e termina oltre la linea di fondo campo. 3 minuti più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli. Ricordiamo alle 20:45 Atalanta-Genoa, che chiude il programma di questo sabato di Serie A della 35esima, quart'ultima giornata del campionato di Serie A, che domani sera dovrebbe laureare campione d'Italia l'Inter, che a San Siro ospiterà il Parma. Rinvio di Milinkovic-Savic, che facendo ai suoi giocatori di andare avanti. 42-20, rinvio lunghissimo del portiere del Napoli, pallone che arriva quasi al limite dell'area di rigore, colpo di testa di Ramon. Spinazzola lo mette giù, serve all'indietro Gutierrez, ancora il Napoli che si abbassa a Zambo Anghissà, fa passare il pallone che arriva dalle parti di Buongiorno, da questi ad Anghissà ancora per Buongiorno, diventato ora il leader della difesa del Napoli dopo l'uscita di Ramani. Ancora Napoli con Gutierrez, altro giocatore spagnolo in campo, ex Real Madrid e Girona, da questi ad Alisson Santos si porta dietro Smolcic, lo rincorre ma non riesce a portargli via il pallone, da Alisson Santos a Buongiorno. 43 minuti di gioco, 2 più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli. McTominay, buono il pallone per Politano, che viene però preso da Alberto Moreno, che allontana, poi la volée di Nico Paz, e ancora Napoli che recupera, Napoli più fresco. Napoli che è in condizioni migliori dal punto di vista atletico in questo finale di partita. Alisson Santos, punta Smolcic, Poi arriva anche il raddoppio.

0: di marcatura da parte di Vojvoda. Ancora Alisson Santos, pallone per Gutierrez, la gestione del pallone da parte dei giocatori del Napoli, però Buongiorno qui sbaglia e regala da Moreno. Qui arriva l'ammonizione per Politano, fallo tattico di Matteo Politano. Politano che insomma non ci sono diffidati nel Napoli, quindi nessun problema per noi. Il Napoli che giocherà lunedì 11 maggio, chiuderà la 36esima giornata al Maradona contro il Bologna. 44, un minuto al 90esimo, poi sarà recupero. Como 0, Napoli 0. Sergi Roberto, Lobotka, lo trattiene, lo mette giù, punizione Como, battuta dallo stesso Sergi Roberto, corto per Nico Paz. Nico Paz, gol sinistro, felpato, calibrato nella zona di Moreno. Eccolo lo spagnolo, da uno spagnolo all'altro, la corsia di sinistra del Como, parla sempre spagnolo. Prima Valle, poi Alberto Moreno, ex Siviglia, Liverpool e Villarreal, giocatore esperto di 33 anni. Smolcic sotto la nostra postazione, all'indietro per Jacopo Ramon. Da questi a Perrone, mancano 20 secondi al 90esimo, poi scatterà il recupero. 0-0 tra Como e Napoli. Sergi Roberto in posizione centrale, va da Morata, sponda Nico Paz, controlla male, poi perde il pallone, forse commette pure fallo, anzi senza forse, punizione per il Napoli, punizione per il Napoli, fallo con Nico Paz che aiuta Lobotka a rialzarsi. E siamo al 90esimo, siamo al 90esimo, minuti di recupero esattamente 4 e ci stanno,
1: si giocherà ancora
0: 4 minuti. Punizione Napoli, 0-0, sempre il parziale, risultato che va bene solo al Napoli che attualmente andrebbe a quota 70 punti, quindi conserverebbe 8 punti di vantaggio sul Como. Se dovesse finire così, male che vada, anche con un'eventuale vittoria del Milan a Reggio Emilia sul Sassuolo, il Napoli resterebbe in seconda posizione seppur in condominio con la formazione di Massimiliano Allegri. Il rinvio di Milinkovic e Savic, recupera il Como, il rinvio maldestro da parte di Smolcic, pallone che termina direttamente in fallo laterale, si chiuderà il 49esimo dunque Como-Napoli, se ne sta per andare il primo dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Fabbri. Como 0, Napoli 0. All'indietro, Buongiorno, possesso palla, ora anche il Como ci crede poco, d'altronde abbiamo questo lancio in avanti per il tentativo del Napoli con McTominay, ancora va Højlund, c'è l'azione che è buona per il Napoli con Højlund, Anguissa, siamo al limite, viene chiuso il camerunense, Nico Paz strappa via il pallone, poi Jesus Rodriguez va giù, fallo, punizione per il Como, punizione del Como, ma siamo all'interno della metà campo della formazione lariana, 46 minuti e 25 secondi, manca poco al termine della partita con le squadre ferme sullo 0-0, chiaramente il Como si è giocato il jolly soprattutto nel primo tempo quando ha avuto le migliori occasioni, in particolare al nono con Duvikas, il salvataggio sulla linea di Ramani dopo che Duvikas era riuscito a scavalcare, perdendo però una frazione di troppo, un secondo di troppo Milinkovic e Savic, e poi alla mezz'ora la parata di Milinkovic e Savic su Diao che si era presentato solo davanti all'estremo difensore serbo ex Torino, Spal e Ascoli. Proprio Milinkovic e Savic va a raccogliere il pallone oltre la linea di fondo campo, squadre stanchissime, il Como ci crede ormai davvero poco, incitato comunque fino all'ultimo secondo dai suoi tifosi. 47 minuti e 10 secondi, 0-0 con il rinvio di Milinkovic Savic, Como che in questo momento occupa la quinta posizione, un punto in più rispetto alla Roma che però lunedì sarà di scena allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Vediamo Zambo Anguissa, lato corto, pallone filtrante per McTominay, attenzione alla deviazione, calcio d'angolo, è il Napoli che vuole fare lo scherzetto alla fine, calcio d'angolo per la formazione di Antonio Conte, 47 minuti e 45 secondi, 0-0, chiude in attacco il Napoli con Matteo Politano che va a recuperare il pallone e pronto a scodellarlo all'interno dell'area stessa. Vediamo giocatori presenti davanti a Butes del Napoli, sono in 5 raccolti veramente in un fazzoletto, pronto Politano a calciare di interno sinistro, le solite spinte davanti al portiere Butes, attenzione alla traiettoria di Matteo Politano, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 45 secondi al termine, Politano parte il cross, traiettoria del pallone altissima, termina dalla parte opposta, non ci arriva Alisson Santos, ci arriva Nico Paz che prova il palleggio, poi viene spostato spostato da Alisson Santos, resta in piedi Nico Paz, pallone poi per il Napoli, Lobotka, buongiorno, lo lascia Spinazzola, Perrone, fallo laterale, 48 minuti, 40 secondi, mancano 20 secondi e questa sarà l'ultima giocata della partita del Napoli. Spinazzola, rimessa laterale, ormai nessuna speranza per il Como di poter vincere questa partita. Gutierrez, 48 minuti 50 secondi, deve solo gestire palla il Napoli e poi sarà 0-0 finale. Vediamo due palloni in campo, ma arriva il triplice fischio finale da parte dell'arbitro Fabbri. Como 0, Napoli 0, punto preziosissimo per il Napoli che consolida il secondo posto, sale a 70 punti, meno 9 dall'Inter, ma soprattutto ci sono gli 8 punti conservati sul Como che in questo momento è in quinta posizione a quota 62, Como che ormai quasi, poi nel calcio mai dire mai, però si complica, possiamo dire così, che si complica notevolmente la scalata del Como al quarto posto. Ringrazio Gioele Campagna alla parte tecnica, è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, dove Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 alle 20:45 Atalanta-Genoa. Da Massimo Barchesi per il momento è tutto, ci sentiremo più tardi con gli allenatori e i giocatori per le interviste del post partita. Linea che torna a Roma a Guido Ardone.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
11: Sabato Sport.
12: E scaccano le 20 proprio in questo preciso istante. Noi teniamo la linea ancora per qualche secondo fino al prossimo segnale orario. Poi ci sarà regolarmente il GR1. Come ricordava Massimo Barchesi, un punto che serve decisamente più al Napoli che non al Como in ottica piazzamento Champions League. Lo 0-0 del Sinigaglia al termine di una gara che comunque ha avuto i suoi sussulti, le sue occasioni da una parte e dall'altra. Andiamo al giornale radio. Riesco però a dirvi in pochi istanti che nella seconda semifinale della Champions League di pallavolo femminile, Scandicci ha vinto il primo set a Istanbul contro le turche del Eczacıbaşı. Ricordiamo la clamorosa eliminazione di Conegliano in rimonta al quinto set contro Vakif. Comunque Scandicci è in campo e per ora conduce. Vi aggiorneremo in seguito. Questa sera Atalanta-Genoa, la Formula 1, molto altro Sabato Sport, ma adesso c'è il giornale radio. A tra pochissimo su Rai Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, cordoglio di tutto il mondo istituzionale e politico per la scomparsa ieri a 59 anni di Alex Zanardi. Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda come sia stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Commosse anche le parole di Giorgia Meloni, l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità. Ha scritto su X la Premier. Una luce straordinaria per il ministro dello sport Abodi. In segno di lutto, il CONI ha deciso un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. I funerali di Alex Zanardi si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
3: Pilota di Formula 1, poi campione paralimpico, le due vite di Alex Zanardi, entrambe vissute al massimo, ma allo stesso tempo con umiltà e semplicità suoi tratti distintivi. Zanardi raccontato da chi lo ha conosciuto bene, Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
4: È sempre stato col sorriso, era sempre positivo, è sempre allegro e va ricordato più come uomo che come pilota.
3: Semplice nella sua straordinarietà Zanardi, che con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventando nel faro. L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ne sottolinea uno dei tanti pregi.
5: La sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili, quasi il limite non fosse la soglia di un ostacolo ma la soglia di una possibilità, di una nuova possibilità.
3: Le due vite di Alex Zanardi e i suoi drammi, gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike. Claudio Costa è il medico che lo salvò dopo il primo incidente. Con lui un legame profondo, Zanardi unico, geniale, dice Costa.
6: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile e questa è la cosa più bella di una vita. Avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
3: Manuela Collazzo, GR1.
2: Guerra in Iran, la trattativa resta bloccata. Poco fa un colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi, confermata la necessità di evitare ulteriori escalation nel conflitto e di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump torna ad attaccare l'Unione Europea.
7: Sale la tensione tra Stati Uniti e Europa dopo le nuove prese di posizione di Donald Trump. Il presidente della Commissione del Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Lange, definisce inaccettabile il piano di dazi al 25% sulle auto prodotte in Europa, mentre la Commissione ribadisce la UE si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi. Le frizioni con l'Europa investono anche la NATO. Trump annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, pochi giorni dopo lo scontro con il cancelliere Merz e le critiche rivolte a Italia Spagna per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Infine il presidente giudica insufficiente la proposta iraniana e minaccia una ripresa del conflitto, poi torna a parlare di Cuba. Quando avremo finito con l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, dice. La Repubblica Islamica ha presentato il proprio piano con l'obiettivo di porre fine in modo definitivo alla guerra che ci è stata imposta, ha affermato Gharib Abadi, vice ministro degli esteri di Teheran. Ora la palla è nel campo degli Stati Uniti per scegliere la via della diplomazia o il proseguimento del conflitto. Francesca Barogno, GR1.
2: E in Iran, dopo il ricovero d'urgenza della Nobel per la pace Narges Mohammadi, il comitato che assegna il premio torna a chiederne la liberazione. L'attivista detenuta da mesi ha avuto una grave crisi cardiaca ed è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche. Mohammadi era stata arrestata e condannata in seguito alle proteste antigovernative di inizio anno. Caro energia, taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, mentre l'Italia accelera sulle scorte di gas facendo meglio degli altri paesi europei.
8: Uno stanziamento da 146 milioni e mezzo per il periodo dal 2 al 10 maggio, poi il resto con un decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio mantenendo gli stessi tagli. Il governo sceglie uno sconto sulle accise in due tempi per avere il tempo di organizzare le coperture. 200 milioni dovrebbero essere a disposizione tra 10 giorni, quando sarà possibile quantificare l'extra gettito IVA dell'ultimo periodo. Per ora il prezzo medio della benzina self è a 1,81 al litro, il gasolio a 2,04. Quotazioni che non hanno hanno ancora incorporato il nuovo taglio delle accise, diverso dal precedente. Per il diesel si tratta di una vera e propria proroga, 20 centesimi al litro più altri 4 di IVA. Per la benzina si scende a 6 centesimi al litro. Nel frattempo arriva una buona notizia sul fronte gas. L'Italia ha riempito quasi il 50% delle scorte per il prossimo inverno e ha già chiuso contratti fino al 90%. La media dell'Unione è al 32%, il 25% la Germania. Il gas non mancherà il prossimo inverno dunque, ma le bollette saranno più care per il rincaro delle quotazioni. Paola Nania, GR1.
2: La flottiglia Vergasa è pronta a ripartire con una nuova missione, mentre due attivisti sono stati trattenuti dagli israeliani in un penitenziario. La corrispondente.
9: Portati in Israele per Tiago Avila e Saifa Bukeshek, i due attivisti della flottiglia, sono ore di interrogatori. Sono sospettati di azioni illegali e di legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. I motivi che non hanno portato al loro rilascio, a differenza degli altri compagni di viaggio sbarcati ieri a Creta. Ora si trovano in un carcere non lontano dalla città di Ashkelon per essere sentiti dalla polizia. Si tratta di una detenzione illegale, di un sequestro, la reazione della Spagna, di cui è cittadino Saifa Bukeshek, che ne chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Gli attivisti liberati ieri sono in gran parte rientrati, altri invece sono rimasti in Grecia. Hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani durante le 40 ore a bordo delle navi, abusi che erano molto visibili sui visi di alcuni di loro. Eppure la missione non intende fermarsi, la flottiglia si sta riorganizzando, lo ha detto telefonicamente uno degli attivisti italiani ora in Grecia, collegato con il presidio organizzato davanti alla Farnesina. Ripartiremo e saremo ancora di più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Torniamo in Italia nel pomeriggio nella Basilica di San Giovanni Laterano a Roma, l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. Ascoltiamo le sue parole.
10: Si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
2: La cronaca ora a Bari, è arrestato un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
11: Wei Lin, il proprietario del negozio situato nel quartiere Carbonara di Bari, è indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe messo d'accordo con un 68enne Michelangelo Scamarcia affinché lui effettuasse, tramite la sua carta di reddito di inclusione, una transazione da 600 euro nel POS collegato all'attività commerciale. Lin gliene avrebbe poi restituite 530 in contanti, trattenendone 70 come costo dell'operazione. Il 42enne però poi avrebbe dato a Scamarcia solo 500 euro, prendendone altri 30. Questo è l'elemento che ha fatto scattare la lite, la reazione del 68enne e infine la furia del commerciante cinese. Wei Lin a fine aprile aveva poi provato ad effettuare dei prelievi alle poste con la carta dell'italiano, sbagliando però il PIN. Oggi il ritrovamento del corpo di Scamarcia nascosto dentro alcuni sacchi in una parte interna del negozio. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Caso Carlasco, mercoledì Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi davanti ai magistrati della Procura di Pavia. Non si sa ancora se risponderà o meno alle loro domande, non conoscendo ancora le prove raccolte contro di lui. Per Alberto Stasi, accusato del delitto e che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la possibilità della revisione del processo. Ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato della figlia. Giro di vita a Livorno sulla pulizia urbana, diventa obbligatorio pulire anche la pipì dei cani. Con un'ordinanza per i mesi caldi il sindaco impone ai proprietari di avere con sé acqua per lavare marciapiedi, muri e arredi. L'obiettivo è limitare i cattivi odori in città. Per chi non rispetta la norma, multe da 25 a 500 euro, misure simili già adottate in altri comuni. Arriva nei cinema italiani Pecore sotto copertura con Hugh Jackman nel ruolo di detective. Film per tutta la famiglia tratto da un romanzo per ragazzi.
12: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore. La tranquilla campagna irlandese, una fattoria con un pastore solitario, George, che ogni sera legge libri gialli alle sue amate pecore, pensando che non comprendano.
13: Ma perché si è fermato lì?
12: E sarà proprio il suo gregge ad indagare sulla sua scomparsa. Pecore sotto copertura arriva anche nei cinema italiani con le voci di Ciro Priello e Arianna Caraviotto dei The Jackal, in questo film che mescola animazione con attori come Emma Thompson e Hugh Jackman, il pastore. Ho amato la sceneggiatura, dice l'attore da New York. È come Babe che incontra Knives Out, una cosa inedita. È un film sul crescere, ad ogni età, sul confrontarsi con la paura, uno di quei film che avresti amato da bambino o dove porteresti i tuoi figli.
14: Ce l'avete il coraggio di lasciare casa?
12: Miriam Mauti, GR1.
15: Cos'è quella?
16: Beh, Erbano di sicuro.
2: Termina qui questa edizione del Giornale Radio. Vi lasciamo ora le previsioni meteo. Prossimo GR1 alle 21.35. Buon ascolto su Radio 1.
17: Meteo Radio.
18: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Ascolta, si fa sera.
20: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
21: Nel calendario ebraico siamo nel periodo di 7 settimane che va dalla Pasqua a Shavuot, la Pentecoste, un periodo che avrebbe dovuto essere di attesa serena, ma che nel corso della storia è stato funestato da eventi drammatici che ne hanno turbato il clima. Questo lunedì sera, però, 33esimo giorno di questo periodo, l'atmosfera cambierà. Ci sarà una tregua, parola tanto attuale purtroppo in questi giorni, e si farà un po' di storia lieta. Questo per ricordare un grande maestro dell'antichità che è rimasto un pilastro nella memoria ebraica e non solo. Si chiamava Shimon ben Yochai e visse nella prima metà del secondo secolo, testimone e vittima della feroce repressione romana dell'ultimo tentativo di indipendenza ebraica da quel dominio. I romani dominavano quel territorio e i rapporti con la popolazione locale erano controversi, come sempre succede in regime di occupazione. Qualcuno, benché oppresso, non poteva fare a meno di ammirare la tecnologia romana che aveva costruito ponti e strade. Ma c'era chi dissentiva e Shimon esprimeva la natura del dissenso. Tutto quello che hanno costruito, diceva, l'hanno fatto solo per interesse di dominio e di guadagno. I romani lo seppero, lo condannarono e lui si dovette nascondere per molti anni. La morale di questa storia è semplice e spiega perché questa persona sia ancora ricordata amorevolmente. Il nostro mondo non è solo tecnologia e interesse, i valori morali sono prioritari.
17: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
22: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
16: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
15: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Sabato Sport.
24: 20 e 16 minuti in diretta su Rai Radio 1 e sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, di nuovo con Marco Mascia che ci assiste dall'altra parte del vetro, naturalmente c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il secondo 0-0 stagionale dopo quello nella gara d'andata, il secondo 0-0 in campionato, il terzo pareggio stagionale a tutti gli effetti, perché tra Como e Napoli era finita 1-1 anche in Coppa Italia nei tempi regolamentari, poi la vittoria ai rigori della squadra di Fabregas, in ogni caso alla Sinigaglia un punto che, come ricordavamo poco prima del GR1, di certo è più utile al Napoli in ottica consolidamento ormai credo definitivo del piazzamento Champions, al netto di clamorose sorprese, che non al Como che resta così, rischia così di perdere contatto definitivamente con quel quarto posto a lungo occupato. La classifica vede i partenopei a 70 punti più 3 sul Milan, che però giocherà ovviamente nella giornata di domani, lo farà in casa del Sassuolo. Il Como sale sì a 62, meno 2 dalla Juve, che ha la possibilità sempre domani di riportarsi eventualmente a più 5, casomai dovesse battere il Verona, la squadra di Spalletti. Non dimentichiamo la Roma, che al momento è sesta, punti 61, giocherà contro la Fiorentina lunedì sera. Di oggi anche la vittoria nella zona centrale della classifica, comunque netta, meritata, 2-0 dell'Udinese sul Torino, il colpaccio salvezza del Lecce ormai che risale alla serata di ieri in casa del Pisa. La giornata segnata ormai irrimediabilmente dalla notizia triste, tristissima della scomparsa di Alex Zanardi. La serata che ci attende, Atalanta-Genova, una sfida che serve soprattutto alla squadra bergamasca per cercare di blindare un settimo posto che potrebbe valere a fine campionato per la Conference, lo sapremo anche in base all'esito della finale di Coppa Italia. La serata dedicata anche alla Formula 1, dopo la gara sprint a Miami racconteremo le qualifiche in vista della gara classica di domani, ovviamente le voci del post gara tra Como e Napoli con Fabregas e Antonio Conte. In tutto questo ovviamente andiamo a salutare come sempre il sabato a quest'ora il nostro Filippo Grassia. Buonasera e bentrovato Filippo.
25: Buonasera, buonasera a te Guido, buonasera ai nostri ascoltatori. Il pareggio di Como, come hai detto tu giustamente, va di lusso in particolare al Milan, che in caso di vittoria a Reggio Emilia raggiungerà i partenopei, e la Juventus vincendo la sua partita può mettere davvero fuori concorso il Como con 5 punti di vantaggio, e direi insomma che la squadra lariana in seguito a questo pareggio ha perso non del tutto ma quasi del tutto la possibilità di entrare tra le prime quattro e quindi di giocarsi la Champions.
24: Proviamo a guardarla da un'altra prospettiva, che poi è anche quella che pubblicamente ha voluto sostenere giustamente e affermare Cesc Fabregas in queste settimane. Sembra quasi di parlare di un obiettivo sfumato, perché il valore della squadra c'è, il gioco che ci ha divertito e che si è fatto apprezzare in questi mesi, anche il Como era quarto fino a poche settimane fa, era in Serie B fino a due stagioni fa, quindi cerchiamo anche di trovare, come dire, la giusta misura. Qualora dovesse arrivare un piazzamento europeo, non Champions, Europa o Conference League, spiegavo il discorso relativo anche al settimo posto, lo sapremo praticamente a metà mese, 13 maggio, finale di Coppa Italia, ma comunque il risultato sarebbe un risultato assolutamente clamoroso, no?
25: Eh sì, perché non dobbiamo mai dimenticare il passato che vedeva appunto la squadra lariana addirittura in una serie inferiore, però il Como ha giocato talmente bene in questo campionato che ha alzato l'asticella del suo rendimento e delle sue ambizioni. Però ci vuole esperienza, e come tutti noi sappiamo nel calcio non si inventa nulla nell'arco di 9 mesi. Però la squadra di Fabregas è davvero sulla strada per diventare una protagonista del nostro calcio. Bisognerà vedere che cosa però ci sarà nel suo futuro con Nico Paz, che anche oggi è stato tra i migliori e probabilmente tornerà a Madrid, e Fabregas che ha sirene da un po' da tutte le parti.
24: E quindi il futuro è da costruire in campo e in panchina, sì, diciamo il ritorno alla casa madre o la casa blanca se preferite per Nico Paz è piuttosto probabile. E invece sulla sponda opposta risposta. Un Napoli, non voglio dire all'italiana, non voglio dire diciamo catenaccio e contropiede, ma che nel primo tempo, soprattutto sotto la spinta del furore del Como, fisica e tecnica, ha badato soprattutto a difendersi, poi è venuto un po' fuori alla distanza, alla fine ha avuto l'occasione forse più nitida della ripresa con il palo di Politano, un'occasione di McTominay, rischiava addirittura il colpaccio quando il Como è calato, ma è chiaro che, come riassumevamo entrambi, in maniera molto molto pragmatica Conte ha badato a non prenderle soprattutto nel primo tempo e a magari a fare addirittura qualcosina di più, ma soltanto nella parte finale della ripresa.
25: Sì, infatti a lungo Conte ai suoi ha detto: intanto cerchiamo di non perdere, poi vediamo cosa può accadere. Il primo tempo è stato a favore del Como, che ha avuto due occasioni con Dovikas e Diao, e addirittura il greco aveva anche superato il portiere Milinkovic-Savic, ma non Rachmani, che ha salvato la rete proprio sulla linea. E poi nella ripresa, come hai detto tu, il Napoli è salito di tono con McTominay, che ha tirato al lato da buona posizione, e Politano, che ha colpito il palo.
24: Quali sono gli episodi arbitrali di questa partita, Filippo Grassia?
25: Sì, mi senti?
24: Sì, sì, ti ascoltiamo, assolutamente.
25: Sì, la prima palla gol è del Como, con Dubikas che appunto supera Milinkovic e Savic da posizione assolutamente regolare, ma non Rachmani, che, come dicevo qualche secondo fa, salva la porta poco davanti alla linea. Al 57esimo Ramon sgambetta Højlund nell'area del Como e sarebbe rigore per il Napoli se Santos non avesse servito Højlund in fuorigioco, bastava forse che gli cedesse la palla almeno un secondo prima. Al 69esimo Ramon falcia McTominay attorno al centrocampo, intervento quantomeno imprudente in un'azione potenzialmente pericolosa. Generoso il giallo da parte dell'arbitro Fabbri, poteva starci rosso, ma la decisione del direttore di gara va bene anche al VAR di Paolo, che per inciso ha sostituito Doveri, e Ramon, diffidato, salterà la prossima partita. E poi un altro episodio delicato: siamo al minuto 82, Politano rischia rigore spostando Rodriguez prima di spalle e poi con un tocco basso poco dentro l'area partenopea. Per arbitro e VAR non c'è fallo da rigore. Lasciami, Guido, qualche dubbio sulla ripartenza. Politano colpisce il palo a Butez battuto, e qui spesso si dice che il giocatore in vantaggio allarga la gamba per ostacolare l'avversario, però direi che chi è in vantaggio, secondo me, ha anche la possibilità di muoversi come vuole.
24: Assolutamente, aveva un peso e un valore diverso in maniera molto chiara, la sfida delle 15, che possiamo, volendo ritrovare anche un motivo di interesse lì, poi ce ne sono sempre, poteva valere per la platonica, molto platonica corsa al decimo posto, all'ultima casellina della parte sinistra della classifica. A fine campionato può essere un traguardo un po' per alcune squadre, al momento traguardo parzialmente raggiunto dall'Udinese, che con merito e con un'ottima prova ha battuto 2-0 il Torino. C'è qualcosa che è finito sul tuo taccuino, Filippo Grassia, rispetto a questa partita?
25: Sì, tre episodi. A metà del primo tempo, gol annullato all'Udinese sul punteggio ancora di 0-0, autore Zaniolo, il migliore in campo, che segna dopo il palo colpito da Buxa, ma la rete viene annullata per il suo fuorigioco di partenza. Grave però l'errore iniziale di Gineitis, che praticamente ha regalato una palla gol agli avversari. Al 62esimo manca la seconda ammonizione a Obrador, che già ammonito commette un duro fallo su Zaniolo. E ancora Zaniolo a terra, siamo al 67esimo dell'area granata, sulla pressione dei due avversari, ma qui non ci sono gli estremi per arrivare al calcio di rigore. Comunque resta l'immagine di Zaniolo, che ha giocato una partita sontuosa, gli è mancato il gol, ma in tutte le azioni importanti dell'Udinese c'è sempre stato il suo piede, il suo talento, e credo che questo possa essere un giocatore recuperato anche in vista delle prossime convocazioni della nazionale.
24: O magari avrebbe potuto esserlo, ma non apriamo questo capitolo, altrimenti non la finiamo più. Diciamo, questo è il discorso relativo alla nostra ordinaria amministrazione, e non è ovviamente una diminuzio, le cose di cui ci occupiamo nel corso dei fine settimana. Poi, Filippo Grassia, è innegabile il fatto che accompagnare questa giornata sin dalla mattinata è la notizia che rattrista profondamente tutti gli appassionati di sport, tutti coloro i quali in questi anni hanno ammirato, hanno sostenuto, hanno guardato insomma con stupore, con, ripeto, enorme ammirazione la parabola, la vita, la carriera di un uomo che è andato contro ogni difficoltà, e sto parlando ovviamente di Alex Zanardi. Noi ne abbiamo parlato nella primissima parte, è stato con noi Giancarlo Minardi, ovviamente il fondatore dell'omonima scuderia. batteria che lo volle.
25: Esatto,
24: come ricordo a chi non ci avesse seguito, come invece diligentemente hai fatto tu, Filippo Grassia, alla Minardi tre Gran Premi, erano i primi anni 90 e il 92, poi l'avvocato, il presidente Pancalli, che è stato per praticamente due decenni il presidente del Comitato Paralimpico, e in quella fase Zanardi, nella sua nuova vita da atleta paralimpico, ha fatto cose meravigliose, incredibili nell'hand bike tra Londra e Rio de Janeiro. Naturalmente in questo coro di voci, coro unanime di cordoglio, di esaltazione, di ricordo, ti chiedo insomma anche un pensiero personale, un ricordo se vuoi di Alex Zanardi, che è scomparso ieri all'età di 59 anni.
25: Sì, beh, si è trattato di un uomo straordinario, e come ho avuto modo di mandare un messaggio a Daniela, la moglie, è stato un messaggero di vita, di speranza, sempre di traguardi da raggiungere, però sarebbe diciamo una diminuzio non mettere in rilievo l'amore che ha avuto per lui appunto Daniela, che lo ha seguito in tutte le fasi della sua vita. E bene ha fatto il nostro inviato alla Formula 1 a ricordare quanto Zanardi sia ancora oggi popolare negli Stati Uniti per aver vinto, se non ero nel 97 e 98, due edizioni della
24: la Formula della Kart, cosiddetta, sì, all'epoca,
25: sì,
24: si
25: quella che
24: così
25: oggi è diventata Indica. Poi ha avuto quell'incidente bestiale nel 2001, si è ripreso alla grande, ha voluto dimostrare che ci si può rialzare anche dopo una disgrazia così dirompente, e poi da atleta paralimpico è stato un campione straordinario. Ma io credo che lui debba essere anche un testimone di vitalità, e anche da parte sua deve arrivare una testimonianza a tutti quei ragazzi che faticano a studiare, a lavorare, che di non riuscire a rialzarsi. Beh, Zanardi ci è riuscito in condizioni davvero davvero tremende, e lui ma non solo del nostro sport, proprio del nostro paese, è sicuramente un qualcuno che rimarrà nella storia.
24: Lo dimostra il fatto, lo dimostra ulteriormente il fatto che in queste ore le testimonianze siano arrivate anche insomma dai più alti livelli istituzionali, a partire dal presidente Mattarella e poi molte altre voci, ma anche dal mondo dello spettacolo. Leggevo delle dichiarazioni, delle frasi di Vasco Rossi, suo corregionale in qualche modo, no? Dal bolognese Zanardi, il rocker di Zocca, qui siamo a Modena, ma più o meno siamo da quelle parti. Personaggio davvero che è stato in grado di unire con il suo esempio mondi anche molto molto diversi. Allora, tornando invece al nostro mondo, quello calcistico, Filippo Grassia, resta con noi, perché magari tra un po' saremo in grado di ascoltare in diretta anche le voci del post partita, e attendiamo, ovviamente sarà sempre benvenuta la chiamata di Massimo Barchiesi, che alla Sinigaglia ci ha raccontato Como Napoli. Però possiamo aprire insieme anche il capitolo della gara numero 4 di questo 35esimo turno di campionato, a meno che dalla regia non arrivino segnali in senso opposto. Allora andiamo avanti, perché a Bergamo l'Atalanta comunque proverà a mantenere una posizione che, come spiegavo frettolosamente poco fa, potrebbe valere un piazzamento europeo in Conference. Non lo sappiamo ancora, lo capiremo. Agganciare il treno più avanti è difficile per la squadra di Paladino dopo il KO di Cagliari. Il Genoa non è salvo aritmeticamente, lo è nei fatti, e se l'ha detto il suo allenatore Daniele De Rossi vuol dire che possiamo darci in pieno per Atalanta-Genoa. Intanto la presentazione, le formazioni ufficiali da parte di colui il quale vi racconterà la sfida da Bergamo, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh sì, l'obiettivo è quello, l'Atalanta, restare in Europa, seppur un po' dalla porta secondaria della Conference, lo diciamo perché l'Atalanta ha fatto anche in questa stagione la Champions League, anzi è stata l'unica squadra italiana a qualificarsi per gli ottavi di finale, poi travolta dal Bayern. Però insomma, una società come l'Atalanta deve cercare di rimanere in Europa e poi magari anche di portare un trofeo, visto che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana a aver vinto un trofeo europeo, l'Europa League ai tempi di Gasperini, la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Di fronte al Genoa, alla quale mancherebbe uno appunto, però Daniele De Rossi, che è uno che non fa troppi giri di parole, già da per acquisita la salvezza, e credo che ne abbia tutte le ragioni. Le squadre hanno appena esaurito il riscaldamento, dunque andiamo con le formazioni ufficiali, perché l'Atalanta di Raffaele Palladino, attenzione, ex giocatore Genoa, da allenatore ha affrontato il Genoa 6 volte con Monza, Fiorentina e con l'Atalanta l'Atalanta stessa, anche quest'anno ottavi di finale di Coppa Italia, e ha sempre vinto. 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Ginsiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. La replica di Daniele De Rossi, 9 mesi più anziano di Raffaele Palladino. 3-4-3, Bailov la portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna e Catorre e Colombo avanzati. Ivano Pezzuto di Lecce arbitro, Valerio Colarossi di Roma e Daisuke Emanuele Yoshikawa, anche lui di Roma, i guardialine, Nicolo Turrini di Firenze il quarto ufficiale, Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna alla VAR. Serata di primavera avanzata qui a Bergamo, la temperatura adesso è sui 23 gradi, come sempre ottima la cornice di pubblico e soprattutto il settore ospiti, dove in 1100, praticamente gremito il settore tifosi rossoblu, sono già seduti per assistere a questa partita del Genoa che inizierà esattamente fra un quarto d'ora. Per ora a voi studio.
24: E grazie a Giuseppe Bisantis, che ritroveremo sì tra un quarto d'ora, in realtà un po' prima, proprio per l'ingresso in campo delle due squadre. Poi ricordo che la serata sarà caratterizzata anche dalla Formula 1, soprattutto nella seconda parte, perché per chi non ci avesse ancora seguito il pomeriggio, si sono riaccesi i motori dopo oltre un mese di pausa a Miami. C'è stata la gara sprint, perché questo è il secondo dei 6 weekend caratterizzati da gara sprint al sabato del Mondiale 2026. Gara sprint che, come ci ha raccontato Manuel Codignoni, a Miami ha visto la doppietta della McLaren, Norris davanti a Piastri, terzo posto per Leclerc, appunti anche Kimi Antonelli, che era arrivato quarto in pista, declassato al sesto posto per una penalizzazione di 5 secondi, è andato ovviamente a punti e comunque non ha perso per il momento la vetta della classifica generale. Questa sera si torna in pista alle 22, ma per le qualifiche in vista della gara classica di domani. Tornando ad Atalanta-Genova, le voci della prepartita, la voce, perché ha parlato Daniele De Rossi, allora lo andiamo ad ascoltare, poi torniamo con Filippo Grassia e magari in questi 10 minuti riusciremo anche a sentire qualcosa dal Sinigaglia, ma andiamo con ordine con le voci del pre. Daniele De Rossi prima di Atalanta-Genova.
3: Noi vogliamo fare i punti, vogliamo fare per la matematica, anche se poi la matematica è fondamentale, ma allora davvero l'abbiamo raggiunta già un paio di settimane fa, la salvezza diciamo, però non è che questo ci porti a dire ok, siamo salvi, sbacchiamo come si dice in gergo. Abbiamo fatto una partita serissima secondo me contro il Como e credo che vogliamo fare altrettanto contro l'Atalanta. L'abbiamo incontrato 2 volte quest'anno, abbiamo sempre perso, abbiamo giocato 180 minuti dei quali forse 20, 11 contro 11, gli altri tutti 10 contro 11, quindi dobbiamo capire perché. Quindi questa è secondo me una prova di maturità grande.
24: Ricordava Daniele De Rossi l'ultima gara, la persa dal suo Genoa in casa contro il Como, e noi proprio a Como andiamo da Massimo Barchesi nel post partita di Como-Napoli. Massimo, ancora buonasera.
4: Ciao Guido, buonasera a te, buonasera a Cesc Fabregas. Non ci si annoia mai nel vedere il Como, anche quando non segna, anche quando pareggia 0-0, però ci sono un paio di sliding doors di questa partita, non nel primo tempo, che potevano farla girare, le occasioni fallite all'inizio da Duvicas e l'altra da Diaw.
5: Sì, anche la di Jacobo Ramón in la palla inattiva e algún contropiede che abbiamo sbagliato, però era un'opportunità clarissima. Sì, la prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre, però a livello di lo che la risposta dei giocatori dentro il campo e lo che si è visto, la squadra mi è piaciuto molto, però sì, dobbiamo continuare.
4: Dovete continuare a sperare nel quarto posto, chiaro che adesso l'obiettivo si è complicato, ma a prescindere da come andrà a finire questo campionato.
6: Obiettivo?
4: Dico l'obiettivo, a prescindere
6: l'obiettivo tuo, il nostro no. Che obiettivo?
4: L'obiettivo può essere Champions League, Europa League o Conference League, infatti stavo cercando di concludere, a prescindere, un grande Como, non bisogna assolutamente, cioè qualora non dovesse arrivare la Champions, non bisogna pensare ad un traguardo che non è stato conquistato, ma bisogna pensare ad un grande Como per tutta la stagione.
5: Pensiamo al calcio, pensiamo alla prestazione che si è fatta oggi, chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere non lo vede, l'obiettivo, non ci sono obiettivi, l'obiettivo è più di superato, era più meglio che l'anno scorso, stiamo facendo molto meglio che l'anno scorso, il risultato dicono quello, la prestazione dice quello e niente di più.
4: Domande per Fabregas.
24: Naturalmente, buonasera mister, intanto la lascio con Filippo Grassia. Filippo, vai.
25: Buonasera Fabregas, che il Como sia una realtà lo dicono anche le cifre, perché praticamente ha ottenuto lo stesso numero di punti in casa e fuori, questo lo fanno solo le grandi squadre, però come diceva il nostro inviato ci dimentichiamo di dove era il Como prima. La domanda che le faccio, che ti faccio è questa: il Como gioca diciamo da 9 nel primo tempo e un po' cala nella ripresa, ti sei dato una spiegazione?
5: Che ti posso dire? Stiamo giocando contro il campione d'Italia, stiamo giocando con due ragazzi di 21-23 anni a mezzo campo, contro De Bruyne, contro McTominay e contro la Lobotka, e facciamo una partitona. Dopo di là non si è calato. Ovvio che il Napoli alcuna cosa deve fare, no? Per vincere, sono il campione d'Italia, stanno lottando per lo scudetto anche quest'anno, hanno un giocatore importantissimo che hanno vinto tantissime cose, noi, da noi nessuno ha vinto mai niente, a parte Sergio Roberto e sicuramente Morata nel passato, però stiamo costruendo una cosa con ragazzi molto giovani. Sei troppo esigente tu, magari anche io sono, magari tu sei un po' di più che io, allora grazie, l'esigenza deve essere sempre alta. La partita perfetta non esiste, la prestazione è stata buona, però sicuramente come dice te possiamo fare molto di più.
24: Mister, prima di salutarla, a proposito di costruire, di programmare, come lei sa in questo momento della stagione molti suoi colleghi allenatori ripetono: finiamo il campionato, poi ci siederemo a tavolino con la società e capiremo se si va avanti, come si va avanti, eccetera. Ora lei ha perfettamente ragione, il Como come finirà finirà, comunque il suo obiettivo l'ha già raggiunto, è fare molto meglio dell'anno scorso. E allora questo momento per lei di incontro, di verifica, arriverà a breve, con quali auspici da parte sua, se posso chiederglielo?
5: Non lo capisco, scusami, non è capito la domanda, però sì, come tutti sicuramente
24: quando si vedrà con la società per capire se ci sarà ancora un futuro basi. Gliela faccio sempre.
5: No, il futuro c'è sempre, questa società vuole crescere, vuole fare meglio e proveremo di migliorare sempre in tutto per l'anno prossimo e vediamo. Grazie
24: Cesc Fabregas, grazie a Massimo Barchesi. 20:37 minuti, noi tra 5 minuti saremo a Bergamo in maniera praticamente definitiva per Atalanta-Genova, quindi messaggio in codice, ove mai dovesse arrivare Antonio Conte proprio nell'immediato, saremo ben lieti di dare spazio anche al tecnico del Napoli. E Filippo Grassia, poi mai banale, come il suo Como, mai banale Cesc Fabregas anche nelle dichiarazioni, dai.
25: No, volevo dire che dalla sua ultima affermazione, insomma, per i tifosi comaschi si è accesa una luce importante.
24: Dici cioè che un principio di notizia l'abbiamo tirato fuori? Diplomazia?
25: Ma non credo, perché non mi sembra che Fabregas sia un uomo diciamo che si maschera dietro le parole.
24: Allora, poi ne parleremo anche nel post partita, certo, di Atalanta-Genova fino alle 23:30, ma credo ancora Barchesi da Como, uno via l'altro. Sì, Massimo, vai.
4: Esatto, staffetta con Antonio Conte. Stavamo parlando di Alex Zanardi,
7: sì,
4: che lei ha conosciuto bene.
7: Sì, assolutamente. Una tristissima notizia quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale. Sinceramente sono rimasto molto, molto amareggiato a sentire la notizia di oggi. Niente, quello che posso dire per le condoglianze alla famiglia, che lui possa stare bene lassù, ecco, perché è una persona super positiva, una persona super attiva, che niente, nessuno l'ha mai fermato. Ecco,
4: un esempio di vita un po' per tutti, credo.
7: Sì, un esempio di vita un po' per tutti, è un esempio di vita che ci fa sentire piccoli, perché a volte noi di fronte a situazioni, a difficoltà molto, ma molto più piccole, più leggere, ci abbattiamo, andiamo in depressione o comunque non riusciamo a riprenderci. Lui un leone, ha mostrato tanto coraggio in tutto quello che ha fatto, che gli è capitato. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di essere anche intervistato da lui, quindi una persona super positiva, e sono veramente molto molto dispiaciuto, e le mie condoglianze vanno alla sua famiglia.
4: Dopo questo bellissimo ricordo di Antonio Conte, di Alex Zanardi, le cose più leggere, no? E parlando della partita di oggi, un punto che non è poi leggero ma è molto pesante per la classifica, perché uscire imbattuti da qui con questo gomo non era affatto semplice.
7: No, assolutamente, sapevamo la difficoltà elevata, no? del tipo di partita, sapevamo anche che perdendo la partita di oggi comunque il Como si sarebbe portato a 5 punti da noi, e anche la Roma, vincendo la Roma, si sarebbe portati a 5 punti. Mancano 3 partite e puoi entrare comunque in ansia. Invece i ragazzi comunque sono stati bravi, la partita è stata una partita equilibrata, una partita bella, giocata a viso aperto, perché tutte e due le squadre volevano vincere. Alla fine non ha vinto nessuno, sicuramente ne traiamo più vantaggio noi, no? da questo pareggio. Mancano per noi 3 partite dove vogliamo comunque finire più in alto possibile, perché ce lo meritiamo, portiamo lo scudetto sulla maglia e vogliamo onorarlo fino alla fine del campionato.
4: Studio, domande per Antonio Conte.
24: Buonasera mister, abbiamo spazio per una domanda. Buonasera. La lascio volentieri a Filippo Grassia. Filippo, vai.
25: Qualche volta mi sembra, Antonio, che ci siano delle aspettative fuori luogo, cioè questo Napoli ha vinto lo scudetto, adesso può arrivare secondo dopo aver disputato, se non sbaglio i calcoli, 10-12 partite senza 4-5 anche 6 titolari, e qualcuno non è contento. Cioè mi sembra un po' eccessivo di fronte ad una realtà che a mio parere è estremamente importante.
7: Sì, abbiamo vinto anche la Supercoppa, comunque una Supercoppa che oggi era più semplice vincerla prima, una partita secca, invece l'abbiamo vinta contro Bologna, Inter e Milan, quindi ha valore ancora di più quello che stiamo facendo in due anni. Poi, ripeto, capisco un pochettino anche che le aspettative nei miei confronti sono sempre molto molto alte. E a volte, chiaramente, essendo le aspettative nei miei confronti molto alte, le aspettative salgono anche per la squadra. Però noi andiamo avanti, cerchiamo di arrivare quanto più in alto possibile, poi alla fine tireremo i conti. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile, anche oggi l'hanno dimostrato, una partita molto difficile, una partita equilibrata contro un ottimo Como, però noi abbiamo risposto da squadra che ha ancora lo scudetto sulla maglia. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'Inter, perché ha meritato lo scudetto, quindi complimenti a loro, complimenti alla dirigenza, all'allenatore, ai calciatori. Perché hanno fatto un campionato sicuramente molto bello.
4: Perché qualche amico ancora c'è là lì?
7: No, ma sai, io comunque per le squadre che con cui ho allenato mi rimane sempre un grande affetto, al di là di tutto. Poi è inevitabile che quando vai poi in altre squadre diventano degli avversari, però non saranno mai nemici, ecco, le squadre per cui io ho allenato.
4: Grazie davvero ad Antonio Conte, grazie a Gioele Campagna, alla parte tecnica, è tutto dagli spogliatoi dello stadio Senigallia, a te Guido Ardoni.
24: Grazie davvero Massimo Barchesi, riteniamo conclusi i collegamenti con Como per la giornata odierna, salutiamo momentaneamente anche Filippo Grassia, che ritroveremo poi nel post partita di Atalanta-Genoa e fino alle 23:30.
25: A più tardi,
24: grazie Filippo Grassia. Andiamo a Bergamo per il primo tempo della partita, vi dico in poche battute perché l'abbiamo seguita a distanza con frequenti aggiornamenti, pallavolo femminile, Champions League, la seconda semifinale, un set per parte tra Scandicci, si gioca a Istanbul, e le turche del Eczacıbaşı, 25-20 per Scandicci, con lo stesso parziale si sono imposte le turche nel secondo set, avanti anche nel terzo parziale 13-10, ricordo ancora che Conegliano, le campionesse in carica, hanno perso l'altra semifinale al termine di una clamorosa rimonta, 2-7-0, la possibilità di chiuderla al terzo e poi la rimonta fino al tie break di Vakif, che va in finale domani, e poi ci sarà anche la sfida per il terzo posto. E poi per gli appassionati appassionati di calcio internazionale che non mancano mai, un tris di finali, in primis l'Inghilterra, il 3-0 dell'Arsenal sul Fulham, i Gunners ora sono a più 6 sul City, che però allo stato attuale hanno due partite, il City che ha due partite in meno, giocherà dopodomani intanto in questo turno in casa dell'Everton, dunque lotta al vertice che resta aperta, il 4-1 del Bayer Leverkusen sull'Ipsia e mettiamoci anche la quaterna esterna dell'Athletic Bilbao, ovviamente in Spagna, 4-2 a domicilio sull'Alavés, questa sera c'è il Barcellona che può operare forse l'allungo decisivo in casa dell'Osasuna, lungo sul Real Madrid. Mi fermo qui, il primo tempo di Atalanta-Genova sta per cominciare, Giuseppe Bisantis al microfono per aggiornamenti, siamo sempre pronti a intervenire da studio e poi nella seconda parte della serata, spazio anche alla Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Miami, il tutto su Rai Radio 1, restate ovviamente saldamente con noi, a dopo.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
23: L'anticipo del campionato di Serie A.
1: Ed entriamo in collegamento con l'applauso per Alex Zanardi, è appena terminato il minuto di silenzio. Sentitissimo come questa notizia ha scosso tutto il paese, non solo quelli che si occupano di sport, perché insomma Alex Zanardi ormai si continua a dire di tutto, ma non ci sono mai parole per descrivere questa eccezionale persona, una persona che ha vinto contro tutto e contro tutti, che ha dimostrato a chiunque che ci si può rialzare ed essere meglio di prima nonostante le più grandi tragedie. Oggi salutiamo un eroe, non dei nostri giorni, un eroe che ha colpito davvero tutti, visto che martedì ci saranno i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Prato della Valle, a Padova, che ricordo è la piazza più grande d'Italia, sono sicuro che saranno davvero in tantissimi a voler salutare il grande Alex Zanardi, questo eroe, non ci sono altre parole. E adesso comincia Atalanta-Genoa dopo il minuto di silenzio per Alex Zanardi. È la quarta partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, la quart'ultima. Al microfono Giuseppe Bisantis, alla parte tecnica.

rimanere in Europa, probabilmente, anzi quasi certamente, dalla porta della Conference League, ma dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia. Per il Genoa ancora non c'è l'aritmetica salvezza, c'è però quella virtuale, potrebbe già arrivare con un punto stasera. Subito un'incursione del Genoa, quindi andiamo con le formazioni. L'Atalanta di Raffaele Paladino, ex giocatore del Genoa, che da allenatore ha affrontato 6 volte il Genoa con il Monza, con la Fiorentina, con la stessa Atalanta. Ricordiamo che questa partita in questa stagione si è già giocata, era una delle prime di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Qui a Bergamo l'Atalanta travolse agli ottavi di finale di Coppa Italia ed eliminò il Genoa. E quindi l'Atalanta di Raffaele Paladino, divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nello blu, calzoncini, calzettoni blu, è in campo con una 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Ginsiti e Anor in difesa, Zappa Costa, Deron, Ederson e Zales a centrocampo, De Ketelare dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. Ci prova Vitigna con una diagonale però debole centrale, la parata di Carnesecchi, la replica di Daniele De Rossi. Il Genoa con completo bianco, croce rossa di San Giorgio sul petto, simbolo della città di Genova, numeri in rosso, 3-4-3. Il portiere olandese Bailov è recuperato ed è tra i pali, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Sabelli, Amorim, Fremdu, Pelel a centrocampo, Vitigna, Ecator e Colombo avanzati, maglia Bordeaux, calzoncini neri, calzettoni Bordeaux per l'arbitro e i suoi collaboratori, Ivano Pezzuto di Lecce, arbitro esperto anche se con carriera prevalentemente in Serie B, non tantissime le partite dirette in A. Due guardialine di Roma, Valerio Colarossi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, quarto ufficiale di Firenze Niccolò Turrini, mentre al VAR ci sono Antonio Giua di Olbia e Alessandro Prontera di Bologna. Serata primaverile a Bergamo, la temperatura è sui 23 gradi, stadio come sempre gremito, e gremito anche il settore ospiti, tutto esaurito, 1100 biglietti venduti, soliti bandieroni rosso-blu, come è giusto che sia, che il settore ospiti sia sempre gremito, ovviamente in modo festoso per tifare la propria squadra. Terreno di gioco in condizioni buone, Atalanta-Genoa è iniziata da 2 minuti e mezzo ed è il Genoa che, come abbiamo sentito nel nostro prepartita, Daniele De Rossi ha detto: non cerchiamo la matematica, noi la vogliamo sempre giocare, abbiamo fatto bene anche una settimana fa col Como, se la vogliono giocare. Devo dire che in questi primi 3 minuti è il Genoa che sta facendo la partita. Adesso è Carnesecchi, completo verde bottiglia per il portiere dell'Atalanta, che ha il pallone tra le mani, effettua un rilancio lungo con il destro a cercare l'inserimento di Kostovic, si riforma dal primo minuto la coppia Scamacca-Kostovic, quindi Scamacca quanto pare recuperato, ricordiamo che ha saltato tante partite in questo campionato per via di infortuni. Ancora il rilancio, Ellerson che stoppa il pallone e lo va a mettere ancora all'indietro per il portiere. La curiosità è che Sabelli, che generalmente gioca a destra, sta giocando a sinistra, ed Ellerson, che gioca sia a destra sia a sinistra, sta giocando a destra, e quindi evidentemente d'utilità per Sabelli, altro giocatore molto esperto, cresciuto nel settore giovanile della Roma, che quindi Daniele De Rossi conosce molto bene. Completo giallo per il portiere Bailov, si era infortunato una settimana fa nella partita col Como, ha giocato e bene le ali, che è un portiere affidabile che va in una panchina, l'ha fatto la prima parte di stagione. Poi a gennaio il Genoa ha deciso di prendere dal Feyenoord Bailov, anche se il portiere Leali raramente ha sbagliato la partita, e comunque oggi gioca Bailov che ha recuperato. Tra l'altro l'arbitro interrompe il gioco perché c'è a terra un giocatore dell'Atalanta, credo si tratti di Zappa Costa, lo confermo, che si è scontrato con il giocatore del Genoa in maglia numero 20, lo stesso Sabelli, che adesso sta aiutando Zappa Costa, suo compagno e suo collega di reparto, in quanto sono entrambi giocatori esterni che giocano sia a destra sia a sinistra. L'arbitro ha fermato il gioco, ma bisognerà restituire il pallone a chi ne era in possesso, ossia al Genoa, con il portiere Bailov che poi lascia a Ostigard per la ripartenza da parte del Genoa. E il controllo di Frendrup che poi dà proprio per Ostigard per Marcandalli, il rilancio lungo, il tentativo di intervento di Colombo, arriva Vitigna che, rispetto al tridente composto da Colombo e Ecator, lo stesso Vitigna gioca però uno un po' più indietro, il portoghese, grande tecnica, libero di svariare sulla tre quarti campo. L'intercetto da parte di Ellerson, prova a ripartire, errore, il disimpegno del Genoa, attenzione De Ketelare, non vede che probabilmente la porta
sì, vedeva e poteva calciare, preferisce andare indietro da De Ron e consente al Genoa di recuperare. Eccolo Ekator che adesso fugge via sulla sinistra, lo insegue Scalvini. Ekator punta l'area di rigore, entra in questo momento, riesce con mestiere Scalvini a frapporsi tra l'avversario e il pallone e a consentire, a facilitare così l'uscita di Carnesecchi, che adesso va ancora allo scambio con

0: Scalvini, il tocco sempre per Carnesecchi che va da Gin City nel centro dell'area di rigore. Vediamo ancora il controllo da parte del difensore albanese che va allo scambio con Carnesecchi, raso terra per Zappacosta, perfettamente ristabilitosi. Di fronte c'è proprio Sabelli. Deron, capitano dell'Atalanta, gira di prima intenzione per Scamacca, salta Østigard, arriva di testa ma non riesce ad allontanare il pallone come avrebbe voluto, e quindi c'è Scamacca che lo recupera, il tocco a destra per Zappacosta che si accentra, palla ancora per Scamacca che arriva ai 20 metri, il pallone per Kostovic, poi per De Ketelaere, limite dell'area di rigore, il belga cerca lo spunto, De Ketelaere tiene il pallone, Scamacca di ritorno, De Ketelaere ancora per Anor, giovanissimo difensore, passaporto italiano, che l'Atalanta ha prelevato in estate proprio dalla Genoa, e l'Atalanta si va a conquistare il primo angolo della partita con questo tentativo di cross di Zaleski, contratto da Ellerson in fallo di fondo, e quindi in calcio d'angolo, battuta a sorpresa l'angolo dell'Atalanta, il controcross, il colpo di testa a liberare da parte della retroguardia del Genoa, meglio dell'attaccante Colombo che era dato a dare una mano ai compagni di difesa, altro colpo di testa a liberare, il controllo di Vitinha che mette giù il pallone, Amorim, centrocampista brasiliano, viene messo giù, l'arbitro vede il fallo e quindi calcio di punizione in favore del Genoa quando sono passati 6 minuti e mezzo, ed è 0-0 tra Atalanta e Genoa. Østigard che va alla battuta di questo calcio di punizione, il tocco proprio per Amorim che ha subito il fallo ma è già in piedi, ancora Amorim, si fa vedere Frendrup, Amorim però preferisce il lancio lungo a cercare l'inserimento di Vitinha, parlano la stessa lingua e non solo dal punto di vista lessicale, visto che uno è portoghese e l'altro è brasiliano, ma anche la loro lingua di grande tecnica sul campo di calcio. C'è un intervento falloso ai danni di Anor, ha fermato il gioco l'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Atalanta, se ne incaricherà il portiere Carnesecchi che va a posizionare il pallone sul punto di battuta, invita però i tre difensori Scalvini, Gin City e Anor ad andare in avanti, perché questa volta non ci sarà costruzione dalla basso ma ci sarà invece il rilancio lungo da parte del portiere Marco Carnesecchi, confermatosi anche in questa stagione uno dei migliori portieri del campionato. Il rilancio di Carnesecchi, il pallone che arriva dalle parti di Scamacca che riesce a precedere Østigard, sarà uno dei duelli della partita, palla per Kostovic che calcia di destro di prima intenzione, tiro forte, secco, però si fa trovare pronto Bailov che va a bloccare il pallone in due tempi, senso del piazzamento per il portiere olandese che riesce quindi a contrastare un tiro abbastanza insidioso da parte di Kostovic. Il rilancio di Marcandalli, il pallone che arriva alla linea centrale del campo dove stacca per due volte di testa Gin City e allontana, pallone però recuperato da Østigard, il rilancio del norvegese, il tentativo di Vitinha che però scatta un attimo in ritardo e quando il pallone rimbalza non lo trova più, e quindi il pallone che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski va a cercare un compagno libero, Ederson prova a smarcarsi, poi però Zaleski lo vede troppo circondato da giocatori del Genoa, tiene ancora il pallone Zaleski, non sa che fare, il rilancio lungo di Zaleski, il pallone per Scamacca, poi il controllo di petto di Kostovic, il retropassaggio di Ellerson a beneficio ancora del portiere Bailov che esce fuori dall'area di rigore, il tocco ancora per il capitano Vasquez, ancora per Bailov all'altezza del disco del rigore, il pallone per Marcandalli che mette di prima per Ellerson, pallone calciato, catturato da Ederson ma subisce anche fallo Ederson, anzi no, era uscito il pallone, quindi l'arbitro Pezzuto su segnalazione dell'assistente Yoshikawa segnala una rimessa con le mani in favore dell'Atalanta che viene battuto dalla fronte di sinistra da parte della formazione nero-blu. Se ne incarica lo stesso Zaleski, anche in questo caso il giocatore di passaporto polacco ma nato e cresciuto in Italia, cerca il compagno libero, non lo trova, preferisce recapitare una pallone in aria che la difesa del Genoa allontana. Adesso ci sono un po' di scontri al centrocampo, l'arbitro vede un giocatore dell'Atalanta a terra, credo che abbia comandato una punizione in favore dell'Atalanta perché vediamo che i giocatori dell'Atalanta avanzano e quelli del Genoa circondano l'arbitro come a dire insomma hai fischiato un fallo che non ci stava. Pezzuto però ha già tirato fuori lo spray per segnalare, in pratica Ederson era andato in anticipo su Amorim, Amorim non ha fermato il piede, da qui la decisione di Pezzuto, forse un contatto minimo, qualche dubbio su questo calcio di punizione come dato in favore dell'Atalanta, però insomma va a posizionarsi in barriera Genoa con la palla che viene posizionata dallo stesso Zaleski in posizione decentrata circa 28 metri dalla porta difesa da Bailov, che piazza una barriera con tre uomini. Tutti gli altri sono in area di rigore per prendere in consegna i giocatori dell'Atalanta che eventualmente entreranno. Infatti è così il tentativo di Zalewski, prova una girata volante a Nor che si era portato in area di rigore, impatta male il pallone. Il gesto tecnico non era neanche male, perché ha provato una bicicletta volante a Nor. Poi bisogna anche capire la posizione di Nor, che forse non guardando il pallone è andato a franare su un giocatore del Genoa, Ekator, che poi probabilmente è andato anche a toccare, a spingere leggermente Anor, è caduto a terra. Però non ci sono gli estremi per il fallo da rigore. Pallone che esce, ultimo tocco da parte di Zappacosta, la rimessa in favore del Genoa proprio nell'intersezione tra le due metà campo. L'arbitro però fa retrocedere Sabelli di un paio di metri, perché il numero 20 del Genoa ha controllato e conquistato qualche metro con il pallone tra le mani. Ostigard, il tocco poi ancora a destra dove c'è la giocata da parte di Ellerson. Ellerson prova ad andare via, poi Vitigna subentra nell'azione, poi Colombo è fermato ancora da Anor, che rinvia, viene su di lui, il controllo da parte di Anor che poi protegge palla, poi va a effettuare un rilancio. Il pallone che viene recuperato ancora dall'Atalanta, adesso si combatte sulla tre quarti campo, poi esce, ultimo tocco di un giocatore del Genoa, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zalewski, che però ancora una volta ritarda la rimessa con le mani perché non trova con pagni liberi. C'è già un giocatore dell'Atalanta che sta effettuando riscaldamento, vediamo di capire di chi si tratta, il numero 18 Raspadori, che oggi sembrava potesse essere lui ad affiancare Krstovic in avanti. La scelta caduta su Scamacca, ci auguriamo che non ci siano problemi fisici, non mi sembra, perché vediamo Scamacca correre proprio adesso a recuperare il pallone, però per precauzione Raspadori sta già effettuando dopo appena 12 minuti con il parziale sempre fermo sullo 0-0 gli esercizi di riscaldamento. C'è adesso la rimessa con le mani ancora per l'Atalanta, ancora a metà tra le due panchine, due palloni nel campo, uno viene allontanato da De Ketelaere, ecco Zappacosta che va a cercare Krstovic, ma legge bene la situazione Ostigard, che colpisce di testa però non manda il pallone nell'indirizzo dei compagni, ma ancora in disponibilità dell'Atalanta. Poi Gincity da centrocampo chiama in causa il portiere Carnesecchi con un lungo retropassaggio, ancora Carnesecchi che controlla il pallone, arriva a disturbarlo Vitigna, Carnesecchi morbido a rilanciare per De Ketelaere che di testa riesce a spizzare per Zappacosta, gesto di stizza di De Rossi su questa spizzata che ha un po' ingannato il suo difensore, poi è Ostigard che subentra sul pallone, il tocco ancora per Vasquez che riesce a far carambolare il pallone sui piedi di Zappacosta, a guadagnarsi quindi una rimessa con le mani. Anche Zappacosta è un ex, ha vestito la maglia del Genoa. La rimessa con le mani è operata proprio da Sabelli che va a cercare un compagno libero, lo trova nel capitano Vasquez, ancora il tocco per Bailov che opera con i tifosi del Genoa, oltre 1100 che occupano per intero il settore ospiti a nostra destra, e quindi i tifosi del Genoa in questo primo tempo sono alle spalle del Genoa che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale. Atalanta in avanti, c'è Zalewski in area di rigore, va a raccogliere un pallone, finta il cross, poi lo porta sul sinistro, poi sul destro, poi effettua il cross ma è troppo sulla portiere, la presa alta di Bailov che fa suo il pallone e prova a rilanciare Ekator, però è sbagliato il rilancio del portiere olandese, assolutamente irraggiungibile per Ekator che va a recuperare la posizione in campo. La rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta da Scalvini per Gincity, ancora Scalvini che controlla il pallone, elude l'intervento di Ekator, Scalvini di prima intenzione per Zappacosta che riesce con un velo ad eludere l'intervento di Vasquez, poi termina in falaterale. Ultimo tocco secondo il primo assistente dell'arbitro Pezzuto, Colarossi, è di Vasquez, e quindi nonostante la stizza di Daniele De Rossi la rimessa viene assegnata all'Atalanta, però se la va a riprendere il Genoa con un rilancio che carambola sui piedi di Krstovic, e dunque la rimessa con le mani in favore del Genoa. Attenzione, problemi proprio per Vasquez che si tocca un ginocchio, facendo di un movimento probabilmente troppo repentino, un movimento che ha influito sul ginocchio. Adesso Vasquez a terra, si sta massaggiando il ginocchio, tra l'altro è vicinissimo alla linea di bordo campo, quindi potrebbe intervenire lo staff, però non ce n'è bisogno perché aiutato a rialzarsi dallo stesso arbitro Pezzuto, Vasquez sembra in grado di poter continuare senza l'intervento dello staff medico del Genoa. E 0-0 dopo il primo quarto d'ora qui alla New Balance Allianz Arena, lo stadio comunale di Bergamo. Il rilancio, il pallone che arriva dalle parti ancora di Vitigna, che però viene fermato perché la rimessa laterale deve essere ribattuta. C'erano anche due palloni nel campo, se ne accorgono e allontana proprio Raspadori, che sta facendo riscaldamento, che ha allontanato un pallone. Ancora Atalanta, e comunque in quest'ultima fase ha preso il predominio del gioco nella metà campo del Genoa, dopo invece i primi minuti di marca genuana, con anche un'incursione da parte di Vitigna e una conclusione fiacca che viene stata parata da Carnesecchi. Adesso ci prova l'Atalanta a sfondare, ma Ekator che esce palla al piede, il giocatore della nostra nazionale under 21, se ne va benissimo. Ekator riesce a superare ben tre avversari, si porta nella metà campo dell'Atalanta, all'esterno di Ekator per Colombo, che l'aggancia sì il pallone, però poi prestato da Gincity non riesce a recuperare la posizione orizzontale. Gincity con grande esperienza lascia scorrere il pallone sullo fondo. Colombo prima batte le mani a Ekator, poi però dice: me la potevi dare più interna, perché così avevo più possibilità di arrivare prima del mio avversario. Palla che esce, la rimessa dalla fondo in favore dell'Atalanta, se ne incarica il portiere Marco Carnesecchi, che va da Zappacosta a destra. Il rilancio di Zappacosta, il pallone per Scamacca, duello di fisico con Østigard, e c'è anche una segnalazione da parte del guardialine che vede probabilmente un fuorigioco di rientro, o addirittura forse una spinta ai danni di Scamacca. No, è un fuorigioco di rientro, perché è un calcio di punizione in favore del Genoa e se ne incarica Østigard. Vediamo che Marcandalli si allarga, però dice a Østigard che è meglio se dai il pallone all'indietro per il portiere Bailov. Così è, Bailov ancora per Amorim, il controllo di Amorim, il pallone che arriva ancora dalle parti di Vasquez, che sembra dunque essersi ristabilito. Retropassaggio ancora per il portiere Bailov, il controllo di Bailov all'altezza del disco del rigore, il pallone per Ekator, che viene però preceduto dallo stacco di Scalvini, arriva poi sul pallone Zaleski, ma questa volta pasticcia il giocatore ex Roma, e può ripartire Vitigna per il Genoa, che prova a far proseguire sulla destra Ellerson. Ottima la chiusura da parte dell'Atalanta con Zaleski, che quindi rimedia il suo precedente errore. Retropassaggio all'indirizzo del portiere Carnesecchi, il tocco poi è per Zappacosta, Zappacosta ancora per Deron, che si è abbassato adesso come spesso fa per rilanciare la manovra della sua squadra, lui che è una vita qui a Bergamo. Fascia di capitano, dopo una breve esperienza in Premier League ha deciso di tornare a Bergamo, dove credo metterà radici anche a fine carriera, il più lontano possibile si augurano i tifosi dell'Atalanta. Il rilancio, il pallone che viene ancora recuperato da Zappacosta, palla che esce in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta all'indietro per Carnesecchi, Carnesecchi per Gincity, Gincity per Anor, Anor per Zaleski, Zaleski ancora all'indietro per Anor, Anor con il sinistro per Carnesecchi all'altezza del disco del rigore, Carnesecchi ancora per Scalvini, che lascia superare il pallone e lo lascia scorrere per Zappacosta, Zappacosta per Deron, che alza un pallone che potrebbe essere controllato da Scamacca, ma arriva prima di lui Østigard. Adesso si gioca un po' a tamburello tra le due tre quarti, arriva però ancora Colombo che vince uno contrasto, subentra Sabelli fronteggiato da Zappacosta, tocco per Colombo, ottimo l'intervento di Scalvini in anticipo, Scalvini recupera Deron, si gioca sullo strettissimo, Deron allontana un pallone ma non c'è nessuno dei suoi compagni in grado di raccoglierlo, quindi esce in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore del Genoa e se ne incarica Sabelli, praticamente poco distante dalla panchina dove Raffaele Paladino, il tecnico dell'Atalanta, sta dando indicazioni ai suoi. E vicino c'è il vice Stefano Citterio. Il rilancio, il pallone che viene recuperato dall'Atalanta con Scalvini, poi interviene Østigard, il colpo di testa ancora di Deron, poi arriva De Ketelaere, poi Scamacca, poi Ederson, prova ad allargare il gioco, intenzione, intervento in netto ritardo che costa il giallo ad Amorim, che già aveva rischiato qualche minuto fa per un intervento ai danni di Zaleski. Adesso interviene in netto ritardo su il suo connazionale Ederson, che si è ribellato del pallone. L'azione tra l'altro stava proseguendo, però vista la durezza del fallo, anche se Ederson è già in piedi, Pezzuto ha fermato il gioco, ha deciso di ammonire Amorim del Genoa, non ne era tra i diffidati, due sono i diffidati nel Genoa, Marcandalli e Vitigna entrambi in campo, tre nell'Atalanta, De Ketelaere e Gincity in campo, Yen in panchina, non ci sono squalificati, ricordiamo però l'Atalanta non può contare su Bernasconi, che è infortunato, qualche assenza anche per quel che riguarda il Genoa, che soprattutto deve recuperare Norton Caffi, che ha disputato una grande prima parte di stagione nel taccuino di moltissimi grandi club, poi un infortunio da diverse settimane. Il laterale inglese Norton Caffi, che viene schierato sia da difensore sia anche da esterno offensivo, è in via di recupero, ma non è neanche in panchina questa sera. Attenzione all'Atalanta, pallone al centro che termina direttamente tra le braccia la portiere Bailov, che lo fa suo. Quando siamo arrivati al 20° minuto nel corso del primo tempo al stadio di Bergamo, è 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Non ci sono state grosse occasioni fino ad ora, un'incursione pronti via di Vitigna del Genoa, poi l'Atalanta ha provato con qualche pallone messo in aria, ma non ci sono stati interventi tra i pali da parte del portiere Bailov. Qui però sbaglia Vitigna, che nel tentativo di servire a destra un compagno regala di fatto un fallo laterale al formazione atalantina, e se ne incarica Zaleski, che asciuga il pallone viscido dall'umidità in una serata comunque gradevolissima, anche se le previsioni parlano di ritorno del maltempo dall'inizio della prossima settimana. Comunque adesso si sta benissimo qui a Bergamo, la temperatura è sui 23 gradi, destinata a scendere, ma direi quasi ideale per disputare una partita di calcio. Ancora il tocco di Vasquez all'indietro per Østigard per Amorim, che quindi gioca con questa ammonizione un po' sulle spalle, il pallone che viene rilanciato dal Genoa, ma c'è l'ottimo intervento da parte di Anor, che riesce a recuperare il pallone, lo stende ancora a Morim, che insomma credo che De Rossi si sta girando verso i suoi collaboratori per dire: che faccio, lo sostituisco subito, perché insomma si deve un po' regolamentare. Il numero 4 del Genoa, Morim, centrocampista brasiliano, molto movimento ma anche insomma un po' troppi falli, quindi restare indietro. Tanto più l'abbiamo sentito il nostro prepartita De Rossi, non ha parlato Palladino ma ha parlato De Rossi, che sui precedenti due confronti in questa stagione tra Atalanta e Genoa, uno all'andata a Marassi, l'altro già ricordato qui al comunale di Bergamo e in Coppa Italia, il Genoa ha giocato entrambe le partite in inferiorità numerica, insomma non vorrebbe ripetere l'esperienza, soprattutto in una partita che insomma per il Genoa non è da acqua alla gola, ma è un Genoa che attende solo il raggiungimento matematico di quello che era il suo obiettivo e che è arrivato. Ricordiamo anche le difficoltà iniziali, Genoa ha iniziato con Patrick Vieira in panchina, che aveva fatto bene l'anno scorso, poi l'esonero, l'arrivo di Daniele De Rossi, che ha dato una certa identità alla squadra, tant'è che insomma sembra che De Rossi resterà sulla panchina del Genoa anche la prossima stagione. Poi però le vie del mercato, le vie degli allenatori, le vie dei procuratori sono infinite. 22:30 nel corso del primo tempo, è 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa, in una fase adesso abbastanza spezzettata e se prevalentemente giocata a centrocampo, con l'Atalanta che va a recuperare il pallone, palla per Gincity che va da Scalvini, il tocco sulla destra per Zappacosta, pallone per Deron per De Ketelaere, che riesce a far scattare Krstovic, che prima va sul pallone, poi si ferma perché pensa di essere in fuorigioco, però nell'arresto repentino scivola, ci arriva però Zappacosta che mette al centro, spazza via con un colpo di testa Østigard, il recupero però è ancora dell'Atalanta con Scalvini, il tocco di Scalvini laterale per Anor che va a mettere a sinistra per Zaleski che punta Ellerson, va verso la di rigore, serie di finte, il cross deviato, sarà ancora calcio d'angolo e quindi secondo angolo a zero in favore dell'Atalanta, mentre la parziale rimane di 0-0 quando abbiamo superato il 23° minuto nel corso del primo tempo. Bandierina di sinistra porta la nostra destra verso dove attacca l'Atalanta nel corso di questo primo tempo, ed è ancora Zaleski che si accinge a battere questo calcio d'angolo sempre dalla bandiera di sinistra, si avvicina a Nor, vedremo se verrà replicata la soluzione precedente, credo di no, perché Zaleski penso che voglia recapitare un tiro effettato nei pressi dell'area piccola del Genoa, dove al centro della porta c'è il portiere Bailov pronto a intervenire e anticipare Scamacca, pallone in aria, colpo di testa tentato, riescono ad arrivarci i primi difensori del Genoa, recupera palla l'Atalanta, ancora con Scalvini che si propone in area come area destra, entra di rigore, la mette al centro, deviazione, la mancano tutti, la spazza via Morim, ma può ripartire ancora l'Atalanta che adesso preme con Deron che va lateralmente ancora per Zappacosta, Zappacosta per Zaleski, Zaleski che prova a puntare il suo diretto avversario, Zaleski ancora per Anor, lato corto, il cross un po' teso di Anor, arriva però dalle parti di Ederson che invece lo mette morbido e la difesa del Genoa allontana Ederson, fallo di frustrazione, scambetto su Ekator e quindi calcio di punizione in favore della formazione genuana, mentre i giocatori del Genoa cerchiano l'arbitro Pezzuto perché ritenevano ci fosse stato un fallo in avvio di azione. Infatti vediamo che Vasquez sta indicando all'arbitro leccese il punto esatto dove sarebbe venuto a suo dire il fallo, ma c'è il calcio di punizione per l'intervento netto di Ederson ai danni di Ekator, va a batterlo il Genoa mentre ci sono indicazioni di Palladino credo rivolte a De Ketelaere sul modo di entrare in area di rigore, magari con palloni più rasoterra, più ficcanti, più palla a terra, perché per ora sui palloni alti i difensori del Genoa stanno avendo la meglio. Eccolo Ekator che recupera il pallone, il tocco per Zappacosta, Zappacosta a Morim che stavolta lo trattiene Ederson, palla che era indirizzata a Vitigna che non aggancia, però questa volta non mi sembra che il passaggio di Amorim fosse sbagliato, credo che l'idea fosse quella giusta, è arrivato con un attimo di ritardo e soprattutto con una scarsa convinzione Vitigna, gli è passato il pallone a pochi centimetri dal piede destro e il portiere Carnesecchi è riuscito a catturarlo. Il rilancio, il pallone che si alza, Frendrup, poi arriva anche Ederson che lo mette giù, il palleggio di Ederson, il tocco a destra per Zappacosta che si propone come ala destra ma è bravissimo a chiudergli e rubargli il pallone Vasquez che poi però vuole lanciarsi in un dribbling, non si accorge che il campo è finito e regala un fallo laterale all'Atalanta già battuto Deron, il tocco a destra per De Ketelaere che la mette dentro, il tentativo di aggancio da parte di Krstovic che sì, tocca il pallone ma in pratica facilita con il suo intervento l'uscita del portiere Bailov, il pallone si inpenna e Bailov se lo trova direttamente tra le braccia senza nessun problema. Eccolo Bailov, comincia a contare l'arbitro, Bailov allora fa rotolare il pallone all'altezza del disco del rigore, poi di fronte c'è Scamacca, va da Marcandalli, beh insomma devo dire che ha funzionato il pressing dell'Atalanta perché Bailov nel tentativo di liberare il pallone ha effettuato un rilancio abbastanza bozzato, va a terra un giocatore del Genoa, Pezzuto è lì e non fischia nulla e quindi recupera palla l'Atalanta e l'attocco è per Deron, Deron ancora che fa viaggiare per Gincity che si sgancia dalle retrovie, anzi Scalvini chiedo scusa, Scalvini si ferma, poi il pallone ancora per Deron, Deron per Ederson, cerchio di centrocampo, Ederson la mette sbagliata, è raro vedere un giocatore come Ederson che rispetto ai campionati precedenti non sta disputando la sua migliore stagione, anche lui ha avuto qualche problema fisico, però è un giocatore che di solito sbaglia pochissimo questi passaggi, qui senza essere contrastato con varie possibilità ha cercato di imbeccare Zaleski, ha completamente sbagliato il rilancio regalando una rimessa dalla fondo alla Genoa con il portiere Bailov. Lascia che a battere sia il capitano Vasquez, mentre nel frattempo abbiamo superato il 27esimo minuto qui al Comunale di Bergamo ed è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa, il rilancio Colombo supera Anor, arriva Vitigna, Vitigna, conclusione deviata e palla in angolo, sarà calcio d'angolo, l'arbitro Pezzuto non credo se ne sia accorto perché stava guardando il suo assistente Yoshikawa per dire l'ha deviato o no, l'ha deviata perché l'abbiamo visto benissimo la nostra postazione e credo che sia stata anche una deviazione decisiva perché il tiro di Vitigna era in porta e quindi occasione Genoa con il tiro di Vitigna deviato in corner, primo calcio d'angolo in favore delle Genoa, due ne ha battuti l'Atalanta, la bandiera è quella di destra, la porta è quella a nostra sinistra, quella di fronte al nostro punto di osservazione qui alla New Balance Arena di Bergamo, il nuovo nome commerciale dello stadio comunale di Bergamo che si è chiamato anche Atleti Azzurri d'Italia, che si è chiamato Brumana in passato e che insomma rimane sempre comunale anche se in gestione c'è l'Atalanta che ha costruito un vero e proprio gioiellino dove è un piacere seguire le partite. Calcio d'angolo in favore del Genoa, il pallone che arriva in aria, il colpo di testa, palla che si impenna, ci ha provato Ostigard ma il pallone termina altissimo oltre la traversa, continua ad esserci un po' di malumore tra i giocatori soprattutto nelle mischie, Anor va dall'arbitro e dice non vedi che mi ha affossato, l'arbitro ha detto rimessa dal fondo, dall'altro cambia poco, però insomma Anor vorrebbe più attenzione dell'arbitro nel tentativo appunto di difendere quando c'è un calcio da fermo. La rimessa da parte di Carnesecchi mentre ci stiamo avvicinando al 29esimo minuto ed è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Il tocco di Scamacca e il tentativo di Kostovic, la chiusura da parte di Ellerson che rilancia il più lontano possibile e termina dalle parti di Carnesecchi, che però preferisce farlo scorrere sul fondo ed effettuare la rimessa dal fondo. Questa volta sarà costruzione dal basso, o forse no, perché subito capite le intenzioni di Carnesecchi, Ekator e Colombo si erano piombati su rispettivamente Scalvini e Ginsiti e quindi cambia idea. Carnesecchi preferisce effettuare il rilancio lungo, si raggruppano i giocatori nella fascia centrale del campo mentre si scalda adesso anche un giocatore del Genoa. Raspadori invece ha finito il riscaldamento, è tornato in panchina, quindi non c'erano problemi fisici per i giocatori dell'Atalanta, probabilmente aveva necessità di mantenere la tonicità muscolare. Il giocatore che a gennaio l'Atalanta ha prelevato dall'Atletico Madrid dopo insomma un periodo proficuo per Raspadori con la maglia del Napoli, con tanto di scudetti conquistati. Adesso c'è la rimessa per Scalvini, adesso si scaldano in tre dell'Atalanta. Visto che abbiamo citato spesso le panchine, vi diciamo che i due allenatori hanno 12 giocatori a disposizione dell'Atalanta. I portieri sono Rossi e Sportiello, poi Cossonou, Yen, Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Belanova, Raspadori e Kolasinac. Per quel che riguarda il Genoa, i portieri sono Leali e Sommariva, e poi ci sono Martin, Messias, Zatterstrom, Onana, Malinowski, grande ex, Ekuban, Otoa, Cornet, Masini e Quedraogo, giovane giocatore del Burkina Faso. C'è adesso una rimessa laterale in favore dell'Atalanta, se ne incarica Zaleski, getto lungo dentro l'area di rigore, la sfiora un giocatore del Genoa, va Ekator che si sta sacrificando molto in aiuto dei difensori, grande corsa per il nostro under 21 che adesso va a riproporre subito l'azione offensiva, riceve palla da Colombo ma per l'arbitro battuto in modo irregolare questa rimessa con le mani, c'è addirittura un cambio fallo perché nel battere Colombo, nel velocizzare, aveva i piedi nelle campo. Protesta Vasquez per questa decisione dell'arbitro Pezzuto, che invece ha comandato il cambio fallo, e quindi c'è Zappa Costa che va a battere. Anche De Rossi protesta, Pezzuto va a dire qualcosa a De Rossi. Io ricordo un Udinese Roma con De Rossi in campo che segna un gol che poi vale 1-0. Pezzuto allora faceva l'arbitro di porta, forse ricorderete, prima ancora del VAR c'erano gli arbitri di porta che erano posizionati dietro le due porte per vedere appunto più che altro se il pallone fosse entrato o meno, non c'era la goal line technology. E in quell'Udinese Roma ci fu un caso discusso, vinse la Roma con un gol di De Rossi se non ricordo male, e l'arbitro di porta era proprio Ivano Pezzuto. Questo per dirvi l'esperienza di questo arbitro leccese, che però si è concentrata prevalentemente nel campionato di Serie B. Oggi i designatori, o meglio il designatore ad interim Tommasi, è inutile tornare sulla bufera che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano, ha designato per questa partita Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce. Pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, ma l'arbitro ha visto anche una spinta ai danni di Ederson e quindi comanda un calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Sono Bakker, Yen e Kolasinac, giocatori anche Pasalic che si stanno scaldando, ma credo che sia un normale modo per mantenere la tonicità muscolare, per essere pronti in caso di emergenza a entrare in campo. De Ketelaere recupera un pallone su un errato passaggio da parte di Frendrup, il recupero dell'Atalanta ancora con Anor che va a servire a sinistra per Zaleski che però è costretto a retrocedere. Dai la parola indietro per Ginsiti lateralmente per Scalvini, lo stop di Scalvini, il pallone per Zappacosta, il rilancio di Zappacosta arriva dalle parti ancora di Scamacca che con il petto se lo porta indietro. Ancora per De Ketelaere, palla per Kostovic che protegge il pallone, arriva quasi in zona tiro però è solo contro un muro di giocatori genuani che vanno a rimpallare il pallone, poi Kostovic non ferma il piede e va a toccare il giocatore, poi va a chiedere scusa. Ci sarà calcio di punizione in favore del Genoa, quindi non fallo laterale in favore dell'Atalanta. L'intervento di Kostovic è stato proprio ai danni di Vasquez. Siamo arrivati al 33esimo minuto e sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Genoa. Ricordiamo che questa è la quarta partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, 4 al termine, già andate in scena ieri nell'anticipo del 1° maggio. Pisa-Lecce, con la vittoria del Lecce pesantissima 2-1 in casa delle Pisa e con la conseguente aritmetica retrocessione non solo del Pisa ma anche del Verona. Oggi poi c'è stato il 2-0 dell'Udinese al Torino nel primo pomeriggio e poco fa è terminato 0-0 lo scontro per le zone europee tra Como e Napoli. Adesso Atalanta e Genoa vale per un appiazzamento europeo per l'Atalanta, vale per onorare il campionato ma anche per raggiungere l'aritmetica salvezza per il Genoa, anche se virtualmente c'è già da un paio di settimane. De Rossi non fa il più realista del re, ma insomma dice esattamente le cose come stanno: la salvezza è raggiunta, poi dovrà pronunciarsi l'aritmetica, però insomma è solo un dato numerico. Ancora il tocco per Deron per De Ketelaere, Zappa Costa, area di rigore, la mette al centro, deviazione, Ederson, manca il controllo. Lo abbiamo visto, è un giocatore molto diverso rispetto a quello delle stagioni scorse, qui aveva spazio per stoppare e tirare, non è il tipo di giocatore brasiliano, tutta tecnica. Ederson fa dell'intelligenza tattica della corsa le sue doti migliori, qua però stoppa malissimo il pallone e consente alla Genoa di recuperare. Ancora Anor, il tocco poi sulla sinistra per Zaleski che si accentra, palla a destra, Zaleski sembra voglia tirare, poi invece va da Kurstovic. Il controllo del montenegrino è abbastanza difficoltoso, tant'è che il Genoa riesce a ripartire, palla che esce, Anor si incarica della battuta, poi lascia che a battere sia ancora Zaleski sulla fascia di sinistra, ed è probabile, visto che i giocatori sono tutti marcati, che ci sarà un pallone recapitato direttamente nel cuore dell'area di rigore. Il campo per destinazione qui alla New Balance Arena di Bergamo non è proprio amplissimo, quindi la rincorsa di Zaleski non può essere particolarmente ampia. Allontana il Genoa, ancora Icator che va a recuperare il pallone, glielo prende Deron, palla che sta per uscire, la tocca ancora Vasquez, non la riesce a tenere in campo Icator. Confermiamo che i riscaldamenti dei giocatori dell'Atalanta, 12 in panchina, sono a turno, proprio perché tutti possono mantenere la tonicità muscolare. Mentre sono andati a sedersi i giocatori che si stavano scaldando, si sono alzati Cossonou, Sulemana e vediamo anche che si sta scaldando Musa, e quindi i tre giocatori dell'Atalanta che stanno perfezionando il loro riscaldamento. Il pallone che arriva a Bailov, portiere del Genoa, che lo tiene in mano, è pronto a liberarlo, poi appunto per la regola degli 8 secondi contati dall'arbitro fa rimbalzare il pallone per terra, lo calcia con i piedi, palla che viene recuperata da Marcandalli che va ancora da Bailov, prova De Ketelaere a disturbare il giocatore portiere olandese, lui che è un belga. Il tocco poi per Vasquez che si sgancia, Vasquez arriva poi Sabelli, però Vasquez preferisce andare da Amorim, sembra essersi calmato dopo l'ammonizione, dopo averne rischiato un'altra per un altro fallo a centrocampo tutto sommato inutile. Il retropassaggio di Frendrup, ancora il pallone che arriva dalle parti del portiere Bailov che poi va a servire Ekator che va al duello con Scalvini, questa volta lo vince Ekator. Il tocco poi è per Ellers, lancio lungo, il tentativo di inserimento, la chiusura ottima di Anor che si prende gli applausi, giovanissimo Anor, classe 2008, prelevato proprio dalla Genoa, ha debuttato in Under 21 pur essendo ampiamente sotto età, visto che gli Under 21 in questo biennio nascono il primo genio del 2004, lui addirittura 2008. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora per la giocata di Marcandalli che va dal portiere Bailov, adesso qualche fischio dagli spalti per questo fase un po' di non gioco più che altro da parte del Genoa che mantiene le posizioni. L'Atalanta non è che stia facendo tantissimo per creare problemi, anche se adesso ci prova con Kurstovic che va da De Ketelaere, posizione centrale, De Ketelaere ancora a sinistra, l'inserimento, De Ketelaere, la parata a terra in due tempi da parte di Bailov. Però questo che segneremo al 37esimo è il primo tiro nello specchio della porta da parte del Genoa, con De Ketelaere che ha iniziato l'azione, ha trovato la rifinitura da parte di Gin City, è andato a calciare con il sinistro il pallone che è stato bloccato a terra in due tempi da Bailov. Ma siamo dall'altra parte con Vasquez che allarga a sinistra per Sabelli che rischia di perdere il pallone, riesce a tenerlo in campo. Sabelli ancora all'indietro per Vasquez, difensori in attacco, ancora Vasquez vorrebbe l'angolo, poi capisce che l'arbitro non glielo darebbe, quindi va a recuperare il pallone, effetto il cross, ma è tutto dalle parti di Scalvini che deve solamente smorzare con il petto per recuperare il pallone che poi arriva a De Ketelaere, ancora il tocco per Scalvini, si allarga a dettare il passaggio a Carnesecchi, una frase questa che fino a qualche anno fa sarebbe stata improponibile, e il portiere che detta il passaggio, ma così è, con il portiere che è diventato quasi un giocatore di movimento, con il pallone che arriva da Nora per Zaleski rientra, il tocco per Krstovic viene marcato molto bene da Frendrup, che gli prende il pallone, può risalire Amorim, ancora Amorim gira su se stesso, chiede palla a Colombo, Amorim preferisce andare però da Frendrup che adesso avanza nella metà campo dell'Atalanta, invita Marcandalli a seguire perché così imposta l'azione, Marcandalli che però non è un fine dicitore, preferisce restituire palla a Frendrup. Dunque a quel punto dice va bene, allora cambiamo idea e andiamo dall'altra parte da Ostigard. Il tocco ancora per Vasquez, il retropassaggio di Vasquez per Bailov, il portiere del Genoa che esce ampiamente fuori dalla propria area di rigore, poi effettua un lancio all'indirizzo di Vitigna prova a raggiungere il pallone e a servire Colombo, subentra Ekator, ancora Colombo alla girata di prima intenzione però senza guardare la porta perché era in precario equilibrio con due giocatori dell'Atalanta vicini, ha provato il tiro della domenica che a volte gli è riuscito, ricordo anche uno suo gol quando vestì la maglia del Lecce al Maradona contro il Napoli, molto bello, con un tiro che secondo molti non era voluto, secondo alcuni invece era tentato e poi è andato bene, qui ha provato una girata però il pallone è terminato, colpito tra l'altro anche male e ben distante dai pali della porta difesa da Carnesecchi. Il rilancio, il pallone per De Ketelaere ancora per Scamacca, Ederson, adesso spazio per l'Atalanta con Ederson che avanza fino al limite dell'area di rigore, il tocco per Zaleski ancora per Ederson arriva a Deron, Ederson però preferisce servire Zappacosta ancora per Deron il tocco poi per Gincity palla per Zaleski il pallone che arriva ancora De Ketelaere che è costretto però a un dribbling a ritroso, va a scontrarsi con Ederson che gli prende il pallone e rilancia per il Genoa, lancio lungo, duello di fisico tra Colombo che però secondo l'arbitro commette fallo ai danni di Gincity e quindi il calcio di punizione è in favore dell'Atalanta, già battuto dallo stesso Gincity, il tocco per Anor ancora a sinistra per Zaleski che prova ad accentrarsi, arriva Deron carica il destro, poi va a servire Krstovic, controllo e tiro, ce l'ha questi numeri il montenegrino, capisce Marcandalli che va a respingere, prova a ripartire il Genoa con il veloce Ekator che costringe Gincity con un colpo di testa a mettere in fallo laterale, 41 i minuti di gioco, mentre riprendono adesso a scaldarsi ancora Raspadori e poi ci sono anche Samarsic e Bellanova, li vediamo bene perché sono proprio davanti alla nostra postazione. La rimessa con le mani è in favore del Genoa, se ne incarica appunto il giocatore Sabelli che va a servire a Morim che restituisce il pallone, Sabelli, Colombo spalla la porta, duello con Gincity, ancora Ekator, buono il lavoro di Ekator che poi va allo scambio con Marcandalli che arriva dalle retrovie, il tocco poi a destra per Ellerson, Marcandalli posizione di ala destra, effetto un passaggio e Ekator, la girata deviata, l'Atalanta la tiene in campo ma questo è un rischio per l'Atalanta sulla girata di Ekator, un difensore si è trovato in traiettoria, spiazzato Carnesecchi, pallone che poi è stato tenuto in campo da un giocatore dell'Atalanta che si è evitato il corner, ha un po' rischiato di alimentare la manovra del Genoa, gli è andata bene perché poi la Genoa non ne ha approfittato, può ripartire l'Atalanta però è insidioso il Genoa quando attacca, anche se il possesso palla è di marca atalantina ma forse il Genoa in numero di tentativi ci sta provando di più, ancora Ederson il pallone che arriva a sinistra per Anor, il controllo di Anor che poi va all'indietro per Gincity ancora per Ederson che si libera del pallone a beneficio di Deron, il rilancio di Deron per Zappacosta, il tentativo di scatto di Zappacosta, la chiusura di Ostigard, il pallone ben giocato da Vasquez che poi chiede l'aiuto di Amorim, arriva Vasquez a terra, per l'arbitro è fallo da parte di Deron e quindi c'è calcio di punizione a contatto i due capitani, mentre Deron però ha qualcosa da dire con Ostigard, o meglio credo che abbia cominciato Ostigard perché Deron aveva accettato la decisione arbitrale, Ostigard gli avrà detto magari di andarci più piano sugli interventi, non ha gradito Deron, i due si stanno anche guardando in Cagnesco, ormai a una quindicina di metri di distanza l'uno dall'altro, calcio di punizione comunque per il Genoa, se ne incarica Vasquez, proprio il giocatore che ha subito fallo, Vasquez sì, invitava Morim a farsi incontro, però poi lì vicino c'è Deron che adesso dice all'arbitro quanto ci mettono a battere questa punizione, finalmente viene battuta il pallone che che arriva dalle parti di Ekator, anticipato Zappa Costa, l'intervento in chiusura da parte di Frendrup che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Atalanta, guadagna qualche metro Zappa Costa, per l'arbitro Pezzuto però va bene così, quello è il punto esatto di battuta e quindi Zappa Costa cerca qualcuno libero ma neanche lui lo trova, le classiche marcature preventive, il rilancio, il pallone che arriva a Ederson, il colpo di testa tentato, arriva De Ketelaere che controlla il pallone, cambia gioco ma dove non ci sono maglie nero-blu c'è invece Ellerson che va a un retropassaggio un po' ardito nei confronti di Bailov, visto che c'era in agguato il giocatore dell'Atalanta Krstovic e poi sbaglia anche Østigard, regalata palla all'Atalanta che adesso ci prova con De Ketelaere, l'apertura per Zappa Costa, effettua una cross dall'altra parte, va vuoto Ederson, insegue il pallone Zaleski ma lo insegue pure Ellerson, entrambi sul pallone, ultimo tocco di Zaleski, la rimessa con le mani è in favore del Genoa, vediamo che è Vitigna che va a dire a Zaleski lascia il pallone e la rimessa laterale è nostra, protesta un po' Zaleski con l'arbitro che però subito ha indicato la rimessa in favore dell'Atalanta. Siamo entrati nell'ultimo minuto e credo che potrebbe anche non esserci recupero perché la partita non ha avuto un ritmo eccelso, non ha avuto un ritmo travolgente, però non ha avuto neanche grosse interruzioni e quindi credo, anche no, sbuca però la lavagna luminosa, vediamo Moioli che è il team manager dell'Atalanta che va a consegnarla al quarto ufficiale Niccolò Turrini, arbitro azione di Firenze che però forse gli ha detto non ce n'è bisogno, comunque lui fa il suo, porta la lavagna luminosa, vediamo che succede, la discesa da parte di Zaleski, il pallone al centro, il tentativo di deviazione di Krstovic però da posizione molto decentrata che diventa un passaggio per il portiere, sì, la lavagna è nelle mani di Turrini, credo che sarà un minuto di recupero, lo scopriremo fra 3, 2, 1, 0, un minuto di recupero e questo è appunto il recupero segnalato dall'arbitro, direi il minimo indispensabile anche se poteva anche non esserci recupero, si fionda sul pallone Krstovic che viene però anticipato da un provvidenziale intervento di Østigard, interviene il Genoa, il rilancio di Sabelli, il pallone che arriva a Colombo, bravo a tenerlo in campo, Colombo ancora per Amorim, unico giocatore ammonito della partita, Amorim protegge palla da Derone che forse lo sbilancia, per l'arbitro no, e Amorim che si trascina il pallone in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta davanti alla panchina di Raffaele Paladino, se ne incarica Zappa Costa, 25 secondi al termine dell'unico minuto di recupero concesso per questo primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Genoa, vediamo se ci sarà tempo per quest'ultima azione dell'Atalanta che ci prova con Anor, ma siamo ancora alla linea centrale del campo, Anor per Zaleski, Zaleski per Krstovic, Krstovic scamacca Zaleski, entra in aria, la mette al centro, Østigard in scivolata, vado a allontanare, poi la tiene in campo questa palla Ellerson che prova a ripartire, ma nel frattempo il minuto scade e puntualissimo Ivano Pezzuto, arbitro della sezione di Lecce, manda le squadre negli spogliatoi, non grandissime emozioni in questo primo tempo, quasi conseguenziale il punteggio all'intervallo, Atalanta 0 Genoa 0, ci fermiamo anche noi una decina di minuti circa, ascolteremo insieme il GR1 breve, le trasmissioni di servizio e poi nuovamente collegati con la New Balance Arena di Bergamo, stadio comunale di Bergamo, per il secondo tempo di Atalanta Genoa, ma anche con gli studi di Sabato Sport, fra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale, l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto ieri sera. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni. Originario di Castelmaggiore nel Bolognese a cui era rimasto profondamente legato, lo ricordiamo così.
4: Una storia straordinaria quella di Alex Zanardi, classe 66, diventa pilota di Formula 1 negli anni 90. Nel settembre 2001, durante una gara automobilistica, è vittima di un terribile incidente, ma riesce a sopravvivere, perde le gambe, ma come sempre non si arrende.
5: Perché alla fine anche l'incidente, incontrare la disabilità, col senno del poi oggi posso considerarla forse la più grande opportunità della mia vita.
4: Scopre la passione per il paraciclismo, una disciplina che lo porta a vincere 4 ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2012. 2016, oltre a 8 mondiali su strada. Diventa un simbolo di rinascita, scrive libri, conduce la trasmissione Rai Sfide e si batte per i diritti delle persone disabili. Proprio in sella alla sua handbike, l'ennesimo tragico sgambetto del destino. Nel giugno 2020 Zanardi resta coinvolto in un incidente scontrandosi con un camion a Pienza, in Toscana. L'atleta sopravvive all'impatto devastante, poi a gennaio 2021 riacquista coscienza e torna a casa, in famiglia.
5: Nei momenti più difficili, non soltanto legati al mio incidente, ma girare la testa e guardare gli altri per me è stata fonte di ispirazione.
4: Da Bologna, Matteo Merli per il GR1.
3: Cordoglio unanime dal mondo istituzionale, politico e non solo. Il presidente Mattarella lo ricorda come un punto di riferimento oltre lo sport, amato per coraggio e resilienza. La premier Meloni parla di un uomo straordinario, per il ministro Abodi una luce. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. La guerra in Medio Oriente, nessun passo avanti per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, entrambi i paesi si dichiarano pronti alla possibile ripresa del conflitto. In serata il ministro degli esteri Tajani ha sentito il suo omologo iraniano Araghchi, esprimendo la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineando la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. La cronaca, caso Garlasco, mercoledì l'interrogatorio dell'unico e nuovo indagato che potrebbe ancora decidere di non presentarsi.
2: Cresce l'attesa per la chiusura delle nuove indagini e per l'interrogatorio di mercoledì di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, a trasformare Sempio, allora 19enne, in un assassino sarebbe stato il rifiuto della vittima ad un approccio sessuale. Il 6 maggio Andrea Sempio sarà interrogato, potrebbe scegliere di rispondere o di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dalla notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane infatti verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi contro di lui. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la revisione del processo. Ma per la famiglia Poggi la verità sul delitto è già stata scritta. Il loro legale, Francesco Compagno:
6: noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
2: Simona Decina, GR1.
3: Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un pitbull a Ponza e trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il piccolo era insieme alla famiglia nei pressi del porto dell'isola quando è stato aggredito dal cane che lo ha morso ad una gamba. Ad Angri, in provincia di Salerno, un uomo è stato evirato dalla moglie per gelosia. La donna ora è in carcere.
7: Ha atteso che il marito s'addormentasse, forse dopo averlo narcotizzato, poi gli ha reciso di netto i genitali. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una coppia originaria del Bangladesh, lui 41 anni, lei 35, si era appena trasferita. Avevano deciso di prendere una casa più grande, ma proprio questo sarebbe il motivo di disaccordi familiari. Pare infatti che l'uomo avesse intenzione di dare ospitalità anche a un'altra donna.
8: È una cosa brutta.
9: E siamo sconvolti, è un paese molto calmo.
7: Il sospetto dei carabinieri e della procura di Nocera è che la donna abbia stordito il coniuge. Ha raccontato agli inquirenti di aver sentito una forte sonnolenza durante il pranzo. Poi, mentre dormiva, lo ha evirato.
10: Lui era affacciato e chiedeva aiuto. Mia moglie tagliata, aiuto, aiuto. Poi scesa, lei era tutta imbambolata.
7: Al pronto soccorso è arrivato con l'organo in ghiaccio. I chirurghi dell'ospedale nocerino hanno provato a salvarglielo senza riuscirci. La moglie in carcere a Salerno deve rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime.
3: È tornata a regolare la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Pescara e Pineto in Abruzzo dopo il guasto alla linea elettrica che da ieri sera aveva bloccato uno dei binari. Diversi convogli in ritardo cancellati, Trenitalia ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri coinvolti. È in chiusura il meteo, domani ancora cielo sereno con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, soprattutto al centro-nord, le prime piogge estese nella notte sulle Alpi occidentali del Piemonte. Stabili le temperature. Sono le 21:38 minuti, la linea Onda Verde, poi torna il calcio, il prossimo GR1 alle 23.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 21:38 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7
8: parte Serravalle Genova, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un'auto all'interno della galleria delle Piane Nord. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda e ora stanno defluendo sulla corsia di marcia. A10 Genova Ventimiglia tra Bivio A10 fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti. Sulla A14 Bologna Taranto 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, anche qui code a tratti per il traffico intenso. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio diramazione Ravenna A14 Bologna Taranto in direzione di quest'ultima autostrada, la coda è per traffico intenso. Sulla A23 Palma Nova Tarvisio tra confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio c'è un incidente che vede coinvolte un'auto e un camion. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: In collaborazione con il CIS.
12: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!
0: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con la New Balance Arena di Bergamo. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Adriano Totaro. Siamo nell'intervallo della partita numero 4 della 35esima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Atalanta 0, Genoa 0. Poche emozioni, squadre negli spogliatoi, tutto il tempo per andare da Guidardone, Saxarubra, Sabato Sport.
15: Benissimo Giuseppe Bisantis, grazie. Grazie, a tra poco per il secondo tempo della partita e consueti aggiornamenti. Allora, semifinale in finita anche in questo caso, parliamo di pallavolo femminile di Champions League, della Final Four in corso a Istanbul. In campo già da un po' Scandicci contro l'altra avversaria turca, le ragazze del Eczacıbaşı, 2 set per parte fino a questo momento. È in corso il quinto e decisivo set con le turche avanti 5-3, ma si procede davvero punto a punto. I parziali 25-20 Scandicci, poi 20-25, 17-25 con le toscane che sono andate sotto, 25-21 al quarto set. Adesso si deciderà tutto nei prossimi minuti, si deciderà chi andrà a sfidare Vakif domani nella finalissima per il primo posto, chi invece dovrà sfidare Conegliano nella finale per il terzo posto. Le campionesse in carica sono state battute e eliminate proprio al termine di una clamorosa rimonta, erano avanti di 2 set e a un passo dalla vittoria. Poi alla voce calcio in Spagna sta giocando il Barcellona, Liga Spagnola, siamo al 42esimo del primo tempo, 0-0 in casa dell'Osasuna. Sono giornate decisive per il campionato spagnolo, Barça che ha un nettissimo vantaggio di 11 punti, 12 in questo momento classifica in tempo reale sul Real Madrid, che soltanto poi nella giornata di domani farà visita all'Espagnol. Intreccio già di questo livello perché l'Espagnolo ovviamente l'altra squadra di Barcellona, ma se non dovesse essere chiuso il discorso per il titolo in Spagna in questa 34esima giornata, allora il piatto diventerebbe ancora più interessante, perché nel prossimo turno è in programma proprio la sfida tra Barcellona e Real Madrid, e quindi tutto potrebbe decidersi nel classico di Spagna. È tutto deciso invece, torniamo in Italia per quanto riguarda il calcio femminile. Complimenti alla Roma femminile che si è aggiudicata lo scudetto, il terzo titolo negli ultimi 4 anni, decisiva la vittoria sulla Ternana 2-0 con la doppietta di Manuela Giuliano. In tutto questo irrilevanti a questo punto la vittoria dell'Inter femminile nel derby 1-0 sul Milan. 2 giornate alla fine della stagione, 6 punti di vantaggio, ma con la Roma avanti negli scontri diretti il titolo è matematico. Dunque Roma alla femminile, campionessa d'Italia in questo caso per la terza volta in 4 anni. Nella seconda parte, nel secondo tempo di Atalanta-Genoa, ci sarà una lunga fase di rimbalzo di linea. Perché? Perché questo è anche il weekend in cui si sono riaccesi i motori della Formula 1, nel giorno in cui, lo ricordiamo, anche il grande circus ha voluto voluto rendere omaggio a un protagonista non soltanto del motorsport come Alex Zanardi, ma venendo invece al fatto sportivo in senso stretto. Miami, dopo la gara sprint che abbiamo raccontato nel pomeriggio, tra un quarto d'ora praticamente scatteranno le qualifiche della gara classica in programma domani. Allora facciamo un rapido riepilogo e poi torniamo a presentare quelli che saranno come dire gli equilibri di questa tornata di qualifiche con Manuel Codignoni, che poi entrerà in rimbalzo di qui a poco per le qualifiche quando cominceranno. Manuel, ancora ben trovato.
16: Ben trovato a te Guido, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Allora, la prima notizia che vi diamo è il meteo. C'era una piccola nuvola in cielo che sembra essere sparita, considerato il fatto che ieri le previsioni davano pioggia per la giornata di oggi e tregenda per la giornata di domani. È già notevole il fatto che non ci sia una nuvola in cielo, e che ci fa potenzialmente ben sperare anche per quello che riguarda domani, l'appuntamento della gara, l'appuntamento più importante del fine settimana. Si è disputata la sprint race, c'è stata una doppietta McLaren, una sorta di ritorno al passato, ritorno alla scorsa stagione, con la vittoria di Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, e in terza posizione sul podio la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che ha cercato nel finale di avvicinare Piastri senza successo. Quarto si è piazzato Russell, in realtà aveva tagliato il traguardo quarto Kimi Antonelli, che poi post gara è stato penalizzato di 5 secondi per track limits. Gli era arrivata la bandiera bianconera nel finale e lui, nonostante tutto, e questo è un errore abbastanza grave, ha ecceduto proprio all'ultimo giro, quando peraltro non era neanche in lotta con nessuno, e dunque è scivolato in sesta posizione, favorendo il passaggio al quarto posto di George Russell e al quinto di Max Verstappen, sesto di Kimi Antonelli, che resta comunque leader del mondiale, in settima posizione l'altra Ferrari, quella di Hamilton, con l'ottavo e ultimo posto di quelli che vanno a punti nella sprint race per la Alpine di Pierre Gasly. Vi diciamo anche che è stato squalificato Bortoleto per un'irregolarità tecnica, un'irregolarità nella pressione dell'aria della sua Audi, dunque sprint race da dimenticare per la scuderia guidata da Mattia Binotto, considerato che Nico Hülkenberg non è neanche partito perché c'era stato un principio di incendio nella sua vettura e non sappiamo neanche se sarà in grado di prendere il via alla qualifica. Vediamo intanto sul musetto della Haas, uno dei due team americani, un adesivo dedicato ad Alex Zanardi proprio sopra la bandiera americana. Ricordiamo che Alex Zanardi è un mito negli Stati Uniti per i due titoli della CART, della Formula Indy, vinta, e dunque è stato ricordato non solo con commozione dai piloti ma anche dal pubblico presente a Miami il giorno dopo, diciamo così, la sua scomparsa. E fra un quarto d'ora circa prenderà il via questa qualifica molto importante, perché abbiamo visto che i sorpassi non sono poi facilissimi, e ovviamente ve la racconteremo. Guido,
15: a tra poco con Manuel Codignoni. Ben più imminente invece l'inizio del secondo tempo di Atalanta-Genoa, ma forse basta davvero una manciata di secondi. Giuseppe Bisantis, torniamo a Bergamo per riepilogare quanto accaduto o non accaduto nel primo tempo. 1-0 che ha rispecchiato dei ritmi piuttosto blandi, quasi una partita di fine stagione. Ormai ci incamminiamo verso quell'atmosfera lì. Poi a tutti gli effetti le due squadre, insomma, matematicamente o moralmente un qualcosina da raggiungerlo potrebbero ancora averlo, in un caso o nell'altro, in maniera molto diversa.
0: È che ormai in queste partite bisogna anche gestire le energie. Anche ieri abbiamo visto in Pisa-Lecce un primo tempo scialbo, poi nel secondo tempo insomma il Lecce ha provato a vincerla e l'ha vinta, è stata la reazione del Pisa. Vediamo oggi, in realtà è questo, è uno 0-0 inevitabile.

0: di Vitigna fiacco all'inizio per il Genoa, poi una bella girata di Ekator deviata in corner da un difensore dell'Atalanta, per quel che riguarda l'Atalanta un tiro di De Ketelaere parato in due tempi da Bailov. Tutto qui, ripeto, squadre che accusano anche una certa stanchezza anche mentale a fine stagione. L'Atalanta cerca quel settimo posto che comunque in ogni caso è vicino, perché la Lazio al momento è a 6 punti di distacco, il Genoa cerca quei 2 punti che significherebbero l'aritmetica, ma potrebbe arrivare l'aritmetica anche senza farli questi punti. Bisogna vedere che succede lunedì allo stadio Zini tra Cremonese e Lazio. Guido Ardone, qui è tutto pronto per iniziare.
1: E allora vai pure avanti Giuseppe Visantis con il secondo tempo di Atalanta-Genoa. Tra poco più di 10 minuti, come dicevamo, saremmo noi dallo studio a intervenire per consentire l'ingresso in radiocronaca di Manuel Codignoni per le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, ma intanto calcio Atalanta-Genoa. Giuseppe Visantis, a te.
0: Allora, in attesa della vostra interruzione, noi andiamo, perché la partita è iniziata a 7 secondi, 0-0 tra Atalanta e Genoa. Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo e quindi le squadre sono in campo con gli stessi 22 che adesso andremo a riepilogare, ma prima c'è però un tentativo dell'Atalanta che adesso attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. De Ketelaere prova un filtrante che però non filtra, la spazza via Ellerson. Allora l'Atalanta di Raffaele Paladino, divisa tradizionale, maglia strisce verticale nero-blu, calzoncini, calzettoni blu, da destra a sinistra rispetto la nostra postazione, la portiere Carnesecchi, Scalvini, Ginsiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le 2 punte che sono Scamacca e Kostovic. Completo da trasferta per il Genoa, bianco con la croce di San Giorgio rossa sul petto, rossi sono i numeri, 1100 sono i tifosi genuani che occupano per intero il settore ospiti qui della New Balance Arena. E un 3-4-3 per Daniele De Rossi con Bailov in porta, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna, Ecatorre e Colombo avanzati, maglia Bordeaux, calzoncini neri, calzettoni Bordeaux per l'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce, assistito da Valerio Colarossi di Roma e da Isuke Emanuele Yoshikawa di Roma come guardalinee. Quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze, al VAR Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna, VAR che è rimasto silenzioso in tutto il primo tempo, non ci sono stati episodi, c'è stato un ammonito per il gioco falloso a Morim del Genoa che non era diffidato. Lo stadio è gremito, adesso sentite con l'assistenza tecnica del nostro Adriano Totaro il tifo della curva atalantina, come sempre calorosa alla nostra sinistra e vicino alla nostra postazione Radio Rai che qui al comunale di Bergamo è decentrata sulla sinistra e quindi molto vicino alla porta dove in questo secondo tempo opererà Bailov, un po' più lontana invece dall'altra porta dove c'è Carnesecchi. Adesso è Kostovic che stoppa il pallone nel cerchio di centrocampo, bello il lancio di Deron per Zaleschi, uno dei migliori, Zaleschi la mette al centro, attenzione dentro l'area di rigore, carica Zappacosta, non se la sente di tirare, entra in aria, va verso il fondo, la mette al centro, deviazione, spazza via Vasquez, prova a ripartire Colombo, il recupero ancora dell'Atalanta con Scalvini, adesso sono 5 i giocatori dell'Atalanta che si scaldano, ma questa volta non credo sia per la tonicità muscolare, saranno i prossimi cambi, anche perché sono tutti i giocatori nel giro dei titolari, perché vediamo Yen, vediamo Raspadori, vediamo Cossonou, vediamo Pasalic, vediamo Bellanova, insomma questi sono i giocatori a disposizione di Paladino che adesso si stanno scaldando. Dall'altra parte, proprio sotto il settore ospiti, vediamo 4 giocatori del Genoa, pettorina gialla per i giocatori ospiti. Palla per Ellerson, Ellerson per Ostigard, il suo duello con Scamacca è stato anche duro, ma credo che nel primo tempo abbia avuto la meglio proprio il norvegese su Scamacca, che oggi rientra dal primo minuto alla fianco di Kostovic, sicuramente impegno, deve trovare la condizione migliore, poi ritornerà ad essere insomma quell'attaccante che tutti conosciamo e che conoscono molto bene qui a Bergamo. Ancora il retropassaggio per Scalvini, Scalvini va da De Ketelaere, De Ketelaere di esterno proprio per Scamacca, Scamacca cerca un compagno in Zappacosta, c'è lo scontro però con Sabelli che gli prende solo per un momento il pallone, poi Ecator non riesce però a tenerlo in gioco, quindi riparte ancora Ederson, non benissimo nel primo tempo Ederson, anche una buona occasione non sfruttata per uno stop in area di rigore non proprio da giocatore di particolare tecnica. Adesso Ederson, palla per Kostovic, il velo, Anor, area di rigore, non se la sente di tirare su subito. E qui c'è una, poi la boato che sentite anche voi da parte del pubblico, perché era stata una bellissima giocata palla a terra con Ederson, poi ha proseguito Krstović per Anor, che seppur da posizione decentrata avrebbe potuto tirare, stiamo parlando di un difensore, non proprio di un attaccante, ha preferito sistemarsi il pallone, ma al primo tocco la palla è schizzata verso il fondo, a quel punto la porta si vedeva di meno, ha provato Anor, ma in pratica è stato

0: un pallone suggerito al portiere Mailov, che se l'è trovato tra i guantoni. Insiste però l'Atalanta, che in questo secondo tempo sembra voler forzare un po' i tempi. Il rilancio da parte di Vasquez, il colpo di testa di Scalvini, arriva ancora Krstovic che va a servire Zaleski, Ederson ancora una volta, uno stop non ideale da parte del brasiliano, rinviene su di lui Ellerson, gli prende il pallone, poi Vitigna che forse commette fallo, no, Zaleski si va a riprendere il pallone ma lo porta in fallo laterale, quindi la rimessa proprio sotto la nostra postazione sarà operata dalla Genoa. Non vanno con molta fretta i giocatori genoani a recuperare questo pallone, lo fa adesso Ellerson che va indietro da Marcandalli, il controllo dell'ex giocatore di Venezia e Reggiana, il tocco poi ancora per Ellerson che va a cercare Colombo, il colpo di testa di Scalvini, subentra ancora Ekator nella manovra, poi il palleggio di Frendrup, ancora Ekator, il più insidioso direi del Genoa, va a terra Colombo, l'arbitro dice che è tutto regolare, ancora Ekator che alza un pallonetto, il tentativo di giocata di Colombo allontana la difesa atalantina, altro colpo di testa di Marcandalli che poi deve impegnarsi per tenere in campo il pallone, ci riesce, riesce quindi a evitare il fallo laterale, a servire contemporaneamente Ellerson che si ferma, poi va a cercare ancora Ekator, il tocco per Colombo che prova ancora una volta il tiro da fuori, la sbuccia, la ciabatta, come preferite, sta di fatto che il pallone termina lentissimo dalle parti del portiere Carnesecchi che non deve far nulla praticamente per bloccarlo e per accingersi al rinvio. Ci avviciniamo al sesto minuto del corso della ripresa, sempre 0-0, vista che la partita non è particolarmente emozionante, molti qui in tribuna si sono attardati nei più vicini punti di ristoro e solo adesso vengono a prendere posto in tribuna. Fischia Pezzuto, fischiano i tifosi la decisione di Pezzuto perché viene fermata un'azione di Ederson per un fallo ai danni di Vitigna che rimane a terra, ritengono i giocatori dell'Atalanta che non ci fosse il fallo sul numero 9 delle Genoa che comunque è rimasto a terra e quindi è pronto a rialzarsi, mentre adesso è Palladino che sta discutendo con il quarto ufficiale, esattamente il signor Turrini della sezione di Firenze, i due erano molto vicini all'azione quindi probabilmente Palladino ha detto tu eri vicino, potevi dire all'arbitro che il fallo non c'era, sta di fatto che Vitigna si è rialzato, anche De Rossi prova a cercare di capire qualcosa tra il dialogo tra Palladino e il quarto ufficiale, ma intanto si riprende a giocare con il calcio di punizione in a favore del Genoa, se ne incarica Marcandalli che cambia gioco a sinistra dall'altra parte, pescato non bene Sabelli, legge bene invece la situazione Zappacosta, buono lo spunto di Zappacosta che però si allunga poi il pallone, recupera Frendrup, trattenuto ai danni di Amorim, fischia Pezzuto, calcio di punizione, beh questa era particolarmente evidente, c'è poco da protestare da parte dei giocatori atalantini, si rialza Amorim, calcio di punizione per il Genoa che comunque continua a mantenere un ritmo direi di contenimento, ancora assembramento qui in tribuna tra coloro che magari si sono alzati e non trovano più il loro posto a sedere e quindi qualcuno magari pensando che se ne fossero andati l'aveva occupato, c'è adesso ancora un fischio di Pezzuto, ancora un fallo in favore del Genoa, ancora le proteste da parte dei giocatori atalantini con Scalvini che è stato accusato dall'arbitro di aver commesso questo fallo ai danni di Colombo, non era d'accordo, calcio di punizione in favore del Genoa, questa volta dentro la metà campo dell'Atalanta, vediamo che Amorim, che tra l'altro è l'unico giocatore ammonito, che insomma l'arbitro ha vissuto un po' preso di mira, adesso sta dicendo ad Amorim di accelerare la presa del gioco, tanto una scena da 95esimo minuto, siamo nella metà campo dell'Atalanta, la punizione la batte il portiere del Genoa Bailov, come quando vanno tutti all'assalto cercando il gol, siamo nella metà campo dell'Atalanta, la punizione la batte Bailov, vediamo se la batte bene, è un tentativo di servizio per Ostigard che va di sponda, ancora Marcandalli rimane al centro campo Bailov, forse sarebbe il caso di tornare in porta perché una ripartenza fulminea potrebbe trovarlo assolutamente fuori dai pali, ruolo moderno del portiere, palla per Vasquez ancora per Amorim, poi per Vasquez ed eccolo lì dietro per il portiere che nel frattempo ha recuperato il suo legittimo indirizzo, ossia nella propria area di rigore, ancora il tocco poi per Ellerson che si ferma, è fronteggiato da Scamacca, rientra Ellerson, il tocco lì dietro ancora per Bailov, Bailov che esce fuori dall'area di rigore, studia il piazzamento dei compagni e poi va a servire per Ekator, giocatore che comunque va molto spesso a prendersi il pallone dietro, grande movimento, un giovane, un under 21 della nostra nazionale under 21. Ancora però l'Atalanta che può ripartire, De Ketelaere, qui si apre la difesa del Genoa, De Ketelaere fino in fondo, si va a guadagnare il primo angolo, no, allora il guardaline aveva indicato l'angolo, Yoshikawa, l'arbitro Pezzuto ha detto ho visto bene io, è rimessa dalla fondo, protesta De Ketelaere, non mi pare però che l'arbitro abbia preso sanzioni nei confronti del giocatore belga, sta solamente sistemando credo la bomboletta spray per segnalare la distanza, ma non sta prendendo, quindi non c'è calcio d'angolo, ricordiamo 2-1 il conto dei corner in a favore dell'Atalanta, qui sembrava un'incursione, Yoshikawa e la guardalinea aveva dato la tiro dalla bandierina, però Pezzuto probabilmente ha visto meglio e ha preso lui la decisione. Recupera però palla ancora l'Atalanta con Zaleski, Zaleski nella metà campo del Genoa, Zaleski si avvicina, poi va lateralmente dal capitano De Ron, prova a pressarlo Vitigna, De Ron si libera della sfera per De Ketelaere, De Ketelaere pressato da Vasquez, va all'indietro da Scalvini, Scalvini ancora per De Ketelaere, mantiene gli spazi a difesa del Genoa che però nell'occasione precedente si era aperta con una certa facilità e questo non è un buon indice di sicurezza, perché insomma non si erano capiti tra i difensori del Genoa. Palla per Zaleski, Zaleski punta Ederson, Zaleski va verso il fondo, rientra sul sinistro, tocco all'indietro, Ederson lascia passare, Anor pure, fa peggio di tutti Colombo che anziché ripartire regala un fallo laterale all'Atalanta che si mantiene quindi in fase attacco, ma attenzione cambi, primo cambio della partita lo effettua il Genoa con la maglia numero 18, entra Ekuban ed esce con la maglia numero 29 Colombo, e quindi Colombo che ha provato a farsi vedere con qualche conclusione però insomma abbastanza velleitaria, esce Colombo e Ekuban, quindi un attaccante per un attaccante, e adesso abbiamo Ekator italiano e Ekuban ghanese e quindi a dare un mano in attacco, in classe 94 Ekuban, quindi già una certa esperienza per il giocatore da diverse stagioni qui in Italia. Ancora il pallone che viene proprio recuperato da Ekator, ma fallosamente per l'arbitro, e attenzione perché l'arbitro dice ti ho visto, Ellerson prova a convincere l'arbitro a non estrarre cartellini, ma non credo che Pezzuto avesse intenzione di estrarre cartellini, sta solamente dicendo a Ekator che si è mosso in modo scomposto, e adesso i cambi nell'Atalanta, esce Scamacca che evidentemente non aveva i 90 minuti ed entra Raspadori, quindi Raspadori per Scamacca, ma sarà un cambio doppio perché c'è anche Yen che sta per entrare in campo, è un po' che non vede il campo Yen, ed esce Ginsiti, quindi cambi ruolo per ruolo, un difensore centrale per un difensore centrale, un attaccante per un altro attaccante, anche se poi Raspadori come tutti sapete ha ben altre caratteristiche rispetto a Scamacca, Scamacca di fisico, di acrobazia, rapidità e conclusione invece per quel che riguarda Raspadori, che è il primo giocatore che si stava scaldando dopo pochi minuti dall'inizio della partita, quindi insomma non ha avuto bisogno di perfezionare granché il riscaldamento. Punizione Atalanta, colpo di testa di Ostigard, prova a restare in attacco l'Atalanta ma Zappacosta non tira e allora riparte Frendrup che va a contrastare il giocatore danese che poi è costretto a fermarsi, Zappacosta platealmente ha fatto con le braccia alte vedere all'arbitro che non toccava il suo avversario, palla per Ellerson adesso sulla destra, Ellerson prova ad centrarsi, poi va a servire per Ekator che con l'ingresso di Ekuban adesso si è portato sulla destra, cerca di conquistare almeno un calcio d'angolo Ekator, però il suo passaggio filtrante è sbagliato, palla che termina direttamente in fallo di fondo per la rimessa operata da portiere Marco Carnesecchi.
1: Chiedo scusa a Giuseppe Bisantis, come preannunciato siamo pronti per andare alla rimbalzo tra calcio e Formula 1, prima però vi dico in una battuta che domani sarà ai noi tutta turca la finale della Champions League di pallavolo femminile a Istanbul, sede della Final Four, perché anche Scandicci è stata battuta nella seconda semifinale al tie break 3-7-2 15-8 nell'ultimo parziale dalle ragazze del ex Acibasci, e dunque come accaduto già a Conigliano in maniera ancora più beffarda nel pomeriggio contro Vakif, le due formazioni italiane dovranno sfidarsi nella finale per il terzo posto, sarà tutta turca la gara che metterà in palio il trofeo 2025-2026. Formula 1, cominciano le qualifiche del Gran Premio di Miami, della gara classica in programma domani dopo la sprint di oggi. Subito Manuel Codignoni, poi sarà rimbalzo tra Atalanta e Genova e quello che accade sul circuito di Miami. Manuel, ancora a te, ben trovato sempre.
2: Grazie Guido, e tra l'altro Istanbul, così chiudiamo il cerchio, tornerà anche nel calendario della Formula 1 dal prossimo anno con un nome, quello della pista decisamente più semplice rispetto a quello delle squadre di volley, perché si chiama semplicemente Istanbul Autodrome con la O, quindi in questo caso è difficile, diciamo, sbagliare. C'è Gabriel Bortoleto che è fuori dalla sua Audi, probabilmente non prenderà il via della qualifica, mi viene da pensare, considerato che è ancora là fuori seduto. Nel frattempo si gira oramai da un paio di minuti, ma solo in questo momento, in questa fase, iniziano i primi giri veloci con le due Cadillac di Perez e Bottas che saranno le prime a far segnare un rilievo, e con la McLaren di Oscar Piastri che in questo momento lascia il box proprio mentre gli sfila davanti la Cadillac di Sergio Perez. C'è anche Mario Andretti, tra l'altro, che è il padre nobile di questo team al box della scuderia americana, ad andare a battezzare l'esordio in terra americana per l'appunto della scuderia che è rookie. Sono due le scuderie che hanno base negli Stati Uniti, anche se poi hanno una base logistica anche in Inghilterra, ovviamente la Haas e la Cadillac per l'appunto. Restano ancora i box solamente le due Mercedes di Antonelli e Russell, la McLaren di Piastri e l'Audi per l'appunto di Bortoleto, mentre in pista l'Audi di Hülkenberg, e questa insomma una notizia considerato che l'avevamo vista avvolta dalle fiamme nella sua parte posteriore nel corso degli reconnaissance lap che portavano poi alla via della gara sprint vinta dalla McLaren di Lando Norris. Volevo temporeggiare per aspettare la chiusura del giro di Sergio Perez per avere un'idea anche, diciamo, del tempo di Sergio Perez per capire se la pista si sia velocizzata o meno. Era data pioggia, in realtà ci sono 34 gradi e c'è un sole che spacca le pietre, come si dice, diciamo, in un termine non particolarmente tecnico. Sergio Perez adesso si avvicina alla staccata di curva 15 che porta poi alle ultime due pieghe rispettivamente verso destra e sinistra che conducono, anzi sinistra e destra che conducono poi al traguardo. Nessun errore per il pilota messicano che è ritornato in Formula 1 dopo l'esperienza con la Red Bull e un anno sabbatico. È adesso sul traguardo, mi sembra un tempo comunque abbastanza alto, 1:32.1 è un tempo decisamente alto quello di Sergio Perez, gli altri faranno meglio. 14:20 al termine del Q1. Al momento gli unici due tempi li hanno fatti segnare Berman e Perez, e anche Bottas in questo momento, in questo rigoroso ordine di classifica. E torniamo alla New Balance Arena, Giuseppe Bisantis.
0: E qui scocca il 16° minuto nel corso della ripresa, 0-0, succede ancora poco, anche se però adesso ci sta provando Zaleski che entra di rigore, il tocco per De Ketelaere che da dentro l'area di rigore calcia troppo sotto il pallone con il sinistro, palla che si impenna e termina nella curva alla nostra sinistra dove ci sono i tifosi atalantini. Continuano a scaldarsi in 5 giocatori dell'Atalanta, 6 perché adesso si aggiunge Kolasinac, e 0-0, è successo poco o nulla nel periodo in cui non siamo stati collegati con le squadre che continuano a recitare questo copione. Il Genoa non accelera, attende, prova ogni tanto qualche ripartenza soprattutto con Ekator, mentre l'Atalanta prova ogni tanto a forzare, però manca un po' di lucidità sotto porto. Vedremo se con l'ingresso di Giacomo Raspadori al posto di Gianluca Scamacca le cose potranno cambiare. Intanto c'è Frendrup per il Genoa che prova a lanciare, vanno in due, eccolo l'altro nuovo entrato dell'Atalanta, Yen, che insomma dopo essere stato un titolarissimo con Palladino il campo lo ha visto di meno, oggi partito la panchina, va in campo Ederson, botta Raspadori, la parata in due tempi, ha provato Ederson, un tiro potente ma centrale sulla traiettoria Bailov, pallone che gli sfugge, si è fiondato Raspadori ma che ha tirato ancora Bailov, quindi bravo sì nel piazzamento Bailov, ma anche fortunato perché insomma entrambi gli hanno tirato addosso, soprattutto Raspadori. Comunque questa è un'occasione che insomma nel nostro taccuino mancava ormai da un bel po' di tempo, doppia occasione Atalanta, si è fatto trovare pronto è freddo l'ex portiere del Feyenoord Bailov, che oggi sembrava in dubbio, invece dopo l'infortunio corso una settimana fa nella partita di Marassi con il Como è regolarmente in campo con le ali che lo ha sostituito, che va in panchina al fianco del terzo portiere Sommariva che ha avuto anche lui il suo momento di gloria in questo campionato debuttando anche in Serie A, quindi sono tre i portieri impiegati dalla Genoa in questo campionato. Seguiamo questa azione dell'Atalanta ancora in avanti con il tentativo di cross che incoccia, colpisce al fianco Vasquez che si accascia per la pallonata, quindi bisognerà soccorrere il capitano del Genoa. E dunque, per non rubare tempo alla cronaca, 18 minuti, Atalanta 0 Genoa 0. Torniamo alla Formula 1, torniamo da Manuel Codignoni.
2: Grazie a Giuseppe Bisantis. 11.50 al termine del Q1, sono iniziati ad arrivare i tempi anche dei piloti di prima fascia, con Max Verstappen che al momento comanda la classifica, 1.29.099 con 84 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris. Dunque Red Bull, McLaren nelle prime due posizioni e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton che sono in terza e quarta posizione rispettivamente, staccate di 3 e 4 decimi. C'è in pista Oscar Piastri che si è lanciato già nel suo tentativo e sta affrontando il tratto iniziale della pista, dove paga già 293 millesimi di ritardo però nei confronti di Max Verstappen al primo rilievo cronometrico. Poi bisognerà ovviamente vedere e verificare lo stato degli pneumatici, capire se Piastri, Norris, Leclerc e Hamilton hanno scelto gomme nuove o usate e le gomme che ha utilizzato Verstappen. Vi diciamo intanto anche che Kimi Antonelli invece sta andando molto forte, parziale record nel primo settore per il 19enne bolognese, reduce da un sesto posto un po' deludente nella sprint race dove è stato tutt'altro che perfetto e deve cercare di vendicare l'onta subita già a partire da questa qualifica. Rettilineo che porta verso la curva 15 per Oscar Piastri che sta facendo segnare un tempo molto alto, paga 7 decimi già al secondo intermedio nei confronti di Max Verstappen, mentre Antonelli è sotto di 12 millesimi nei confronti dell'attuale capoclassifica al secondo rilievo cronometrico e sta andando leggermente più forte anche del compagno di squadra Russell. Aspettiamo allora la chiusura dei giri di questi tre piloti, a iniziare da Oscar Piastri con Verstappen al comando davanti a Norris, Leclerc e Hamilton. Oscar Piastri arriva sul traguardo ed è solo sesto, alle spalle anche di Isaac Hajar con la Red Bull, 1.30.040, è un tempo abbastanza alto. Arriva Kimi Antonelli che si mette invece in seconda posizione a 59 millesimi da Verstappen, tra Verstappen e Norris che scivola dunque al terzo posto. Tocca adesso anche a George Russell con la Mercedes, così avremo diciamo un quadro dei big della classifica e magari un ordine di grandezza per quello che arriverà poi. Solo ottavo Russell, 9 decimi, un secondo praticamente di distacco da Verstappen nella nuova classifica, 9 minuti e 55 dal termine. Verstappen, Antonelli, Norris, Leclerc, Hamilton, questi i primi 5 con Piastri settimo e Russell ottavo. Torniamo a Bergamo, Giuseppe.
0: Superato il 20° minuto, qualcosa di più sta accadendo, sta provando a forzare l'Atalanta, protesta il Genoa per un fallo sulla tre quarti che Pezzuto non ha fischiato, palla ancora per Raspadori, ottimo l'anticipo di Marcandalli che ha deviato in corner e poi è andato a protestare per dire all'arbitro c'era fallo prima. Terzo angolo per l'Atalanta, il primo della ripresa, uno solo abbattuto dalla Genoa, 3-1 al conto dei corner, 0-0 il parziale che sta maturando al 21° della ripresa, battuto a Nor, palla per Zappa Costa, carica il destro, diventa quasi un tiro cross perché il pallone non è nello specchio della porta, stava però per approfittarne Scalvini che ha mancato però l'aggancio del pallone che quindi è terminato sul fondo per la rimessa che Bailov come sempre va a effettuare con una certa calma, poi lascia che a battere sia Vasquez, ci eravamo lasciati nel precedente collegamento con Vasquez a terra colpito da una pallonata al fianco da parte di Zappa Costa, poi il capitano del Genoa si è rialzato regolarmente in campo, pallone per Østigard che adesso deve fronteggiare un altro tipo di avversario dopo il possente Scamacca, il rapido Raspadori, tant'è che adesso Østigard gravita più dalle parti di Krstovic. Ancora il pallone che viene recuperato da Yen che va a terra, il difensore centrale svedese insomma vuole riconquistarsi quello che ritiene essere suo, il posto titolare, era titolare fisso ai tempi di Giampiero Gasperini che poi non erano neanche tanto lontani, era un anno fa di questi tempi. Sulla panchina dell'Atalanta c'era Giampiero Gasperini, ancora il pallone per Deketelare, il tocco all'indietro per Scalvini che dà poi proprio per Yen, cerchio di centrocampo, il controllo di Yen, il pallone che viene smistato ancora per Anor, poi Raspadori, Ederson, ancora Anor che prova a mettersi in movimento, limite dell'area, Raspadori, Krstovic controlla e tira, ma è un tiro fiacco, è assolutamente sbagliato, chiede scusa sia a Deketelare che era vicino e che forse poteva essere servito, sia credo al resto dei compagni perché insomma è una conclusione priva di difficoltà per il portiere genuano che adesso con la consueta calma si accinge a effettuare il rilancio. 22.5 nella ripresa, Atalanta 0, Genoa 0, ancora Formula 1.
2: 7.35 allo scadere al calare della bandiera scacchi per quello che riguarda il Q1, Bortoleto che vi davamo fermo ai box è pronto ad entrare in pista, evidentemente la sua vettura è stata risistemata, nel frattempo davanti a tutti continua a restarci Max Verstappen, 1.29.099 con 59 centesimi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli e 84 centesimi su Lando Norris, come dire tre piloti in meno di un decimo. Berman quarto con la Haas, 241 millesimi, gran tempo da parte del pilota della Ferrari Driver Academy e questo ci fa capire che c'è margine un po' per tutti, perché con tutto il rispetto per la Haas e per Olli Berman è evidente che la pista ha ancora qualcosa da dare e probabilmente si sia i piloti come mappature del motore e anche gli pneumatici possono tirar fuori qualcosa, il che significa che nessuno al momento è al sicuro. Al momento i piloti eliminati sarebbero Stroll con l'Aston Martin, Perez e Bottas con le Cadillac, Gasly con la Pinto, così come Bortoleto, che non hanno ancora fatto segnare un tempo. Davanti a tutti c'è Verstappen, 1.29.099. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton in pista sono al momento in quinta e sesta posizione, ma è una classifica che al prossimo collegamento di sicuro sarà mutata, e allora noi torniamo nuovamente a Bergamo.
0: Scemi della linea Manuel Codignoni quando ci sono i due cambi nel Genoa. Esce l'ammonito Amorim ed entra con la maglia numero 17 grande ex Malinowski. Vedremo che accoglienza ci sarà tra il pubblico. Poi esce Ekator ed entra con questi sono appunto i cambi, con il numero 10 Messias che va a prendere il posto di Ekator. Quindi Messias per Ekator e Malinowski per Amorim, questi sono i cambi. Vediamo che entra Malinowski, direi abbastanza fredda. Ecco, adesso si alza l'applauso per Malinowski da parte dei suoi ex tifosi. Ha vissuto diverse stagioni qui a Bergamo, tra l'altro anche con la famiglia, con un'attività qui in città a Bergamo, quindi è rimasto con molti legami a Bergamo. Tra l'altro ha sempre apprezzato la vicinanza che la città ha dato nei difficilissimi momenti per la sua nazione, l'Ucraina, ormai da diversi anni sotto assedio da parte della Russia. Intanto il gioco viene interrotto perché c'è un giocatore del Genoa a terra, Østigard. L'arbitro va ad accertarsi delle condizioni e quindi in questo momento non si gioca. Ora andiamo precisi, 25esimo, 20 al 90esimo più recupero, Atalanta 0 Genoa 0. Torniamo alla Formula 1
2: dove mancano 5 minuti al calare della bandiera scacchi. Rientra i box Lance Stroll che è 19esimo, non è ancora entrato in pista invece Bortoleto, cambio gomme per il pilota dell'Aston Martin. Davanti a tutti continua ad esserci Max Verstappen, che precede sempre Kimi Antonelli e Lando Norris. Si era lanciato nel suo giro Charles Leclerc, ma un'imprecisione di guida di fatto l'ha costretto ad abortire il tentativo, che adesso dovrà rilanciarsi. Ha ancora tempo per farlo e soprattutto in una posizione di relativa sicurezza, perché le due Ferrari sono quinta con Leclerc e sesta con Hamilton. Ricordiamo che passano il taglio i primi 16, il che vuol dire che ci sono 10 vetture tra quella di Hamilton e l'ultima delle qualificate, ma soprattutto che c'è quasi un secondo tra il tempo di Hamilton, il sesto, e il 17esimo di Arvid Lindblad. 4:20, abbiamo bisogno di questo giro, credo che sia abbastanza ovvio per te, questo è quello che l'ingegnere di pista di George Russell dice al suo pilota. Russell è 12esimo, lui sì che è una situazione in cui non può essere tranquillo, e per responsabilizzarlo il suo ingegnere gli dice: Ocho, non sbagliare questo giro perché altrimenti rischieremmo una clamorosa eliminazione nel corso del Q1. È impiegato nel suo tentativo anche Oscar Piastri, che ha scivolato anche lui indietro in 11esima posizione. Piastri e Russell sono gli unici big al momento a rischio che hanno bisogno di un tempo, tutti gli altri sono relativamente tranquilli ma scenderanno comunque in pista. 3:40 al calare della bandiera scacchi per il Q1, Verstappen, Antonelli, Norris i primi tre, le Ferrari quinta e sesta con Leclerc e Hamilton. Nuovamente Atalanta-Genoa, Giuseppe Bisantis.
0: E qui ci avviciniamo al 27esimo minuto nel corso della ripresa. Rimane lo 0-0 tra Atalanta e Genoa, che direi è l'esito naturale. Non si può dire che ci sia una squadra che meriterebbe di più. Sì, ci sta provando più l'Atalanta in questo secondo tempo, questo è inevitabile, però insomma non grossissime occasioni. Quella doppia con il tiro di Ederson centrale e poi la ribattuta di Raspadori. Nel frattempo è stato ammonito nell'Atalanta Ederson per gioco falloso, non era comunque tra i diffidati. L'altro ammonito Amorim poco fa è stato sostituito da Daniele Rossi con Malinowski, e quindi c'è in questo momento un solo ammonito in campo, che è appunto il centrocampista brasiliano dell'Atalanta Ederson. C'è però un calcio di punizione in a favore del Genoa all'altezza della tre quarti campo, spostati sulla destra, e c'è Malinowski, piede ovviamente molto caldo sui calci da fermo. Andrà alla battuta il giocatore ucraino, poco più indietro però c'è anche Sabelli che alza un braccio, quindi si allontana Malinowski, troppo lontano per cercare la conclusione allo specchio. Parte Sabelli, pallone troppo profondo per tutti, che si perde sull'affondo. Insomma, tanta preparazione per poco nei fatti, perché insomma l'azione del Genoa non ha avuto nessun problema per la difesa tarantina. Siamo già dall'altra parte con De Ketelaere, 4 su di lui, troppo solo De Ketelaere, perde il pallone, poi cerca di conquistarsi una falla laterale, ci riesce andando a sradicare il pallone del piede di Vitigna, che rimane un po' perplesso per questa questa decisione arbitrale, o forse ce l'ha con se stesso, perché si è fatto un po' ingannare dal giocatore dell'Atalanta. Va a terra ancora Krstovic, per l'arbitro è tutto regolare, recupera il Genoa, retropassaggio per Bailov, il pallone che arriva ancora dalle parti di Yen, poi la gestisce Fremdrup che la mette giù. Anzi, è Malinowski. Malinowski, l'apertura a destra per il tentativo di Messias. Messias si accentra, altro nuovo entrato. Messias prova a innescare servendo Vitigna dall'altra parte. Vitigna va a raccogliere, a cercare di raccogliere il pallone, però direi che oggi i brasiliani non stanno facendo i brasiliani. Ederson problemi di palleggio, Messias sbaglia completamente un'apertura che tendeva a servire Vitigna, che si è impegnato per raggiungerla ma non era possibile. Pronti altri due cambi all'Atalanta, vediamo, che sono Samardžić e Pasalic, quindi due che entrano quasi sempre a partita in corso. Pasalic spesso invece inizia la partita, e quindi saranno questi cambi numero 3 e numero 4 per l'Atalanta, che insiste ancora con Zaleski, si accentra adesso nelle cerchie di centrocampo, l'apertura a destra per l'arrivo dalle retrovie di Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere, ancora per Zappacosta che va dentro l'area. Krstovic prova a girarsi, si gira bene, va a prendere l'esterno della rete, ma per l'arbitro c'è una deviazione di un giocatore del Genoa, se è vero che si riprenderà con un calcio d'angolo, il numero 4 in favore dell'Atalanta, 1 battuto dal Genoa. Direi di seguirlo prima di tornare al racconto delle qualifiche di Formula 1. Battuto a sorpresa De Ketelaere, pallone di ritorno, ancora il cross, il pallone che arriva dalle parti di Scalvini che arriva di testa, altro colpo di testa, arriva per la conclusione Raspadori, Murato, altro tiro da fuori tentato da Zaleski che però non c'entra lo specchio della porta. Si prendono gli applausi, siamo precisi anche adesso, la mezz'ora esatta della ripresa, un quarto d'ora più recupero al termine, 0-0 tra Atalanta e Genoa, Formula 1, Codignoni.
2: Di un preciso mirabolante Giuseppe Visantis, perché in questo momento che cala la bandiera a scacchi, tutti i piloti adesso hanno la facoltà, che ha già iniziato, di terminare il proprio giro. Davanti a tutti si è portato Kimi Antonelli, 1:28.6 con la Mercedes, ha scalato la classifica, secondo e terzo sono Leclerc, che in questo momento supera Verstappen, e Verstappen, attenzione ad Oscar Piastri perché non si è migliorato, al momento è quindicesimo ed è pericolosamente a rischio eliminazione, si è rilanciato, dunque ha ancora lo spazio per fare un giro, ma con pneumatici usati, senza dubbio non nelle migliori condizioni, scivola in sedicesima posizione. Attenzione, perché questo è un momento topico, potrebbe arrivare il primo colpo di scena con una potenziale eliminazione per Oscar Piastri, che al momento è sul filo, è sedicesimo, prende bandiera Lindblad che non si migliora e dunque è eliminato. Non credo che si migliorerà Alonso, perché l'ho visto fare un sovrasterzo all'ultima curva pazzesca, tanto che poi prende la via dei box. Vedremo se Stroll, anche lui è fuori, si migliora. No, è diciannovesimo, resta diciannovesimo, arriva Perez sul traguardo che resta a sua volta ventesimo. L'unico che può buttare fuori in questo momento Piastri è Valtteri Bottas, che però non è impegnato in questo momento in un giro che potrebbe andare, diciamo, ad essere più veloce rispetto a quello di Piastri. Piastri che gira ancora, prende ancora bandiera a scacchi e resta comunque sedicesimo. Bottas ventesimo, si salva per il rotto della cuffia Oscar Piastri per meno di due per poco più di due decimi, anzi il miglior tempo al termine del comune è quello di Kimi Antonelli, 1:28.6. Secondo Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, quindi Norris quarto con la McLaren, Jarre quinto con l'alta Red Bull, Berman sesto con la Haas, Hamilton settimo con la Ferrari, Russell ottavo e via via tutti gli altri eliminati. Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto, si salva letteralmente per il rotto della cuffia Oscar Piastri, che per ben tre volte ha cercato di fare il tempo e non è riuscito a migliorare il tempo che gli è valso il passaggio a filo. Difficoltà per Oscar Piastri, che comunque ha passato il taglio, fra poco l'inizio del Q2, torniamo nuovamente a questo punto a Bergamo.
0: 32esimo minuto, 0-0, incursione Atalanta, chiude la difesa del Genoa. E allora nel frattempo non è cambiato ovviamente il parziale, che è sempre quello di 0-0, ma sono entrati i due giocatori dell'Atalanta che vi avevamo preannunciato. Intanto cartellino giallo all'indirizzo di Krstovic, che è andato a commettere fallo e che guarda un po' in cagnesco l'arbitro Pezzuto. Lui è di Lecce, un passato nel Lecce fino alla stagione scorsa per Krstovic, magari qualcosa in Salentino potrebbe essere scappato. Comunque ammonito Krstovic. Vi stavo dicendo che sono entrati i giocatori che avevamo preannunciato, Samardžić e Pasalic, che hanno preso il posto rispettivamente di De Ketelaere e De Ron. Il capitano non ha lasciato la fascia al vice Ginziti, perché è stato sostituito pure lui, ma bensì proprio a Pasalic. Una volta non si poteva fare, perché è chiaro che era la distinta dell'arbitro, non potevi mettere la lista dei capitani uno in panchina. Adesso invece gli arbitri chiudono l'occhio e in effetti non c'è niente di male in tutto questo. Pasalic è il capitano, subentrato entrato in pratica a Abderon, ne ha preso posto e fascia. Palla per Zalensky, Zalensky de Raspadori, limite dell'area, traversa! Ha calciato con il destro Raspadori, parte superiore della traversa, scheggiata e poi la palla è terminata in curva. Si prende gli applausi Giacomo Raspadori. Beh, a questo punto si fa preferire una palla Atalanta, anche perché il Genoa nel secondo tempo ha fatto solo contenimento, nessun intervento di Carnesecchi, mentre nel primo tempo c'era stato più equilibrio. L'Atalanta ci sta provando di più senza strafare, però il tiro di Raspadori era ben indirizzato, palla che ha preso il legno superiore, la traversa e poi è terminata direttamente in curva. Quindi siamo a 4 cambi in 2 finestre per l'Atalanta, 2 finestre per il Genoa, ma solo 3 cambi, perché nel primo cambio è entrato il solo Ekuban al posto di Colombo. Adesso c'è il Genoa che prova l'incursione, ma intercetta l'Atalanta ancora con la ripartenza di Scalvini. Scalvini, il tentativo Østigard, riesce ad allungare il piede e a metterlo nella disponibilità del portiere Bailov, anticipando Kostovic. Fresco di ammonizione, sono adesso 3 gli ammoniti dunque: Ederson, Amorim, poi sostituito, e Kostovic poco fa per gioco falloso nell'Atalanta. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Marcandalli. Marcandalli, il rilancio del difensore, palla che arriva dalle parti di Vitigna, lo anticipa Yen con l'aiuto di Anor, subentra Ederson, poi il colpo di testa di Marcandalli. Marcandalli per Pasalic che mette giù il pallone, resiste a una carica. Pasalic subentrato da poco, l'apertura per l'altro, subentrato Samardžić che però subisce la carica di Messias che riparte, il contropiede del Genoa con Messias sbilanciato, fischia Pezzuto, calcio di punizione, il fallo è di Samardžić, punizione in favore del Genoa, ma anche questo non è un pallone buono per Malinovskyi, perché siamo a circa 37-38 metri dalla porta difesa. Credo che ci sarà anche tempo per sistemare la barriera, insomma non si va velocissimi. E allora 10 esatti al 90esimo, Atalanta 0 Genoa 0, torniamo alla Formula 1
2: dove siamo nell'intervallo tra il Q1 e il Q2. Ricordiamo chi sono stati i piloti eliminati: Lindblad con la Racing Bulls, Alonso e Stroll con le due Aston Martin, Bottas e Perez con le due Cadillac e Bortoleto con la Audi. La notizia è che l'inizio del Q2 sarà ritardato, non sappiamo ancora di quanto. Perché? Perché la parte posteriore dell'Audi di Gabriel Bortoleto ha preso fuoco, c'è stato un principio di incendio, ma a differenza di quanto accaduto su quella gemella di Hülkenberg nel Reconnaissance Lap prima della Sprint Race, in questo caso è stato nella parte sinistra, e mi verrebbe da pensare che il problema potrebbe essere nel mozzo ruota, magari nelle pinze dei freni, magari montate male, o magari un surriscaldamento in quella parte più che sul motore e sulla power unit, perché erano appunto proprio focalizzate molto sul mozzo ruota. E dunque c'è da l'incendio, il principio di incendio è stato spento subito, ma c'è da rimuovere la vettura, da rimettere la pista in sicurezza, e questo fa sì che effettivamente l'inizio della seconda parte delle qualifiche, previsto sulla carta fra un minuto circa, slitterà, e così facendo slitterà in avanti tutto quanto il programma di questa caccia alla pole position. Ricordo il miglior tempo di Kimi Antonelli, 1:28.6 davanti a Leclerc e Verstappen. Ricordo che Hamilton ha passato il taglio in settima posizione davanti a Russell, che Oscar Piastri, secondo nella Sprint Race, lo ha passato in sedicesima posizione rischiando tantissimo, e torno nuovamente a Bergamo.
0: Dove invece ci avviciniamo al 37esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa. Ci ha provato l'Atalanta, sbagliato però il passaggio che intendeva servire Samardžić, è uscito il Genoa che però poi si è trascinato il pallone in fraterale. Continuano a scaldarsi in 4 dell'Atalanta, anzi 5, ma ci sarà solo un cambio a disposizione. Kolasinac, per la verità, non sta effettuando un riscaldamento molto determinato, probabilmente il bosniaco sa che non entrerà in campo, quindi lo vediamo con le braccia dietro la schiena, anche discutere con qualcuno degli spettatori che è lì proprio vicino al campo per destinazione, dove si stanno scaldando i giocatori dell'Atalanta. Lo fanno anche i giocatori del Genoa, ma non ci sono ancora alle viste altri cambi. Allora seguiamo Samardžić, l'apertura sulla destra per l'inserimento di Zappa Costa, inesauribile come sempre sulla fascia. Zappa Costa, effetto il cross, Zalensky prova a saltare, non è la sua specialità il colpo di testa, manca il colpo di testa, mentre qui c'è un fallo di Anor che blocca la ripartenza di Messias. Qualcuno dal Genoa chiedeva un cambio, ecco, chiedeva un giallo, mentre De Rossi sta chiamando alcuni giocatori che si scaldavano per il cambio, mentre Pasalic ha un problema di maglietta, forse strappata velocissimamente un magazziniere gliene ha portato un'altra che adesso Pasalic indossa. Ci sarà quindi questo calcio di punizione, ci sarà l'ultimo cambio nel Genoa, che sarà Musa, lo statunitense, l'anno scorso alla Milan, nazionale statunitense, quindi insomma ospiterà il mondiale insieme a Messico e Canada, ormai imminente direi, perché è poco più di un mese e si parte, e quindi sarà lui a entrare in campo, terza finestra, quinto e ultimo cambio per Raffaele Palladino, mentre sono pronti anche due giocatori del Genoa, ma il cambio appare meno immediato rispetto a quello di Musa, che è già in divisa da gioco. Si trascina palla fuori Krstovic, rimessa con le mani in favore del Genoa, battuta Malinowski, apertura a destra per Messias, spazio per Messias che punta l'area di rigore, ci entra, prova il cross, lo respinge Yen, viene sul pallone Messias, va a terra, per l'arbitro, anzi per il guardaline che è lì vicino, parliamo del signor Colarossi, è rimessa laterale in favore dell'Atalanta, e allora a prendere il posto di un esausto Zappa Costa, che ha corso tantissimo, entra Musa, e quindi questo è l'ultimo cambio nell'Atalanta, Musa per Zappa Costa. Per quel che riguarda il Genoa, è pronto con la maglia numero 3 Martin, ed è pronto anche con la maglia numero 73 Massini. Allora Massini va a prendere il posto di Vitigna, anche lui stanco, e poi c'è Martin che sarà l'ultimo giocatore a entrare in campo, maglia numero 3 va a prendere il posto, Massini per Vitigna, Martin va a prendere il posto di Sabelli, anche lui calato, e quindi non ci saranno più cambi, cartello cambi esauriti, lo riepilogheremo nel prossimo collegamento. Qua ci avviciniamo al 40esimo, è sempre 0-0, sentiamo se è ripresa la Formula 1. Manuel Codignoni.
2: Non Giuseppe Visantis, ma abbiamo un orario di ripartenza a differenza di come ci eravamo lasciati. La qualifica riprenderà, vi diamo l'ora italiana per comodità di tutti quanti, alle 22:29, dunque fra circa un minuto, per cui per non togliere ulteriore tempo alla cronaca mi limito a ricordare gli eliminati: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto, e restituisco nuovamente la linea a te Giuseppe.
0: Eh sì, non si è ancora ripreso a giocare perché Massini deve ancora entrare in campo, è stato segnalato il cambio, vediamo che Vitigna si decide a uscire, evidentemente forse il portoghese si sentiva ancora in grado di incidere sulla partita, sta dicendo qualcosa a De Rossi che comunque lo accarezza, e quindi magari gli allenatori apprezzano la dedizione di un giocatore alla squadra, magari Vitigna avrebbe preferito restare in campo. C'è Massini, cartello cambi esauriti nell'Atalanta, sono entrati Raspadori, Yen, Samarsic, Pasa, Alice Musa rispettivamente per Scamacca, Jim City, De Ketelare, De Ron e Zappa Costa. Nel Genoa dentro Ekuban, Malinowski, Messias, Massini e Martin, fuori Amorim, Sabelli, Vitigna, Colombo, e questi sono i giocatori che hanno lasciato il posto, anche Ekator, il giocatore che è stato sostituito, e quindi non ci saranno più cambi da qui alla fine, 4 minuti più recupero da giocare, recupero che cambi a parte non dovrebbe essere particolarmente abbondante, visto che insomma pochissime le interruzioni in questa partita, ripeto, giocata non a ritmo vertiginoso, ancora Ederson perde un contrasto a centrocampo con Malinowski, l'apertura di Malinowski per Messias e si ferma, mi sa Messias è problema, Messias da solo ha accusato un problema muscolare, questo sarebbe un problema per il Genoa perché hanno finito i cambi, si gira verso la panchina Messias, lo abbiamo visto sul passaggio di Malinowski, era solo Messias, ha stoppato il pallone, si è fermato, poi si è liberato del pallone, adesso sta zoppicando vistosamente, anche lui quest'anno non ha giocato moltissimo per via di un infortunio, si gira verso la panchina, ma qui sfortunato De Rossi e la sua panchina, perché aveva appena esaurito i cambi con l'ingresso in campo degli ultimi Massini e Martin rispettivamente per Vitigna e per l'ultimo giocatore che ha lasciato il posto, Sabelli, e quindi se non dovesse farcela Messias il Genoa dovrebbe restare in 10 uomini, si stende in area di rigore Messias, e quindi problemi per il giocatore brasiliano, Pezzuto mette l'indice sul cronometro, quindi avevo detto non ci sarà molto recupero, però questo sarà tempo assolutamente da recuperare, però ce ne siamo accorti dal movimento di Messias, era stato servito da Malinowski, era assolutamente in disturbo disturbato, ha stoppato il pallone, si è fermato di colpo, poi ha capito che doveva liberarsi del pallone, lo ha fatto, ha cominciato a zoppicare, si è girato verso la panchina, ma adesso De Rossi allarga le braccia per dire gli avevo finiti due minuti prima i cambi, non c'è possibilità di fare cambi, ma credo che Messias non ce la farà a rientrare in campo. E allora De Rossi, che nel prepartita avevamo detto con l'Atalanta ci capita sempre di giocare in 10 contro 11, ma lì parlava di espulsioni, qui dovrà finire la partita in 10 contro 11 perché Messias è a bordo campo, però l'impressione è che da come è andato a terra non potrà rientrare, quindi il Genoa dovrà stringere i denti per questi ultimi due minuti con l'arbitro che restituisce il pallone proprio alla Genoa. Il retropassaggio per il portiere, niente, è steso dietro la porta Messias, quindi è molto improbabile un suo ritorno in campo. C'è Ederson, c'è ancora Zaleski, c'è il tocco per Musa, nuovo entrato in campo, l'apertura di Musa ancora per Scalvini. Adesso la partita è abbastanza bloccata, non si si avvicina più dalle due porte, siamo fermi come occasione a quella traversa alta colta da Raspadori, ancora il pallone che viene recuperato dall'Atalanta, il tocco per Zaleski, prova a corricchiare Messias, vediamo se medico e massaggiatore del Genoa hanno fatto davvero il capolavoro rimettendo in piedi un giocatore che si è fermato da solo e che non era in grado di giocare, semmai non sarà in 11 contro 10, diciamo in 11 contro 10 e mezzo. Ancora il pallone servito a Raspadori, prima intenzione, non si chiude il dialogo, esce male il Genoa, conclusione sbagliata, arriva Zaleski, tiro rimpallato, sarà calcio d'angolo e qui il Genoa aveva recuperato il pallone ma non si sono intesi i difensori regalando palla e quindi alla formazione atalantina, poi Zaleski ha tirato, rientra Messias, ma insomma sembra che possa corricchiare, diciamo che almeno occupa una zona di campo, almeno copre qualcuno sui calci d'angolo come questo, il quinto. Bailov va in uscita, gli sfugge il pallone, Scalvini rovesciata, palla che si adagia sulla parte superiore della rete. Siamo entrati nell'ultimo minuto, allora io direi aspettiamo il novantesimo che arriverà fra 15 secondi, vediamo Turrini il quarto uomo quanti minuti ci recupererà, poi torneremo da Codignoni per sapere se ci sono sviluppi e novità per quel che riguarda le qualifiche che sono leggermente ritardate come abbiamo sentito la seconda parte, e poi valutiamo ovviamente per comandare 5 minuti recupero, credo che l'arbitro Pezzuto ne avesse voluti dare 4, poi l'infortunio a Messias l'ha allungato a 5. Novantesimo, 5 minuti ancora da giocare, 0-0 Formula 1.
2: C'è anche Michaela Schifri nei box della Formula 1 con il compagno, lo sciatore, collega Alexander Omot-Kilde, ospiti del team Audi che fino a questo momento non sta facendo una gran figura perché l'abbiamo detto, c'è stato il problema sulla vettura di Hülkenberg nei reconnaissance lap della sprint race e il problema alla vettura di Colapinto. La qualifica è ricominciata, mancano 10 minuti e 35 al calare della bandiera a scacchi del Q2 e stanno arrivando i ruggiri delle Ferrari con Hamilton che in questo momento ha fatto segnare il miglior tempo 1:28.4, che è un bello andare, davanti al compagno di squadra Leclerc che è terzo, staccato di appena 65 millesimi, con Verstappen con la Red Bull che invece è molto indietro a 4 decimi. Errore di Lando Norris nel tratto veloce iniziale della pista che ha dovuto abortire il proprio giro e dunque dovrà rilanciarsi. Ci sono in pista anche tutti quanti gli altri al momento. Diciamo gli unici big ad aver fatto segnare dei tempi sono stati le due Ferrari e le Red Bull di Verstappen e Ajar in quest'ordine, Hamilton, Leclerc, Verstappen e Ajar. Mancano 9 minuti e 55 al calare della bandiera a scacchi, tengo la linea ancora qualche istante per aspettare la chiusura del giro di Oscar Piastri e Kimi Antonelli che sono nel tratto finale del tracciato per avere una fotografia come spesso di costume facciamo il più possibile accurata e poi torneremo nuovamente da Giuseppe Bisantis per il finale di Atalanta-Genoa. Arriva sul traguardo adesso Oscar Piastri che aveva avuto tante difficoltà a passare il taglio nel Q1, questa volta invece si porta in terza posizione ancorché molto staccato rispetto a Hamilton a 425 millesimi. Tocca ad Antonelli che ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e scala la classifica al comando Antonelli con la Mercedes davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, Piastri quarto, Verstappen e Ajar quinto e sesto, Norris e Russell devono ancora fare un giro, no, Russell arriva adesso sul traguardo, è terzo, manca l'appello solo Norris e noi torniamo nuovamente a Bergamo.
0: E allora saremo al 92esimo, meglio siamo al 92esimo, quindi mancherebbero 3 minuti al 95esimo, ma vi annuncio già che il recupero verrà prolungato perché è rimasto a terra Massini, colpito da Krstovic che ha rischiato visto che ha ammonito nel tentativo di prendere un pallone, il montenegrino ha preso il basso ventre, diciamo così, di Massini che è appena entrato in campo, quindi non può certo definirsi stanco, è rimasto a terra evidentemente dolorante, l'arbitro Pezzuto lo ha fatto soccorre, adesso lo fa accompagnare a bordo campo, ma ha fatto più volte gesti verso la panchina dell'Atalanta, che già aveva protestato con lo stesso arbitro Pezzuto e con il quarto uomo Turrini per le continue perdite di tempo del Genoa, dicendo troppo pochi 5 minuti, ne devi dare di più. E quindi io dico sempre 5 minuti di recupero più uno nel primo tempo, 96 minuti, salvo ulteriori prolungamenti, e che il fatto è che questi ulteriori prolungamenti ci sono sempre, quindi credo che la partita non si giocherà per 96 minuti ma forse anche per 98, vediamo. Intanto siamo al 93esimo minuto, quindi mancherebbero 2 minuti al termine, vediamo di quanto prolungherà Pezzuto la partita. Ci prova ancora l'Atalanta in pieno recupero con Zaleski, tra l'altro problemi, tanto Raspadori, area di rigore, la conclusione, la parata a terra su deviazione da parte di Bailov sul tiro di Pasalic. Stavo notando se nel frattempo Masini è rientrato, 3-6-9-10, sì, anche perché il Genoa è in 10 e mezzo, perché Messias con grande orgoglio, con grande dedizione in campo, però cammina, non può correre, ogni tanto prova a corricchiare, però evidentemente ha un dolore, credo alla coscia, quindi un dolore muscolare che non lo fa rendere per come dovrebbe. Tra l'altro Messias è entrato nel secondo tempo, quindi dovrebbe essere uno dei più freschi, però stagione non fortunatissima per l'ex giocatore di Crotone e Milan. Siamo adesso al 94esimo minuto, mancherebbe un minuto alla termine, ma credo che potrebbe essere prolungata di ulteriori 2 minuti questo recupero, almeno da giudicare dai gesti plateali dell'arbitro Pezzuto. Qui Zaleski, che dopo un ottimo primo tempo è un po' calato nella ripresa, tanta corsa, adesso manca un po' di lucidità, non riesce a stoppare un pallone servitogli da Musa, palla che termina in fallo laterale con l'arbitro che invita Ellerson ad accelerare la rimessa laterale. Lo fa adesso il giocatore islandese, il pallone che arriva per Ekuban, che riesce a proteggerlo, palla che esce, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Atalanta, sì mi sembra, e infatti la rimessa viene affidata alla Genoa e se ne incarica Frendrup, che poi a sua volta lascia per Ellerson. Io tengo la linea almeno fino al 95esimo per cercare di capire. Non ho visto indicazioni dell'arbitro al quarto uomo, però ha fatto cenno mettendo l'indice sul suo cronometro che il recupero verrà prolungato. Vediamo, perché il 95esimo scocca esattamente in questo momento, si continua a giocare, vedremo se sarà uno o due minuti né più. È sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, con l'Atalanta che prova una delle ultime azioni con Yen, l'apertura ancora a sinistra per il controllo da parte di Anor, poi va verso il fondo, Zaleski punta l'area di rigore, Zaleski serie di finte, va verso il fondo, Zaleski la mette al centro, ci sarà angolo perché Ellerson rinviene su di lui, e quindi 6-2 il conto dei corner per l'Atalanta. Il triplo, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, uno degli ultimi assalti della partita, siamo già fuori i 5 di recupero, ma c'è stato l'infortunio corso a Masini, allontana di testa il Genoa, palla per Ederson che prova il tiro, si abbassa all'ultimo momento, si dispera Ederson perché l'idea non era male, visto che era aperto il portiere Bailov. Il tiro di Ederson si è abbassato all'ultimo ed è andato di poco alto, ma l'arbitro va a vedere che ci sono Vasquez e Krstovic che si beccano, ecco, dalla curva atalantina arriva anche una bottiglietta semipiena che per poco fortunatamente manca Vasquez, che con questo dà quasi una pacca sulla spalla a Krstovic, i due si sono beccati su questa conclusione di Ederson, che comunque annotiamo in pieno recupero, un tiro insidioso perché si è abbassato e terminato di poco alto. Siamo al 96esimo e 15 secondi, e questo uno in più il recupero concesso dall'arbitro, perché finisce anche tra i fischi del pubblico 0-0.
1: Problema di collegamento proprio mentre Giuseppe Bisantis, eccoti, forse risentiamo, no, problema di collegamento con Bergamo è finita, comunque lo possiamo ribadire da studio, 0-0 la gara tra Atalanta e Genova, e allora noi andremo avanti ancora, ritroveremo Bisantis per le interviste del dopogara, ma andiamo avanti con Manuel Cognoni con la Formula 1,
0: che
1: Bisantis per chiudere,
0: sì.
1: Eccoti, adesso
0: no,
1: risentiamo.
0: Allora forse eravamo spariti, no,
1: sì.
0: Allora dico solo la chiusura, così poi consentiamo a Manuele di andare avanti. 0-0, risultato tutto sommato giusto, che avvicina l'Atalanta all'obiettivo di restare in Europa come Conference, ma dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia, e alla Genoa un altro passetto verso una salvezza che comunque, se non è ancora matematica, pochissimo ci manca. L'assistenza tecnica è stata di Adriano Totaro, che ha collaborato in questa radiocronaca. Io e lui andremo negli spogliatoi adesso per proporvi le interviste ai protagonisti. E dunque Giuseppe Bisantis dalla New Balance Arena di Bergamo ricorda il finale: Atalanta 0, Genoa 0, e via. auguro un buon proseguimento di serata.
1: E grazie davvero a Giuseppe Bisantis. Dunque, noi andremo avanti con Sabato Sport fino alle 23.30 come sempre, tra un po' con Filippo Grassia per passare in rassegna gli spunti di giornata e proiettarci su quella di domani, ma soprattutto per seguire ancora le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Siamo quasi al termine della Q2, Manuel Codignoni, quindi intanto andiamo avanti, poi torneremo al calcio e arriveremo alla caccia all'Apollo con te in diretta. Manuel.
2: Eh sì, perché la fase è calda, mancano 3 minuti e 15 al termine del Q2, dunque se n'è andato già un cospicuo spicchio di questa fase cruciale, perché ci eravamo lasciati con le difficoltà di Lando Norris, che aveva commesso un errore nel suo primo giro lanciato, si è dovuto rilanciare, lo ha fatto segnare un tempo, ma è solamente nono il vincitore della sprint race di questa mattina e dunque di fatto più che mai a rischio eliminazione, visto e considerato che il turno lo passano i primi 10. 2.50 allo scadere del tempo, poi ovviamente tutti i piloti avranno il tempo di andare a concludere il proprio giro. Lando Norris si era lamentato di un problema all'erogazione in uscita di curva 15 del suo motore e il suo ingegnere di pista gli ha detto: guarda che non è un problema di erogazione del motore, ma probabilmente è il vento. La stessa cosa che ha segnalato adesso anche George Russell al suo box, ovvero sia che il clima è abbastanza gasti, vediamo macchine guidare molto sul ghiaccio, quasi con delle derapate importanti. Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, sempre lui con la Mercedes 1.28.5 che precede Hamilton con la Ferrari, Russell con l'altra Mercedes e Leclerc con l'altra rossa. Ma abbiamo visto anche in questo caso Antonelli che supera Hamilton nel tratto veloce della pista senza che il traffico gli crei quantomeno apparentemente problemi. Abbiamo visto Antonelli remare abbastanza con la vettura e questa ci sembra essere un po' una costante di questa fase, segno che l'aderenza è un po' precaria per tutti, nonostante la temperatura della pista sia scesa effettivamente di un paio di gradi, perché eravamo a 53, adesso siamo a 51 e 58, ma significa anche che probabilmente queste raffiche di vento, queste macchine sono molto sensibili anche a questo, possono dare fastidio. Parziale record di Antonelli nel primo settore, parziale record di Russell nel secondo settore. Adesso aspettiamo la chiusura del giro del leader del mondiale, che arriva all'ultima curva, la supera e si lancia sul traguardo in pieno da qui fino alla linea del traguardo, migliorando di 63 millesimi il suo tempo, 1:28.289. È un tempo discreto, ma comunque di 0,4 superiore rispetto alla pole per la sprint race. Arriva sul traguardo Russell, che resta in terza posizione. Non... vogliate scusare, non migliora il suo rilevo cronometrico. In seconda posizione resiste la Ferrari di Hamilton, al quarto posto l'altra rossa di Leclerc. Adesso stanno per chiudere il loro giro la Williams di Sainz e la Red Bull di Verstappen. Sainz è 16°, Verstappen è 6°, ma c'è anche Leclerc in pista, che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore. A questo punto diventa, oltre ovviamente ad una fase in cui si cerca di fare il miglior tempo possibile per passare il turno, anche una guerra psicologica, una guerra di nervi. Arriva sul traguardo Sainz, che è 11°, e questa è una buona notizia per Norris, perché Sainz poteva essere un cliente pericoloso, ma non chiude in 11ª posizione, non avrà tempo per lanciarsi ed è il primo ufficialmente degli eliminati. Adesso tocca a Verstappen arrivare sul traguardo, che si porta al comando. Gran tempo di Verstappen, 1:28.116, scala la classifica, il 4 volte campione del mondo, mettendosi dietro Antonelli, Hamilton, Russell e Leclerc. Tocca proprio allo stesso Leclerc, che porta la sua Ferrari in terza posizione. Si migliora anche Leclerc, alle spalle però di Kimi Antonelli. Tocca a Hülkenberg adesso, che rema tantissimo con la sua Audi, arriva sul traguardo, era 14° e resta 11°, e anche questa è una buona notizia per Norris, visto che non si sono andati a migliorare altri piloti che aveva dietro. Norris che resta in nona posizione, Lawson 12°, anche lui non migliora il proprio crono ed è peraltro il primo pilota a prendere una bandiera a scacchi. Piastri adesso arriva sul traguardo, era 6° con la McLaren, guadagna qualche posizione, si porta al quarto posto. Tocca adesso ad Hamilton a chiudere il proprio giro, è già calata come detto la bandiera a scacchi, Hamilton sul traguardo in quinta posizione. Allora Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri e Hamilton, questi primi 5. Norris si era comunque rilanciato per quello che riguarda il suo giro, era nono e migliora la sua posizione, si piazza in 7ª posizione e passa evidentemente il taglio. Manca solamente Berman, credo, a chiudere il proprio giro, no, anche Ocon e Albon, gli unici piloti a cui manca ancora la chiusura della propria qualifica. Berman si migliora ma resta 13° con la Haas, dunque anche lui viene eliminato. Aspettiamo la chiusura di Esteban Ocon, anche lui resta dietro 15°, e di Alex Albon, anche lui non passa il taglio per ufficializzarvi la classifica. Il miglior tempo nel Q2 è quello di Max Verstappen, 1:28.1, che passa il taglio e si lancia nella caccia alla pole con il miglior tempo, davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di 173 millesimi, poi Leclerc terzo con la prima delle due Ferrari, quarto Piastri con la McLaren e quinto Hamilton con la Ferrari. Nelle prime quattro posizioni quattro vetture diverse: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. Interessante, interessante, interessante. Leclerc dice: controllate la vettura perché potrei averla danneggiata in curva 8, magari con una scordolata oppure andando a baciare il muro. Non passano il taglio, dunque non si giocheranno la pole. Hülkenberg con la Audi, Lawson con la Racing Bulls, Berman e Ocon con le due Haas, Sainz e Albon con le due Williams. A risentirci Guido fra qualche minuto per l'inizio del Q3 a questo
1: ovviamente punto. Manuel Codignoni, a tra poco. E allora, tra l'altro, comunicazioni anche di servizio: andrà in onda sì regolarmente il GR1 delle 23, andrà in onda qualche minuto più avanti proprio per permetterci di cogliere in diretta con Manuel Codignoni la pole position di questo weekend di Miami per il mondiale di Formula 1. Ovviamente con noi Filippo Grassia, che seguiva allo stesso modo anche le vicende legate al mondo dei motori. Filippo, buonasera e ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a te.
2: Filippo Grassia, tra l'altro, molto appassionato di Formula 1, tra altre cose. Qualche anno fa ci siamo scritti, mi ha mandato anche le foto facendomi rosicare un po' di invidia, e andare addirittura in Australia a vederti Melbourne.
1: Confermi, Filippo, immagino, non potresti
3: sì,
1: smentire.
3: Ogni qualvolta sono andati in Australia, dove abita mio figlio, tre volte ho visto il Gran Premio d'Australia e tre volte ha vinto la Ferrari.
1: È vero, sei un piccolo grande talismano.
2: È un po' che non vai, però.
1: Per la rossa di Maranello. Sì. Per tua fortuna non sei andato a Bergamo, ma sei rimasto nella vicinissima Milano, Filippo Grassia, perché ora, scherzi a parte, lo 0-0 appena maturato tra Atalanta e Genoa, il secondo 0-0 di giornata dopo quello tra Como e Napoli, ma è stata una gara piuttosto piatta, sì, con qualche sussulto, ma non con tantissime occasioni. Atmosfera un po', io ribadisco l'espressione con la quale mi sono lanciato nell'intervallo, un po' da fine stagione. Il punto permette al Genoa di raggiungere la salvezza ormai anche in maniera matematica. L'Atalanta chiuderà, salvo, come dire, clamorose sorprese, al settimo posto, perché il sesto ormai è irraggiungibile ed è al riparo dalla rincorsa della Lazio, appunto, come raggiungimento. Ma voglio dire, potrà valere la Conference League? Non lo sappiamo. Questa è la dimensione attuale della squadra di Palladino.
3: Sì, è stato un pomeriggio sonnolento con 2-0-0 e questo comporta

0: 5 europei in cui si segna di meno. Come dicevi tu, Atalanta lontana dall'Europa, 5 punti dalla Roma che lunedì affronterà la Juventus, a 6 dal Como, e quindi dovrà sperare che l'Inter vinca la Coppa Italia lasciando alla settima il posto in Conference. Mi è sembrata una dea piuttosto molle, priva di quelle motivazioni che dovrebbero servire per vincere una partita. Le uniche occasioni sono state sui piedi di Raspadori, che in un caso ha calciato una palla gol addosso al portiere avversario, nell'altra ha colpito la traversa. Per il resto davvero una gara senza emozioni, proprio davvero sonnolenta. E comunque, quindi, questo è un altro indizio che ci vuole un cambio di passo della nostra Serie A per ritornare competitive in Europa.
1: Anche perché, a proposito di Europa, stiamo parlando, lo ricordiamo, della squadra che si è spinta più avanti delle altre in Champions League, pur uscendo poi travolta, insomma, dalla furia agonistica del Bayern Monaco, che di gol ne è dispensati a destra e a manca in questa stagione. Parziale consolazione per la squadra di Palladino. E ti chiedo, a tal proposito, e anche lo sforzo nel cammino europeo, comunque concluso sia quarti di finale, che poi ha portato la formazione di Palladino a calare evidentemente in queste ultime settimane, Filippo?
0: Ma direi più che le sonore sconfitte per mano del Bayern forse ha lasciato delle scorie. L'eliminazione dalla finale di Coppa Italia ai rigori con la Lazio, quella è stata davvero una mazzata proprio sotto il profilo psicologico, perché dalla sera di quella KO non si è più rivista l'Atalanta che abbiamo ammirato nelle scorse settimane.
1: È prematuro un giudizio del primo anno post Gasperini, perché poi ricordiamo che Raffaele Palladino comunque ha accettato la sfida di raccogliere l'eredità di un ciclo significativo, pesante. È presto per un giudizio? E se non è prematuro questo giudizio, quale può essere secondo te, Filippo Grassia?
0: Secondo me Palladino ha fatto bene, perché quando lui ha preso in mano la squadra era lontanissima dall'Europa, e invece c'è stato un momento in cui sembrava potesse fare, per così dire, la guerra alla Roma, alla Juventus, al Como. Poi invece la sua energia è scemata, e questa Atalanta logicamente non è alla pari di quella che con Gasperini ha vinto l'Europa League. Ma soprattutto direi una cosa: non so esattamente quali siano stati i motivi per cui l'Atalanta ha ceduto Lookman all'Atletico Madrid per avere Raspadori, però certamente Lookman nelle ripartenze è un giocatore di un altro talento, di un'altra forza, uno di quei giocatori moderni ad esempio che fanno grande il Paris Saint Germain, e l'Atalanta non ce l'ha più.
1: Evidentemente ha pagato dal punto di vista strettamente tecnico proprio questa assenza. A proposito di giudizi, che credo che invece sia chiaro, sia nitido il giudizio su Daniele De Rossi, che con quello di stasera ha collezionato 34 punti nelle partite nelle quali ha guidato il Genoa subentrando a Vieira, una salvezza ormai anche matematica, perché a prescindere dal distacco sulla Cremonese, che poi giocherà lunedì pomeriggio, però in mezzo ci sono altre tre squadre, quindi diciamo ora c'è anche la certificazione numerico-statistica. E credo che dopo, come dire, alcune esperienze ingenerosamente negative per Daniele De Rossi, allenatore ovviamente, non parlo del giocatore, abbia concluso quest'annata davvero con grande soddisfazione, per aprire, forse espressione altisonante, un miniciclo, un percorso all'ombra della lanterna sponda rosso-blu, chi lo sa?
0: Ah, lui è molto amato a Genova, ha fatto bene, perché come accennavi tu, lui ha preso la squadra a 6 punti, l'ha portata a quota 40, guadagnando virtualmente la salvezza già da tre turni, ed è una squadra che gioca bene. Probabilmente questa sera con un pizzico più di coraggio avrebbe potuto far male all'Atalanta, poi magari glielo chiediamo. Non so se lui ha offerte da altre parti o se preferirà rimanere nell'alveo di Genova, dove lui ha compiuto un ottimo lavoro. Comunque non dimentichiamo che da subentrata aveva fatto non bene ma benissimo alla Roma, e dopo che gli era stato prolungato il contratto da dirigenti che oggi non ci sono più è stato sostituito, e senza, diciamo, apparenti motivazioni, perché io l'avrei lasciato sulla panchina indipendentemente dal fatto da quello che è accaduto poi nel proseguo di quel campionato.
1: Allora ti chiedo in un flash, anzi ti chiedo conferma, Grassia, per una partita tutt'altro che scoppiettante, non credo che ci siano significativi episodi da Moviola per Atalanta Genoa. Perfetto,
0: ci siamo.
1: Allora resta con noi ovviamente Filippo Grassia fino alla GR.

0: R1 delle 23, che ribadisco andrà in onda verso le 23:05-6 minuti, così a spanne. Noi saremo però spesso e volentieri anche da Manuel Codignoni, che ci racconterà la caccia alla pole per la griglia di partenza della gara classica di domani del Gran Premio di Miami di Formula 1, che comincia proprio in questi istanti, tanto per riepilogare i 10 che sono rimasti in gioco in pista per questa Q3, che sostanzialmente si è aperta, anche se siamo ancora alle prime battute. Manuel,
1: si è aperta e sarà, come spesso accade, una sorta di gioco delle coppie, perché la pole se la giocheranno due Red Bull, due Ferrari, due Mercedes, due McLaren e due Alpine. Dunque, sei motorizzati Mercedes, due motorizzati Ferrari e due motorizzati Ford. E questa è un'indicazione tattica interessante. Le McLaren, che sono state le prime a scendere in pista, di solito quando si fa così è o perché ti senti molto sicuro, oppure perché vuoi cercare di mettere subito un tempo nel carriere. Non esiste una mezza misura, e io credo che in casa McLaren siano un po' stupiti anche dall'andamento di questa qualifica, perché avevano dominato la qualifica sprint, hanno dominato di fatto la gara sprint. E tra l'altro qui vediamo inquadrate al box della Red Bull la mamma di Max Verstappen con la sorella di Max Verstappen e altri parenti sparsi, oltre alla moglie di Max Verstappen, la compagna di Max Verstappen, Kelly Piquet. Dicevo della McLaren che io credo che sia rimasta un po' stupita, perché dopo aver fatto molto bene nella qualifica sprint e nella gara sprint ha avuto molte difficoltà con Norris, che ha passato il taglio tra il Q2 e il Q3 per il rotto della cuffia, ancora di più Piastri nel Q1 e nel Q2, una macchina molto altalenante. Regge fino a un certo punto anche la spiegazione delle temperature, perché la temperatura del tracciato, che continua a monitorare, è sì scesa, ma siamo passati dai 53 gradi con cui abbiamo iniziato ai 51. Ora è vero che insomma queste macchine sono molto sensibili da questo punto di vista, ma 2 gradi forse, soprattutto a queste temperature, mi sembrano un po' pochi. Ad ogni modo, inizia il giro della McLaren di Piastri, fra poco inizierà anche quello della McLaren di Norris, e sarà interessante seguirli, perché adesso diciamo non si fanno più tatticismi e bisognerà tenere uno sguardo anche a quello che sarà il rilievo cronometrico, per capire, oltre ai distacchi, anche il livello velocistico di prestazione. Ricordiamo che la pole position per la gara sprint di ieri era di Norris, 1:27.869, un tempo che di fatto non è stato ancora avvicinato in questa qualifica, perché invece il miglior rilievo cronometrico di questo sabato è quello di Verstappen, con cui ha guidato il Q2 1:28.1. Piastri parziale record nel primo settore, ma ha girato solo lui. La notizia è che ha girato comunque più veloce di Norris, perché arriva anche lui nel primo rilievo cronometrico ed è leggermente più lento. Aspettiamo anche che ci arrivi Verstappen a quell'intermedio, mentre intanto la vettura di Oscar Piastri è impegnata in questo momento nel tratto misto che poi porta all'ultimo rettilineo, molto più piantata per terra rispetto a quello che avevamo visto fare per esempio alla Mercedes di Russell nel tratto lento, dove abbiamo visto spesso e volentieri il pilota bolognese far scodare la sua Mercedes, invece puntata e comunque diciamo apparentemente molto più equilibrata la vettura di Oscar Piastri. Bisognerà vedere se è anche veloce. Parziale record di Norris nel secondo settore, che migliora invece il rilievo di Piastri. Comunque adesso siamo in macchina di fatto con Oscar Piastri, che fa la staccata di curva 15, adesso è tutta in pieno da qua fino al traguardo, perché queste pieghe le puoi affrontare senza togliere il piede dal gas. 1:28.6 è un tempo alto quello di Oscar Piastri, 1:28.6 è un tempo decisamente alto. Vediamo il tempo adesso di Lando Norris, che arriva sul traguardo, 1:28.1, meglio, è praticamente lo stesso tempo di Verstappen nel Q2, ma questo ci fa capire che gli altri potrebbero essere più veloci. Infatti Verstappen sembra essere più veloce, sta per arrivare sul traguardo lui. Al momento davanti a tutti ci sono le due McLaren di Norris e Piastri, ma tocca a Verstappen adesso andare a chiudere il giro, che migliora il tempo di Norris per appena 2 millesimi. La pista si è forse un pochino rallentata, 1:28.181, tocca a Leclerc adesso arrivare al traguardo. Leclerc che affronta l'ultima curva e si porta al comando, 38 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, tre piloti racchiusi in appena 40 millesimi, Leclerc, Verstappen e Norris. Adesso tocca a Hamilton, che è quarto a 233 millesimi dal compagno di squadra Leclerc, mentre sta andando molto forte Kimi Antonelli, che al momento è il più veloce di tutti nel primo settore ed è diciamo in vantaggio anche nel secondo settore. Siamo sul lunghissimo rettilineo che porta verso curva 15, verso curva 17, scusate. Una volta i rettilinei erano il feudo della Mercedes, adesso sembra un po' cambiata la situazione, perché la Mercedes è velocissima nel primo settore, che è quello dove serve l'equilibrio e il bilanciamento. Antonelli sul traguardo, e questo è un bel tempo invece, 1:27.798, capolavoro di Antonelli nel terzo settore. Kimi Antonelli comanda la classifica con 3 decimi abbondanti di vantaggio nei confronti di Leclerc. Aspettiamo anche la chiusura di Russell, quinto, e qui la differenza l'ha fatta il pilota, qui la differenza l'ha fatta Antonelli una volta di più in questa qualifica. Infatti Toto Wolff di cui Antonelli è la scommessa più grande della carriera, è molto soddisfatto, annuisce con il sopracciglia destro alzato di chi è teso, ma di chi sa che le cose stanno prendendo la piega giusta. A metà Q3, perché tutti quanti hanno effettuato un primo giro, al comando c'è Kimi Antonelli, 1:27.798 è il miglior tempo del fine settimana. A 345 millesimi Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, 4 Norris con la McLaren, anche questa volta nei primi 4 posti 4 vetture diverse. Quinto Russell con la Mercedes che becca 4 decimi dal compagno di squadra, sono tanti. Sesto Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con l'altra McLaren, a chiudere la top 10 con la Pinto, Alpine, Ajar, Red Bull, Gasly, Alpine. Adesso Guido, le vetture rientreranno tutte quante ai box, ci sarà la consueta pausa e poi, come se avessero sincronizzato gli orologi, quando mancheranno circa 3 minuti, forse qualcosa di più perché questa è una pista un po' più lunga, tutti scenderanno in pista e sarà il gran finale.
0: E allora ci ritroveremo per il gran finale, Manuel Codignoni. Il gran finale se lo concede il Barcellona, che in Spagna è andato a vincere 2-1 sul campo dell'Osasuna. Decisivo l'1-2 micidiale negli ultimi minuti Lewandowski Ferran Torres, gettate le basi più che mai quasi matematiche per quello che sarà il 29esimo titolo. Domani si giocherà il Real Madrid in casa dell'Espagnola, ma nella peggiore delle ipotesi poi la chance grossa sarà proprio nello scontro diretto tra Barcellona e Real Madrid per vincere quello che noi chiamiamo scudetto, ma che chiaramente sarà il titolo spagnolo. A proposito di Spagna, Filippo Grassia, io poi metto da parte i nostri spunti. Oggi eravamo nel prepartito ormai di Atalanta-Genova, però Cesc Fabregas insomma non l'ha detto, ma l'ha detto, insomma lui guarda un futuro sulle sponde del lago, e d'altra parte il progetto è bello che è avviato, quindi quei dubbi che potevano esserci secondo te sono stati fugati proprio dal tecnico spagnolo? Resterà lì?
2: Sì, mi ha sorpreso perché non si è nascosto dietro diciamo frasi di circostanza, e anche perché pensavo che prendesse un po' di tempo prima di decidere se rimanere a Como oppure lasciare la città lariana o addirittura l'Italia per sedere su un'altra panchina importante. Invece, insomma, da quanto ha detto ai nostri microfoni, oltre al disappunto per non aver vinto la partita, insomma, ha fatto capire che lui resterà in panchina a Como.
0: Poi dovrà anche prendere l'abitudine, ma lo dico in maniera scherzosa, affettuosa, a non schernirsi quando qualcuno gli chiederà degli obiettivi, di un piazzamento europeo, di gareggiare, di concorrere, di competere con le big, cosa che lui continua a sottolineare in parte giustamente è anomala per questa stagione. Cioè la normalità è il fatto che il Como sia in Serie A, non che possa essere al pari della Juve, della Roma o addirittura più avanti in alcuni casi, che possa essere lì per un posto Champions.
2: Eh sì, è proprio quello che hai detto tu. Secondo me il Como ha compiuto un mezzo miracolo con il campionato che ha fatto, in alcuni casi anche da protagonista. Fosse stato un po' più avveduto in fase difensiva, probabilmente avrebbe oggi una classifica più importante. Ma come dicevo nell'intervento delle 20, non si costruisce in una sola stagione una squadra da primato, una squadra che fino a 2 anni fa era nelle serie inferiori.
0: È un po' con la sfera di cristallo. E poi tra pochissimo torniamo da Manuel Codignoni. Ti chiedo, in casa Napoli si aspetterà la fine della stagione per il famoso confronto Conte De Laurentiis, oppure con il punto di oggi diciamo che l'obiettivo è anche lì virtualmente, non matematicamente acquisito, quindi il dialogo, il tavolo verrà aperto già in questi giorni secondo te, Filippo?
2: Per sì, il ma il dialogo era già stato aperto, anche se in maniera un po' indiretta, come
0: a
2: si
0: distanza,
2: suol dire in remoto.
0: Esatto.
2: Ecco, bravo. Ecco, adesso bisognerà capire anche che cosa può accadere con la probabile presidenza della Federcalcio in mano a Malagò, il quale però ha dei buoni rapporti sia con Allegri sia con Conte. Però Allegri mi pare che abbia detto anche in più occasioni, non solo ai nostri microfoni, che lui sta lavorando per il futuro del Milan, e quindi si apre più di uno spiraglio per rivedere Conte sulla panchina azzurra. Se poi mi permetti, posso fare una domanda a Codignoni, che poi magari mi risponderà dopo il GR?
0: La domanda resterà in sospeso, esatto, perché poi entriamo in cronaca diretta, vai pure in un flash, Filippo.
2: No,
0: e poi
2: sulla
0: racconteremo
2: la dell'energia ricaricabile che è diminuita da 8 a 7 megajoule, ma è possibile che con una riduzione simile si possano avere modifiche così importanti? Lascio a lui la risposta.
0: E questo è il grande tema di quest'anno, tra le modifiche regolamentari che aveva sollevato qualche dubbio. Filippo Grassia, ci ritroviamo dopo il GR a pole position
2: con
0: acquisita.
2: Piacere, più tardi.
0: A dopo Filippo. Manuel Codignoni, a te fino alla fine di queste qualifiche.
1: Traffico in corsia dei box, ascoltiamo Antonelli.
3: That was close.
1: Traffico con le due Mercedes che hanno rischiato di andare a sbattere l'una con l'altra, e qui diciamo è abbastanza grottesco il fatto che le crew di Antonelli e Russell abbiano dato allo stesso identico momento il via ai due piloti. 1.40 al calare della bandiera a scacchi, 1.40 al termine della caccia alla polla. Antonelli guida la classifica con 3 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc, 3 decimi abbondanti, 383 millesimi nei confronti di Verstappen, 385 millesimi nei confronti di Russell, 399 di Norris, scusate, 399 nei confronti di Russell, il che significa che se togliamo Antonelli, i primi 4, dunque ipotetici 4, Leclerc, Verstappen, Norris e Russell sarebbero di fatto richiusi in 44 millesimi. La differenza l'ha fatta Antonelli fino a questo momento, onore al merito del capo classifica del mondiale, ma fino adesso, perché manca un minuto e soprattutto tutti quanti sono in pista, 63 millesimi di ritardo per Russell al primo rilievo cronometrico, si sta migliorando il pilota inglese, compagno di squadra per l'appunto di Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha commesso un errore probabilmente, o non si è attivato bene l'intermedio, perché paga 5 secondi di ritardo al primo rilievo cronometrico, dunque o ha commesso un errore e dunque ha dovuto abortire il giro, e credo che sia proprio così, dunque è finita praticamente la qualifica di Kimi Antonelli, che deve sperare che gli altri non migliorino. Russell si sta migliorando, non così Piastri che è settimo, non così Norris che è quarto. Scoda la Mercedes di Russell in uscita da curva a 14, adesso è sul lungo rettilineo che porta verso la staccata più violenta del tracciato, quella di curva 17, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, vedremo se scalerà posizioni. Intanto sono in pista anche le Ferrari ed è in pista anche Max Verstappen, ma il primo a chiudere il giro sarà George Russell, da battere 1:27.798 il tempo di Kimi Antonelli, e resta quinto, non si migliora, mezzo secondo di ritardo per George Russell che prende bandiera a scacchi. Tocca a Piastri adesso, che è andato così così nel primo settore ma ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore, non buonissima però l'accelerazione in uscita dall'ultima curva con il pilota australiano che ha dovuto remare, infatti perde tanto e resta a 7 decimi, resta in settima posizione, così così anche Lando Norris che a meno di una magia nel terzo settore non insidierà il tempo di Antonelli, ed è così, 1:28.5 resta in quarta posizione. Da vedere adesso quello che faranno le due Ferrari, quello che farà Verstappen. Le Ferrari con Leclerc che al momento è secondo, resta secondo, nessuno praticamente si è migliorato in quest'ultimo giro, segno che la pista probabilmente si è rallentata oppure che si è alzato il vento, perché insomma anche questa è una componente. Resta in sesta posizione anche Lewis Hamilton, manca solamente Verstappen per potervi dare la classifica definitiva e poter ufficializzare la terza pole position in carriera per Kimi Antonelli. Verstappen che invece sta andando molto forte, attenzione, Verstappen parziale record nel secondo settore, 88 millesimi di ritardo appena nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen al momento è terzo, potrebbe portarsi in seconda posizione ma potrebbe anche insidiare la pole position di Kimi Antonelli. Non è ancora finita la qualifica a Miami, ultime curve per Verstappen, ultima staccata, da qui in poi tutto in pieno fino al traguardo per il pilota olandese della Red Bull, 4 volte campione del mondo, che si piazza in seconda posizione ed è pole per Kimi Antonelli, pole position per Kimi Antonelli, terza pole in carriera, Antonelli Verstappen. Questa è la prima fila di domani, Ferrari in seconda fila con Leclerc al terzo posto, in terza fila con Hamilton in sesta posizione. Ribadiamo la classifica, Kimi Antonelli davanti a tutti, in prima fila con lui ci sarà Verstappen, terza pole position in carriera per il pilota bolognese 19enne, lo ricordiamo, in testa al mondiale. Seconda fila, Leclerc, Ferrari, Norris, McLaren. Terza fila, Russell, Mercedes, che si è preso una bella sveglia ad Antonelli anche quest'oggi. Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con la McLaren, ottavo con la Pinto con l'Alpine, Hajar nono con la Red Bull, Gasly decimo con l'Alpine. Guido.
0: Benissimo, Manuel Codignoni, appuntamento a domani ovviamente per la serata caratterizzata anche dalla Formula 1 con questo Gran Premio di Miami. Andiamo subito alla GR1 e poi ovviamente ringraziando i colleghi per l'attesa, e poi saremo ancora con voi con Sabato Sport fino alle 23.30, sempre in diretta su Rai Radio 1. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: In studio Francesca Giannini, buonasera. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera a 59 anni. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni e dove lo ricordano così.
6: Lo conoscevo, bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
7: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti, poi a volte veniva fuori, era una persona che ha sofferto tanto secondo me lui.
6: Pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
4: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di Camin, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio, credo, indimenticabile per tutti. Mi spiace.
8: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè, era luminoso.
9: È stato un grande, grandissimo dello sport. Peccato.
5: Cordoglio di istituzione politica per la scomparsa di Zanardi. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio e la capacità di trasmettere entusiasmo, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità, le parole della Premier Meloni. Ora all'estero, con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nessun passo avanti sui negoziati, mentre Trump torna ad attaccare l'Europa e annuncia nuovi dazi e il ritiro delle truppe americane dalle basi NATO.
10: Dalla prossima settimana imporrò dazi al 25% alle auto e ai camion provenienti dalla UE che non rispetta l'accordo commerciale firmato quest'estate. La nuova minaccia di Trump all'Europa è arrivata ieri all'improvviso via social. Ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare i nostri interessi, risponde la Commissione, ma le bordate di Trump non si limitano al commercio e investono anche la NATO. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, mentre sul fronte iraniano giudica insufficiente la proposta di Teheran che offriva la riapertura dello stretto di Hormuz contestualmente alla revoca del blocco navale statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ne ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha chiesto la riapertura dello stretto, confermato l'impegno dell'Italia per la tregua e indicato la questione del nucleare come linea rossa. Ma Teheran avverte, la palla è nel campo degli Stati Uniti, che devono scegliere fra diplomazia e conflitto. Nel frattempo il petrolio invenduto si accumula e, secondo Bloomberg, l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Francesca Baronio, GR1.
5: Torniamo in Italia con la cronaca. Sono ritenute disperate le condizioni del 16enne di origine tunisine che nelle acque del lago di Garda si è tuffato dal pedalò e il cui corpo è stato recuperato da un amico sul fondale, mentre un altro 15enne di origine straniera è morto annegato dopo un tuffo nel lago di Como.
11: Era arrivato a Mandello dell'Ario con gli amici per un picnic in una giornata di sole, una zona con divieto di accesso, proprietà privata, un tratto di lago considerato pericoloso dalle autorità locali. Ma dopo pranzo, verso le 15, il ragazzo si è tuffato da un pontile e non è più tornato a galla. Immediato l'allarme, i vigili del fuoco erano già in zona per un altro intervento, sono arrivati in pochi minuti e lo hanno individuato senza vita a 10 metri di profondità. A causare il decesso potrebbe essere stato lo shock termico. L'acqua del lago in questa stagione è ancora molto fredda. Il sindaco di Mandello dell'Ario, Riccardo Fasoli, in un post pubblicato sui profili social pochi minuti dopo la conclusione dei soccorsi ha scritto: ci mettiamo i cartelli, il personale, la polizia locale, ma qui va spiegato che le regole ci sono perché sono a tutela di tutti, della vita di tutti. Poi un appello: serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina per un pomeriggio di divertimento che spesso è nell'idea che diventi trasgressivo. Da Mandello dell'Ario, Simone Gorla, GR1.
5: Ancora cronaca, lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per prelevare cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti a Sara Di Vita e alla madre Antonella Di Elsi, le donne morte avvelenate dopo Natale. Lo ha disposto la procuratrice di Larino, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. In chiusura alla musica, Roberto Vecchioni torna dal vivo con il Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo libro omonimo. Il 4 maggio sarà all'Europa Auditorium di Bologna.
12: Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per
5: la... Ad accompagnarlo sul palco la sua band storica in uno spettacolo diviso in due parti. Nella prima l'artista esplora figure e storie di chi ha sfidato il destino e amato profondamente la vita. Nella seconda parte invece alcuni classici del suo repertorio. Termina qui questa edizione del GR. Prossimo GR1 a mezzanotte. Buon proseguimento d'ascolto.
13: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
14: Si parla dal 69.
15: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
16: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
17: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
18: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
19: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
18: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
20: Sabato Sport.
0: Ancora con voi 23:13 minuti per l'ultimissimo segmento della nostra lunga diretta in compagnia di Filippo Grassia, ancora in compagnia di Manuel Codignoni che poco fa ci annunciava in diretta la pole position e dunque la griglia di partenza della gara classica domani per il Gran Premio di Miami Formula 1. Oltre a ribadire davvero in poche battute, poi Manuel, non ci piace lasciare nulla in sospeso, è un po' il mio motto, quindi dovevi per così dire una risposta alla solerte domanda di Filippo Grassia su uno dei temi particolarmente caldi di questa stagione così diversa dal punto di vista regolamentare. Tutto rapidamente e poi torniamo all'Atalanta Genova per il post partita.
1: La pole position l'ha fatta Kimi Antonelli, che precede Verstappen e Leclerc, questi i primi tre, l'altra Ferrari di Hamilton è sesta, capolavoro di Antonelli che ha rifilato 4 decimi a George Russell. La situazione è molto cambiata rispetto a ieri, c'è il dubbio che qualcuno abbia azzardato un assetto da pioggia, considerato che domani per l'appunto per la gara è prevista la pioggia. Sulla questione sollevata da Filippo Grassia, la riduzione della ricarica da 9 a 8 megajoule variabile a seconda dei circuiti, è chiaro che si tratta di un aggiustamento e non di una rivoluzione regolamentare, volto principalmente a migliorare lo spettacolo in qualifica, per eliminare quella cosa abbastanza deprimente dove si vede le macchine rallentare in rettilineo nonostante fossero a pieno gas. Bisognerà vedere poi alla riprova dei fatti se effettivamente l'effetto sarà raggiunto. Di certo il cambiamento nei valori in corso che abbiamo visto in questa gara non dipende da questo cambiamento regolamentare, se non in minima parte, ma dipende dagli aggiornamenti. McLaren, Ferrari e Red Bull ne hanno portati, la Mercedes non ne ha portati, ha fatto difficoltà nella sprint ma ha ottenuto la pole position, quindi occhio a dare per morte le Mercedes. Guido.
0: Benissimo, grazie, appuntamento a domani con Manuel Codignone. Immagino ti consideri soddisfatto della risposta, qui poi siamo su un profilo tecnico altissimo, no Filippo Grassia?
2: No, sì, perché si parla tanto di modifiche che dovrebbero essere intervenute in quest'ultimo mese e poi, come diceva Manuel, la Mercedes ha cambiato poco o nulla ed è lì ai vertici.
0: Il calendario ci ha messo uno zampino, la geopolitica anche, perché con l'annullamento di 2 Gran Premi la pausa praticamente si è allungata a un mese e mezzo, sostanzialmente 45 giorni. Noi di minuti ne abbiamo pochissimi, però riusciamo a tornare, credo, sin da adesso a Bergamo, nella dopogara di Atalanta-Genova, al nostro Giuseppe Bisantis. Giuseppe, ancora buonasera.
21: Dagli spogliatoi di Bergamo, sì, perché nel frattempo che andava la Formula 1 e che andava il giornale radio, con il nostro Adriano Trotaro abbiamo cominciato a fare le prime interviste e abbiamo Daniele De Rossi, il tecnico del Genoa, che abbiamo inviato, quindi possiamo ascoltarlo se la regia di Roma è pronta.
22: Allora, Daniele De Rossi, ancora l'aritmetica, come si dice, non c'è, però lei l'ha detto ormai da settimane in modo molto concreto, il Genoa è salvo, insomma, quello che si vede anche in campo. Ha detto non bisogna svaccare, il Genoa non sta svaccando, perché oggi in casa dell'Atalanta ha fatto la sua partita, un primo tempo in cui ci ha provato anche di più, forse un calo nella ripresa.
23: Sì, detto su nella ripresa è uscita fuori un po' di differenza che il primo tempo non si era notata, i valori sono chiari, ma credo che abbiamo fatto partita alla pari nel primo tempo, anche un pezzettino del secondo tempo, poi siamo un po' abbassati, ci siamo messi forse pure un po' paura quando abbiamo subito un paio di occasioni e vabbè, poi gli ultimi 10 minuti siamo rimasti in 10, siamo stati sfortunati, ho fatto il cambio, l'ultimo cambio e si è stirato poco Messias, ma credo che la squadra abbia come sempre lottato e tenuto il campo e fatto una partita seria, dimostrando che si possono dare un paio di giorni di vacanza in più, si può avere la certezza o comunque la convinzione di essere salvi e comunque andare in campo poi a fare partite con amor proprio, con serietà e anche con idee.
22: È destino che con l'Atalanta quest'anno restate in 10, nel finale Messias ha provato a stringere i denti però non ce la faceva.
23: Sì, ci ho pensato già dal primo tempo quando è stato ammonito Amorim, abbiamo avuto paura perché comunque un ragazzo giovane giocava faccia a faccia uomo a uomo con Ederson, quindi non cercavo di cambiare la marcatura per dargli un diciamo, un cliente non meno scomodo ma più posizionale, mentre Ederson è uno che spinge tanto e poteva essere un po' più pericoloso. È stato bravissimo a gestire il cartino giallo, ha fatto un'altra ottima partita secondo me, poi all'ultimo lì l'infortunio, dopo io i cambi li devo fare e non posso aspettare il 90esimo per fare l'ultimo cambio.
3: Ecco, oggi si è visto Amorin, possiamo nelle ultime 3 giornate magari vedere chi si è visto di meno in questo campionato?
23: Sì, sempre senza buttarli tutti quanti in pasto a fare la partita del giovedì, quella dell'amichevoli, perché sennò non vedi i reali valori quando metti tutta gente fuori posto. Ecco, la formazione che avevo fatto qui a Bergamo in Coppa Italia era un po' dovuta al fatto che volevo far riposare la gente e si è visto un pochino, eravamo un po' spaesati.
3: Eccoci qui Guidardone, allora era Daniele De Rossi. Allora Raffaele Pradino ha cominciato adesso il giro, quindi non so se riusciremo ad averlo in diretta. Se vogliamo sentire la voce atalantina abbiamo registrato Giorgio Scalvini, fatemi sapere se possiamo mandarlo, possiamo mandarlo da qui.
0: E allora non ce l'abbiamo, noi non siamo pronti ancora per ascoltarlo Giuseppe Bisantis.
3: Noi ci siamo, quindi, possiamo mandarlo noi.
0: E allora andate voi lì da Bergamo.
3: E allora vai Totaro con Scalvini. Allora con Giorgio Scalvini è arrivato questo pareggio interno che un po' muove la classifica verso l'obiettivo di restare in Europa. Certo c'è stanchezza, è una stagione stressante, avete fatto la Champions, siete arrivati agli ottavi, la Coppa Italia, una stanchezza anche mentale forse?
4: Sì, un po' di stanchezza, tutta la rincorsa che abbiamo fatto, come hai detto tu. Abbiamo giocato la Champions fino agli ottavi, comunque abbiamo giocato per 3 giorni per tanta parte della stagione, però questo non è una scusa, c'è qualcosa che non va, bisogna adesso cercare di capire un attimo e continuare però a lavorare come stiamo facendo, dando sempre il massimo.
3: Certo, l'obiettivo è quello di un piazzamento in Conference che magari non dipende neanche dalla classifica perché c'è la Coppa Italia. Certo, siete state la squadra italiana che è andata più avanti in Champions, avete vinto l'Europa League qualche anno fa, sembra quasi una diminuzio, però insomma restare in Europa è importante per l'Atalanta.
4: No, sicuramente quello è importantissimo e cercheremo di fare di tutto per portare a casa questa qualificazione.
3: Oggi alla fine ci avete provato, abbiamo visto anche una tua rovesciata nel finale con la palla che è terminata alta.
4: Sì, no, stavamo provando lì, volevo rimetterla in mezzo, ho presa male, basta.
3: E allora era Giorgio Scalvini. Allora Guido, non so se riusciremo a mandare in diretta Palladino, io resto in contatto con la nostra regista Umberta Conti, semmai ci risentiamo, comunque so che i minuti sono pochi.
0: A strettissimo giro, esatto, perché abbiamo praticamente 8 minuti, qualora possibile ovviamente ben volentieri con Giuseppe Bisantis, con Raffaele Palladino, Filippo Grassia, poi daremo un'occhiata molto rapida al programma di domani, la tua, come dire, chiusura, la tua sintesi rispetto alle parole che abbiamo ascoltato, ovviamente con umori nettamente contrapposti per un obiettivo raggiunto, per una stagione invece che per l'Atalanta nell'altro caso ha preso forse una piega inaspettata, come dicevi anche prima.
2: Eh sì, perché l'Atalanta non potrà più essere padrona del proprio destino per quello che riguarda la qualificazione in Europa e comunque passare dalla Champions League alla Conference è un balzo all'indietro, ma comunque è importante restare in Europa anche per mantenere alto il ranking dell'UEFA per quello che riguarda la posizione dei club. Certo che la dirigenza dovrà riflettere, e così Palladino, su come migliorare l'intelaiatura di questa squadra che a mio parere è peggiorata soprattutto in mezzo al campo, oltre al fatto che
0: dall'uscita di Lukman, certamente
2: di Lukman, sì sì,
0: impoverita tecnicamente,
2: però ho sentito Scalvini veramente giù di morale.
0: Sì, infatti questo, diciamo, era l'aspetto emotivo che ti sottoponevo rispetto invece al brio, alla soddisfazione legittima di Daniele De Rossi. A proposito di destini, domani si intrecceranno inevitabilmente quelli delle due milanesi, perché Milan a Reggio Emilia con Pioli ha vinto uno scudetto e domani, in caso di risultato non positivo, potrebbe consegnarlo all'Inter, che secondo me, Filippo, anche per giocarci un po' domani pomeriggio, diciamo, tiferà Milan, per così dire, perché i nerazzurri vorranno avere il gusto, la gioia di vincerlo sul campo, di vincerlo in casa, come tecnicamente non capita dallo scudetto di Trapattoni, perché anche quello vinto nel derby con il Milan era sì a San Siro ma era in casa formalmente del Milan. È un bel romanzo quello domenicale che ci attende,
2: Sì, però direi che l'Inter affrontando in casa il Parma, che comunque quanto a formazione che sa difendersi, non è che ha
0: questa molte... non è secondo a nessuno, diciamo,
2: non è secondo questa... a nessuno, insomma, ecco, dovrà fare una partita importante per chiudere il campionato.
0: Però all'Inter basterà anche il pareggio, siamo proprio sul filo, sì, della matematica, nella sostanza dei fatti stiamo parlando di dettagli, comunque lo scudetto,
2: sì, sì,
0: arriverà domani.
2: Ecco, però resta un po' il rammarico per il risultato della scorsa giornata, con la vittoria sfumata a Torino dopo essere stato in vantaggio per 2-0, ed è stato un po' lo specchio di una stagione in cui spesso e volentieri l'Inter è stata molto forte in fase offensiva, però ha lasciato desiderare dietro, e le colpe non sono tutte di Sommer. C'è stato un po' di disattenzione del centrocampo in fase di non possesso e poi tanti, direi troppi, errori individuali. Sicuramente ci saranno delle variazioni. Io non so se Chivo riuscirà a portarsi a casa Muaremovic, il centrale del Sassuolo, che tra l'altro abbiamo visto anche con la Bosnia-Herzegovina ai noi. Ci sarà forse l'addio di Acerbi ed Evra, insomma qualche cosa cambierà lì dietro.
0: Sì, un rinnovo anche di una squadra che intanto sta per vincere un titolo con enorme merito e per distacco, poi anche dal punto di vista anagrafico in qualche elemento è chiaro che insomma qualche riflessione va fatta. E poi scorrendo rapidamente ancora il programma di domani, per la Juve contro il Verona, non dico che sia il match point definitivo, ovvero c'è la possibilità di staccare definitivamente il Como come più volte anticipato, certo c'è ancora la Roma che poi dovrà giocare il suo turno lunedì sera contro la Fiorentina, però in caso di vittoria stesso discorso, matematica non è il quarto posto se non addirittura insomma un incremento di posizione, però l'obiettivo Champions per Spalletti praticamente in cassaforte.
2: E poi ci sarà nel pomeriggio di lunedì, nel primo dei due posticipi, la Cremonese che si giocherà gli ultimi spiccioli di speranza con la Lazio sul proprio campo.
0: E rispetto alla vittoria del Lecce di ieri sera in casa del Pisa, e al visto che mi hai portato tu sull'argomento saggiamente, la lotta per non retrocedere sì, dipenderà molto proprio da Cremonese-Lazio, però il colpo salvezza di Di Francesco, due trasferte contro le due ormai retrocedende, però contro il Verona è arrivato quel pareggio che sapeva un po' di beffa, almeno contro il Pisa, l'altra squadra ormai irrimediabilmente con condannata, è arrivata la vittoria dopo un primo tempo comunque ancora un po' di incertezza.
2: Ma come ci diceva la scorsa settimana Di Francesco ai nostri microfoni, quando gli dicevo ma se avessi avuto un centravanti da una dozzina di gol, e lui sorridendo ha risposto me ne bastava uno da sette. Questo per dire che spesso e volentieri il gioco del Lecce non è stato impreziosito da quelli lì davanti, che hanno mancato spesso e volentieri insomma delle palle gol incredibili.
0: Un ultimo mese di campionato a quel punto, Filippo Grassia, in cui comunque bisognerà poi trovare spunti, motivazioni, o ormai sarà di totale attualità il tema del prossimo anno, del futuro, il valzer delle panchine che coinvolge anche la nazionale, insomma poi bisognerà iniziare a riprogrammare per l'anno prossimo.
2: Ma intanto bisognerà capire che cosa faranno almeno 4 o 5 allenatori, e poi sicuramente ci sono club come l'Inter, il Milan, insomma quelli che andranno a difendere l'Italia in Champions League, che devono assolutamente migliorarsi, non avendo nessuno un grande budget a disposizione, dovranno essere particolarmente capaci a prendere gli uomini giusti, perché ad esempio l'Inter nella stagione nella scorsa estate ha preso un ottimo difensore come Akanji, ma probabilmente non ha ricevuto da lui Luis Enrique, da Diouf, quanto sperava, ecco, certo, qualcosina da parte di Susic. Quindi anche sotto questo aspetto bisognerà tenere conto delle aspirazioni internazionali dei nostri club, che l'anno scorso si sono presi delle sculacciate niente male, e ci metto dentro anche il Napoli, non solo per i 6 gol se non erro presi in Olanda, ma anche per quel clamoroso pareggio a Copenaghen,
0: con l'uomo in più peraltro, che è costato la qualificazione,
2: in più in vantaggio, sì, di un gol che poi è costato l'eliminazione.
0: Sì, se la squadra campione in carica nella stagione che ormai si avvia alla conclusione non supera la fase a gironi, e quella che invece si spinge più avanti, e torniamo all'Atalanta, arriva settima in campionato, e appunto c'è un piccolo cortocircuito tra il campionato, la Lega Domestica come si suol dire, il nostro campionato, e il palcoscenico europeo, no Filippo Grassia?
2: Sì,
0: l'abbiamo detto,
2: sarebbe,
0: ripetuto, ma è così.
2: Sarebbe un discorso che poi avremo occasione di fare più avanti, ma sicuramente è un problema di mentalità, e qui bisogna anche prendere in considerazione gli allenatori, perché si gioca troppo in orizzontale, ci sono troppi passaggi all'indietro, la manovra spesso è cannezzata, quando invece le squadre che vanno per la maggiore all'estero prendono il pallone e via, fronte alla porta, ci sono questi giocatori che schizzano in avanti. Ma perché anche? Perché hanno degli ottimi fondamentali. E oggi, per esempio, nella partita che abbiamo visto per ultima, quella Atalanta-Genoa, io ho contato una ventina di errori, ma insomma da scuola calcio.
0: Ed è proprio lì che bisogna, da lì che bisogna ripartire, come stanno dicendo in tanti, dalla formazione dai bambini, dai più giovani. Noi invece siamo arrivati alla fine, quindi Filippo Grassia, grazie come sempre, appuntamento a domani.
2: Grazie a
0: con
2: te,
0: noi.
2: Guido.
0: Salutiamo, buonanotte Filippo Grassia, salutiamo Marco Mascia e tutti i colleghi tecnici che si sono alternati al di là del vetro nel corso di questa lunga diretta di Sabato Sport. Ovviamente Ombretta Conti in regia, Andrea Bocci, Andrea Pistorio in redazione. Tra poco le previsioni meteo, poi Onda Verde, poi ci sarà Serial fino ad arrivare al giornale della mezzanotte. L'appuntamento domani con Domenica Sport, ovviamente il programma della giornata di campionato, la Formula 1, seguiremo il Gran Premio di Miami, alle 17 c'è la finale del Masters 1000 di Madrid, Sinner Zverev. Quindi menù come sempre non ricco ma di più. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, restate come sempre all'ascolto su Rai Radio 1. Buona serata a tutti.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
8: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
24: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
25: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
26: Meteoradio.
27: Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in aumento nella notte per il nord-ovest, la Sardegna e l'Alto Tirreno. Cielo ancora sereno invece sul resto del territorio. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
26: Verde, viaggiare informati.
28: Le 23:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di

con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: dove pare che la...
1: Nel mondo sportivo, martedì funerali. Non ci lasceremo intimidire, Bruxelles risponde a Trump su dazi e basi militari, prosegue lo stallo sui negoziati con l'Iran. Gas, petrolio e energia, la Premier Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea, accise sui carburanti a caccia di risorse per la proroga. Madre e figlia avvelenate con la ricina, lunedì gli accertamenti su telefoni e PC delle vittime, nuovo interrogatorio del marito. Stretta sul decoro urbano a Livorno, obbligatorio lavare la pipì dei propri cani, fino a 500 euro di multa per i trasgressori. Riparto dai club, al via il Tour di Levante che al GR1 dice ogni tappa sarà diversa, non c'è niente di scritto. Gran Premio di Miami, fortissimamente Kimi, Antonelli con la sua Mercedes si prende la pole position. Serie A, il gol, questo sconosciuto, come Napoli, Atalanta, Genoa finiscono senza reti e oggi l'Inter può laurearsi campione d'Italia. Buonasera da Giorgio Schiavoni, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Sarà martedì a Padova, cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Ripercorriamo allora gli ultimi giorni in clinica prima del malore e poi un suo ritratto.
2: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
3: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
4: Gli sguardi addolorati, il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune dove sarà lutto cittadino martedì quando il campione bolognese che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora, sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
5: Persona gentilissima, sfortunata.
6: Era luminoso.
4: Elena Baiò, GR1.
7: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
8: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. Va ricordato più come uomo che come pilota.
7: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli.
9: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità una virtù. È quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
7: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania e con emozione ne parla così.
10: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
7: Manuela Collazzo, GR1.
1: Sentiamo la reazione dei suoi concittadini nel paese natio Castelmaggiore, in provincia di Bologna.
11: Veniva a giocare di notte con mio padre quando era già diventato famoso in Formula 1, chiudeva nel bar e gli piaceva giocare a biliardo. Alle volte veniva con altri piloti o le mogli in genere, ma solo quando veniva a trovare la mamma. In realtà lui è nato qui vicino.
12: Un giocherellone, un simpaticone, c'è sempre voglia di scherzare.
13: Simpatico, generoso.
12: Mi dispiace tanto, tanto, tanto, tanto, anche per la sua mamma, che la sua mamma ne aveva già passate abbastanza.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a stallo nelle trattative tra Washington e Teheran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Il presidente americano intanto torna ad attaccare l'Europa e annuncia riduzioni delle truppe americane nelle basi NATO e nuovi dazi. La corrispondente.
14: Il Pentagono conferma di aver ordinato il ritiro di circa 5.000 militari americani dalle basi in Germania, una decisione arrivata dopo le tensioni fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Merz, che aveva criticato la strategia del presidente e aveva detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti. Ma la mossa di Trump, che minaccia di ritirare anche soldati di stanza in Italia e Spagna, si inserisce in una più ampia offensiva del presidente contro l'Europa, accusata di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran. Taiwan. Lo dimostra l'annuncio dell'aumento dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente. Intanto, dopo essersi detto insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran e aver minacciato di riprendere i bombardamenti, Trump è tornato a minacciare anche Cuba, firmando un ordine esecutivo con nuove sanzioni e dichiarando: una volta finito con l'Iran, prenderemo il controllo dell'isola. Forse, rientrando dal Medio Oriente, una delle nostre portaerei potrebbe fermarsi proprio lì. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio invenduto si accumula sempre più e, secondo Bloomberg, l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha espresso la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineato la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. E per l'Unione Europea i dazi annunciati da Trump sono inaccettabili.
0: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del Presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Domani si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo. Per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: In Armenia ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo, la nostra inviata.
6: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, lo sentivamo, per coprire almeno 3 settimane. Bene, l'Italia sulle scorte di gas molto sopra la media europea.
13: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas intanto buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno, sono al 50%, la media europea è al 32% e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
1: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
15: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
16: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
15: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
17: Calo della produzione industriale, crescita allo zero virgola. Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
15: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
1: Davanti al Ministero degli Esteri a Roma si è riunito un presidio del movimento Global Sumud Flotilla, che è pronto a organizzare una nuova missione per Gaza e chiede il rilascio di Avila e Abu Keshek, trattenuti dagli israeliani per essere interrogati. Entrambi in sciopero della fame, i loro legali hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani e denunciano maltrattamenti e violenze da parte israeliana, così come segnalato da altri attivisti. Rai Radio 1, a 11:00, la cronaca con il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, marito e padre delle due morte durante le festività natalizie, sentito di nuovo in questura.
18: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvenimento allenamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Caso Garlasco, mercoledì è in programma l'interrogatorio di Andrea Sempio, ora indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.
19: Non si sa se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere o se deciderà di parlare davanti ai PM della Procura di Pavia. Dopo oltre un anno si avvia verso la chiusura la nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
1: Ucciso per appena 30 euro. A Bari, arrestato un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
20: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione ha fatto fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
1: A Livorno novità importanti per i proprietari di cani.
2: Dal 20 maggio chi porta a spasso il cane a Livorno dovrà avere con sé una bottiglietta d'acqua e usarla. Il sindaco Luca Salvetti ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio pulire l'urina dei cani dalle superfici pubbliche, marciapiedi, portoni, vetrine, ruote di auto e di scooter. Per i trasgressori il rischio è una multa dai 25 ai 500 euro. Non si tratta di una novità assoluta in Italia, anche Genova ha già preso questa strada, ma è una misura ancora più utile in vista dei mesi caldi, con temperature alte e poca pioggia. L'avvocata Giada Bernardi si occupa di legislazione riguardante gli animali domestici.
21: È un'ordinanza che giuridicamente è fondata, finalizzata alla tutela del patrimonio pubblico e probabilmente a educare una gran parte di proprietari di animali che non sono proprio educatissimi.
2: Che alternative ci sono?
21: Basta sempre quel minimo di educazione e rispetto civile e si evitano ordinanze che sembrano restrittive, che forse di fatto lo sono, ma che altro fine non hanno che quello di impartire un po' di educazione.
2: Federico Mello, GR1.
1: Il ponte del primo maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada. Possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo, previsto un leggero peggioramento, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
22: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
1: Musica dopo il concertone del primo maggio, Levante prosegue con il suo tour nei club, domani sarà a Firenze, poi Roma, Napoli, Torino e Bologna.
23: È partito da Padova il suo tour nei club. Levante, con un bagaglio di nuova musica, ci racconta l'emozione di questa ripartenza dal vivo.
24: La sensazione di ripartire con questa bella risposta nei club è bella, mi emoziona, mi incuriosisce. Sono felice. Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa dove ho ripescato brani che non suonavo da tanto tempo. Perché comunque con 6 dischi non è facile, però ci divertiremo tanto.
25: E così ci si innamora.
23: Ospiti?
24: Non sono previsti degli ospiti, ma la cosa bella è che prima di ogni mio concerto c'è una apertura al femminile, una cantautrice per ogni città.
23: Dopo i club, un tour estivo.
24: Ho trascorso molto tempo da eremita a scrivere il disco nuovo e a occuparmi appunto solo della composizione, per cui adesso mi dedico alla versione live di me e non vedo l'ora di vivermi l'estate in giro per l'Italia.
23: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Catini e Alessandro Campanella. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione e buon ascolto.
26: GR1 Sport.
27: E 18 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche da Giovanni Scaramuzzino. Sia la Serie A di calcio che la Formula 1 hanno ricordato con un minuto di silenzio la scomparsa di Alex Zanardi. Intanto la stretta attualità ci porta dritti al Gran Premio di Miami per una griglia di partenza nel segno, ancora una volta, di Kimi Antonelli, bolognese come Zanardi.
28: La pole con un giro magico, 4 decimi rifilati al compagno Russell, la gioia misurata e poi la dedica ad Alex, il conterraneo Alex, l'idolo Alex. Il sabato di Kimi Antonelli si chiude in gloria dopo una sprint race così così solo sesto, mentre il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, che aveva aperto la giornata a Miami, è sentito in modo particolare perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava Kart, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo. Quando la parola passa poi alla pista, pista esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri e Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Secondo Verstappen, terzo Leclerc e per Kimi la consapevolezza di poter far saltare ancora il banco in gara, a patto però di partire bene, il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro, Leclerc terzo in griglia e Hamilton sesto. Chissà che la prevista pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
27: Siamo al calcio, nel massimo campionato nulla di fatto, 0-0 tra Como e Napoli.
3: Un punto utile solo al Napoli, che compie un ulteriore passo in avanti verso la Champions League. Per il Como, obiettivo quarto posto, che si allontana dopo lo 0-0 del Sinigaglia. Ai lariani serviva solo vincere per sperare di restare in corsa per la Champions, e l'avvio veemente degli uomini di Cesc Fabregas confermava il chiaro intento dei padroni di casa. Due i momenti del primo tempo che hanno impedito al Como di sognare. All'ottavo, quando Nico Paz lanciava Duvikas, il greco ci pensava un po' troppo. Riusciva comunque a scavalcare Milinkovic-Savic, ma consentiva il rientro di Rahmani, che spingeva sulla linea la sua conclusione. Poi alla mezz'ora ancora Nico Paz liberava Diao, che si presentava tu per tu con Milinkovic-Savic, il quale respingeva con i piedi la conclusione del senegalese. Il Napoli si affidava a una gara difensiva, ma nella ripresa, con il passare dei minuti, gestiva meglio la partita sfruttando il prevedibile calo fisico del Como. Ed erano proprio i campioni d'Italia uscenti ad avere il pallone della vittoria, con Politano che al 39esimo colpiva il palo con un gran tiro da fuori. Collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Da Como, Massimo Barchiesi, GR1.
27: E poi in serata Atalanta-Genoa anche questa gara si è chiusa senza reti.
4: 1-0-0 quasi inevitabile tra Atalanta e Genoa, partita con poche emozioni. Qualcosa di meglio nel secondo tempo per merito dell'Atalanta, ma per il resto le squadre ottengono un punticino che può raggiungere i rispettivi obiettivi, restare in Europa per l'Atalanta, anche se non dipende solo dalla classifica. Per il Genoa la salvezza, che ormai è un qualcosa di virtualmente acquisito. Nel primo tempo equilibrio, forse il Genoa che ci prova di più, ma nessuna grossissima occasione. Nella ripresa l'Atalanta invece si porta nella metà campo del Genoa, Scamacca viene sostituito da Raspadori, e Raspadori è il più insidioso perché uno suo tiro dal limite va a colpire la faccia alta della traversa. Poi l'Atalanta, anche se con un po' di stanchezza, e con una Genoa che nel secondo tempo si è visto quasi mai dalle parti del portiere Carnesecchi, ci ha provato con una conclusione al 94esimo di Ederson di poco alta sopra la traversa. Poi il triplice fischio e qualche fischio anche dal pubblico. Assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
27: In precedenza alle 15 il successo dell'Udinese 2-0 sul Torino grazie alle reti di Eizibue e Christensen. Udinese decima con 47 punti. Le parole del tecnico granata Roberto D'Aversa.
5: Il dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
27: 4 gli incontri in programma oggi: alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona. La domenica calcistica si concluderà a San Siro alle 20.45 battendo il Parma. L'Inter ha l'opportunità di conquistare aritmeticamente lo scudetto. Scudetto che nel calcio femminile è stato invece assegnato alla Roma, vittoriosa in casa per 2-0 sulla Ternana grazie alla doppietta di Manuela Giuliano. Pallavolo, la Final Four femminile sarà derby turco, in finale sconfitte a Istanbul sia Conegliano che Scandicci ed entrambe al tie break 3-2. Pallanuoto femminile, Coppa del Mondo a Rotterdam, il successo del Sette Rosa ai rigori contro l'Australia. Tennis, atto conclusivo del Master 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev a Cagliari. La finale metterà invece di fronte l'italiano Matteo Arnaldi e il polacco Hubert Hurkacz. Ciclismo infine, Giro di Romandia sempre più nel segno di Tadej Pogacar, vincitore anche a Charmé. Oggi la conclusione, concludiamo anche noi. Buon proseguimento naturalmente su Radio 1.
7: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte, 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità.
0: la tangenziale ovest di Milano, è da qui che partiamo. Tra Baggio Cusago e svincolo provinciale Vigevanese Vecchia ci sono code per un incidente in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Marotta in direzione di Bologna segnalata la presenza di pedoni. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e svincolo di Empoli in direzione di Firenze segnalato incidente al chilometro 29.400. Diamo una chiusura a quella sulla A10 Genova-Ventimiglia a Genova Aeroporto, uscita chiusa per lavori in uscita da Genova fino alle 5. Ce n'è anche un'altra sulla A7 Milano-Genova allo svincolo Busalla, rampa di accesso chiusa per lavori in entrata in entrambe le direzioni fino alle 5. E questa era l'ultima informazione, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
6: RAI, Radio 1 Sport.

forse tu nevicherai, e se si alzerà il vento

0: siempre una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Era ricoverato da alcuni giorni in clinica a causa di un malore. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico. Sulla handbike ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni sarebbero molto gravi, la sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina, domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella, verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti intanto hanno sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva nelle prime tre gare di stagione, come lui avevano fatto solo Senna e Schumacher. Il giovane pilota italiano dedica la pole a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Max De Tomassi con Sternotte Brasil.
3: Eccoci qui, buonanotte, in diretta su Rai Radio 1, l'una, due minuti primi, puntata 1174 di Sternotte Brasile. Io sono Max De Tomassi, in questa notte fra sabato 2 e domenica 3 maggio, con Stefano Velli alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo immediatamente con il primo brano, Sergio Mendes, Seu Jorge, Maracatu Atomico.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre